ora che devo andare a cagare, mi sa proprio che chiudo. Arrivederci. Devo cacare, mi spiace. Ciao. Puttana di Eva, puttana! Gesù Cristo di muse di merda! Sì, guarda qua, quanto traffico stai facendo! Porco Dio! È andato in crash come la merda! E ora noi riprendiamo...

0: Il consiglio è, per la puntata odierna, di innanzitutto di ascoltare attentamente il brano musicale che seguirà di Frank Zappa. Ma regoliamo un attimo i livelli. Allora, i saluti agli ascoltatori. Ciao Blicero, malato, spero malato di mente. Ciao Lobo, saluti a Jaromir, saluti al canale Kernel Panic, Akit99, speriamo che qualcuno ci ascolti. Se nessuno ci ascolta, me ne fotto. Porca puttana, ogni volta questo cazzo di X-Chat mi scrive sul topic. Merda del Papa. Bene, oggi avremo uno speciale da me registrato nel pomeriggio, e per registrare il quale mi sono ustionato una mano e e spaccato un gomito, e lo ascolterete in diretta, cioè in diretta, in differita, in registrazione. Ma adesso una piccola canzoncina di Zappa, giusto per scaldare un po' e per regolare un po' i livelli. Buon ascolto.
1: Hello. Today, the church is in a terrible state. The bucks just aren't rolling in like they used to. And when the bucks don't come in, the church comes up with a new gimmick to make you spend to go to heaven. Now, I know you don't know what I'm talking about, but what the fuck? But anyway, listen to this, ladies and gentlemen. When the church wants to get your money, they remind you about hell. If you commit a sin, you're gonna go to hell. Well, let me give you an example. This boy over here. Sometimes people say that if you fuck somebody, it's a sin.
2: Amen.
1: This may or may not be true.
2: That's fine.
1: This boy not only fucks somebody with his organ, but he also fucked a girl with a guitar, with an umbrella, with a zucchini, with a shoe, with an enema bag. What else did you do? A vibrato bar. Some people would say this is a sin, and if you sin, you're going to go to hell. Well, ladies and gentlemen, there ain't no hell. There is no such thing as hell. There is no hell. There is only France.

0: sta mangiando il panettone. E sto anche bevendo il caffè.
1: Cosa devo abbassare che sto parlando? La voce clippa.
2: Beh, allontano il microfono. La voce clippa perché io stavo smanattando il microfono. Spero che adesso vada bene. La puntata di oggi prevede una registrazione che ho fatto oggi. Perché oggi ho fatto una registrazione. Fatemi finire questo panettone in offerta speciale a 3 euro.

0: La puntata di oggi è dedicata al fuoco. Stacco la musica perché io direi di partire con la registrazione effettuata oggi. Io mi sento molto piano invece, in cuffia. E adesso vediamo se Muse si impalla. Io metto su cont. Allora, va bene, partiamo con questa special. Buon ascolto. Io rimarrò col microfono qui. Sento un cazzo. È partito o no? Boh. Non si capisce. Bene. Ah, sì, è partito ma non si sente un cazzo.
1: Signore e signori,
0: ecco qua.
1: A questo speciale di Radio Cybernet dedicato al fuoco. Ebbene sì, oggi dedicheremo questo speciale al fuoco. Incominceremo a leggervi della documentazione perché lo scopo di questa trasmissione è spiegarvi come fare per accendere un buon fuoco quando c'è freddo.
0: Adesso regolo, non vi preoccupate.
1: In effetti,
0: ecco fatto.
1: Il problema del fuoco. Il problema dell'accendere un buon fuoco è spesso sentito, diciamo. Abbiamo i volumi A, Pro, Si. Bene, si sente bene, devo dire.
0: Ok, qua. Porco Dio, il microfono, porco Dio!
1: Vocabolario, adesso vi leggeremo alcune definizioni. Questo vocabolario della lingua italiana del 1877. Un vocabolario storico anche perché con questo vocabolario è iniziata la prima storica trasmissione di Radio Cybernet. È il vocabolario letto dal professor Santo Impallomeni, il glottologo. E andiamo a cercare la definizione di fuoco. La definizione di fuoco del vocabolario del 1877. Fuoco, mistura di luce e di calore che si genera nell'abbruciamento dei corpi. Diminutivi sono fochino, focuccio, vezzeggiativo focolino, incendio a focolare, nel senso di famiglia, casa, senso doloroso come il fuoco, pena del fuoco, oppure punto dall'asse delle sezioni coniche dal quale concorrono i raggi riflessi dal concavo di esse, ardente passione d'animo, vivezza naturale, brio, fuoco artificiale o artificiato, fuoco lavorato con artificio per valersene in guerra o in feste straordinarie. Fuoco greco, fuoco che arde anche nell'acqua, usato già in guerra. Giunger legna al fuoco, accrescere il mare o l'ira altrui. Coprire il fuoco, soffocarlo con ceneri. A fuoco, per via di fuoco. Fuoto fatuo, fuoco di Sant'Elmo o Sant'Elmo. Bene, adesso cercheremo la parola rogo, perché capirete più tardi di cosa si tratta questa trasmissione. La parola rogo. Rogo. Rogo. Pira, catasta di legne su cui bruciavansi i cadaveri per ridurli in cenere. Rogito. Pezze di pruno con cui si fortificano, che non c'entra un cazzo. Comunque, rogo. Rogo è una pira, una catasta di legno su cui bruciavansi i cadaveri. Beh, immaginate adesso una situazione come adesso. Io andrò a citarvi la Bibbia, perché questa trasmissione non può. Purtroppo qua la citazione della Bibbia non ce ne sono. Cercare, vediamo se c'è una citazione sulla Bibbia relativa ai roghi, la peste, pestilenza. Non mi ricordo più dove si trova. Io ho letto una cosa sulla Bibbia, abbiate un attimo di pazienza poiché questa trasmissione è veramente, sarà utile, utile. rogo.
2: No, non ci sono citazioni valide sulla Bibbia.
1: Immaginate così di trovarvi in un paesino, di avere un caminetto, ma di avere ben poca legna. E uno si domanderà: che cosa bruciare? Cosa bruciare? Con cosa ravvivare questo rogo? Abbiamo qui casualmente una cassetta di legna, di quelle usate per la frutta, che noi adesso andremo a spaccare con i nostri piedi, così. Operazione difficoltosa, la legna è molto robusta. Ci siamo appena dati una cozzata sul ginocchio.
2: Ah, che dolore, pazzesco. Ah, va bene.
1: Questa sembra essere la via giusta per spaccare la cassetta di legno. Bene. Ok, dopo aver fatto questa necessaria operazione,
2: adesso si anche
1: spaccato il ginocchio, si andrà a posizionare per bene la legna nel camino, mettendone dei tocchetti che poi andranno accesi con un opportuno innesco che adesso spiegheremo, perché l'innesco è importante e ci sono delle differenze sostanziali tra un fuoco qualunque acceso in un camino e un fuoco che sia, che possa riscaldare non solo il corpo ma anche l'anima, poiché possiamo benissimo accendere il fuoco usando della casa di giornale che noi abbiamo qui pronta all'uso. Ecco, adesso io finisco di mettere i legni. Ecco qua tutta questa bella legna. Ok, me ne tengo altri pezzetti di legna giusto per ravvivare poi il fuoco. Questa cassetta di legna direi che è veramente buona. Prendo della comune carta di giornale, ad esempio questo è La Repubblica di giovedì 7 giugno 2001, e confeziono delle palle di carta che vado a posizionare tra i legni. Queste palline di carta saranno l'innesco per il nostro fuoco. Come vedete siamo dei veri professionisti. Abbiate cura di non appallottolare la carta troppo, con troppa pressione delle mani, perché sennò la carta stessa rimane, diciamo, così dire, soffocata. E quindi il nostro fuoco brucerà male. A questo punto prendiamo un fiammifero e accendiamo la carta. Con un movimento longilineo del fiammifero tenuto in mano su sulla scatola dei cerini, noi adesso accenderemo il fiammifero, così. Ecco fatto. Dopodiché, con il fiammifero accendiamo la carta. Ecco, l'abbiamo messa in più punti ed ecco che la carta sta già accendendo. Come potete voi stessi sentire, io cercherò di posizionare il microfono in una posizione più consona.
0: Pardon.
1: E sistemiamo il camino in modo che non possano cadere ceppi infuocati addosso a noi. Ecco fatto. Bene, la carta sta bruciando, ma tocca aggiungere altra carta. E qua addiveniamo al primo quesito che noi ci poniamo, cioè Perché usare comune carta di giornale quando possiamo usare della carta di rivista patinata dal contenuto politico, come per esempio Altra Sinistra, mensile di socialismo rivoluzionario? Vi renderete presto conto che le riviste politiche bruciano meglio. Ed è effettivamente così, perché in questo momento stiamo alimentando il nostro fuoco con una bella rivista politica. E il nostro fuoco brucia veramente bene. Ecco fatto. Il consiglio che vi diamo è di bruciare riviste a contenuto non solo politico ma anche sociale, quali possono essere ad esempio i bollettini di Greenpeace. Bruciano veramente bene. Per fare questo abbiate cura, se è il caso, di aggiungere altra legna per contribuire. Contribuire al fuoco, ovviamente. Infatti io adesso aggiungerò un bel pezzo di legna. Se ci riesco, no, un po' troppo grosso, devo spaccarlo un po'. Sempre a calci, mi raccomando. Ecco fatto. Come dice il proverbio, aggiungere legna al fuoco. Questa legna brucia molto rapidamente, quindi il caso di prendere poi alcuni ceppi, onde bruciare meglio. Ecco, abbiamo così concluso con la bruciatura della nostra rivista politica, che, come vi sarete subito resi conto dalla sperimentazione sul campo, ha un elevato potere calorico. La prossima domanda è: cosa bruciare ancora? E la risposta può essere: potete bruciare tutto quello che avete in casa, come ad esempio un interessante libro di complementi di algebra e nozioni di analisi matematica, come lo Zwirner. Un meraviglioso libro di matematica. Provate a buttarlo nel fuoco così com'è. Fate a voi, porco Dio! Porca puttana! Mi sono fatto malissimo! Dio bastardo! È una gomitata bestiale! Madonna! Il lo Zwirner brucia! Porco! Dio! Oddio, porco! Finge sgomitata! Porco Dio! È un dolore pazzesco! Porco Dio! Porco Dio, se brucia bene lo Zwirner. È il caso di... Io mi sono fatto veramente malissimo. C'è un bozzo sul gomito. Acqua fredda. Porco di Dio. Madonna santa. Dio cane, che dolore. Madonna puttana. Porco Dio. Addio cane.
2: di aprire le pagine dello Twirner, così brucia meglio. Porco Dio.

0: Pardon? Scusate.
1: Ecco fatto. Beh, devo dire che lo Zwirner brucia bene. Io mi sono praticamente distrutto un gomito contro uno spigolo. Ah, che dolore. Il problema grave è che lo Zwirner brucia sì bene, ma ormai in questo fuoco sta bruciando solamente carta. Per cui andremo a prendere un bel ceppo di legno da bruciare. Eccoli qua. Belli questi ceppi di legno. In realtà sono dei bastoncini. Qualcuno di voi forse ricorderà per averli visti. Dei bastoncini

Qualcuno di voi ricorderà di aver visto dei bastoncini di Moog non usati come case. Ebbene sì, sto bruciando esattamente quei bastoncini. Ho deciso così di dare fuoco a una mia ormai inutilizzata creazione. Ecco fatto. Un po' di calore in più. Bene, lo Zwirner brucia veramente bene, devo dire. Aggiungiamo bastoncini di mogano e abbiamo così ottenuto un fuoco con un libro di matematica e con dei bastoncini di costosissimo mogano ottenuto distruggendo foreste amazzoniche, che si sa che il mogano è un legno pregiato.

non è facile bruciare dei libri, si crea una grossa quantità di cenere, la cenere si sa, presenta il fenomeno spesso dell'incandescenza.

adesso, muovendo le palme, noi avviviamo il fuoco. Direi che questa prima parte delle metodologie di accensione e governo di un fuoco può dirsi concluda. Facciamo così una breve pausa musicale.

0: Ale, ho quasi pianto dalle risate. E non è finita qua. Io nel frattempo ho cercato in rete roghi di libri, ma non ho trovato nulla. Almeno nulla di interessante. Per cui, sì, ho distrutto il mio case in Mogano perché erano 3 anni che ce l'avevo in mezzo alle palle, non l'avevo più rimontato, per cui mi stava troppo sulle palle. Tanto lo posso ricostruire come e quando mi pare, tra l'altro non mi piaceva neanche più e quindi vaffanculo. E adesso passiamo alla seconda parte di queste registrazioni malata.
1: Ecco, adesso per la gioia di voi ascoltatori abbiamo messo un libro intero alla cima del ceppo, proprio in cima. Devo dire che visivamente sembra bruciare molto bene. Poiché si sfalda pagina per pagina, speriamo solo che non cada di colpo sopra gli altri libri, creando lo spiacevole inconveniente del crollo degli stessi, mentre aggiungiamo un legnetto di Mogano. Come ripetiamo, è un legno prezioso e raro che si ottiene dalla deforestazione dell'Amazzonia. Ho così distrutto il mio famoso case in stecche di Mogano che molti di voi hanno potuto apprezzare all'Hack Meeting del Forte Tenestino. Bene, bruciare libri si rivela essere quindi un'attività interessante, rilassante, che terapeutica anche, oserei dire, perché un libro che brucia acquista di significato. All'interno di una visione cosmica della cultura,

0: interessante sfogliare le pagine del libro che brucia. Per fare questo andrò a procurarmi un opportuno legno.
1: Bene, siamo così giunti a un punto in cui il nostro fuoco ha consumato i libri, almeno per una gran parte, e ci tocca soltanto, diciamo, ravvivare e smuovere incredibile quantità di cenere di libri che si è formata, per capire che in realtà c'è soltanto della enorme cenere incandescente che noi adesso strutteremo a vedere. Per fare questo però

0: Aggiungiamo ancora qualche pagina al nostro fuoco, giusto per così, per mantenerlo comunque vivo. Prendiamo la carta argentata con la quale oggi prepareremo delle fantastiche patate alla Zwirner. Ricordo che lo Zwirner è il libro di matematica che abbiamo poc'anzi bruciato. Occorre semplicemente mettere le patate in un cartoccio, praticamente stiamo facendo le comunissime patate al cartoccio, ma con una peculiarità, che la brace in cui la faremo è una brace realizzata con libri, con un rogo di libri, che conferisce a questo cartaccio, patate al cartoccio, un significato superiore. E il significato esoterico di tutto questo è che l'energia prodotta dalla cultura ci fornisce nutrimento, poiché con libri abbiamo creato la brace che cuocerà le nostre patate al cartoccio. È un sentimento puro che ci guida. Non dimentichiamo. Mettiamo le patate nella carta stagnola, dopodiché bastirà un semplice goccio d'olio a favorire la loro cottura. Chiudiamo con la stagnola e creiamo questo.
1: Io sono un fallito. Mentre tu sei un uomo di successo, puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto.
2: Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo.
1: Hai ragione. Sei un vero amico, Federico.
3: Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.
0: Niente. Si è piantato. Porco Gesù. Mo' vediamo un po' se si riesce. Niente da fare. Allora, c'è stato un problema di software. Si è impallato tutto, io non so se adesso mi sentite, perché vediamo un po' se riusciamo a trasmettere la terza parte di questo speciale, perché insomma era proprio alla fine, ma puttana del Santo Padre. Allora, vediamo un po', mi si sente o non mi si sente? Cristo Santo. Mannaggia la merda di muse. Dio cane, scopro che ho un problema di interfaccia grafica, prendo August e gli regalo un tavolo e so io che tavolo. Allora, io carico per l'ennesima volta questo MP3, ma ho il sospetto che, infatti, per esempio adesso non mi ha caricato un cazzo. Porco Dio, ma è possibile? Proviamo ad andare a 24. Io non ho parole. Non ho parole. Quando succede questa cosa, non c'è niente da fare. Clicco qua, regolo il volume, metto cont, io metto su anche l'altro, dopo.

Cristo. Per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta proviamo. Mo.

0: E adesso andiamo con la terza e quarta parte di questo special anal, e sono praticamente certo che Muse crasherà di nuovo, per cui buon crash.
1: Bene, siamo così giunti a un punto in cui il nostro fuoco ha consumato i libri, almeno per una gran parte, e ci tocca soltanto, diciamo, ravvivare e smuovere incredibile quantità di cenere di libri che si è formata, per capire che in realtà c'è soltanto della enorme cenere incandescente che noi adesso inizieremo a vedere. Per fare questo però aggiungiamo ancora qualche pagina al nostro fuoco, giusto per così, per mantenerlo comunque vivo. Prendiamo la carta argentata con la quale oggi prepareremo delle fantastiche patate alla Zwirner. Vi ricordo che lo Zwirner è il libro di matematica che abbiamo poc'anzi leggiato. Occorre semplicemente mettere le patate in un cartoccio, praticamente stiamo facendo le comunissime patate al cartoccio, ma con una peculiarità, che la brace in cui la faremo è una brace realizzata con libri, con un rogo di libri, che conferisce a queste patate a cartoccio un significato superiore. Il significato esoterico di tutto questo è che l'energia prodotta dalla cultura ci fornisce nutrimento, poiché con libri abbiamo creato la brace che cuocerà le nostre patate al cartoccio. È un sentimento puro che ci guida. Non dimentichiamo, mettiamo le patate nella carta stagnola, dopodiché bastirà un semplice goccio d'olio a favorire la loro cottura. Chiudiamo con lo stagnolo e creiamo, in questo momento stiamo creando una sorta di stronzo di abbiamo creato un vero e proprio stronzo di patate avvolto nella stagnola e lo gettiamo allegramente nella brace. Ecco fatto, coprendolo con i libri in fiamme. E soffiando sulla stessa brace. Allo stesso modo possiamo preparare al cartoccio delle ottime cipolle. Prendiamo la carta spagnola, avvolgiamo le cipolle nella carta spagnola, diciamo formare un vero e proprio stronzo. Dopodiché mettiamo questo stronzo nella brace e ravviviamola.
2: ustionandoci possibilmente.

0: dopodiché, se vogliamo contribuire alla buona cultura, possiamo prendere ad esempio un libro di elementi di diritto commerciale e appallottolando nelle pagine delicatamente gettarlo nel fuoco. E sì, con allegria, con simpatia, con rispetto anche verso tutto ciò che rappresenta questo genere di libri, noi cuceremo meglio avremo così delle splendide patate e cipolle alla Zwirner, proprio perché lo Zwirner è stato il primo libro che abbiamo deciso di bruciare. Proprio perché lo Zwirner è un libro...
1: Cristo santo! Perché si ferma? Come sta andando, va?
0: Porco Dio!
1: E ora la conclusione.

0: Ma voglia che aspetto, Dio cane. Devo fare il play.
1: Devo dire comunque che dopo aver estratto patate e cipolle al cartoccio cotte con lo Zwirner, devo dire che sì, sono venute veramente buone. Io adesso farò un delizioso spuntino con le patate e le cipolle alla Zwirner.
0: Ricordiamo, per chi si fosse messo in un collegamento solamente ora, che le patate e le cipolle alla Zwirner sono una ricetta particolare che si fa cuocendo le patate e le cipolle al cartoccio, quindi nella brace, avendo però cura di fare la brace bruciando uno Zwirner, cioè un libro di matematica il cui autore si chiama appunto Zwirner. E con la brace ottenuta dal bruciare di questo libro di matematica otterrete le meravigliose patate alla Zwirner. Apprezzerete l'aroma gustoso delle pagine in fiamme. Vedrete così nutriti. La cipolla è un po' crudina.

0: Ma non è niente male, devo dire. Bene, concludiamo qui questa nostra trasmissione dedicata al fuoco. Grazie per averci ascoltato. E buona prosecuzione con le trasmissioni di Radio Cybernet.
1: Bene, siamo tornati in studio finalmente dopo queste meravigliose registrazioni, questo speciale, queste patate alla Zwirner. Speriamo che abbiate gradito la gustosa ricetta, per cui mi raccomando, alla Zwirner in effetti si può cuocere quasi qualsiasi cosa. Potete fare un'ottima spigola alla Zwirner. Ho ancora il gomito che mi fa un male boia, Dio caro. Ho il gomito gonfio con un... praticamente come se mi avessero sparato nel gomito. Un dolore pazzesco. Ah, Dio cane, non ho neanche una pomata da metterci. Sembra il morso di una tarantola. Aia. Cristo. Non riesco a piegarlo. Vabbè. Gomito sinistro. Vabbè, cambiamo musica, vediamo un po'. Ho messo un disco di country Vietnam di country Joe McDonald.

Questa canzone si intitola Vietnam Veteran Still Alive e la copertina è molto bella di questo disco, c'è tutto il Vietnam disegnato a matita con i disegnini a matita di tutte le basi americane, di tutte le task force, di tutte le unità che sono andate lì a massacrare giustamente i musi gialli. E la cosa strana di questo disco è che dentro ci ha registrato questi rumori presi sul campo. Questo disco è uscito nel 1986, quindi un po' molto tempo dopo, diciamo. Pensavo più vecchio. Jesus, Ax Christi.

0: è un grande.
1: Sì, c'è un sito che
0: il suo sito è www.countryjoe.com.
1: è un pacifista di merda.

sito è molto interessante, c'è una collezione mostruosa di musica relativa alla guerra del Vietnam. Ai ai ai ai. Comunque, finite le patate alla Zirner.

Vabbè, volevo dire a Jaromil che Muse mi si è bloccato proprio quando ho premuto Alt L. E dopo aver detto questo, metterò su dei dischi che ho trovato nella spazzatura circa 6 anni fa. E che ce li ho ancora in mezzo alle palle. Questo vuol dire che presto questi dischi potrebbero finire nel camino. Come gli ebrei. Esattamente come gli ebrei. Sono dischi... Allora, l'altro giorno... Donna, lo mettiamo da parte. C'è un disco con una faccia di cazzo con scritto Margherita e Comme. E poi Tu sei ballo. Ska USA e Blue Beat England. Una cantante che si chiama Margherita, il 45 giri è della Compagnia Generale del Disco. Ora io devo mettere a 45 giri, saranno 20 anni che non metto su un 45 giri. Vediamo un po' di che cazzo si tratta, non l'ho mai sentito prima. Sarà veramente una morte. E capire se qualcuno mi sta sentendo. Dio cane, io non vedo risposte sul canale. Se non mi dite sì o no o vaffanculo, io non so. Comunque adesso metto su questo disco e vediamo un po' che cazzo è.

0: 唔好。
1: Ma come? È finito addirittura? È già finito? Ah, vero, certo, è un 45 giri di merda. Ma lo prendo così com'è. Allora, ecco qua. Merda. Dischi di merda i 45 giri, tra l'altro è deformato. Qualcosa di mitico questo disco, altro che bruciarlo. È fantastico. Sti cazzi. Ah, in napoletano, Dio mio. Questa piace a quell'emigrato di Jarmusch.

c'è manco una traccia su internet di questa qua, di questa cantante. Chi cazzo sarà mai? Non c'è neanche una data. Pazzesco.

estremamente comodo usare la CRI, eh? Vedo. Allora, mettiamo qualcosa di diverso. Stasera ho voglia di ascoltare dischi anal. Già, questo è veramente un gran disco, mi sa, eh? Sì, vediamo un po'. Porco Dio, se è bello questo.

Già. Sì. Grandissimo.

È il momento di cercare il disco adatto per un evento adatto. Degli Einsturzende Neubaten, possibilmente. Qui abbiamo, dunque, un po' troppa roba, Andiamo sul classico. Bartok, Satie, Stravinsky, Lucas, Debussy, Ravel, Karlheinz Stockhausen, potrebbe essere John Cage. John Cage, poi Gershwin, Darius Milhaud, Villa-Lobos, Sinatra, Aaron Copland, Zoltan Kodaly, Kodaly come cazzo si pronuncia, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, Manuel De Falla,

0: Porco Dio, disco rotto. Quartetto d'archi John Cage, mano e spalla sulla cara di noi e a Rick Fernandez, James Bay, Carmice. Lebrando Pizzetti, Torino Respinto, Maurice Ravel, Luciano Belli, Henry Foster, Sergei Procopio, Della Barto, Carlo Dimanossi, Carline Stockhausen, Oliver Messiani, Claude Lissi, Andrei Giulietto, Carlos Milone, Giorgio Chidino, Gianfrancesco Malipiero, non mi sembra il caso. Vediamo. Hans Werner End, questo è interessante. Vladimir Vogel, Boris Blacher, Bertolt Brecht. Ho una registrazione di Bertolt Brecht e di Kurt Weill e non lo sapevo. Che cazzo di senso ha un disco di Bertolt Brecht? Anton von Webern, Alban Berg, ancora Alban Berg, Arthur Honegger, questo è un bel disco ma non è adatto, Giovanni Saviuccio, Alfredo Casella, Carl Orso, Francisco Lenz, Russell, George Ligeti, minchia Ligeti è bestiale, Ferruccio Busoni, potrebbe andar bene, Arnold Schoenberg, Alexander Scriabin, Luigi Dalla Piccola, bello questo, Luigi Dalla Piccola, mi sa che gli metto Dalla Piccola. Zbigniew Czepek, Christoph Penderecki, minchia, Stabat Mater per tre cori a cappella, potrebbe anche andar bene. Maurizio Kagel, Franco Donatoni. Poi qua abbiamo Canti Ritmici di Lavoro Marinaro, un po' di roba, Dust Storm Disaster di Woody Guthrie, minchia. Poi Paul Hindemith, bellissimo questo, Sergei Prokofiev, Paul Hindemith, Alfredo Casella, Arnold Schoenberg, Richard Strauss, Gustav Mahler, mi fa schifo Mahler, Pierre Boulez, Luigi Nono, Giacomo Manzoni, Edgar Varese, Leonard Bernstein, Franz Lehár, Oskar Strauss, Emery Kalman, Ernest Bloch, Dmitri Shostakovich, Sergei Prokofiev, Leo Sianacek, questa è una bella, sì, ma non è il caso. Zappatore, potremmo mettere un Zappatore. Porco Dio. Igor Stravinsky, Roman Vlad, Luigi Dalla Piccola, musica per tre pianoforti, Goffredo Petrassi e Anything Goes. Allora, io andrei per Cristo Penderecki e Luigi Dalla Piccola. Per questa cosa, ma sì, l'evento è particolare perché in effetti si tratta del compleanno di Lobo, e per augurare a Lobo compleanno meritato metterò un disco agghiacciante scelto. Metteremo questi tre dischi, che sono un picchio di seguito, metterò alcuni pezzi tratti da questi tre dischi. Il compleanno meritato merita un disco malato, dice il saggio. E ora ascolterete di Luigi Dalla Piccola I quaderni musicali di Anna Libera per pianoforte. Luigi Dalla Piccola, autore contemporaneo, quindi fa cose malate. Mi sembra il minimo per augurare al Lobo un buon compleanno.
1: così intanto Lobo si diverte, voi vi fate una cultura e io mi spacco le palle. Auguri!

Ah, porco Dio! Luigi Dalla Piccola è morto nel febbraio del 75. Uno dei più grandi compositori del XX secolo, dicono qui. Ha studiato a Graz,

Interessante notare come quasi tutte le pagine web su Luigi Dalla Piccola siano tutte straniere e non italiane, perché a nessuno praticamente non gliene fotte un cazzo di Luigi Dalla Piccola. Perché studiare la musica a 12 toni di Luigi Dalla Piccola? C'è una pagina che dice questa cosa qua. E noi andiamo a vederla. Perché?

Porco Dio. Poteva morire Larsen invece di inventarsi la cazzo di teoria. Ecco qua, Stabat Mater.

il porco Dio. Mo arriva qualcosa di tosto. Mo arriva John Cage che vi spacca il culo a tutti. Già. Ma di John Cage ascoltiamo solo un pezzettino, eh? Quartetto d'archi di John Cage. Vediamo un po', ascoltiamo il quarto movimento, che è l'ultimo, il più breve, così poi me ne vado anche a fanculo.

Ah, così completato i miei auguri per Lobo. Tanti auguri. Te lo sei meritato, dai, questo compleanno. Te lo sei meritato. Dall'altro lato che cazzo c'è? Ah, dall'altro lato ci sarebbe Winter Music, sempre di John Cage, molto bello. Su realizzazione dello studio Angelicum di Milano, tecnico del suono ingegner Thomas Gallia, il pianoforte Bruno Canino e Antonio Ballista. Porca madonna, io ho un disco di pezzi di Franco Battiato suonati al pianoforte da Antonio Ballista, che è veramente uno scassamento di palle pazzesco. No, io cedo volentieri la parola a Jaromir, così stacco lo stream di Muse e accendo XMMS, così metto su, cioè ascolto anch'io un po' di roba, perché sarò di coglione di parlare di Okami. Non metto più niente, adesso voglio ascoltare io. Ciao. Vabbè, aspettiamo lo switch. Dai, switch a canale, bastardo. Dai, frocio. Dai. Dai, rastacoglione. Su. Su. Forza, Dio cane. Pam.

証券アラスカ、アラスカ、アラスカ、ミラスカ。

0: niente da fare.
1: Non c'è niente da fare. Questo nuovo muse non vuole andare. C'è una grossa quantità di bug.

0: Dio Cespite.
1: Questo vuol dire solamente una cosa, che il nuovo Muse non tiene lo stream e cade più facilmente di quello vecchio. E qui non lo so cosa può essere. Questo vuol dire unicamente che il nuovo Muse non tiene lo stream, ripeto. E questo non capisco cosa possa essere, perché il nuovo Muse non mi dice un cazzo, non si accorge di quando lo stream cade, non si accorge di niente, mi dice encoding, streaming, su... Che cazzo di Muse è, Dio cane?

Infatti così è abbastanza stabile. Dovrebbe sentirsi bene se mi dite qualcosa sul canale, Gesù Cristo. Comunque adesso io mi scollegherò e me ne andrò perché mi sono rotto i coglioni. Sarà la 22ª volta che provo Muse su Gemini, sul portatile, il nuovo Muse, logicamente. Sarà la 22ª volta che lo giudico totalmente inutilizzabile. Praticamente inutile. Bisogna ancora lavorarci molto. Nightolo non mi risponde. Testa di cazzo, rispondimi. Grandissima testa di minchia, di Nightolo, pezzo di merda, rispondi quando ti parlo, Dio cane. Notare le due M su testa di minchia.

0: Cioè, ma è pazzesco.
1: Mo mi devo sentire da solo. Boh. Ma?
2: Mo mi devo sentire da solo.
1: Cioè, io mi sento e Knight non mi sente, ma allora è un cretino. Te, beccati questa.

0: 好了啦，好了啦，好了啦，好了啦，好了啦。
1: Ah, col microfono.
0: C'è il microfono davanti a te, Simone. Non l'hai visto?
1: Ah. Lui.
0: Asia, Asia, tra-la-la. Asia, Asia, tra-la-leo. Asia, Asia, pompanea. Asia, Asia, pompala.

Uya, uya tulah luya. Alalao, alalao.

Ololoi, ololoi. Ololoion, ololoion. La sucao, la sucao.

0: Ciao.
1: Ehi.
0: Ormai è più facile trovarti sul lavoro che in qualsiasi altro luogo.
1: Esatto, esatto. Ed è anche comodo, voglio dire.
0: Io sono venuto qua solo per giocare ad amatore, lo sai.
1: Bene.
0: Che fai? Stai giocando?
1: No, adesso sto streamando, sto streamando dal microfono della riunione. Tra poco faccio un ragazzo di riunione, non so come, non so dove, non so quando, non so perché. Hai ricevuto.
0: Ma perché stiamo così nel buio? Un computer con la scheda sonora? Esiste, c'è? Mm? C'è un computer con la scheda sonora dopo che io...
1: No, no, no, purtroppo no.
0: Ma che tristezza.

0: Infatti ho solo le cassette, però no, si può fare.
1: Mamma mia, quante cazzo di posto ne è arrivato in mezza giornata? Ma che sì, ma mi è arrivata poca che non c'entra niente.
0: Ma io che cazzo sto facendo?

0: Perché Jerome Hill è gay?
1: Sì,
0: per caso
1: di toglierti subito
0: di
1: qua. Se non
0: ti è abilitato a uscire. No, certo che sono abilitato,
1: c'era lui qua, eh. Caos.
2: Come?
1: Dico, mi ha detto che c'eri tu.
2: No,
0: però
2: sono rimasto
0: scherzando.
2: Ah,
0: fai quello
2: che devi fare,
0: basta che
2: sono
0: prima
2: introdotto, sono
0: divertito.
2: Ah, vabbè, allora, ciao,
0: tieni. Muori.
2: No,
0: devi giocare, certo. Bravo,
2: non è vero,
0: devi
2: giocare.
0: Qua
2: almeno
0: non
2: si gioca, vero?
0: Aspetta. Io quando voglio sapere dove è Gabriele, non è che vado su Irci, vado a cercare lo sanatorio, perché so che è lì. Di default.
2: È un botto sanatorio.
0: Sì, sì. Da un po' penso che riusciranno a fare un botto per Anatolia.
2: Tu fan asbest.
1: Tu che?
0: Con tutte le macro.

0: possibile, perché io per mio mestiere
1: scusa
0: è stato
1: meglio
0: ricompattarmi i film, perché i bastardi li fanno in formati di merda e ogni volta che svuoto il cestino mi si blocca un Windows, cioè non è possibile.
2: Lui è questo e lui è al team dell'effettiva lui è Cercruz,
0: una volta capito,
2: lui è Caos
0: e lui è bastardo,
2: è normale.
0: Ma qua la luce non c'è.
3: No. Si è rotta proprio due secondi prima che venivi tu, perché asbesto ha toccato quello che non doveva toccare.

0: Create la luce.
1: Fiat Lux. Crea un globo di luce luminoso.
0: Infatti, crea un elemento di luce.
1: Poi tu le cose complicate ti metti a

0: Che non è molto bene per Windows, no?
1: Mamma mia.
2: Si nota?
3: L'utente X controlli se vuoi
0: è abilitato
3: lo so

0: IMS?
1: No, lo del mío.
0: ¿Suken? Arpanculo. Inandro.arpanculo.

0: Mas eu te amo. Esse aqui.
1: Suca.
2: Allora io sono Mollerullo, 1, 2, 3, devo prendere qua. No, 4 ce l'ho.
1: Ma sono 4 CD da 650?
2: No, sono esplittato, perché
1: sì,
2: i bambini di oggi. Rompo i coglioni splittati il palo. Vabbè, io sono un po' più bello di sbagliare.

Pardon. Nico, un viewer.

0: Ma stiamo filmando qualcosa?
1: Lo sto filmando io perché?
0: Ah, ok.
1: No, perché vedo il
0: nuovo. Perché vedevo le condizioni streaming.
1: Guarda questa bellezza.
0: Mi sto fidando.
1: Ah. Basta che non lotti perché sennò si riempie tantissimo.
0: No, butto qua sulla bella, sulla TY. Uh-huh. In scorrimento anale.
1: Ci capisce un cazzo, diciamo. Ma non c'è una pratica dentro un po'.
0: No. Lui semplicemente guarda.
1: Vabbè, lui vede una cosa che passa per il
0: porto. Praticamente apre un so che sta a livello VF e legge come il porto. Uh-huh. È un po' come la supercazzo, solamente che è prematurata e prende con lo scaffalamento a destra.
2: Prima non l'avevo capito. Ora, e dopo questa spiegazione,
0: propende per la perpendicolare, come per 60 anni, ha messo la
1: vicina di
0: lì. Ah, è buio.
2: Ah, ecco, ora. Dopo questa spiegazione.

Beatles dan menyukai. Just one.

0: fortuna.
1: Perché?
0: Tutta la lampadina. Alla riunione c'è una lampadina con 36 lampade. Ho messo dei duri che funzioni. Perché averla spostata non l'abbia indebolita.
1: No. Meno male.
0: Ah, ci si vede, Jesus. Pax Christi. Oh, già non mi ci sta sentendo.
2: Grazie.

0: aquí.
1: Oremus.
0: Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Lumen Christi.
0: Sì, sono qua.
1: Smetteremo di cantare, insomma.
2: Era
1: picchissimo, perché per non osservare la venia. Padre nostro, tu è sincero, senti che per non tu, ma dove non tu, non si è preoccupato, tu è sincero, ti terra. Padre, il nostro impegno. Vengo.
0: Beh, in un certo senso le persone si moltiplicano.
1: Bene, sono proprio la frutta.

0: Ci lo sposti, ma l'ho dimenticato. Cioè, senza, poi non è neanche il pensiero dei mali. Adesso. Infatti, è più etna, non etna, il più vuol dire niente, tutti uguali.
1: Basta, Gabriele, non ammazzare, mi dispiace.
2: Perché?

0: Meno. Già.
1: Non ho minchia fiscale con queste cose. Ah, qua l'ho trovato. Succhi.
2: Che pezzi bello? Posso guardare? Posso guardare se crede?
3: No, no, sto facendo troppe cose.
2: Stai facendo troppe cose?
3: Sì. Sto streamando. Volevo streamare la.
2: Ah, non parlare in gergo che io stavo subito l'audio.
3: Trasmettere l'audio della nostra pendente. Per chi non lo può seguire. C'è Iron a letto con la pendente. Il microfono sta
2: c'è
3: lì.
2: Iron a letto con la pendente?
3: Sì.
2: Ah, sì.
3: Poi vabbè c'è già un finale.
2: Filmare significa questo qua? Ok.
0: Oh Luca,
2: guarda che c'è!
3: Luca!
0: Perché?
4: Perché? Cosa come 15 ore di lavoro?
3: Da quando? Stamattina?
4: Da ieri mattina. Prendi i miei due monitor.
3: Vabbè, avevi dormito, da.
4: Sì, ho dormito.
3: E allora?
4: Però ho dormito.
3: Io sono qua da sognando, stamattina.
4: Sognando ciò che avrei fatto stamattina.
3: Come il Michela, va.
4: Esatto.
3: Come se fosse avuto. Lui è Luca, lui è questo.
2: Ah, che buono.
3: Per una serie di fame.
4: Sì, no, conoscevo
2: tanta fame.
3: Grazie. E lì ci sono anche i biscotti Casarecci e le uova di pietra.
2: Come le uova di pietra?
3: Che ecco, sono durissime. Sono durissime.
0: A me fanno male i denti dopo che ho finito di mangiare.
3: Sì, io lo so, sono impazzito.
0: Io berrei un po' di Coca-Cola.
3: E io
2: Coca-Cola.
3: Se lo faccio io spacco la sedia, lo sai.
0: Lo so, ma tu non lo devi fare, lo devo fare io.
3: Già.
1: Quale canzone è la password?
2: Ragazzi, mi dispiace dire la verità, è troppo bravo.
0: No. L'importante è dimenticare, per poi poter rimparare tutto di nuovo.
1: Ma cioè, ma il blu non è con George?
3: Sì.
1: E ce l'ho in talk.
0: Beh, sei contento di ciò, gioiscine.
3: Un bordello di gente, dici. Tutto pieno. Chiedi se dovremmo fare magari facilmente a casa sua questo colore di riunione, perché un po' lo spostiamo là perché qua. Io temo che la stanza qua la vedranno un'altra riunione.
4: Sì, mi mancava
2: invece con il
3: dobbiamo parlare oggi così non li facciamo sicuramente qua.
4: Ma mandagli un calcio nel culo alla mia.
2: Oh, tieni presente, no? Non cercare scuse per le scuse. Io sono vecchietto, io
3: come dire neanche o come
2: no. Come vice apprendista detto.
3: Va bene, dai. Certamente. Io credo che per questi corsi verrà un bordello di gente. L'ipotesi di usare la platea là. Non è male.
4: La tribuna aperta? Ma tu hai già parlato
3: di dei costi, no? Il mi diceva che dobbiamo valutare il discorso dei costi. Dai, illuminazioni.
1: Quanti siamo? Una quindicina?
3: Dice che qua una quindicina di persone. Copyright a fanculo. Adesso ti segno con una X lo schermo. Oh, se vuoi biscotti tranquillo.
4: Ah, già.
3: Portatile?
4: Sì.
3: Mac?
1: Brigati.
3: Hai comprato un Mac portatile?
5: Sì, ma G4? Chi hai il G4? Vedere il G4?
4: Fagli vedere il G4.
5: Mac OS X, vuoi vedere Mac OS X? Mac OS X.
4: Ma l'hai visto, dai.
3: Mac OS X.
5: Io non voglio comprarmi un G4, quindi
3: ma dai, no! Come G4?
5: Voglio passare a Mac OS X,
3: perché?
5: Coglioni, perché non ho parlato bene.
3: Spiegami!
5: Perché praticamente, Mac OS X, io sono stato a tiro quando ho cominciato a lavorare in Keycap, che praticamente gli devo chiedere Mac OS X, perché Mac OS X è un Unix Box One con in più tutte quelle porcate tipo Office, tipo... vabbè, però no, non esageriamo, ecco. Però insomma, c'era tutte quelle porcate d'Office.
3: Mac OS è uno Unix,
5: sì, è uno Unix Box One.
1: Dobbiamo andare a casa sua, ha detto.
3: Oh. Ah, ma questo mostro io l'ho visto da un fotografo, questo mostro, il G4 è un mostro.
1: Dobbiamo andare a casa sua, che gli devo dire.
3: Sì, possibilmente sì.
5: Senti, ma quanto è questo?
1: Meglio...
4: Come?
1: Meglio
3: Digli, vieni e decideremo.
1: Ma
4: comunque, non so se è il BSD a ricarrozzare.
5: No, allora, è un BSD.
4: Il BSD.
5: Lo schermo c'ha un fermo e un BSD. In più, sviluppato delle cose tue. Il fatto è che quello che riceve, che la mia fonte è da anni, quindi c'ha tutte quelle prerogative che sono di una famiglia per parte, e in più c'ha tutte quelle menate, cioè di per sé non è una
1: bella
5: parte,
1: viene affiliata
5: proprio a star
3: modo. Così
5: ha detto,
3: neanche
5: io
3: ho
5: affiliato.
3: Quindi parla come mai.
5: Sono portatili, per male di per sé sono là, sono un minimo, quello che sono fatto sono bello. A me piace il G4, non lo voglio
4: cercare. Il G4 non
3: costa. Il G4 poi
5: mi metti
4: in
5: cazzo,
4: no, ma gli vuoi mettere l'FBI,
5: che poi c'è, praticamente c'è Debian che distribuisce NetBSD, quindi c'è NetBSD con il tool package di Debian.
4: Ma costo? Io penso che meno.
5: Vedi, sì, io non te l'ho pagato questo qua l'anno scorso.
3: No, tu non l'hai pagato segno.
5: Sì,
3: e non c'è paragone tra i due, devo dire.
4: Il mio
3: tutto l'oro
4: preferito. Allora, chi è che c'ha il giochetto del manio?
5: Io tutto l'oro. Ma la fascia l'hai compilata?
4: Cosa facendo?
5: Ho fatto un po'
1: Questo è un browser testuale.
3: Io mi comprerò uno in CPM.
4: È tuo, sì.
5: È davvero figo. È quello che cercavo effettivamente, che insomma per lavorare è buono. Certo, non è buono per sviluppare, cioè meglio, è una figata perché insomma devi fare un sacco di roba. Però quando lavori come sistema è una figata perché tanto è un Unix. E più c'è tutte quelle menate che ogni volta ti passano i documenti, non sai mai come cazzo leggere. Tutti i portali fatti con esplorare di merda.

0: Allora, quanto costano? Mi sa che sono abbastanza di modello i costi di
1: interni.
0: I costi di interni.
1: No.
0: Io ho visto un Sony, ho lato non di per due, ho quindi 50 cm di una altra che ci sono. No, stiamo parlando che è tipo, perché siamo, io come tra l'altro sono.
2: Ma quanto lo schermo? Perché mi è 15 pollici.
1: Questo è anche 15 pollici.
2: Però è 15 pollici allargato, il mio è più alto, il tuo è più alto.
1: È 15,5 pollici in 16 nomi. Se ci fai video.
2: Yeah. A me fa Sega video, io uso Unix, però è figo.
3: Ma io questa la polizia, c'è quella non c'è una cosa
1: di
3: strada.
2: Invece qua a livello di funzionamento cosa c'è?
1: Non posso portare. C'è aria, non c'è aria.
4: Ciao!
2: E ci possiamo lamentare?
5: Non dovevi arrivare alle 9?
4: E noi ci lamentiamo.
2: Come alle 9?
4: Perché alle 9?
5: Addirittura. Ma noi volevamo disdire la
2: giornata. Ma è bello potersi lamentare, che non mi potevo lamentare, avevo completamente...
5: Vabbè, lo puoi ci fai?
2: Va là.
1: No.
2: Bello, tutti sono spesi bene, non c'è più niente. No,
1: unico difetto. Cioè la mano...
2: Io lo contengo a combo.
5: Ma ci va, non l'hai fatta la
1: vera. Questo, a parte l'IVA che non ho pagato, ho preso 4,5 quando...
2: Ma per voi diventa le foto integrali del, della conferenza Afghanistano?
4: Perché non cade?
1: Buona, ma io con le scritte quelle da...
2: No, quella è da roccata, no, le altre ritoccate, perché sono un po' troppo scure, tutte quelle occhi rotte, non si sistemate. Queste però sono di 700x200, non si potevano pubblicare, sono 10 mega di foto.
5: No,
2: in formato
4: a che ma te vedo? Non ti vedo?
2: No, vedo. No, ma lo girare, poi non lo si dico ancora. La scritta mi è venuta troppo di cuore, c'è stato troppo bene, con personaggio.
1: Vabbè, ma io
2: ho
1: ricevuto la serie
2: a
1: tutti.
2: Quando faceva la conferenza della foto,
5: no, che guardo della foto.

0: carità, io l'ho visto, non mi ricordo niente. Prende un buon esatto. Ma prima di 5, se non ho 4.
1: No, no, adesso qua non mando l'ultimo, non ci va. Ci va da non è più.
2: Ho
3: fatto
2: 3 CD
3: e ci sono
2: sbagliati.
4: Ma
2: dove sono i miei
4: 3
2: CD? Dove sono i miei
4: 3 CD
2: del mame?
3: Io
4: devo dare,
3: tu mi
4: vestiti
3: una
4: Dacia. Ah,
2: sì, io ce l'ho.
4: Sì, qua ce
2: l'ho. Ah, qua?
4: Sì.
2: Wow. Dai, allora presto. No,
0: voglio
2: ancora
0: dire.
2: Ah,
0: poi mi dici se effettivamente
1: non c'è più. No, non sono fatto. Cancella tutto,
0: va bene.
1: Ti hanno attaccato la pagina del giornale sulle spalle, eh?
2: Non vogliono
1: viste,
2: no.
1: Se
2: non
1: vogliono consentire. Ah, no. Ti attaccato la pagina del giornale sulle spalle.
2: Lo so. Per me non lo chiamo.
0: Mi pare che
2: c'è la sala riunioni, però non sappiamo se occuparlo, per cui intanto aspettiamo Giorgio e poi vediamo un po'.
0: Yeah.
1: C'è un sacco di cose mie personali, cioè, due mode, tutte cose mie personali. Io ho un garage invece da pulire, ho pieno di televisori.
2: Televisori? Quanti televisori?
1: No. Sette, secondo me per non paghi caro. Pago il
2: caso, io sì, ho iniziato a pagare oggi, cioè ho
1: già
2: stato dai CD, dai CD a quel monaco con la
1: barba. No, iniziamo uno dei pochi pezzi che non serve a pagare.
2: Come?
1: Ti devo dare? Ah, sfida a
2: non lo paghi?
1: Due anni fa li ho già minacciati di denunciarli per la questione. Adesso li hanno riscritto.
2: Scriverò al garage della
1: Repubblica.

0: La legge italiana ha una clausola di salvaguardia che per esempio in America o in Inghilterra non esiste, che è soprattutto giusta perché ideata in ambito penale, che sarebbe quella che se un poliziotto entra a casa tua illegalmente, ma trova che tu stai commettendo un reato, l'illegalità del poliziotto viene sanata. In quel caso sì, se per esempio in America non è possibile.
1: Sì, lo so.
0: Ma non è molto civile la legge americana, la nostra è più civile.
1: Io trovo un po' più civile da loro, no. Specialmente perché se il poliziotto sbaglia posso chiedergli danni, cosa che qui non posso fare.
0: In quel caso sono state delle cose per cui in determinate condizioni in Italia ora si può servire.
1: Sì, ma è raro,
0: Nel caso in cui ci siano dei danni gravi alla persona,
1: però io la mia roba che mi hanno preso nel 95 ancora la sto aspettando.
0: Ah, quella fa morte.
1: Ancora il mio disco è lì, pentografato, ma è lì. E a quanto ho capito non sanno neanche loro dov'è. Però poi dalla parte c'è l'avvocato che mi dice no, lascialo perché così stanno tranquilli, non toccare il can che dorme. Perché neanche io mi ricordo più quello che c'era lì dentro. Però quel poco che mi ricordo
2: è
1: meglio che stia tranquillo. Per cui, ero paranoico, quindi in chiaro non dovrebbe esserci nulla, vabbè, ma comunque. Io intanto sto anche trimando, quindi stanno ascoltando tranquillamente tutto.
3: Salve, colonnello!
1: Buonasera, signor Repetto. Come piacere va?
0: Allora,
1: questa volta sentivo
0: di l'abitudine di salutare i cardini
1: di ascolto. Ah, io ce l'ho tuttora.
0: Durante la telefonata.
2: Scusate, ha preso note?
1: Sì, ma i miei saluti sono stati pure loggati. Non
0: c'è
1: se
0: volevo farlo.
1: Che
0: roba.
1: No, ma in realtà secondo me non si sente proprio nulla quando intercetta. Cioè non c'è modo. Cioè, se sono furbi e lavorano direttamente sui dati in digitale, non c'è modo di scoprirlo.
0: Parliamo di 10 anni fa.
1: 10 anni fa, sì, ultimamente.
0: Cos'è che non c'è modo di scoprirlo?
1: Che ti stanno intercettando la linea.
0: Ma chi ha detto che non c'è modo di scoprirlo? Chi ha detto che non c'è modo di scoprirlo?
1: Io, lo ipotizzo.
0: Perché lo ipotizzi?
1: Ma se è una cosa fatta sapere, oddio, la certezza assoluta non ce l'ho. Però...
0: non lo so, avrei qualche fondamento.
1: No, quindi con i posti, con i posti. Perché è la droga cola?
2: Buona. Ah, come è messo a stare?
1: Verifica se è ancora buona.
3: No. Non ti conviene,
0: guarda, dovete acqua, se dovete la roba lì che...
3: acqua?
0: Quella è acido, quella.
3: Buono!
1: Oh, buonasera!
3: Acido cerebrale!
2: Non ci stiamo muovendo più qua!
3: DN... desossiribonucleico. La vita è nata dentro la Coca-Cola, in realtà.
1: Sì, lo... allegro ma non troppo.
3: Sì, anche il Rack 3, Rachmaninoff adesso è un concerto per pianoforte e orchestra. Però si fa molto bello perché ti dà una
1: figata. No, proprio non troppo, cioè, rappresentano la nascita della vita dall'acqua per terra, con dei cartoni animati.
3: Io do la musica maschera. Anche lo so, gesti. Ma io dovrò cancellare della roba dal mio computer.
2: Oppure
3: è costa
2: di
3: niente
2: lì.
3: Sì,
1: è facile dire lì.
3: Poi mi dovesse passare il calendario, io dovrei cominciare a proferire nomi in sante profusione. E alla fine otterremo una eliminazione che è assolutamente.
1: Un'eliminazione.
3: E dovrò estrarci.

0: Yes, sorry. Okay. Cuma sembilan untuk lima. Baru satu kali waktu sudah lima.
1: C'è un bug, però è randomico, quindi non so dove sia.
2: Quindi è anche giusto che sia.
1: Sì, comunque non fa crashare.
2: Va bene,
1: è un bug d'amicizia. Ora io lascerò questo programma. Join. Input file. Start. Questo qua non funziona. Io chiederò una serie di testing. Dopo che devo portare prima su Linux, da Linux a Windows, anzi prima lo scaricare sul computer, poi non lo portare su Windows,
3: No, ma stavo muovendo.
1: Mannaggia il Papa.

0: non è che poi per caso per quanti cazzo di... Ma avanti, ma avanti! Dio c'è, Dio c'è!
1: Parla ancora più forte, no, più piano, su, da un bastardo.
2: Incominciamo la
1: rientrata. C'è l'altra parte che la va a mettere nel culo a quest'ora.
2: Dai, chiudi là che cominciamo la rientrata.
1: Chiudo io?
2: Sì.
1: Ti piace, no?
3: Ma è, ma no,

0: lei ci dice non c'è più.
1: In che senso non c'è più?
0: Mi dice non lei. Ho provato a vedere i moduli se erano caricati. Sono caricati. Infatti, perché è bello
1: a caso, dice, il computer di caso.
0: Sì, sì. È un masterizzatore. Che poi?
1: Ma il tanti o ide?
0: Ide.
1: Io ide non li ho mai provati. Funzionano bene di solito?
0: Sì,
1: a parte questo. Sì. Intervista con Riccardo Barbera.
0: Ma dovresti essere in mano?
2: E a parte noi che avevamo due gruppi, che erano l'Orto Solis e poi quello al quale appartenevo io che era la Torre Bianca.
1: Stimando niente, stimando che
3: non
1: può essere
3: per andare in un po'. Però non è stato dei ragazzi di Roma.
1: Direzione commerciale Riccardo
3: Barbera. M'hanno preso una notte.
1: Consigliere Riccardo Barbera.
3: In una maniera incredibile.
1: Intervista con Riccardo Barbera. Batterista Riccardo Barbera.
4: Io qualcuno deve andare
1: a
4: quartiere di Fiera Italiana.
1: Quella la scuola.
5: Noi andando in Inghilterra abbiamo ci siamo fermati
1: a piazza.
4: Allora praticamente tipo era tutto di l'anima in metallo.
3: Non può essere.
1: No, non può essere.
3: No, non è
1: non è regola.
4: No, era tutto quando hai detto questo.
5: E allora
1: cominciamo
5: a parlare di cose.
1: Dai, di gomma però.
4: È sempre
1: di
4: gomma.
1: L'arma tua,
4: diciamo.
1: Però
3: che
1: non hai la
3: devo quando mi hanno ritirato.
4: Hai visto?
3: Ma
4: la
3: squadra di 58 ore di
1: libera. Diciamo che
3: iniziamo a portare la gioia perché
4: non mi ricordo.
6: Riccardo Barbera.
1: Ah, ho finito. Barbera.
3: È
4: un dizionario.
1: Direzione commerciale.
4: Tenniscampione.ca.
5: No.
1: Riccardo Barbera batterista.
5: No.
1: Riccardo Barbera pompe funebri.
4: No, io lo
3: sì,
1: non lo trovo. Delle film Disney a cartoni animati. FTTicino.com intervista con Comitato Regionale Lombardo girato torneo di campione
3: con
1: la fine d'Italia Open
3: di World
1: Riccardo Barbera
5: ultima prova così e vediamo che esce.
4: E poi anche
7: la guerra regista.
6: La Biennale di Venezia.
1: La Biennale di Venezia.
6: Teatri.
1: La questione di fiume. Ultima online. Erewhon. Oh! Erewhon. Non ha prodotto risultati in nessun documento. Erewhon non esiste.
3: Esatto, questo è
6: la Repubblica, Riccardo Barbera.
5: Ma veramente è un'opera del
1: Samuel Butler.
6: Cosa c'è più su Riccardo Barbera?
5: Allora, la sua reperibilità.
4: Avete capito chi è questo?
5: Reperibilità.
1: Chi?
5: Questo Barbera lo conosco. Lo conosco io, però incominciamo la riunione, cazzo. Allora.
1: Forse cercavi Riccardo Barbera.
5: Mi tiro la spina?
3: Tu devi stare calmo.
5: Io non devo stare calmo, dobbiamo parlare di
6: Pippo Baudo.
1: Sopprimiti. Sopprimiti.
5: No, no, no, Vitalia.
1: Sopprimiti. Che ore sono? Sono le 19.
6: Riccardo Barbera.
1: Sopporre,
6: io
1: mi
6: alato.
1: Sembra cominciato a levare.
6: Ma non è questo qua.
1: Non possiamo fermare.
6: Sono qui.
1: Perché non posso portare di là il computer.
3: A parte che Jeremy non ci dà retta perché.
1: Perché non siamo impegnato.
6: E ci sarai un uomo.
1: Come se ne fanno un sì. Se ci arriva il computer.
6: Ma è direzione commerciale perché c'è il numero. C'è il numero di telefono.
4: Non lo voglio
6: più per noi.
3: Posso toccare il mio computer? Sto toccando le mie casse.
4: Le ho portate io.
3: Me ne sbatto.
1: Tieni, tieni. Poi.
3: Vabbè, quindi. Allora un po'.
4: Per lui.
1: Defluisci.
6: Aspetta.
1: Vai, su.
4: Vai, giusto.
1: Tartellina.
4: C'è un computer di la
1: cassa. Taci.

Qua avete cose da mangiare.

bambone nel tempo, anzi se vuoi vedo, esco fuori e vedo. Vediamo, aspetta. No, qua no, domani mattina vengo. E poi vengo direttamente a casa, nemmeno fuori da mia mamma, lascia stare. Capito, non ci dire niente. Ah, tu ci sei. Ah, va bene, allora ti chiamo domani. Quando mi sono rimesso a rupe, direttamente, come la fa?

Ciao. Arrivederci.

0: Ligandus. Togliere?
1: Cadavere al...
2: Ma sei andato là sullo?
0: A tutto questo. Anche un pulpo sono ormai.
3: Io sono a piedi per questo
0: momento. Direi di andarcela a pisciare.
3: Qualcuno mi deve fare a casa. Ragazzi,
0: ce la vediamo.
3: Ma non è un bello spettacolo.
0: Ciao.
3: Fidati.

0: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam.
1: Che bello.
0: Che cosa?
1: Non sento. No, che parte mi stai accompagnando lui?
0: Sì, è una bella cosa che tiene.
2: E ora... Benvenuti su Radio Cybernet.
0: Me la strimmo.
3: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンキア、ラジオサイバーネット
5: 。Male necessario。
6: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
5: Male necessario.
6: http://kius.org/radiocybernet.
5: Male necessario.
6: http://papuasia.org/radiocybernet.
5: Male necessario.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Va bene. Sembrerebbe veramente problematico il fatto che qua la situazione è grave, nel senso che adesso proverò a miscelare insieme diverse cose di morte, come il jingle che faccio partire, però un po' in sottofondo, dai. Puoi capitanarlo.
2: Minchia, Radio Cybernet.
3: Male necessario.
1: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Male necessario.
1: http://kiuz.org/radio-cybernet. http://papuadia.org/radio-cybernet.
4: Okay.

0: Gesù Cristo sodomita, birda, Diomede, porco Dio, Dio merda,
1: Dio merda, Dio merda, Dio merda, Dio merda.
0: Non c'è niente da fare ormai. Il male interno cresce. Allora, così questo sarebbe il nuovo Muse. Occupa un inferno di CPU, porca Madonna. La faccia dell'ottimizzazione. Ottimizzata la Sega. Fava di fuca è ottimizzata. Il porco Dio ottimizzato. Ottimizzata la minchia in bocca. Il cazzo nella bocca veramente ottimizzato qua. Cioè un cazzo di niente, eh. Quello vecchio a questo punto.

Questa è Palazzolo stasera. Non potete capire. Questo non è carnevale, questo è carne male.

sentite le bombe. Tanto per cambiare, da Palazzolo, Radio Cybernet vi trasmette l'ennesimo bombardamento di fuochi d'artificio. È una cosa pazzesca. Siamo in attesa del collegamento di Jaromil, senza il quale non ci sentiamo sufficientemente ispirati per questa trasmissione. Purtroppo abbiamo brutte notizie. Abbiamo brutte notizie. No, non mi chiedono se si tratta della processione. Non si tratta della processione, si tratta del bastardo schifosissimo e stramaledetto carnevale. Perché qui il carnevale lo festeggiano, guarda caso, con le bombe. Mi è stato detto che per motivi religiosi, cioè, avviene, tra poco avverrà un evento religioso, e vale a dire la Quaresima. Durante la Quaresima non si festeggia, sono 40 giorni di, diciamo così, digiuno spirituale, durante il quale bisognerebbe riflettere verso Dio, verso il vostro Signore Gesù Cristo, e quindi digiunare, evitare di mangiare la carne, queste palle qua, e quindi teoricamente non si dovrebbe festeggiare. Però io sono convinto che a Palazzolo per la Quaresima spareranno in continuazione. Porco di Dio! Comunque, la vera trasmissione incomincerà tra breve, per cui per adesso ascoltate questi semplici rumori di sottofondo. Stiamo regolando un po' tutto quanto qui, i livelli. Purtroppo ci manca un mixer e non riusciamo a amplificare il microfono come vorremmo. Questo per noi rappresenta una discreta fonte di male, poiché stranamente quella che era il gain della Sound Blaster, regolabilissimo sotto Windows, ancora non lo trovo regolabile su nessun tipo di porco dio di mixer sotto Linux, per cui io ho il gain chiuso. Automatic Gain Control si chiama. Ho provato 10.000 programmini in C che dicono di attivare l'Automatic Gain Control, dio cane, ma non cambia nulla. Fondamentalmente non cambia una mazza. Io qua ho tutti i volumi sparati al massimo, e nonostante questo il microfono si comporta sempre come una minchia. Ai ai ai. Siamo sempre in attesa di incominciare la trasmissione. Considerate questo come un preludio di morte, un preludio di male, perché il male vince, il male trionfa. Proveremo adesso a collegarci con l'apparato in CB sui 27 MHz per ascoltare insieme cosa accade

Jaromir l'aveva promesso di installare la scheda audio e di ritornare diciamo a ricollegarsi qui da noi, però non sta rientrando. Noi siamo in attesa.

spero di essere sentito dall'unico sommo generatore di analteme che io conosca. Siamo qui in attesa del suo ascolto, poiché solo lui può udire quello che abbiamo da dire. Io spero che possa egli sentire.

Analità, volume 1, prepariamo qua la nostra strumentazione che consiste di un piatto Kenwood, un lettore CD Iowa, un preamplificatore Technics, una piastra Technics con Dolby X, un amplificatore di media potenza Sony, un paio di casse autocostruite modello Temelin e una serie di calcolatori elettronici che coadiuveranno le nostre trasmissioni di questa sera, come sempre. Beh, poi abbiamo anche un tavolo in legno di abete siberiano, una tastiera IBM originale, un calcolatore trasportabile compact, un calcolatore elettronico logicamente, non meccanico neppure elettromeccanico. Beh, volendo potremmo usufruire di questo meraviglioso regolo calcolatore, ma forse non è il caso. Calcolare i pacchetti TCP a mano con il regolo calcolatore per poi instradarne il traffico. Benissimo, direi che la trasmissione può finalmente cominciare con Jaromil che va in cucina a lavare i piatti e non possiamo che augurargli un meraviglioso lavaggio di piatti. Posta questo lavacro dei piatti, diciamo, avvenire in completa armonia con ciò che noi andremo trasmettendo. Diciamo che... Ma io ricomincio da dove avevo interrotto all'inizio. Siamo a Palazzolo. Palazzolo oggi, tanto per cambiare, succede questo che vi farò udire dal microfono. Poc'anzi ci sono stati, come al solito, i bombardamenti dei fuochi d'artificio e questa sera per tutta la notte ci sarà questo. Qui in piazza c'è un impianto di amplificazione mostruoso che manda musica di merda con tutta la gente che salta e balla come dei deficienti vestiti in maschera. Perché è carnevale? A carnevale ogni scherzo vale. Il nostro scherzo sarà questo. E spero che si senta bene. E voilà.

La trasmissione di oggi avverrà nell'inferno più completo. Non abbiamo ancora Temelin, il nostro amplificatore da 200 watt, ma con ciò che abbiamo faremo la musica al massimo del volume consentito. E per fare questo abbiamo scelto un live dei Queen che non ascoltavo da millenni.

0: direi che è il caso di cambiare genere. E giusto in bancarella ho comprato questo disco di Goffredo Petrassi, autore tra l'altro di Partita, di Coro di Morti, pezzi molto interessanti, e adesso ascolteremo C'era un vecchio di palude per coro a cappella del 64, il pezzo, allora non ho capito se è un estratto da Sesto Non Senso oppure se il pezzo si intitola proprio così, Sesto Non Senso, C'era un vecchio di palude. Per coro a cappella Goffredo Petrassi ci intratterrà con la sua meravigliosa musica.
1: C'era un vecchio di palude, di natura futile e rude, seduto su di un rocchio, cantava stornelli ad un ranocchio, quel didattico vecchio di palude.
2: Thank you.

Sorry,

金光金身，啊，金光金身，啊，吃了香菇，吃了青葱，吃了香菇，吃了青葱。

0: Lava i piatti, lava! Zitto! E lava i piatti! E io qua devo leggere le notizie. Io Bono, mentre Giaro mi lava i piatti, io passo a darvi un po' di notizie su Radio Onda Rossa che deve chiudere. Non sappiamo in effetti cosa succederà, io leggo su Indimedia. La repressione continua, vogliono chiudere Radio Onda Rossa. Questa è merda, è pura merda, è male, è mala sorte. Pare che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni abbia revocato l'assegnazione della frequenza di Radio Onda Rossa, cioè 87.9 MHz. Questa frequenza in origine apparteneva a una radio commerciale che poi è stata chiusa per fallimento. Onda Rossa occupò gli 87.9 nel 95, per la quale frequenza il ministro di allora firmò l'autorizzazione a trasmettere. Dal 25 maggio del 77 la radio aveva la frequenza 93.3. Che era però quasi totalmente oscurata dai trasmettitori di Radio Vaticana, praticamente venivano coperti da Radio Vaticana. Da qui il gesto politico di occupare gli 87.9. A quanto pare adesso una certa teleradio stereo di merda, aggiungo io, ha rivendicato la proprietà di tale banda.
1: La banda!
0: E con un ricorso al TAR ha chiesto la revoca della concessione. Guarda un po', si parla sempre di revoca delle concessioni. A quanto pare ovviamente ha vinto. Il sito di Radio Onda Rossa è www.ondarossa.info e mo andiamo a leggere il comunicato di Radio Onda Rossa e vediamo un po' che cosa dicono. È con una certa frequenza che Radio Onda Rossa trasmette da 25 anni a Roma e provincia. Volendo scrivere la storia si dovrebbe incominciare dal 25 maggio del 77 e poi secondo dopo secondo, minuto dopo minuto, eccetera eccetera eccetera eccetera eccetera. E con una certa frequenza eccetera eccetera, insomma il comunicato ve lo potete leggere su Indimedia. Allora, facciamo appello a consiglio interno della Radio Onda Rossa alle condizioni per impedire quello che si configura come un attacco alla libertà di informazione. Giustamente, con un atto insensato e immotivato il Ministero delle Telecomunicazioni ha comunicato l'intenzione di procedere alla revoca dell'autorizzazione a trasmettere sulla frequenza di 87.9. Questo procedimento equivale alla chiusura della radio. I contorni, i dettagli e le regioni torti saranno oggetto naturalmente della massima informazione e pubblicità nei prossimi giorni. Certo che è veramente pazzesco. Andiamo a vedere il sito di Onda Rossa se c'è qualcosa di più, diciamo. Fanculo alla radio qua che mi si accende da là. Allora, compare una striscia rossa con scritto vogliono chiudere Radio Onda Rossa.
2: Ciao.
0: È veramente agghiacciante, cioè è agghiacciante, veramente agghiacciante, cioè questi in un attimo tacchete, ti tolgono la frequenza, mandano a casa le persone, gente che lavora, che vive di queste cose. Radio Onda Rossa 87.9 FM, un segnale che disturba. C'è scritto, in questa striscia vogliono chiudere Radio Onda Rossa. Clicchi e va su, a praticamente la pagina del comunicato. La pagina si chiama Radio Onda Rossa non chiude. Ma è agghiacciante, veramente. Porco Dio di opera che qua mi si incacchiano le finestre. Ma porca Madonna di Lesbo, ma se dico alt V. Niente, non abbiamo parole per questa notizia. Sono merda su merda. Un'altra merda è capitata, guarda caso, al centro sociale Aura di Catania, che ha ricevuto una denuncia tra le tante che arrivano casualmente proprio in questo momento, proprio nel momento in cui il centro sociale Auro si accinge a lottare per resistere allo sfratto. Lo sfratto è stato dichiarato esecutivo, per cui tra circa un mese bisognerà vedere cosa faranno i ragazzi dell'Auro. E oltre a danno le beffe hanno ricevuto una denuncia del 97 per schiamazzi.
3: quando qualsiasi reato penale scade, diciamo, va in prescrizione dopo 5 anni, tranne i reati più gravi, logicamente, loro ricevono una denuncia per schiamazzi nel 97. È agghiacciante. E per rispondere a ciò non possiamo far altro che mettere un po' di musica, sempre dei Queen. Guarda caso, ce l'ho proprio qua, sulla punta della puntina del giradischi. E voilà! È la morte!

Beh, niente male questi Queen. Non per niente questo pezzo non è stato scritto da Freddie Mercury, ma è stato scritto da John Taylor. Ho sempre detto io che Freddie Mercury in realtà era un burattino nelle mani di John Taylor. E vabbè, dopo questa sconvolgente rivelazione che potrebbe fare sabbrividise i nostri ascoltatori, io direi di ascoltare giusto un altro pezzettino di Goffredo Pretazzi, di cui abbiamo qua in questo CD da 3.000 lire alla bancarella gli Inni Sacri per tenore, baritono e orchestra. È una composizione del 42 rivista nel 1950. La registrazione è stata effettuata a Lugano allo studio RSI Campomarzio il 25/10 del 59. Abbiamo come tenore Rodolfo Malacarne, Laerte Malaguti e baritono, e poi l'orchestra della Radio della Svizzera Italiana. E il direttore è Francis Irving Travis. Buon ascolto, Inni Sacri, ascolteremo Jesus Dulcis Memoria. Ah, la dolce memoria di Jesus. Come godo!

Direi che è il caso di ascoltare il brano numero 9, Salvete Christi Vulnera. Salvete Christi Vulnera!

Goffredo Petrassi è nato nel 1904 ed è ancora vivo. È ancora vivo! E devo dire che questi pezzi sono veramente belli. Veramente, io... cioè, devo dire che mi piace molto e voi dovete ascoltare, perché siete abituati a ascoltare troppa merda, troppa di quella merdaccia rave del cazzo di Obono. Vi serve cambiare un po', Cristo santo. E il mio consiglio e il consiglio di Radio Cybernet è Goffredo Petrassi. Cercate tutto ciò che egli ha fatto, in particolare di consiglio Coro di Morti, una delle opere più belle di Goffredo Petrassi, a parte, ma forse, Sesto Non Senso, che è citata ovunque, potete fare una ricerca in rete e troverete citazioni, tonnellate di citazioni di Goffredo Petrassi e di Sesto Non Senso, viene studiato nei conservatori. Porca Madonna, è uscito il caffè! Sono quasi preso un colpo di Obono, perché qua sta sbruffando come la merda del Papa. Io so che combinerò un inferno adesso e lo rovescerò. Vabbè, lo lascio qua, vaffanculo, a un certo punto. Mi stavo parlando di Goffredo Petrassi. Ve lo stavo consigliando, adesso basta con i consigli. Vi saluti a ST3 che si scollega e che dice vado. Ebbene, ciao, a presto.

il volume al massimo quello che state sentendo. Ed è bello trasmettere così, io praticamente non mi sento. Sarà ancora più bello quando avremo montato Temelin, il nostro amplificatore da 100 più 100 watt in altissima fedeltà, che giace in pezzi sulla mia biblioteca qui, in attesa dei transistor grati che arriveranno dalla Fairchild Semiconductor. 2N5210, per chi li conoscesse, sono degli NPN a basso rumore intrinseco,

questo dettaglio della chiusura del pezzo mi fa impazzire, questo praticamente la manina che si alza dalle corde e rilascia il suono dell'accordo, questa finezza che è rimasta in questo disco. Il disco si chiama Fair Warning dei Van Halen, se non ricordo male è dell'81, sì, è dell'81, una bellissima copertina di gente che si picchia, persone con gli occhi di fuori, testate, calci, scheletri e bambini. Veramente una bella copertina. Vabbè, la trasmissione di questa sera praticamente nasce dal desiderio di contrastare quello che è il bordello che in questo momento sta avvenendo nella città di Palazzolo. Pardon? Per cui non abbiamo alcuna remora nello sparare il volume al massimo, anzi siamo aperti alle richieste più assurde che i nostri ascoltatori vogliono farci. Nei limiti della nostra discoteca locale noi cercheremo di accontentare tutti, specialmente per ciò che riguarda la musica classica abbiamo praticamente tutto, per cui se avete richieste di musica classica fatele pure, basta che non siano banali, perché in tal caso ci rifiuteremo ovviamente di soddisfare per questo carne male. Mentre il canale sembra ammutolito, almeno i canali sembrano completamente ammutoliti, o sono io laggato, oppure niente. Mi accingo a prendere il caffè. Allora, che altre novità ci sono? Dunque, ma non saprei. Mulder mi sta scrivendo e mi dice: Asbesto, puoi? Ma siamo in attesa di sapere quello che io posso o non posso fare. Vediamo un po'. Mi chiedono di salutare qualcuno. Mi chiedono di salutare Heck. E chi è Heck? Io lo saluto con tutto il piacere della morte nel cuore. Con la morte nel cuore ti saluto, Heck. Spero che questo possa causare disagi alle popolazioni del mondo civile. I saluti a Heck con l'augurio di disagi. Pam! Bello questo pezzettino.

Vabbè, in realtà sto solo attendendo che questo brano finisca per farvi ascoltare l'altro, che è decisamente più cruento e... Mi mandano i messaggi più atroci, evidentemente la gente mi odia ed è giusto così. Buon ascolto, Ivan Allen! Buon ascolto, eh? Questo merita. Se è quello che mi ricordo io, merita. È quello che mi ricordo io. Merita.

il dramma liturgico medievale. Un'esigenza di drammatizzazione è rilevabile fin nelle radici più remote del canto di chiesa, che non è quello di cui noi ci occuperemo proprio questa sera, però nella stessa regolamentazione dell'apparato liturgico, quindi nei sermoni, nelle processioni e nella messa, già sottendeva una dimensione drammatica che, svolgendo, diciamo, in forma rappresentativa le manifestazioni di culto, mirava chiaramente a un coinvolgimento, il quale, facendo leva su meccanismi psicologici elementari, sollecitava l'attenzione ben oltre la semplice testimonianza dell'atto di fede. Anzi, c'è da chiedersi se la messa, intesa come momento di partecipazione collettiva al culto, avrebbe avuto senso se fosse compresa solo come svolgimento simbologico di una sostanza concettuale, la quale, invece, articolandosi nella gestualità di un discorso rappresentativo, stabilisce un rapporto comunicativo capace di demolire ogni forma di preclusione intellettualistica e quindi di raggiungere indistintamente il livello di comprensibilità più diretto. Lo sviluppo del canto liturgico nei secoli sta a testimoniare proprio questa cosa. E diciamo che nel XII secolo un anonimo compositore da Beauvais, che non sappiamo dove sia questa città di Beauvais, ha composto questo Ludus Danielis, questo dramma liturgico di cui abbiamo dei personaggi interpreti che appunto reciteranno questo dramma liturgico che fra un po' ascolteremo. E questo libretto che è contenuto in questo compact disc descrive un po', diciamo, questi drammi liturgici nella storia. Vi ho letto un pezzetto di questo libretto. Ecco, a Beauvais è stato rappresentato un altro Ludus Danielis, il più elaborato musicalmente interessante tra i drammi a noi tramandati. Più che lavoro di anonimo, si tratta di una creazione collettiva. A quanto recita la quartina introduttiva, che dice: ad honorem tui Christe, Danielis Ludus iste, in verità questi Juventus e la fanculo. Gli studenti di Beauvais si basarono comunque sul precedente dramma di Ilario, come mostra l'assunzione dell'episodio apocrifo dell'angelo che ammonisce il profeta Abacuc a soccorrere Daniele, portandogli da mangiare nella fossa dei leoni, eccetera, eccetera, eccetera. Si tratta dell'ennesimo disco comprato a 3.000 lire sulle bancarelle, l'ennesimo CD che non voleva nessuno, e chi poteva comprare Ludus Danielis, liturgico al dramma del XII secolo, se non Radio Cybernet, ovviamente poi per propinarlo a voi, che lo ascolterete con devozione, proprio come io mi accingerò a fare. E voilà! Prima una precisazione: gli strumenti sono strumenti medievali, abbiamo cornetto, cornamusa, tromba marina, bombarda, ribeca, rabab, fidula, mandora, liuto, scacciapensieri, saltari, gironda, flauti a becco, corni, e il direttone è René Clemencic. Buon ascolto. Mi dicono di salutare me stesso, mi saluto, così la piantiamo lì con questa stronzata.

ha inizio dalla presentazione del profeta Daniele, il racconto delle prove sostenute, delle sofferenze patite e della sua miracolosa liberazione dalla fossa dei leoni.

0: Baldassar, re di Babilonia, offrì ai principi un sontuoso banchetto e ordinò di portarvi i vasi d'oro che suo padre aveva sottratto come bottino al Tempio di Gerusalemme.
1: Portami i vasi, figli puttana!

con voce tonante il re, spaventato, comandò che si chiamassero i maghi, i caldei e gli indovini. Ma nessuno di loro poté leggere e interpretare quanto appariva scritto. Uno sgomento maggiore si impadronì allora del re.

questo punto la regina entrò nella sala e disse: lunga vita a te, sire, un uomo che vive nel tuo regno, deportato dalla Giudea con gli altri prigionieri dopo la vittoria di tuo padre, esperto nell'interpretare profezie. Il suo nome è Daniele. Così fu mandato a chiamare Daniele.

qualche notizia su quello che stiamo ascoltando. Il Ludus Danielis, che è quest'opera che stiamo ascoltando, ci è pervenuta in un solo manoscritto. Egerton 2615 del British Museum di Londra, diciamo, questa è la classificazione. Questo manoscritto databile tra il 1227 e il 1234. Ma la sua composizione, diciamo che ci sono buoni...

gli argomenti per farla risalire quasi a un secolo prima. È stato composto a Beauvais e nel testo la città è citata come Belvaco. Composta a Beauvais da giovani appartenenti alla scuola della cattedrale. Il Ludus, diciamo che nasce nell'ambito di quelle compagnie di goliardi, cioè i clerici vaganti, la cui arte ci è giunta tra l'altro attraverso opera come i Carmina Burana. Vive dell'atmosfera di quelle manifestazioni studentesche del periodo compreso tra il Natale e l'Epifania, in cui si celebrava tra l'altro la festa dei folli e quella degli asini. Di quest'ultima festa, appunto quella degli asini, il Ludus conserva una traccia nell'esclamazione di Dario Oe, si dice così, che vuole rappresentare appunto il raglio dell'asino. Vabbè, sarà. Il dramma di Daniele è però una rappresentazione tutt'altro che burlesca. Tra l'altro il Te Deum con cui termina indica che veniva rappresentato dopo l'ufficio del mattutino negli ampi spazi della cattedrale, che ben si prestavano. È un capolavoro di musica medievale, c'è la ricerca di caratterizzazione dei personaggi, sicché a buon diritto si potrebbe azzardare per esso il termine di opera. Veramente incredibile trovare a 3.000 lire questo cacchio di CD, è veramente pazzesco. Il diffuso uso di strumenti nel secolo XII e XIII è documentato ampiamente da testimonianze pittoriche e letterarie, compreso il testo del Ludus. Un unico manoscritto è arrivato per quest'opera, è stato trovato e dopodiché è stato musicato, ma guarda un po', veramente incredibile. Gli anonimi autori del dramma, oltre a una mirabile intelligenza e abilità musicale, dimostrano una profonda conoscenza biblica, teologica e liturgica. Il risultato è una sintesi che poté servire, diciamo, a istruire i fedeli, in maggioranza ignari di lettere. In questa sintesi la profezia scavalca i limiti temporali della storia. Così è al suo posto la lode della saggia regina di Baltazar, fatta con le parole del Libro della Sapienza, o l'annuncio della nascita di Cristo. Proprio alla fine del dramma Daniele ne annuncia la prossima venuta, mentre un angelo ne proclama solennemente la nascita avvenuta in Betlemme. Vabbè, e che ci possiamo fare? Veramente pazzesco. Mi dicono che ad Acireale hanno fatto un carno di carnevale con le bestemmie. È una notizia veramente interessante. Comunque io direi di continuare l'ascolto di questo Ludus Danielis, che è un'opera fantastica, devo dire. 3.000 lire in bancarella, 3.000 lire.

0: Daniele fu condotto in presenza del re, e il re gli disse: se tu potrai rivelarmi il senso delle tre parole, ti farò vestire di corpo.
1: Vabbè, allora, il senso te lo trovo.

0: sacerdote Daniele spiegherò al re l'origine di questa iscrizione, ma nessun regalo gli accetterò. Baldassarre, tu hai incollerito il Signore ordinando di portare al banchetto i vasi del suo tempio. Per questo, con le tre parole, egli ha voluto annunciare il castigo che ti attende. Mane significa che Dio ha contato i giorni che metteranno fine al tuo regno. Tefer, che sulla bilancia il tuo peso è stato trovato troppo leggero. Pare che il tuo regno sta per essere spartito tra i Medi e i Persiani.
1: India. E ora dammi il vestito di porpora, perché se no ti faccio un culo così.

Allora Baldassarre ordinò che Daniele fosse vestito di porpora e che lo si coprisse con collane d'oro. Per togliere la causa di sventura, il re ordinò pure che fossero tolti i vasi dal Tempio di Gerusalemme.

conquistato da Dario, re dei Medi, il quale, illuminato da uno spirito superiore, chiamò Daniele al suo fianco come consigliere, riservandogli grandi onori.

como el título del inferno más.

principi invidiosi concepirono un piano per eliminare il rivale. Fu così che andarono dal re e dissero: lunga vita a te, o Dario. I principi e i consiglieri hanno giudicato che per maggiore onore tuo sia necessario promulgare un editto. Questa legge dovrà proibire a chiunque di innalzare preghiera a un dio o un uomo che non sia il nostro re. Chi trasgredirà dovrà essere gettato nella fossa dei leoni. E Dario firmò l'editto.

Quando Daniele venne a conoscenza dell'editto, si ritirò nella sua dimora e cominciò a pregare Dio come era sua abitudine. I suoi nemici, vedendo Daniele in preghiera, corsero da Dario: o re, non hai forse tu emesso l'ordine che proibisce di adorare qualsiasi uomo o Dio all'infuori di te? Il re rispose: è vero, e a nessuno è permesso di infrangere quella legge. Quelli allora replicarono: Daniele non rispetta né il re né il suo editto, poiché prega il suo Dio per giorni interi. Il re fu molto scosso da queste parole, ma non poté fare nulla per salvare Daniele.

Daniele fu arrestato e gettato nella fossa dei leoni. Ma ecco che il Signore mandò un angelo armato di spada che, proteggendolo dal furore delle belve, salvasse Daniele. E l'angelo del Signore apparve al profeta Abacuc, ingiungendogli di portare cibo a Daniele. E così Daniele poté ripostillarsi.

L'indomani il re andò alla fossa e chiamò Daniele con voce implorante: Daniele, il tuo Dio, il Dio che tu non hai mai cessato di servire, ti ha forse salvato dai leoni? Daniele rispose: Sire, sappi che il mio Dio ha mandato un suo angelo a domare il furore delle belve affinché non mi fosse fatto alcun male.

rallegrò allora Dario e fece togliere Daniele dalla porta. Quanto a coloro che l'avevano denunciato, il re li fece trarre davanti a sé e gettare in pasto ai leoni. Il re fece pubblicare infine un editto che diceva: questa è la mia volontà. D'ora innanzi in tutto il mio regno si teme e si professi il culto per il Dio di Daniele, poiché il vero Dio e il suo potere non conosce limiti.

0: la carne.
1: To. Allora, come va? Ma dove è con voi? Perché comincia a avere sonno. No, siamo stati qua quando? Sabato e domenica praticamente. No, venerdì e sabato, non mi ricordo.

0: finito. È finito il ludus. Danielis. Già.
1: Ecco,
0: ora, perciò dicevamo.
1: Ma Nicola mi ha appena detto che non è che sono qui, che sono rimasto a casa.
0: Beh, già. Ma che so, che dirti? Siamo stati al boschetto di Bauli poi a fare girare un po' i ciupi. Le ha scovate, che si vedano. Sì, sì, decisamente. C'è bordello in effetti.
1: C'è un bordello allucinante, quello che sono, a camminare a piedi.
0: No, qui c'è stato un
1: di quello che c'è sotto. Prova a facciare su la sensazione del live.
0: No, no, decisamente no. Ma niente, io fra poco. Da Finocchiazzo? Ma sai che ci verrei invece da Finocchiazzo? Buttarti. Dice all'hotel.
1: Non so, se poi è chiuso.
0: Se poi è chiuso, boh.
1: Io sono ancora vestito, mi sono spogliato. Ma qua vengono due parti.
0: Lo so, infatti a me non tanto in effetti. No, forse no, dai. Va bene, va. Niente, ci becchiamo presto, dai. E ci sentiamo domani, ci prendiamo un caffè.
1: Ok, adesso andiamo dopo un attimo, domani ci diamo un po' di.
0: Va bene. Ah, una novità è che ho aggiustato un forno a mille, era solo sporco. Sì, sì, certo, ci ho messo un pomeriggio a pulirlo, però uno schifo.
1: Almeno è buono.
0: Sì, sì, è buono, mi sono fatto un pranzetto stasera, niente male. Eh già, microbe.
1: Da morire,
0: no? No, non fanno male. Sì, sì, tranquillo, non c'è problema. No, neanche io me lo sarei mai comprato, però è una comodità, cioè devi scaldare una cosa, scongeli una cosa congelata e ci stai un minuto, devi... Ho messo dentro una tazzina di caffè freddo, 30 secondi e mi uscì tutto il caffè di fuori che stava bollendo. No, perché il forno a microonde praticamente scaldano le molecole di acqua, per cui le tazzine, i piatti rimangono freddi. L'unica cosa che viene influenzata dalle microonde è l'acqua.
1: Però se fa la pasta?
0: Se fa la pasta la metti dentro con l'acqua e si scalda all'istante, praticamente.
1: Ma dico, se fa una passione di pasta al forno, una ricetta una volta?
0: Sì, si scaldano, contengono acqua comunque.
1: Buono.
0: Sì, poi se metti dentro oggetti di metallo avvengono degli scintillamenti mostruosi, rischia di bruciare. Perché si creano induzioni magnetiche dentro e si fanno proprio delle scintille pazzesche, infatti non si usa nulla di metallico dentro.
1: Io domani vengo, proviamo.
0: No, dai, c'è un nuovo nuovo. Va bene, va. Io domani, sono qui, non c'è problema.
1: Sì,

fanculo. Tu che vuoi andare a fare in culo? Il male necessario. Io andrei a dormire perché la trasmissione finisce qui, ma quasi quasi, dopo Ludus Danielis, ma io avevo preso un altro disco da mettere su, tanto per, dopo questo dei Van Halen che abbiamo ascoltato poc'anzi. Vediamo. Ah, ma questo qua, pensate che io un tempo compravo questi dischi. E a volte accadevano di questi misfatti. Ci spendeva veramente dei bei soldi in presa.

sapere poi se iniziassi dal lato A ci capirei anche qualcosa di più che un cazzo in bocca. Dio cane. Ma fa un culo alla radio, Dio porco. Glicero, fottiti! Ah, sì, questo disco bellissimo. E mala sorte ti carbonizzino braci, Petro Salame.

Ok ragazzi, anal maculato robizzo e turgido, Radio Cybernet chiude qui, poiché maculato votamazzen, è l'ora di chiudere, è ora di finirla nerboruti, sono le 00.12 minuti UTC, 13 febbraio, finito il carnevale denominato carnemale. Saluto Jaromil e tutti gli altri, saluto Lobo che non ci può ascoltare, saluto il canale Act99 e speriamo in bene, speriamo in un bene diffuso e nel crollo del Ministero delle Comunicazioni che ha deciso ignobilmente di togliere la frequenza Radio Onda Rossa, abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione. italy.indimedia.org per aggiornamenti. A domani sera alle ore 22 UTC, 23 ora italiana. Vi saluto. Saluti a Blicero, la cui figura ci ricorda momenti di gloria e ci aiuta ad andare avanti in un mondo che meriterebbe solamente il dismember e l'anal mutilate. Membration into the tostapanen, penis centrifuged at incredible speed. Vi saluto, Radio Cybernet chiude per questa sera. Arrivederci.

santissima, santa cazzo del cazzo del cazzo del cazzo del cazzo del cazzo. Santa cazzo.

la merda del seme, il cazzo in bocca, cazzo suca, cazzo figa, culo, tutte merda, cazzo, cazzo merda, culo. Dico io, mai che si possa iniziare una trasmissione in modo serio, ma io non lo so. Allora, vediamo un po'. Dove cazzo è il CD player? Allora, CD. E poi io l'ho attaccato a questo cazzo di dock di merda. Ah, fanculo, pure l'icona c'è. Settings, fanculo, lock, ok, ecco. Va bene. La palanzuca della cazzancula. Della merda di minchia. Minchia, merda, cazzo. Non c'è un minimo di serietà in quello che facciamo, no. Perché in fondo non ce lo meritiamo.

0: Io ho solo una spiegazione per tutto questo. Si chiama cazzo in bocca al Gesù bambino.
1: Ma, sono qua.
0: E stream. Però, per ora mi devo fare un po' i cazzi miei, quindi ascoltate un po' di musica ora. The next thing I know.

0: Ah, tra l'altro non posso neanche farvi sentire la musica dal CD, perché il CD mi serve. Per cui mi dispiace, ma io la musica me la metto per me nel mio lettore Aiwa, un cazzerubarattoli con uno sputo da fuochi, e nel frattempo che voi me la scoppolate,
1: Là.
0: io duplico.

La duplicanza è quella che sta avvenendo. La duplicanza. Se io metto però in realtà c'è questo leggero sottofondo musicale e anale soprattutto. Potrei mettere qualcosa. Potrei mettere un altro caso. Tipo. Ma tipo cosa potrei mettere? Allora. Vediamo un po'. No, ma è pazzesco, questo è pazzesco, no, non è possibile. No, questo non si può. Mi dispiace, non potrei ascoltare niente. Rebirth. Ah. Interessante. Ma voglio ascoltare questa roba di merda.

0: analogy.
1: Go ahead, let me see.
0: Cristo Dio. Leg analogy.
1: Mettiamo dentro le segno.
0: E mala sorte. Mala sorte, mala sorte. Sembra che questa sera ci sia qualcosa di anale. Mala sorte, mala sorte.

pazienza. Io direi che comunque sì, questa trasmissione di questa sera con... Non è possibile alla fine che ci siano tutti questi ascoltatori questa sera, ma la cassa dritta di stasera.

sorte, è mala sorte, mala sorte.

ala a me ma la sorte ti carbonizza in obbraci tetro salame. E mala sorte. E adesso beccatevi la cassa dritta. Cassa dritta mi ci fica.

0: è decisamente mala sorte, e devo dire che anni fa, quando registrai questa cosa con il Rebirth, mi carbonizzarono diverse braci e fui ridotto a un tetro salame. Tutto iniziò molto tempo fa, quando un giovane yuppie che lavorava in borsa decise di leccare un geco sopra un altare, e da quel momento niente fu più lo stesso. Perché dovete sapere che c'era una persona un tempo non lontano, un tempo futuro, che di giorno aveva questa depravazione e si vestiva di nero e si arrampicava sui lampioni per andarli a leccare. E aveva questa cosa. Un giorno lui entrò in una chiesa sconsacrata e trovò un geco su un altare e lo leccò, ed ebbe una serie di visioni mistiche che noi adesso cercheremo di riprodurre con gli effetti registrati in questa cassetta che ho trovato.
1: Siamo qui! Che cazzo sta succedendo? La buca di Rodriguez è saltata in aria, per Dio!
2: Le cose stanno così. I musi gialli sono penetrati nella nostra aria. Hanno raggiunto la compagnia. Fa qualunque cosa si muove che non riconoscete. Aprite in fuoco a tutta birra. Sono due aerei in arrivo. Quelli lanceranno bombe di confetti e napalm. Non uscite dalle vostre buche di pagliaccio. State fermi qui, vabbè.
0: Radio Cybernet, in questo omaggio a Kubrick, inizia un nuovo ciclo di trasmissioni completamente sperimentali. È vecchia questa, è una vecchia trasmissione di Radio Cybernet che iniziava così, ma in realtà è un pezzo. Abbiamo deciso di abbandonare il vecchio e tradizionale canovaccio, come dire, canovaccio. Cosa vuol dire canovaccio, Polario? Radio Cybernet ha deciso di abbandonare la programmazione tradizionale, quindi ci sarà una sperimentazione sul montaggio, sulla struttura stessa dei programmi.
1: Sparate!
0: E avremo comunque degli esperimenti di miscelazioni di...
1: Che è successo? Acqua! Stanno dappertutto, sono centinaia, vengono da questa parte! Mi hanno massacrato, Dio, non c'è stato niente da fare, dov'è il comando? Là in fondo, dagli altri, uscite da qui, cosa hanno fatto? Non vi ferma nessuno, Cristo!
0: Ci siamo resi conto che la struttura tradizionale di un programma radiofonico fatta di annunci, musiche, jingle, non si sta bene, quindi abbiamo deciso di sperimentare un po' sul montaggio, sulla struttura stessa di un programma radiofonico. Così, quello che state ascoltando in questo momento è un nuovo ciclo di trasmissioni, di esperimenti.
1: No, fermo, fermo!

0: Fatemi sotto, pezzi di merda! Fateci vedere che cazzo sapete fare!
1: Questi non finiscono mai! Ti acchifottano tutti!
0: Sono indietro! Indietro, sta che sotto!
1: No!

0: Ho già fatto. Ma c'è tre loro bunker al passo, già bene.
1: Ho pensato che mandi subito due padre laggiù.
0: Presto, presto!
1: Cazzo, era più aereo. Maledetto Luigi.
0: Hai trovato lo stadio, Mazzone, contro vivo! Non gli è stato sei, stavo sei! Ehi, il dottore, ma c'è tutto dentro! Questo! Finito! All'entrato nelle nostre non posso più niente! Dov'è? È morto, cazzo! Che sia l'ultima! La sei, tenente! Lei! Siamo stati sopraffatti, faccio ritrasso!
2: Maledizione, tenente!
0: Guarda che facevo l'indifesa! Io non faccio tutto il perimetro!
2: Ora ascoltate me! Ritorno!

0: comunicazione, i conti ci sono nel culo, muovetevi!
1: Vostro ultimo messaggio ricevuto, bravo 6. Non possiamo avvicinarci oltre, saremo frurate.
0: Tanto per chiarire, la chiamata è mia. Lanciate tutte le bombe e il napalm che avete a disposizione. Ripeto ancora, usate tutto il fuoco che vi resta nel mio perimetro. Qui si combatte una guerra, cazzo. Bravo 6, chiudo.
1: Ricevuto ultimo messaggio, bravo 6. Eseguiamo vostri ordini. Entrate tutti nelle buche, laggiù.

Mentre qui siamo passati adesso a quella che è la guerra vera, vale a dire in questo nastro ci sono le registrazioni che abbiamo fatto con un radioscanner dei bombardamenti della NATO sulla Jugoslavia. Buon ascolto.

pause, ovviamente queste cose sono state registrate tramite uno scanner radio.

لے کے اپنی آواز Difficile.

che la pianteremo adesso. Penso che la pianteremo. Con questo ascolto, tornato. C'è gente che vuole morte e morte. Morte sarà. Lo si può trovare la cassetta. Proprio perché contengono questo tipo di registrazione, allora io ne metto un altro, vediamo un po' che tratta c'è. Cioè.

Ma la sorte. Vediamo un po'. Ieri, qui per le strade di Palazzolo, c'erano... Per le strade di Palazzolo c'erano due tizi, uno che suonava la chitarra e una ragazza che suonava il didgeridoo, o perlomeno che emetteva dei suoni, poiché certamente non suonava così.

Ma io qui, chi ci trova, ma chi non cerca, alla fine, se cazzo che cosa trova? Trovo un concerto dei CCCP dal vivo a Siracusa nel 1988. Sentiamone un pezzo.

0: questa batteria elettronica.
1: Allarme, lampo, allarme, agitazione, movimento d'animo, spirito di partito, movimento parziale.

notte, allarme, torce la bracuda, in gesto di amarezza, indifferente, signoriale del nero, che spesso sembra stupido, usa il cervello ai nervi, qualche sicurezza, e mira il cuore, la canale di non regge, e l'evidenza sfugge,

0: però forse è caduta la linea. Comunque, sono un po' stanco, sto bevendo caffè. Sono sicuro che adesso io mi alzerò di qua, mi metterò a letto poiché sono già in pigiama. Dopodiché resterò lì, con gli occhi pallati, a guardare Fox News. Per cui, io qui guardo questa parete piena di CD e di cassette di libri. E mi domando cosa ancora potrei farvi ascoltare. Dietro questa porta, oggi ho appeso un'altra cassetta di legno, contenente altre cassette, a sua volta con dentro altre cassette. Allora, qua c'è scritto, ci sono delle cassette di musica mia su cui ho scritto a penna agghiacciante, perché sicuramente devono essere delle cose agghiaccianti. Infatti sono agghiaccianti. È l'unica cosa che in effetti è tutto agghiacciante. Specialmente il ghiaccio di per sé è agghiacciante. Sono un coglione, lo so. E mi bombardo il cervello di caffè. È sempre un sonno della Madonna. Io vorrei veramente la droga per risolvere questi problemi di sonno. Vediamo che cazzo c'è qua. Agghiacciante. In effetti è agghiacciante. Non posso farvi sentire questa cosa. C'è una base di batteria elettronica e chitarra elettrica su cui ho fatto un assolo di flauto e voi non potete sentire questo. Mi dispiace, non fa per voi. Mi dispiace tanto, non riesco. Non sopporto questa cosa. Minchia, ho trovato una cassetta. No, non me lo dire. Che forse... ho trovato buon ascolto, ascoltate.
1: Probabilmente non lo saprò mai.
0: Forse ho trovato una cassetta che aspettavo di trovare da anni. Sono anni che la cerco. Non so se è
2: questo qua, coglione di merda.
0: Ah, ci sono io che guido incazzato. Mi chiama se è la cassetta giusta. Dovrebbe esserci bastardo ombrello del cazzo, bastardo e altre cose.
1: Semplice duplicato, però purtroppo è così, Cristo. Ma mi sembra che già te l'ho raccontata questa storia. Comunque
0: era una lettera per mio cugino.
1: Grazie alla polizia municipale. Sì, perché poi è stato un poliziotto municipale del cazzo, capito? Sì.
3: Il famoso artista Eric Sloan era mio amico. Era un uomo di umili origini che aveva realizzato grandi opere. Eric dipingeva scene campestri. Il mulo con lo sfondo di un muretto di pietra. Nei primi anni i suoi quadri si vendevano a prezzi molto bassi, in seguito sono diventati pezzi da collezionisti, anche molto costosi. Perché Eric ebbe successo? Perché dipingeva inconsciamente il simbolo della forza mentale, il simbolo del comando. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare, sesta parte.
0: Suken. Suken. Super Suken. Il super succo. Mamma mia, ma le GTK sono...

veramente una merda. Sono davvero una merda. Mamma mia. Ma... come cazzo... Oh yeah. Oh. Okay.

0: Stiamo streamando. La streamma. Streamiamo.
1: Stiamo streamando. La streamma.
0: Qui streamiamo.
1: Stream.

come la morte nera, come avere la morte in casa, questo dover strimmare con questo peso mortale dei maledetti vicini di casa, stramaledetti, fottuti, e queste persone che mi chiamano sui CQ, io non ne posso più. Sono costretto, vi dicevo, a parlare con questo sottovoce un po' fecale, e non riesco neanche a capire se mi sento oppure se me la sento o me la suono, come si suol dire.

c'è alcuna salvezza. Oggi, questa sera, c'era c'erano su Kernel P, c'era un altro stream dal TDN, non so cosa sia il TDN, comunque Lesion stava provando a usando Muse per streamare sul nostro stesso server, ma a quanto pare io non capisco perché sul Mount Point SH404 ci sono io, ma chi l'ha mai messo SH404? Io non capisco. E tant'è che adesso aprirò XMS e proverò anch'io stesso ad aprire ecco 2.8000/SH404. Io provo ad aprirlo e vediamo che cazzo si sente. Pre-buffering, sto bufferizzando. 1, 2, 3K, ecco, sta arrivando. Io qua vediamo. Ma come può essere che ci sono io? Non è possibile. Ma praticamente ricopro qualsiasi man point. Un attimo solo, eh. Io adesso metto 108.000 e gli metto come man point su caminchia degli dei. Creo questo mount point su caminchia degli dei e mi si collega. E ma allora praticamente il mount point è una cazzata. E allora il problema è la configurazione del server Icecast. Bisognerebbe veramente chiedere a Lobo. E perché vuol dire che chiunque stream si succhia tutto il server e buonanotte. Ma a me mi sta bene così, perché questo è il server Icecast di Radio Cybernet, quindi quindi a me, infatti mi dicono che è la morte, mi dicono dalla regia che Icecast genera la morte su disco frigido, per cui siccome è stato messo unicamente per Radio Cybernet è giusto che sia così, cioè nel senso che è giusto che chi stream prende lo stream e non ci si possano attaccare altre 477 persone con 2800 mount point diversi, perché sennò disco frigido prende e si siede per terra e dice basta, io non mi muovo più. Almeno mi sembra di aver capito così. Credo che ci sia stata una discussione su questo. Io vediamo se mi danno conferma sui vari canali di questa cosa. Lobo purtroppo non mi risponde, ma c'è Cyborg che forse ha seguito questa storia e mi può spiegare effettivamente. Mi dice bene, mi dice hai capito. Eh già. Vi sparo anche un altro po' di musica, va.

quasi ogni volta che streammo mi chiedono che disco è questo. Bene, questo disco l'ho trovato, per cui sinceramente non so, non ho la custodia, quindi prenderò un sorso di caffè. Ho qua sul tavolo due CD che in effetti mi sono ritrovato, che non sono miei, per cui non lo so. Il mio programma di CD player mi dà, ecco, minchia, CD database, pazzesco, cioè questo cazzo di programmino si è collegato da solo senza che io lo sapessi su CD database e si è preso il nome del CD e i titoli, quindi so che disco è. Il disco si intitola Public Energy numero 1 e l'artista è un certo Speedy J. Speedy J. Io non credevo di saperlo effettivamente. Tra l'altro qua non hanno un caro amico non ha capito che sono in diretta. Hai scelto che sono in diretta, a vorco Giuda, a vorco Dio. Ho un altro disco qua di cui si legge soltanto la scritta Electronauten, è pronunciato volutamente così male, Electronauten. Comunque queste trasmissioni sono sempre in diretta, tutte le sere alle 23, diretta, con il microfono nella mano, Papa Diocesano con un accesorio in mano, un cazzo nel culo, va bene, va bene. Dunque, ecco, io mi ero segnato due cose per questa sera. In effetti, mentre questi ultimi 6-7 giorni, diciamo anche 8 giorni, in questi ultimi 7, diciamo tra 7 e 10 giorni, in questi N giorni, con N compreso tra 7 e 10, in un intorno, diciamo, di questi estremi, mi sono sempre detto che sono un po' un coglione, perché perché mi sono sempre detto dovrei tenere in cucina una penna e dei fogli di carta, perché spesso io sento delle notizie che mi trasformano il sangue in piscio di merda, e ne ho segnate due oggi che mi sono ricordato, perché io ho una memoria del cazzo. Una è relativa a questo, ecco, adesso la vado a prendere questa notizia e ve ne parlo, perché è agghiacciante. Non è agghiacciante, però sicuramente c'è lo zampino dei giornali e qui ci vorrebbe una riflessione su cos'è il giornalista oggi. Allora, dov'è? Terrorismo, pakistani, ecco, comunque si parlava di terrorismo, adesso poi la notizia addirittura è sparita dalla prima pagina di Repubblica, evidentemente ridimensionata. Allora, Roma, 19:35, ha rilasciato il Pakistan fermato a Sinjin. Praticamente c'è stata questa cosa. Questo è stato fermato all'aeroporto. Uno dei sei arrestati nell'inchiesta del terrorismo islamico. Nessun elemento è emerso per trattenere il Pakistan. Vabbè. Fare. Solo che andiamo a vedere le altre news, vediamo un po' che dice. Mentre sul canale, sui vari canali che seguo, continuano a fracassarmi i cosiddetti marroni con "ma tu la conosci la sinfonia per stampanti ad aghi?" Sinfonia per stampanti ad aghi è una cosa che ha 300 anni. Comunque, e tu la conosci, rimando io come informazione, la poesia Tape Mark 1? Allora, sto ancora cercando quella notizia. Gerusalemme, Catania. Catania ha visto una nave con 50 clandestini a bordo.
ma quanto. Poi, allora, Roma terrorismo niente, Roma Ulivo bimbo ucciso, e qua passiamo alla seconda notizia di cui io parlerò. Comunque, Roma non... no, non se ne parla, Roma Ulivo, Roma c'è questa stronzata. Va bene, insomma, a sto punto io ve la dico per come... Oh, che bella notizia. Nairobi alle 13.37, corte islamica per adulterio, 75 frustate a 18enne incinta. E quindi a questo punto ci giochiamo i numeri 75 e 18 sulla ruota di Nairobi. Veramente agghiacciante. Allora, Roma, Roma, Roma, non c'è questa notizia. Ecco qua, intercettazione, bella lì, l'ho trovata, alle 20.52 di ieri. E lo scambio di battute contenute in una intercettazione ambientale fatta nella moschea Al-Armini nel quartiere Esquilino a Roma. Io uccido Bush, Naim bisogna ucciderlo. E lo scambio di battute contenute in una delle intercettazioni ambientali fatte nella moschea. L'interlocutore di Naim non è stato identificato e le battute intercettate durante una conversazione diciamo, non sono state giudicate di rilievo dai magistrati perché ritenute una invettiva contro il capo militare nell'ottica di un militante islamico, una frase che quindi non ha acquisito un reato penale, diciamo, non ha acquisito un rilievo tale da essere inquadrato come un'ipotesi di reato, ma certo, solo che a causa di queste intercettazioni hanno fatto una perquisizione alla moschea. Cioè il succo è nella moschea, ecco, vediamo un po' se la notizia è questa, nella moschea c'erano delle microspie, per cui, no, questi sono stati arrestati all'aeroporto di Fiumicino, nella moschea c'erano le microspie, tre persone parlano, il giornalista ha detto, nel momento in cui i carabinieri hanno sentito la parola cianuro è scattata la perquisizione. I carabinieri evidentemente capiscono l'arabo, ma dalle parole del giornalista si intuiva che i carabinieri in realtà non capissero un cazzo di arabo, ma avessero semplicemente capito la parola cianuro. Ora, questo è abbastanza interessante, perché in questo momento io sto parlando della parola cianuro, se avessi delle microspie a casa, com'è probabile che ci siano, io in questo momento dovrei trovarmi la porta sfondata con dei carabinieri che potrebbero perquisire la mia casa. E adesso noi aspetteremo questa perquisizione col microfono in mano e voi sarete testimoni di questo atto, provate anche voi a fare questo divertente gioco. Provate a recitare la parola cianuro. Cianuro. Ho detto cianuro. Adesso io andrò fuori casa, aprirò la porta di casa e dirò cianuro per la strada. Spero che si senta dal microfono. Ho anche abbassato la musica, vediamo se riuscite a sentire.

0: nuro. Cianuro.
1: Va bene, io l'ho fatto. E cosa non si fa per amore della propria radio? Già. Adesso a questo punto vedremo cosa succede. Bene, mentre siamo in attesa di questi eventi, per capire un po' com'è la situazione, passiamo alla seconda notizia che mi ha colpito relativamente a come si fa informazione. L'altro appunto che oggi ho preso, è relativo all'omicidio del bambino di 3 anni. Ci stanno spaccando le palle da un mese con questo omicidio, i carabinieri brancolano nel buio come sempre, tra poco daranno la colpa a un comunista. Comunque, nel descrivere questo omicidio per l'ennesima volta, il giornalista non dice omicidio del bambino, oppure semplicemente un omicidio compiuto su un minore, no, ma dice omicidio che ha stroncato la vita a un bimbo bello e allegro di appena 3 anni.

Segnaliamo il sito, perché adesso ci siamo spinti alla rete delle reti, cioè non basta affacciarsi alla porta di casa e gridare cianuro. Oggi c'è internet e quella che una volta era comunicazione verbale diventa comunicazione elettronica, quindi con il nostro motore di ricerca abbiamo cercato la parola cianuro e sono spuntati 13.900 link circa, di cui il primo è Caramelos de Cianuro, che è un sito che si intitola www.caramelosdecianuro.com, evidentemente in spagnolo. Intoxicación por cianuro, contaminación por cianuro, come mettere il cianuro nelle sigarette, forse si taglia, c'è evidentemente un sito sui fumatori, sul fumo, cianuro di sodio, sodium cyanide, e dunque pagina del prodotto, cianuro di sodio. Andiamo avanti con i link, ucciso dall'amica col cianuro, e io dico, ma come si fa a procurarsi del cianuro? Io vorrei dire, salve, vorrei del cianuro, dove cazzo lo compro il cianuro, porco di

colombianos mandan cocaína con cianuro político, c'è un sito pazzesco che parla del cianuro e la cocaina. Comunque questi Caramelos de Cianuro sono a quanto pare un gruppo musicale spagnolo molto famoso, che ci sono un sacco di siti. Come? Ci hanno davvero rotto il cazzo con questa storia del cianuro, almeno io mi sono veramente rotto il cazzo. Ora cercherò la... cercherò chiave di ricerca porco dio cianuro. Vediamo un po' che cosa trova Google. Ecco qua. Porco dio cianuro, spunta un sacco di roba effettivamente. No, spuntano 18 link. Non è proprio un porco dio cianuro, ma sono le ricorrenze delle parole dio, cianuro e porco, insomma, sparse qua e là nei link. Nei link. Io vorrei lanciare un monito a tutti. Nel 1998 Radio Cybernet intervistò un caro amico al Bulk di Milano, Andbov. Andbov, gli chiesi qual è la parola che porteresti con te nel quindicesimo millennio, e lui mi rispose: la parola è backup, perché bisogna fare assolutamente backup di tutto. La quantità di dati che ci passano attorno è veramente infinita e tutto si perde, e nel momento in cui scoppierà il conflitto termonucleare globale del cianuro di Osama, verranno sicuramente istantaneamente distrutte e devastate quelle che sono le infrastrutture di internet, quelle che noi stiamo usando in questo momento. Per cui state tranquilli che non funzionerà più un cazzo e si perderà tutto. E dove sono i backup? Vorrei sapere dove sono i vostri backup. Perché io qua non faccio altro che comprare CD e mettere da parte roba e spargerla qua e là, perché se la tenete a casa è anche abbastanza idiota, perché appena voi dite cianuro e vi entrano i carabinieri, la prima cosa che fanno non è cercare il cianuro, ma portarvi via i CD e gli hard disk. Ma ecco, c'è della gente fuori dalla porta, potrebbero essere i carabinieri. Sono delle persone fuori dalla porta di casa. Vediamo un po'. Questo microfono di merda che ha dei falsi contatti. Dio bastardo. Ecco la paranoia che come una salvezza ci prende. Mettiamo quindi un po' di musica, così se almeno questa perquisizione deve avvenire, che avvenga con un po' di musica.

Va bene, siamo ancora qua. Evidentemente non erano i carabinieri, forse stanno ancora cercando il mio indirizzo. Cianuro. Questa sera avrei voluto anche parlare dell'esplosione demografica dell'anno 1000. Volevo parlare un po' di medioevo, però però improvvisamente mi sono reso conto che non gliene frega un cazzo a nessuno del medioevo, perché pensavo nel medioevo in Italia c'erano circa 8 milioni di persone in Italia. Ma pensare che oggi solo 1 milione di persone stanno a Palermo, forse 1,5 milioni, no, forse meno. Cioè, ci stava un cazzo di nessuno, 8 milioni di persone, ma è una stima esagerata, almeno diceva questo libro. Ma in realtà, secondo me, era molto di meno. Sarebbe andarglielo a chiedere. A me il caffè. In realtà dovete sapere che il mio scopo questa sera è di bombardarmi il cervello di caffè, perché vi confesserò una debolezza. Questa notte alle 4 c'è il Gran Premio di Formula 1 e io sarò incollato al televisore, sbavando, perché è l'unica droga di cui mi drogo, oltre all'hackeraggio e la Formula 1. Seguo la Formula 1 dal 1979. Dal 1979 guardo la Formula 1. Dal 1979 sono abbonato alla rivista Autosprint. Tonnellate di riviste di Autosprint a casa. Ogni settimana, ogni merdosa settimana mi arriva questa fottuta rivista. E io la leggo, non la metto da parte, la leggo tutta. E parlano di sospensioni, di centraline elettroniche, parlano di freni, di pastiglie di carbonio, di push rod, push pull, di delle cose. Parlano delle cose più agghiaccianti. E io me la leggo, ecco, ce l'ho qua. Guardate un po', ecco qua, Autosprint. Le alette di raffreddamento dei freni sono ali mobili. Ecco qua, una protesta della Williams su un'interpretazione del regolamento per cui la Ferrari usa alette di raffreddamento mobili che agiscono come ali anteriori. Se i materiali, i dischi dei pastigli non raggiungono temperature estreme di funzionamento, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nella progettazione della vettura. Qualche team sta per presentare una soluzione che verrà proposta come innovativa, ma che in realtà è soggetta a interpretazione delle regole. E questa è la mia debolezza. Guardare queste riviste. La BMW sta sorpassando la soglia dei 900 cavalli di potenza con il V10. Nella Williams FV24 il progettista ha riproposto una curiosa soluzione davanti al profilo anteriore delle pance. In occasione del Gran Premio Europa Nürburgring del 24 giugno si era già visto qualcosa di simile. Ecco, vedete? Vedete, questa è malattia. Una foto emblematica del V10 Renault. La nuova Jordan. Sospensione con triangolo inferiore in pezzo unico, sospensione anteriore ovviamente. Già. Comunque. Ah, la Formula 1. La Formula 1. Questa notte alle 4 potrebbe essere interessante, stanotte alle 4, fare la la radiocronaca su Radio Cybernet del Gran Premio di Formula 1. Mi domando chi cazzo ci sarebbe ad ascoltare. E mi domando se avrò la forza di
non so di puntare la sveglia stanotte dopo essermi letto 47.000 pagine del Signore degli Anelli, che mi sto facendo un culo così a leggerlo. Ma mi domando veramente se avrò la forza di svegliarmi stanotte. Ma ora un po' di anal music.

casualmente davanti a me un allora, un po' di serietà. Questo è sempre Radio Cybernet. Allora, mi sono trovato casualmente davanti a me uno studio sull'alimentazione contadina nel Medioevo. E qui a un certo punto dice una cosa interessante, dice, per noi è estremamente interessante che ci occupiamo di informatica, dice, possiamo ipotizzare che l'alimentazione contadina divenisse più monotona e cerealicola? A seconda delle stagioni del cattivo tempo, le risposte è sì. L'Europa continentale della segale vide così aumentare la sua esposizione a un nuovo rischio atroce, quello di una malattia che gli uomini del Medioevo chiamavano fuoco di Sant'Antonio o fuoco sacro, prodotta da un fungo tossico che si sviluppa nella farina di segale mal conservata. Epidemie già segnalate nel X secolo e spesso nell'XI, convulsioni, deliri, ulcera e cancrena delle braccia e delle gambe, fino alla morte. Un cronometro giudizio del Signore si abbatté sui popoli, la vendetta divina, un fuoco mortale cominciò a divorare un gran numero di vittime, tanto fra i grandi quanto nelle classi medie inferiori. Ne risparmiò alcuni mutilati di una parte delle loro membra, come esempio per le generazioni successive. È molto interessante. In quel tempo infieriva fra gli uomini un flagello terribile, un fuoco nascosto che quando si attaccava un arto lo consumava e lo staccava dal corpo. La maggior parte nello spazio di una notte erano completamente divorati dalla spaventosa combustione. Queste sono sempre descrizioni dell'epoca. Molti avevano la pelle a brandelli, putrescente, erano come bruciati da un fuoco sacro che divorava le loro viscere. Le membra erano lentamente corrose e annerivano come il carbone. Morivano in poco tempo in mezzo ad atroci sofferenze, oppure continuavano un'esistenza ancora più miserabile, senza piedi e senza mani. Interessante. Responsabile di tutta questa meravigliosa, come dire, questo intrattenimento, è la Claviceps purpurea, cioè o segale cornuta, un fungo parassita della segale. Contiene una sostanza chiamata ergotina, che presa a piccole dosi ha un effetto vasocostrittore e antiemorragico, ma in grandi dosi ha effetti devastanti. Da qui venne il famoso detto: vado a farmi una segale. Adesso un po' di musica e magari vi leggerò qualche altro aneddoto di quell'epoca.

0: Ed ecco il discorso che vi facevo prima, che è veramente incredibile a pensare adesso, ad esempio una città come Roma, Roma che ha centinaia di miliardi di persone, sono miliardi, Roma è un pianeta pieno di miliardi di persone, miliardi. Bene. Nell'ottavo e nel nono secolo raramente una città superava, diciamo, i 30 ettari di superficie e i 5-6 mila abitanti, praticamente un cazzo di pugno di case. Roma, ad esempio, era la più grande città dell'Occidente, cioè era la più grande città d'Europa praticamente, e aveva 15.000 abitanti. Pazzesco. 15.000 abitanti a Roma, cioè Palazzolo qua fa più abitanti. Veramente incredibile. È veramente pazzesco. Qua sto cercando un po' di informazioni su, ad esempio, Parigi, ma non ne parla.
1: Urbanesimo, allora.
0: Andiamo un po', beh, un po' di musica, va, andate a fanculo.

finalmente nel 1347, fino al 1350, arriva la peste. I crociati di ritorno dalla Terra Santa avevano portato la lebbra. La lebbra, il male che più di ogni altro faceva orrore agli uomini del Medioevo e che a loro sembrava appunto una punizione divina contro tutti i peccati. Ma queste malattie infettive dovute alla scarsa igiene e ai cibi e le bevande infette provocavano ricorrenti crisi tipo il vaiolo, il tifo, la dissenteria. Queste cose erano trasmesse tutte dai pidocchi di cui erano pieni i corpi degli abitanti, degli uomini, diciamo i corpi degli uomini del Medioevo, erano pieni di questi animaletti come i pidocchi che portavano appunto queste malattie. Ecco, già prima del 1347 il termine peste era comunemente impiegato per riferirsi appunto a una crisi di mortalità acuta, come l'epidemia fiorentina del 1340, che venne chiamata peste, ma in realtà fu un caso di tifo, che si sviluppa maggiormente nell'inverno, quando gli uomini si coprono maggiormente di abiti di lana o di pellicce, che a causa, diciamo, della spaventosa sporcizia diventano nidi di pidocchi. Allora, vediamo un po'. Ecco. Il responsabile della peste è un bacillo, isolato per la prima volta soltanto nel 1894. Ci sono due varietà di peste, con grado di letalità diversa. La peste polmonare è più mortale di quella bubbonica. Prolifera nel sangue. Nel caso della peste bubbonica attacca le ghiandole linfatiche e le trasforma in bubboni. Febbre alta fino a 42 gradi, bubboni, cefalee e vomito, emorragie, allucinazioni, delirio, coma e morte. Chi sopravvive dopo il sesto giorno ha crescenti possibilità di sopravvivere dal 10 al 40%. La peste bubbonica non è contagiosa da uomo a uomo. Già, in effetti il processo di diffusione tra gli esseri umani è molto più complicato. Ci vuole una pulce, che deve essere portatrice del bacillo della peste bubbonica, che è una parassita del topo, il topo nero, una varietà diversa dal topo grigio, diciamo il Rattus norvegicus. Il topo grigio è comparso in Europa soltanto dopo il XVIII secolo, prima c'era solo il topo nero. La moria di topi diventa la prima manifestazione della peste. Quando il topo muore, la pulce se ne va su altri topi, e quando i topi sono morti, la pulce eccezionalmente si trasferisce sull'uomo. Già. Comunque sono state le pulci. Ma perché questa sera sono qui a parlarvi di peste? Perché? Perché torniamo al discorso del backup. Dovremmo assolutamente fare qualcosa, perché non appena una calamità ci colpirà tutti, la prima cosa che verrà distrutta sarà la struttura completa di internet. Tutto avrà una fine, i server si spegneranno, ci saranno dei bombardamenti che colpiranno le grandi città. Non ci sarà più corrente, quindi non funzionerà più un cazzo.
e i nostri computer saranno spenti. Mi chiedono di lasciare lo stream da canale Hackit 99. Io molto probabilmente cederò la parola a loro, che proseguiranno questa trasmissione. Al posto mio. Adesso vediamo un po'. Sì, io lascio lo stream ai colleghi del canale Hackit 99, Ziki, Lesion, Chubby e altre persone che saluto allegramente. E io vi consiglierei veramente anche di ascoltare il loro stream, sperando che non si limitino a mandare soltanto musica, ma che sparino cazzate, esattamente come ho fatto io finora, una grande e meravigliosa caterva di enormi e prepotenti cazzate. E sto semplicemente aspettando che loro mi diano l'ok per passare lo stream. E intanto un po' di musica.

ai compagnetti del canale Akito 99, vi consiglio di ascoltare anche il loro stream, perché sicuramente ci intratterranno degnamente. E va bene, Radio Cybernet chiude qui, ma a più tardi, e buon ascolto di Ziki, Lesion e tutti gli altri. A voi.

0: la colonizzazione. Colonizzare il cyberspazio, o come dicono queste persone che la notte compaiono in TV, il cyberspazio, il ciberspazio, come lo chiamano questi animali. È la morte nera che ci acchiappa.
1: Nella morte.
0: La muerte. Porgfa. Muerte. Sarà una trasmissione atrox, poiché siamo rimasti su. Siamo rimasti davanti a questa macchina, a questo calcolatore elettronico, per così tanto tempo. Sto cercando eufemismi per dire che mi sono spappolato i coglioni nel cercare di ridefinire la tastiera sotto X. Mi sono veramente spappolato il cazzo, e mentre ero di là che mi mettevo il pigiama pensavo a queste nostre comunità virtuali di cazzoni che stanno dalla mattina alla sera su IRC. E pensavo al cyberspazio come qualcosa da colonizzare, poiché le uniche isole abitate

le uniche isole abitate nel cyberspazio, queste isole di morte. Pensavo, sì, praticamente non riesco neanche a parlare perché la musica, quando mi metto ad ascoltare musica, comunque ero di là, stavo pensando, mi metto il pigiama, mi attacco qui e pensavo a internet, pensavo alla rete, insomma, in generale, in senso lato, no? Come di un luogo terribilmente deserto, cioè una quantità immensa, una montagna di cerfame, di spazzatura, di sterco, con delle isole di vita che sono, ad esempio, i canali RC, dove ci sono queste colonie di persone, di abitanti, oppure un altro tipo di colonia potrebbero essere i Mud. E pensavo a quanto deserto c'è da colonizzare, insomma, i siti. Cosa sono i siti? I siti non sono nient'altro che delle cose messe lì, ma non è niente di vivo, è tutto morto, crepato. Ieri giravo e guardavo

questi siti pieni di webcam di persone che mettono lì la loro immagine con... Oh, è uscito il PSYBNC 2.3.1-8 beta. Sarà anche deserto, ma... ma ci sono cose interessanti in questo deserto. Dicevo però che secondo me le uniche colonie viventi di persone sono questi canali, questi mood dove la gente si incontra, si scambia i pensieri e poi, non lo so, e poi alla fine gli vengono in mente le cose, allora fanno i siti. E fanno i siti, e quindi... E accumulano, si accumulano siti su siti, si sta riempendo la rete di siti. E c'è un sito per ogni cosa, e non... è veramente infernale. Però questo deserto cresce, ma dove cresce? Bisognerebbe fare un conto fisico di tutta la memoria di internet. Si potrebbe fare un calcolo e sommare le RAM di tutti i computer di internet e poi sommare la capacità degli hard disk di tutti i computer di internet e poi sommare le capacità delle memorie di massa di tutti i computer di internet e allora si calcolerebbe questa cifra enorme che sarebbe appunto la memoria, il cervello della rete, questo cervello statico. E potremmo arrivare a renderci conto di quanto sia effimero tutto questo. Queste cose esistono soltanto all'interno di questa mente e noi non facciamo altro che collegarci, entrare in questa mente, riempirla di contenuti che poi rimarranno lì, non usciranno mai se non nelle nostre menti. Fino a quando, anche questa mente raggiungerà, non lo so, una morte, ci sarà una morte anche per questa entità, un'entità inconsapevole per ora, un'entità, sì, priva di consapevolezza, non c'è niente da fare, non c'è proprio niente da fare, non c'è la consapevolezza. L'altro giorno ragionavo pure su una cosa assurda, un progetto... Pensavo di realizzare un motore di ricerca semantico che cerca, pensate che bella idea, questa potrebbe essere implementata in un prossimo seminario sui PV7, sul sistema operativo di Jaromil, è praticamente un motore di ricerca per tutta internet, che cerca anche se stesso, non solo ma ricerca se stesso, ma cerca persino la sua stessa stringa di ricerca, per cui automaticamente si è sicuri di trovare tutto, perché quando tu cerchi una parola, questa parola viene automaticamente trovata nel forum del motore di ricerca, diventa così impossibile non trovare qualcosa, perché nel momento stesso in cui tu la pensi, quella cosa è lì. Se volete un concetto metafisico, ecco, potrebbe essere un motore di ricerca metafisico che ti dirà almeno un risultato che è nella tua mente. Va bene, a questa cosa penso che ci arriveremo fra una decina di giorni, se non crepo prima. E già, sì.

Avevo intenzione di scaricarmi le nuove Imlib. Ecco che mi sono improvvisamente ricordato perché mi sono collegato a questa grande rete. Imlib 2. Devo scaricarmi le nuove Imlib, ma mi accorgo con tregenda che mi è finito il caffè nella tazzina. Imlib 2. Exact match. Vedi? Qua ci vorrebbe veramente un motore di ricerca primordiale, motore di ricerca metafisico. Oggi è stata una giornata ricca di cose, sono state create molte belle cose, eccole qua le Imlib. Io me le ciuccio immediatamente, all'istante, at the instant. Sì, please select a mirror. Cioè, questi qua di Source Forge, per complicare le cose, sono fatti apposta, eh. Che palle, Dio buono. Sì, sto usando questo cazzo di mirror, dovrebbe iniziare subito. Ma cazzo, dammi sto file, zitto. Rompermi il cazzo. Io, buono, è possibile. Ogni volta devo scaricare una cosa da SourceForge, cazzo, a cliccare 40.000... No, non interrompo questa trasmissione. Perché, boh, sento improvvisamente la necessità di andare a fare il caffè. Però in realtà penso che andrò a prendere il caffè e lo faccio qui, perché ho la tazzina, ho il fornelletto qua. Vado a prendere il caffè, intanto voi gustatevi un po' di musica.

0: ho riempito la caffettiera su. E voilà.
1: Torniamo a noi. Vorrei effettivamente stimolare questa trasmissione e

Sì. L'idea è quella di stimolare un po' tutti voi che state ascoltando sui rispettivi canali a dare delle vostre ipotesi sulla rete, cioè su che cos'è la rete,

perché l'idea, non so perché questa sera la trasmissione viene fuori un po' un po' come una presa per il culo di Ghezzi, ma questa cosa della rete da colonizzare non è una stronzata, è perché alla fine, beh, noi siamo qua sui nostri canali RC e questa è un po' la nostra comunità, la nostra città, se vogliamo chiamiamolo villaggio, perché è una vera e propria città. Poi ci sono delle aree colonizzate che secondo me sono dei veri e propri mondi che si aprono all'interno della rete, sono i mood, sono questi giochi di ruolo mostruosi su cui ci si collega, ci si crea un personaggio e si recita una parte ed è bellissimo giocare, insomma, perché poi è un gioco, è una cosa divertente. E boh, io, se qualcuno di voi pensa qualcosa relativamente a tutto ciò, è giusto che lo dica affinché io possa ignorarlo. E adesso ci collegheremo con la banda cittadina, con la 27 MHz, e vediamo un po' che cosa riusciamo ad ascoltare con il nostro ricevitore. Facciamo una rapida scansione dei canali.

praticamente niente, che purtroppo qui in Italia la banda cittadina dei 27 MHz non è più usata, non si usa più, non è più di moda, non funziona, non c'è niente da fare. Con gli unici commenti che ricevo a questa trasmissione è che sono fottuto di cervello. E in effetti è così, è tutto il pomeriggio che sono qua, mi sono sbattuto appresso a... Oh, ecco, sta uscendo il caffè. Scorsa volta invece di staccare la caffettiera ho staccato il computer. Beh, il caffè sta uscendo.

tra poco sbrufferà. Io come solito non so mai che cazzo fare con questa cassettiera, perché devo cercare di spostarla dal fuoco

0: però praticamente non ha manico. Ecco qua.
1: Avete anche ascoltato il caffè in diretta. Come vedete, la rete è attraversata da segnali di qualsiasi tipo, tra cui anche segnali digitali che vengono poi ricomposti da questi software e vi fanno ascoltare il rumore del caffè che sta uscendo dall'interno di una casa nella attualmente fredda Palazzolo Acrede, al centro della Sicilia. Un paesino di quasi 15.000 anime, completamente silenzioso. Non avete idea del silenzio che c'è qua, non avete idea. Voi abitate nelle grandi città, come io, insomma, diciamo, ho abitato in una città pazzesca per molti anni, la città di Catania è pazzesca. E ora questo è un mondo completamente diverso. Per questo devo parlare piano, perché si sente tutto fuori. Non che me ne freghi qualcosa, però il problema è che non posso farvi ascoltare musica tramite il microfono. Dovrei avere un... Ecco, bravo coglione che sono, mi sono pulito il coltello sporco di caffè sul pigiama, perché io giustamente il caffè lo mescolo con il coltello di ramo. E vabbè, comunque io considero questa come una specie di prova tecnica per le trasmissioni di Radio Cybernet che spero di poter condurre a Bologna durante il Lecker Meeting, se non crepo prima. E adesso cercherò di bere questo caffè, solo che mi viene da ridere. Tra l'altro non so neanche se riuscite a sentire la musica in sottofondo. Non che me ne importi in qualche modo qualcosa, però vorrei vedere un po' se si sentono. Al mixer come siamo messi? Vediamo. Beh, microfono al 100%, guadagno al 100%. Vediamo un po', alzo il volume da muse. Muse soffre quando alzo il volume. Muse, questo software che usiamo, si chiama Muse, soffre

non posso mandare musica. E questa cosa, devo dire, mi dà un discreto fastidio. Solo che c'è anche un altro problema: io sono qua con il microfono in mano e non posso fare assolutamente niente. Perché non riesco a fare un cacchio col microfono in mano? Comunicazione di servizio: Lobo si è appena fatto la doccia. Ripeto, Lobo si è appena fatto la doccia. Io ho un'allergia pazzesca. E crepo. E mo mi devo compilare le imlib. Io direi che questa nostra trasmissione di riflessione in un certo senso termina qui, perché io sono distrutto, sono stanco morto e veramente adesso basta. Poi non posso neanche farvi sentire musica, mi sono rotto i coglioni di parlare. Fra mezz'ora c'è Gezzi in TV, sentitevi Gezzi, non posso fare le stesse cose, non si fa. Io saluto tutti sul canale, rimarrò qui in IRC, però insomma non posso, e non si può, c'è niente da fare. Va bene, Radio Cybernet si conclude qui, grazie per averci ascoltato, a risentirci alle prossime trasmissioni, sempre su questi canali, e vi saluto ciucciando il caffè.

distorce, ma non troppo. Sto usando una cassa da computer della Trust, che ha pure il suo volume regolabile. E purtroppo non posso aggiungere distorsori in cascata, e questo mi avvilisce, mi rende un po' vile. Vediamo se sparo al massimo il volume del...

se trovassi un modo di di mandare in feedback questa cassettina della Trust, l'ho dovuto mettere pianissimo comunque. Comunque, vabbè, non fossi così...

0: basta.
1: Ancora in diretta, poiché qua sono partite le cannonate, ma io adesso andrò a registrare, non so se si sente, ma c'è la banda in sottofondo. Io penso che ora cadrà l'inferno. Non so se andare a registrare direttamente sul posto oppure restare qua. Commentare per voi questo evento, tra poco si farà tragico, farà veramente tragico questo evento. Cadrà la morte nera, la morte più devastante, sarà pazzesco, credetemi. Tra poco succederà, sarà tutto male. Mattaci, sindaco di merda, di una città di merda. Bene, piscerò.

Il dovere di cronaca mi chiama. Il dovere di cronaca mi chiama. Io sono pronto. Preferisco tentare una registrazione dal vivo a pochi metri dalle esplosioni, piuttosto che trasmettere da qua, comodamente seduto davanti allo studio, perché in realtà noi di Radio Cybernet abbiamo tutti la vocazione per il rischio. Per cui io adesso andrò.

Bene. Ho deciso. Interrompo la trasmissione, la riprenderò più tardi con la registrazione della catastrofe. Della catastrofe. Mi dispiace, ma devo andare. Devo farlo. È più forte di me. Potrei lasciare, non so, lascerei lo stream acceso, però mi costa, cazzo. Sono pronto a uscire, il mio registratore è qua. Voi cosa dite? Io penso che sia dopo. Mi volete in prima linea sul fronte? Ma se non mi ascoltate, Dio cane, io vi mando tutti a fare in culo. Vado a prendermi i botti in testa. Bene, io vado.

0: Addio, addio. Udrete la morte.
1: Udrete la morte.
0: Sarà certamente morte.
1: Io me ne sto andando.
0: Addio.
1: Con registratore registrerò tutto.
0: Auguratemi buona fortuna.

0: maiale. Falso allarme. Falso allarme. Falso allarme. La processione è ancora lontana. Dio cane. Pure la processione c'è. Dio cane. E la morte. È stato un falso allarme. Hanno semplicemente sparato delle cannonate. È ancora tutto lontano.
1: Oddio mio.
0: Bad block. Dio cane.

giro. Porco Dio. E niente. Penso che sia ancora in corso il consiglio comunale. C'è un grosso passeggiare di persone. Io temo che si farà molto tardi. Temo che sarà tutto un inferno. Ho contato circa 200 rampe di lancio di quelle per i fuochi d'artificio, una quantità mostruosa, veramente mostruosa. Però prima deve tornare la stramaledetta statua del santo, meglio, deve tornare la processione del porco Dio del santo nella chiesa.

produco consumo e credo.

severamente morte. Mi sto letteralmente facendo i cazzi miei leggendomi la posta. Questo è molto bello. Allora, qualcuno mi scrive morte della canzone popolare cinese. Potremmo aprire un dibattito su questa cosa. Morte della canzone popolare cinese. Questa persona che mi ha scritto questa cosa, ecco, io dico, ma quelli che scrivono queste cose, e quelli che scrivono soprattutto queste altre cose, perché mi sta arrivando della roba. meta@null.net. Ma chi è che mi scrive questa roba? Mi hanno scritto un pippone gigantesco di roba. Nothing between screen and mind. Attention is easily transfixed. The forest sways in the digital wind. Each leaf individually rendered, eccetera, eccetera, eccetera. Artificial ecosystem of digital devices slowly interconnecting, aroma before taste, di qua, di là. We need not have any fears about his wisdom or his ability to restore the world. Ma che cazzo mi ha mandato questo qua? Ma reinventing the optic nerve, the creative process. Madonna! This is why human cloning begins. The division, the first light. Moltiplicata in 100 bilioni di parti il funzionale. Ma che cos'è? Che cos'è questa roba? Io mi domando perché. Mi domando per cos'è meta@null.net. E poi alla fine mi scrive: a connection failure has occurred. Oh, ma com'è bello tutto. Come si sente netartista? Ai ai ai. Si sentono veramente come degli artisti. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché? Gesù Cristo. Però è sempre bello leggere Odo. Odo è il nostro zio Echelon. Cyborg manda delle grandissime cazzate via query finché non va in ignore sto stronzo. E per giunta mi scrive pure asbesto la query, ma è coglione, cioè io non me ne accorgo che mi sta mandando della merda. Ma che cazzo mi scrive? Lo sai che io la lingua di quei cazzoni tedeschi non la capisco. Non solo non la capisco, ma non la concepisco. Ah, il carbonchio. Ah, ecco Lobo. Una nuova iniziativa benefica per metterci in pace con la nostra coscienza. Anthrax Researcher Wants Your PC. Un gruppo di scienziati e di corporazioni tecnologiche hanno chiesto alla gente attorno al mondo di usare il loro personal computer per orientare a sviluppare un trattamento per l'antrace. Un sistema di sicurezza, di privacy, eccetera, eccetera. Sembrerebbe un, come dire, un antrace at home, una specie di... Questo qua sarebbe l'asciato di Hitler, secondo quella testa di minchia. Ma dove cazzo ce lo vedi Hitler? Ma sei cretino. Comunque, basta.
modo, dicevamo, spesso segnala questo che. Ho sentito dire, leggo qui su una lista, che Panorama avrebbe pubblicato una rettifica in data di oggi all'infame articolo di un certo Panerai, un articolo che avete letto sulle Zeus News, una cozzaglia di cazzate veramente incredibile. Spero che ciò comporti anche una miglior collocazione dello stesso Panerai in un'attività professionale più consona alle sue capacità e presso una testata giornalistica più idonea alla sua formazione culturale, ad esempio fa Torino di redazione a Novella 2000. Mi dicono invece, rispondono a un messaggio, purtroppo non è così, Panerai è figlio d'arte, non è come tanti colleghi che vorrebbero scrivere di più ma non li fanno neanche parlare. Ti dice qualcosa il figlio del direttore di Capital? Minchia. E vabbè.

sto ancora leggendo la posta, praticamente mi sto facendo i cazzi miei. La rettifica a quanto pare è in prima fila nell'indice e noi adesso se funzionasse Opera che abbiamo frullato via indegnamente vabbè, andiamoci con Netscape, va. Andiamo a leggere per voi questa rettifica. Vediamo un po'. Panorama è su panoramanext.mondadori.com/panext/computer_palmari/art00005006 3.jsp. Tutto chiaro, se può. Ma

Abbiamo ricevuto da parte di Andrea Volpini, abbiamo ricevuto una email. Andrea Volpini è un cantautore umbro. Ci ha mandato tempo fa un suo CD per Radio Cypress.

potete vedere un po' www.andreavolpini.it. Il nostro repertorio, forse si sarà capito dal nome, è costruito sulle canzoni di Fabrizio De André. Ci abbiamo lavorato circa un anno sugli arrangiamenti, facendo molta attenzione a non intaccare lo spirito e l'essenza del grande cantautore genovese, cercando la giusta formula per un organico composto da tre musicisti: Antonio Cavallaro di Castellammare, pianista e fisarmonicista fine e sentimentale, Cristiano Zanetti di Perugia, vibrafonista e percussionista silenzioso e figlio d'arte, direi muto e figli buttati, e Andrea Volpini, che sarebbe lui alle percussioni e alla voce. E vabbè, va bene, il tutto l'abbiamo già sperimentato in numerosi concerti dal vivo. Abbiamo un sito, andreavolpini.it, cliccate su Trio Princesa. Vorremmo venire a suonare da voi, essere recensiti, veicolare il più possibile questo nostro progetto. Se foste interessati a ricevere un CD demo della produzione del nostro trio, non dovete fare altro che iscriverci. Beh, io riscrivo perché, essendo Radio Cybernet, logicamente... ovviamente serve un bene.

0: Andrea Volpini ci ha mandato già un CD che io adesso vi farò sentire. Ha un titolo spettacolare. Ecco qua. Mettiamo un po' di musica di sottofondo, quindi. E perché no, come nella migliore tradizione di Radio Cybernet, musica che ci viene spedita dagli stessi, diciamo così, ascoltatori. E quindi a voi, Andrea Volpini, il CD si intitola La camicia delle grandi occasioni. Ascoltate un po', giudicate voi.
1: Se dovessi

come cazzo si spenti qua? Dovrebbe essersi spento, ok. Leggo un messaggio di Iron Eagle nella mailing list del Linux User Group di Catania. Ciao a tutti, per chi può e vuole aiutarci, Media Lab, a spostare un po' di roba, l'appuntamento è domenica mattina ore 10.30 davanti il centro sociale Auro, via Santa Maria del Rosario 26. Accorrete numerosi. Si sposta. Io ci sarò anche un Pentium, sì, questo, cioè, dobbiamo traslocare e questo viene con un computer. Ma questo è cretino, cioè noi dobbiamo andare a fare un trasloco di 200 computer e questo si porta del peso da darci. Poi dobbiamo traslocare e tu porti del peso da casa? Ma pazzesco. Minchia, Jaromil è malato e tu dovresti accudirlo, Giocano.

Allora, qualche altra informazione su Panerai. Panerai, figlio del direttore di Capital, membro del consiglio di amministrazione della editrice Class. È anche uno dei tre giovani imprenditori che hanno fondato Netesi, che non so cos'è. La società Netesi è proprio quella che veniva indicata come modello nell'ultima parte dell'articolo, guarda caso, che a lui stesso ha scritto, e si occupa oltre che di ASP. Attenzione! È arrivata la banda, io devo andare. Attenzione, è embargo di morte. Sento il rumore della banda. Temo che presto succederà qualcosa e io dovrò andare a registrare. Ebbene sì. Eh sì, addio, io vado! Vado! Pregate per la mia anima, ma il diritto di cronaca è un vostro diritto e per me è un dovere. Vado! Addio!

sembrerebbe, porco Dio, il secondo falso allarme. Nel senso che il santo è sì passato da qua sotto, però praticamente ha fatto un giro ed è andato via.

Beh, io ve l'ho registrata la banda. No, ma in realtà ho lasciato la finestra leggermente socchiusa, perché entra un freddo boia. Però sì, la banda passa a 10 metri da qua. Io sto in una via interna. Adesso vediamo intanto come ha registrato e speriamo che la banda sia venuta. Vediamo un po'. Allora, vediamo. Sì. Ditemi se si sente e se si sente come si sente. E come si sente se si sente? Merda, variazione di velocità sempre. Ma questo registratore purtroppo. È completamente sminchiato.

siguiente. È un registratore minchia. Niente da fare. Dio cane, pensare che un Sony che costa 300 milioni costa questo registratore qua, porco Dio, questo problema delle velocità. Che lui sembra andare, sembra anche andare tranquillo. Io non capisco perché non va. Cos'è che non va questo registro? Porco il Cristo di Dio. Ma probabilmente devo tenerlo proprio aperto. E vabbè. Non c'è niente da fare. Il santo stramaledetto deve fare un altro giro. In realtà non è il santo che stanno portando la reliquia del santo, praticamente un osso in una scatoletta attorno al quale hanno costruito un mausoleo semovente che si muove su ruote, tutto dorato con le luci accese, e c'è quest'osso del santo che viene fatto girare per tutto il paese e c'è tutta la gente che va dietro, e così accadono queste cose. Il bello della diretta è che il registratore non funziona. Mi chiedono che santo è San Paolo. Il santo è San Paolo. Eh già.

Siamo in attesa di un cenno. Per catapultarci laddove la morte avvita.

e morte. Siamo sempre in attesa Cyborg si ricorda di un particolare di casa mia, effettivamente. Effettivamente è così.

Vediamo se riusciamo a beccare per voi qualche altra notizia di rilievo, giusto per intrattenervi nell'attesa della morte.

Santo Padre. Che si vede che non sto usando opera. È tutto lento come la catastrofe del Vietnam.

0: bello. Repubblica.it, pagina bianca con Netscape. Non ho parole. Qui Opera non parte, e allora niente. Run Mozilla.
1: Mozilla.
0: Vediamo se Mozilla mi parte. Ho installato? Ho installato Mozilla. No, ho installato Mozilla, non è possibile. Bellissimo. Converting. Ah dai, Mozilla sul portatile, che meraviglia. Solo che ci sta un cafiso a partire, come si suol dire, da queste parti. Allora, www.re pubblica.it. È carino Mozilla. Ed è pure veloce a caricare. Bush deluso da pronte sanzioni, come è veramente incredibile. Kabul appello al calcio italiano, servono palloni e magliette. Sei un cretino. Nessuna squadra attrezzata, giocate a piedi nudi, bastardi. L'euro scende ai minimi. Ma queste sono notizie con cui non ce ne fotte un cazzo. Allora. Secondo raid israeliano contro postazioni palestinesi, Israele avverte l'NPF quale ufficio di polizia e sicurezza. Caccia israeliani attaccano anche in Cisgiordania. Cioè gli israeliani veramente fanno di tutto per cercarsi l'atomica. È questo che vogliono. Israele vuole l'atomica. Ma la vuole addosso. La soluzione finale, ma finale definitiva, perché una bella atomica al centro di Gerusalemme e così fine del muro del pianto, fine della tomba di Rachele di merda, fine delle stronzate delle moschee di merda. Oppure prenderei, magari sarebbe bello un cattolico irlandese che dirotta un aereo carico di porci e si schianta sulla Mecca. Vediamo un po' qualche altra notizia. Allora, la risposta al martello AMD.

Bene. L'attesa, questa trasmissione che rappresenta un nuovo, una nuova forma di sperimentazione nella radiofonia, vale a dire in questo mondo informatizzato dove l'informazione ci arriva ormai da qualsiasi cosa, ogni oggetto è informazione, ogni oggetto è pubblicità, non esiste un oggetto che non abbia il suo marchio stampato sopra. Che cos'è questo telefono? È un Panasonic. Che scarpe hai? Le Nike. E il registratore è un Sony. Bello il tuo Compaq. Passami il Kleenex. Hai il raffreddore, prendi un Vicks. Perché non una bella aspirina? Ah, la mia tastiera IBM appoggiata sul monitor Philips. Metterò un CD nell'Aiwa e premerò play con il telecomando Mitsubishi. Ah. Dovrei cambiare le pile Sonchio al registratore Sony, ma non le ho. Meglio che mi copra con un giubbotto Kawaii. Eh già. Mm.

Per cui ecco una notizia interessante: la IBM annuncia i suoi primi mainframe solamente con Linux, nuova serie Z, $400,000. IBM first mainframe computer sold without IBM traditional operating system. Minchia. Potete vedere su www.ibm.com/servers/eserver/z-series. Ma intanto capita. Pare che la Borland voglia rilasciare il C++ per lì. Lo dice lei stessa su un articolo su InfoWorld. Ma non si dice se sarà un vero builder di applicazioni C++ oppure semplicemente un compilatore command line. Comunque è simpatico.

penso che ci vorrà ancora un bel po'.

proposito di chiamare, devo anch'io chiamare. Quindi penso che mi scollegherò e mi collegherò più tardi durante la morte. Devo assolutamente scollegarmi. Ci sentiamo tra circa 5 minuti, sempre su Radio Cybernet. Tra 5 minuti qui. Mi raccomando, non cambiate anale.

0: Sì. Sottofondo, non so se si sente. Prova. Prova. Prova. Prova. Ah, ah. Sì, ah. Non so se si sente questa voce in sottofondo, che adesso alzo.
1: Praticamente scelto prima. Per prima cosa.
0: Si tratta del sindaco di Catania al consiglio comunale. C'è un consiglio comunale in corso attualmente. Oggi ci dobbiamo parlare di spazi sociali. In realtà il sindaco sta rompendo il cazzo con delle minchiate. Il consiglio comunale di Catania viene trasmessa da una TV locale in diretta e al di fuori del municipio di Catania in questo momento è in corso una manifestazione da parte di un gruppo veramente nutrito ed eterogeneo di persone, centri sociali, Catania Social Forum, ARCI, associazioni culturali e sostenitori di vario tipo, ovviamente manifestano per la politica che il comune sta tenendo rispetto agli spazi sociali e in particolare il centro sociale Auro, il quale è sotto sfratto. Non so se mi spiego. Per cui
1: costiamo meno di quanto costano gli altri e dal fatto importantissimo che noi ci troviamo geograficamente collocati in un punto strategico.
0: Abbiamo registrato
1: il punto di esplosione del collegamento tra l'Europa e i futuri mercati mondiali in tutta una serie di settori. Noi siamo piazzati nel Mediterraneo in maniera così strategica che sarebbe semplicemente follia non spingere al massimo direzione.
0: Siamo inoltre in attesa del bombardamento che è previsto per circa mezz'ora, forse anche meno. Vi faremo ascoltare in diretta, poiché sarà veramente mostruoso. Anche se in effetti credo proprio che quasi quasi io andrei a seguirlo. Andrei quasi quasi a seguirlo di persona, ma non saprei. Oggi è stata una giornata di morte. Poiché ho raso al suolo, dopo averlo giustamente copiato, ho raso al suolo il contenuto del portatile con il quale ora mi sono connesso e ho reinstallato da capo tale contenuto precedentemente backuppato dopo aver messo il meraviglioso Riser File System. In sottofondo abbiamo sempre la voce del nostro merdoso sindaco del comune di Catania, Dio Cane. Devo dire che su Anatolia non c'è nessuno. Già. Mentre su Anatolia un merdoso drogato di merda mi sta prendendo a mazzate. Bene. Direi di mandare
1: alla gestione di volta in volta di tutte quante le attività di tipo turistico e un assessorale alla navigazione.
0: Direi di mandare un'intervista che abbiamo registrato telefonicamente. Ma sì, mandiamola, va. Vai. Vai.
2: Sono le 8:10 di sera. È un folto gruppo di persone di vari schieramenti della sinistra sta dimostrando in piazza Duomo davanti al comune per gli spazi sociali, in particolare per il centro sociale Auro che sta sotto un'istanza di sgombero da parte del comune di Catania. I gruppi di appartenenza, come dicevo, sono vari, ci sono sia l'Auro che il Global Forum, il Social Forum, lo schieramento dei libertari siciliani e chi altri? Il collettivo degli studenti medi Boggiolera,
3: tutti i collettivi di Catania.
2: E insomma, sono adesso le 8:10 e il gruppo inizia a rarefarsi. Saranno state un 300 persone all'apice. La quantità di polizia è cospicua, dell'ordine della cinquantina di agenti. Che altro? Non ci si aspetta molto in realtà, perché oggi si dovrebbe tenere la seduta nella quale la giunta comunale discuterà degli spazi sociali. Sono state consegnate le firme che in questi mesi sono stati raccolti a favore del centro sociale Auro e aspettiamo tutti qua trepidanti la fine della seduta e il resoconto di quelli che sono potuti entrare ad ascoltare e eventualmente a intervenire.
0: Quindi non vi hanno fatto entrare?
2: Non direi così.

0: collettivo dell'ordine della cinquantina di agenti. Che altro? Non ci si aspetta molto in realtà, perché oggi si dovrebbe tenere la seduta nella quale il comune...
1: Vai! Allora, io rimando l'intervista, visto che è saltata, ma non so cosa stia succedendo. E allora, va o non va? Porco Dio, se non mi dite se si ascolta o no, Gesù Cristo sporco, io che cazzo volete che faccia, Dio cane? Cristo. Allora, io rimetto...
2: Vai!
1: Rimetto l'intervista ancora.
2: Vai!
0: Sono le 8:10 di sera e un folto gruppo di persone di vari schieramenti della sinistra sta dimostrando in piazza Duomo davanti al comune per gli spazi sociali, in particolare per il centro sociale Auro che sta sotto un'istanza di sgombero da parte del comune di Catania. I gruppi di appartenenza, come dicevo, sono vari, ci sono sia l'Auro che il Global Forum, Social Forum, lo schieramento dei libertari siciliani e sì altri. Il collettivo degli studenti medi Boggiolera,
3: tutti i collettivi di Catania.
0: E insomma, sono adesso le 8:10 e il gruppo inizia a rarefarsi. Saranno state un 300 persone all'apice. La quantità di polizia è cospicua, dell'ordine della cinquantina di agenti. Che altro? Non ci si aspetta molto in realtà, perché oggi si dovrebbe tenere la seduta nella quale la giunta comunale discuterà degli spazi sociali. Sono state consegnate le firme che in questi mesi sono stati raccolti a favore del centro sociale Auro e aspettiamo tutti qua trepidanti la fine della seduta e il resoconto di quelli che sono potuti entrare ad ascoltare e eventualmente a intervenire.
1: In diretta sono costretto a interrompere la trasmissione per farvi sentire. Io spero che si senta. Porco Dio.

siamo quasi al crash totale. Si pianta la condizione in modo atroce, si sta ricaricando.

0: andiamo in loop.
1: E casa tua che è fortunata.

0: la morte.
1: Va bene, va. Stacca, stacca, che stiamo sucando tutta la banda. Ora, se io mi metto a sminchionare con... Ecco, premo qua, poi vado su un altro, clicco triplo su...

niente, cioè io sto qua e non... vediamo un po' questo, porca madonna dei volumi, niente, non crasha più, cioè prima ci sono andato di un delicato, ora sto veramente...

0: di qua. Mettiamo il jingle.
1: Quella KDDI des.
2: Minchia, Radio Cybernet!
3: Male necessario!
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario!
0: http://chius.org/radiocybernet.
3: Male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: identification number is incorrect.
1: Grazie, grazie. Adesso vediamo di uppare su Papuasi, intanto che vi faccio sentire. Zappa, vai con Zappa.

0: Allora, a grande, grande richiesta, analmente rimetto il jingle. Ma dov'è Meguan? Dov'è, lo voglio, dov'è? Meguan, dove sei? Allora, c'è o non c'è? Ditemi se è in ascolto. Il caro Meguan, gli mando una cosa che ho fatto stasera. Ah, c'è pure Da Snake. Allora io aspetto solo che Lobo mi dica di rimetterlo. Se c'è Meguan che ci sente, e qua accanto sta sulla mano, ecco, perfetto. Allora mi raccomando, Meguan, alza il volume adesso.
1: KDDIです。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
2: Minchia, Radio Fibernet!
3: Male necessario!
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Male necessario!
4: http://kius.org/radiocybernet. http://papuasia.org/radiocybernet.

0: Ok, sono partito con l'SCP, però sicuramente andrà lento tutto. Adesso devo alzare il volume del microfono, però non capisco perché, ma a volte questo microfono non mi sconfinisce.
1: Io adesso sto scaricando l'interno.
0: No, non scaricare niente.
1: Stacco? Minchia.
0: Cosa stacchi? No, ma perché devi scaricare? Che cazzo fai su i 540.x?
1: Devo provare una cosa.
0: 10 mega? No, tu sei stacco il cavo di rete.
1: Sicuro?
0: Certo.
1: No, dai, minchia, no, ci sta solamente 55 minuti.
2: Fare in culo, Armando.
1: Ci sta solamente un'ora, dai.
0: Parla piano.
1: Dai, un'ora.
0: Vai a fare in culo, Armando. Stacca qualcosa.
2: Porco due, però.
0: Minchia, 10 mega. Tu sei malato di mente. Cioè, ti devi installare Linux. E mi scarta belli 10 mega nei coglioni, cioè io ne devo buttare su uno di mega. Comunque non interferiscono, perché io mando e tu ricevi, sono due canali separati. Teoricamente non c'è interferenza, perché intasi tutta la banda, non viene più dismesso dal server, mi va in time out e mi cade lo stream. Solo che io devo cercare di farlo schiantare, questo maledetto coso. Non schianta.

modo di scontarlo. Che miscelo, niente, non cade più, è pazzesco, veramente pazzesco.

L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'Io A. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi... Sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.

0: un superruttore.
1: Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva.
1: Oggi però esiste una risposta. Trilobite sciroppo, un comodo ciclo di... Federico! Federico! Oh! Oh! Federico!
2: Federico! Federico! Ma va, ti fa sta faccia fotta dei coglioni da un negro, Federico di merda!
3: Deve essere stato molto duro, Federico.
2: Stiamo facendo ruttazzi! La sagra della digestione, questa sera. La digestione, adesso mando gli Hot Staff, che è un gruppo di parastolo. Non si chianta sto stronzo, è pazzesco.

0: senza parole. Mentre Ram si alza e va ad orinare, io potrei maltrattare il coniglietto.
1: Coniglietta.

0: lo perdò.
1: Ora ci fanno mi viene cuore per vedere le schiavi. Infatti sta per schiantare, mi sa. Lo sento, sento che schianterà. Ehi, la trovo lì.

0: identification number is incorrect.
1: Quando devo trasmettere questo programma figlio di puttana, non crash. Quando si tratta, non vorrei che sia un problema di conflitto con i driver del modem. Sarebbe abbastanza atroce. Però devo dire che quando uso il modem a volte mi si chianta tutto.

0: la sagra della digestione. Ma tu hai aperto il cancello?
1: Se l'hai chiuso tu?
0: E dov'è la cagnetta? Vabbè, se l'ha andata a fanculo. Cazzi suoi, dov'è? Comunque, è veramente... veramente pazzesco. Cioè, in questo momento c'ho quattro canali aperti. Ora metto Capitan Harlock qui. Digital Bat, che è una cagata pazzesca, lo metto qua. L'intervista a Franca Rame la metto qua, in loop. Franca Rame in loop deve essere terrificante. Poi le pubblicità di Cagna Capovolto le mettiamo qua. Dopodiché clicco qua, qua, da lì, metto sopra, sui due metri di merda, da quattro volte, sposto e clicco, ecco, poi apro il canale, vado qua, qua, un altro volto, siamo, chiudo, qui, qui, qui, qua, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui,

0: io parlavo come un cretino col microfono attaccato. Va bene. Non sono rotti, sono l'espressione della catarsi del stacco stomacale, come si dice, che ve lo metti,
1: stomaco,
0: ma se volessimo usare un termine più medico per non far capire,
1: vorrei morire.
0: La catarsi dell'implosione delle mucose gastriche termico del fatto
1: che
0: ora è l'esofageo
1: non ci sono, non lo siamo la parte,
0: no, due parti,
1: no, la parte quella
0: parte sua e la parte del giù, cioè c'è il pilore, la tatura di fondo sotto
1: del culo,
0: il pilocco,
1: pilore,
0: pilorare, tendiamo un velo peloro, qui comunque scatta come la Madonna in puttanita, come sta? Se un cracker della sua non si è diventato un attore, se per il Bobo slot anche adesso scatta tutta Lobo ti sa, che vorrei capirla questa cosa. Mentre Franca Rami in sottofarà sfracellando le gonadi. Cioè io qua c'ho
1: 43, 43, 44, 45.
0: C'è un po' di passione. No, tanto veramente. 81, 82, siamo quasi al 90% di uso della CPU, eh? Se io chiudo, questo lo fermo, poi clicco qua, ratapata, continuo, loop, single play, premi, fa, stop, stop, premi quest'altro, niente, non c'è modo di inventarlo, togli, ascolta qua, niente, cioè non fa una piega. Cioè adesso abbiamo due canali aperti, premo, ne abbiamo tre aperti di cui due stanno mixando. E infatti sono venute fuori due thread nuovi. Bene, questo lo fermo, questo lo chiudo e di solito non pulisco il water, va bene. E infatti ecco, abbiamo uno aperto e sta sfracellando i coglioni. Ora un po' di questo, va. E parti, Dio cane. T'ho cliccato due volte, parti, porco Dio. Mettetela questa cazzo di feature. Ah! Ah! No, continua. Il massaggio alla schiena. Veramente vivo. Fammelo ancora.

Sì, mo adesso ho chiuso tutti i canali. Ah, io l'ho un docco e poi lo chiudo. Allora, apriamo. Allora, la prossima volta che faccio la trasmissione mi faccio la playlist con tutto quello che ci deve star dentro. Porca madonna puttana. Ma pazzesco. Pazzesco, veramente pazzesco. Cioè qui fa 2,5 K precisi, mentre prima mi variava da 1K a 7K al secondo, non si capisce perché. Secondo me il modulo del modem interno. A me sto modem interno, ma rotte coglioni. Beh, che io lo tolgo.

0: tosse di Eola.
1: Sai quanto me ne corta di Eola, i coglioni. Mamma mia, io la strozzo, la strozzo questa canna.

Lu, io adesso mi squarto, userò le mie

0: Va bene, ho streamato praticamente per ore.
1: Andiamo sul super sito.
0: Senza avere neanche un crash. Allora a questo punto è veramente casuale? Non c'è niente da dire, niente da fare. Sono riuscito finora a riprodurre due bug. Ma quelli che mi interessavano.
1: Clicca per entrare.
2: Lasci e di altro.
1: Com'è il tipo di
0: cioè pazzesco, mo mi miscela pure i 16 kilobit. Non me l'ha fatto mai.
3: Dove c'è la volontà di non provocare una sostanza di comunicazione. Tu fai una provocazione. Male
0: necessario. La trasmissione di stasera. http://kiu.org/radiocybernet.
3: Male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.
4: Al secondo.
0: Oltre.

metterò un brano musicale perché vorrei giusto capire come cazzo funziona qui la situazione. I problemi che non ci mollano mai. Vediamo se riesco a trovare. Ah, invece di mandarvi un brano musicale, vi manderò una cassetta, visto che abbiamo il nuovo ingresso line in autocostruito nel portale. Immediatamente ascoltando insieme. Ascoltando dei Watchtower, vediamo un po' come si sente.

parliamo del detto che questo sistema esterno autocostruito per inserire l'ingresso online in nel portatile funziona, ma con un trucco. Praticamente ho derivato l'ingresso online in parallelo a quello del CD-ROM, cioè in realtà è lo stesso ingresso del CD-audio, però questo ingresso del CD-audio si attiva solamente quando io mando in play un qualsiasi CD all'interno del lettore, altrimenti l'ingresso rimane staccato. Allora ho inciso un CD audio di 78 minuti di silenzio, così che io mando in play silenzio e sopra in, che poi è l'ingresso CD, come vi ripeto, che mi pare, ascoltando il silenzio e il silenzio insieme con ciò che mando, tende ascoltando così. Mi chiedono se posso usare l'ingresso mic, come vedi lo sto usando adesso per il microfono, quindi evidentemente non posso usare l'ingresso mic se voglio anche mandare della musica, anche perché l'ingresso mic ha un'impedenza elevata e la musica va subito in distorsione. Dovrei switchare continuamente i connettori, inserire e ficcare connettori diversi all'interno di questo maledetto portatile di merda. Per cui va bene così. Radio Cybernet oggi ha delle, come dire, delle... Ma perché non metto un po' di musica di sottofondo? Perché sono un coglione, ecco perché. Oggi Radio Cybernet ha delle interviste registrate a Firenze grazie a Gruva. Purtroppo avremmo avuto anche delle interviste realizzate da Gnegno, però Gnegno non è riuscito a farcele pervenire in tempo, e quindi le interviste di Gnegno le manderemo la prossima settimana. Per adesso, ecco, anche un po' di merda in sottofondo. Potevo mettere qualcosa di meglio effettivamente, però il primo CD che mi è capitato è questo, non gli Smashing Pumpkins. Va bene, adesso mandiamo...

0: Questo intervento di Roma.
1: Ecco con noi Gruva in diretta, finalmente tornato da Firenze.
2: Ciao, ciao a tutti ascoltatori di Radio Cybernet.
1: Allora come va?
2: Necessario. Va bene, è stata una gran bella festa. La prima cosa che voglio dirvi è che c'erano tante belle ragazze provenienti da tutta Europa, impressionante, una quantità enorme.
1: Ma i ragazzi, parliamo dei ragazzi invece.
2: Dei ragazzi, vabbè, non ce ne può fregare di meno.
1: Beh, ma dipende, insomma, non
2: no,
1: è che...
2: No, fate gli scherzi, dai, una grande partecipazione, non solo di ragazzi, vedi che c'era molta gente, insomma, di una certa età, e questo va bene, perché alla fine si dice sempre che comunque è solo una cosa di moda, protestare,
1: certo.
2: Storie varie.
1: C'erano negri?
2: Pochi, pochi.
1: Ah, pochi.
2: Pochi, pochi. Più che altro cercavano di te, chiedevano di te, ha detto dov'è, l'abbiamo mandati tutti lì, dove sei tu, insomma.
1: Va bene.
2: No, dai, comunque veramente una gran bella cosa, la manifestazione è andata bene, tutto quello che avete visto più o meno ritraeva più o meno l'atmosfera, che era comunque di gran festa.
1: Sì, devo dire che ha avuto anche un'ottima, cioè una enorme copertura a livello di media tradizionali, perché tutti erano lì ad attendere la distruzione, la devastazione, non facevano che parlare di questo.
2: Sì, l'hanno preso un po' in culo, questa
1: esatto.
2: è andata bene appunto per noi, cioè non c'è stato nessun atto violento, non c'è stato nessun black bloc.
1: Ma senti, a proposito di atti violenti, io le trovo, come dire, idiote, le provocazioni idiote di Casarini, dei cosiddetti disobbedienti.
2: Ma
1: non
2: guarda,
1: le trovi un po' idiote?
2: Ma
1: come
2: guarda,
1: la pensavano
2: so.
1: Le persone lì?
2: Ma guarda, non lo so, non ne abbiamo parlato, noi non le abbiamo viste queste provocazioni, alla fine a me non mi va tanto di criticare, insomma loro hanno questo modo di fare, che andassero a sporcare, va bene anche, cioè alla fine a me io non le trovo né idiote né utili, ma neanche comunque tanto negative, alla fine ogni tanto un po' di rumore, in concreto non servono a nulla, cioè non serve a nulla mettere un po' di vernice sulla Caterpillar, però magari dà un po' di... magari insomma non lo so, attenzione al problema appunto delle merci o comunque delle marche che favoriscono e creano morte, come appunto potrebbe essere la Caterpillar, non lo so, sono un po' così fuori di dito su questa cosa, certo, ripeto, non è un gran non serve tanto a molto, però vabbè, insomma, se se la sentono.
1: Va bene.
2: Vedo invece più utile quando sono andato in Palestina, che hanno cercato di bloccare la mano,
1: certo.
2: Quelle erano più utili e alla fine servivano, però tutto sommato comunque i disobbedienti anche durante la manifestazione non hanno fatto niente, nessun atto, e questo comunque è il segno che qualcosa sta cambiando, che forse adesso il dialogo veramente inizia un po' a funzionare. Ripeto, l'ho scritto in alcuni articoli, cioè se la sinistra, questa sinistra partitica che ci sta molto lontano dal movimento, non riesce in qualche maniera a entrare in contatto con noi, mi ci mettono più nel mezzo, continuerà a perdere meritatamente.
1: Va bene.
2: Questo era insomma un po' un piccolo saluto qui in diretta per voi, spero da martedì prossimo di essere in studio e di poter insomma riprendere attivamente questa trasmissione.
1: Beh sì, spero anch'io, se l'Etna non ci fotte tutti.
2: Esatto, cavolo, ecco, questo non dimentichiamo. Comunque sono tornato da Firenze, tanta terra.
1: Hai trovato la devastazione più completa.
2: Sì, sì, sì, ok.
1: Va bene.
3: Mo sentiamo il terzo stream.
1: Non c'è niente da fare.
4: こちらは KDDI です。 暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
5: Minchia! Radio Cybernet!
6: Il male è necessario.
7: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

Penso che tra poco accadrà la devastazione. Le campane suonano. Attenzione. Attenzione. Attenzione. Attenzione. Ma perché? Io ho una piastra di registrazione che non registra un cazzo. Io vorrei capire perché questa cosa, Dio cane, che non posso registrare in locale, devo per forza andare con questo minchia di portatile, registratore di merda, rischiare di non registrare assolutamente un cazzo. Quasi quasi mando a 24 il bitrate. Che ne pensate? Se lo mandassi a 24, vediamo cosa mi consiglia l'esperto. Mi dicono cane della Madonna. Oh. No, questo non è possibile, a me dice. Mi dà un errore qua. Mi dà... SOR mi dà un errore. 32.000 Hz stereo. Allora, vediamo cosa mi dice l'esperto. Però veloce perché devo andare via, puttaniera, che qua fra poco... Allora, 16 kHz di bitrate. Sì, 11 kilobit per secondo. Ma che sei pazzo? È malato questo ragazzo. 11 kilobit per secondo ottengo il male. Il male. Attualmente stiamo streamando a 16 kilobit per secondo mono, con frequenza auto. Io volevo andare a 22 di bitrate. Io volevo alzare la qualità dell'audio per avere un po' più di frequenze alte, perché le cannonate sono molto, arrivano molto più massicce con le frequenze un po' più alte. Perché questo volevo andare a non a 16k ma a 24k di bitrate. Ma posso mettere 24 anche così o... oppure bisogna riconnettersi poi? Cioè dovete riconnettervi? 16, 24, dovrei potercela fare, ovviamente. Cioè, voglio dire, ho un 56k della Madonna.

0: Allora, l'esperto mi sta rompendo il cazzo.
1: Mi dicono di mettere le frequency. Sparano. Ragazzi, io vado, eh. Io vado decisamente. Addio. Si sente? Spero che si senta.

È pazzesco. Pazzesco. Io non ci sento più. Pazzesco. Non è possibile. Pazzesco. Ero a 10 metri e non si capiva un cazzo.

devo dire che i registrati fanno molta più impressione rispetto a sentirli col microfono come avete fatto voi, perché si sente lo scoppio della partenza.

sempre io a un certo punto il registratore si è spento per le vibrazioni, cioè si è spento da solo. Io ero appoggiato a una saracinesca che ballava. Io non ho parole, non ho mai visto una cosa del genere, io sono stato sotto i fuochi di Sant'Agata a Catania, ma una roba così non l'ho mai vista, mai vista. Pazzesco. Cioè, voi non potete capire, ma io sono devastato in questo momento. Cioè, non me ne fotte più un cazzo di niente, del Media Lab, di un cazzo. Ringrazio di essere vivo, perché mi sono messo sotto il balcone di un palazzo appoggiato a una saracinesca che ballava, si spostava di almeno 20 centimetri questa saracinesca, e io ero appoggiato a questa saracinesca e pensavo, ma qua crolla il balcone, Dio cane. E io ero a 10 metri di distanza, a un certo punto arrivano questi qua che hanno acceso una roba gigantesca e mi fanno cenno come per dire, meglio che ti sposti, vai, subito dopo è successo l'inferno, che è l'inferno finale che avete, credo, sentito anche voi. Mamma mia. Mamma mia, pazzesco. Ma qua a un certo punto si è spento il registratore.

0: Attention to the little sister clock.
1: Mostruoso, semplicemente mostruoso. Voi che impressione vi siete fatta ascoltando dal microfono qui nella stanza? Ho lasciato semplicemente la finestra socchiusa per non far entrare troppo freddo. E voi cosa avete sentito? Io sinceramente ho cominciato a pensare, cioè ho cominciato a farmi male le orecchie, ho pensato, ma questi due che lavorano con i fuochi d'artificio sono dei pazzi, cioè sono dei malati di mente. Ma come cazzo si possono inventare e progettare delle cose così? Mostruoso, mostruoso. I fuochi d'artificio, ma è pazzesco. Sto commentando i fuochi d'artificio di Palazzolo Acreide per la festa dello stramaledetto San Paolo di merda. La cosa sto commentando.

Incredibile.

0: Dio mio. Dio mio. Dio mio. Io vorrei chiedere a Joint che cazzo ha ascoltato finora. Perché Joint non ha capito un cazzo. Cioè, voglio dire, tu negli ultimi 10 minuti non hai ascoltato niente. Joint non ha capito un cazzo. Non ha capito una minchia. Pazzesco. Pazzesco. Ma. Ecco. Joint dice si è collegato da 2 minuti. E allora vai a fare in culo, Joint. Perché non hai capito un cazzo di niente, Joint. Ha sentito solo spari. Porca madonna. Io invece ho visto la terra muoversi. Ho visto il pianeta spostarsi. Mio Dio. Mio Dio, pazzesco. Pazzesco. Madonna santa. Cioè, il resto di questa trasmissione sarà... No, ancora? Non è possibile, Dio mio, no! No, basta, basta!
1: Ma che cazzo sono deficienti? Cioè, questi continuano! Sono malati di mente!

Fatti completi. Ma basta. E continuano pure.

struono. Non finiranno mai più. È mostruoso.

Vabbè. Mi vedo improvvisamente costretto ad agire di conseguenza. Non si può solamente subire. No. No, no, no. Provassi quello che dico io qua, porca miseria.

qui urge una contromisura. Allora, vediamo un po' quale può essere questa contromisura. Urgono contromisure. Loro sono pazzi. Devo poter fare il pazzo pure io, no? Non è che... No, ma forse non avete capito la cosa. Non è una questione di rottura di palle, perché questi sono eventi particolari. Però, neomedia, però, a tutto c'è un limite. E il bello di stare qui è che posso fare questo.

attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. È morte qui. Attenzione.

penso che tra poco accadrà la devastazione. Le campane suonano. Attenzione. Attenzione. Attenzione. Attenzione. Ma perché? Io ho una piastra di registrazione che non registra un cazzo. Io vorrei capire perché questa cosa, Dio cane, che non posso registrare in locale, devo per forza andare con questo minchia di portatile, registratore di merda, rischiare di non registrare assolutamente un cazzo. Quasi quasi mando a 24 il bitrate. Che ne pensate? Se lo mandassi a 24, vediamo cosa mi consiglia l'esperto. Mi dicono cane della Madonna. Oh. No, questo non è possibile, a me dice. Mi dà un errore qua. Mi dà SOR mi dà un errore. 32.000 Hz stereo. Allora, vediamo cosa mi dice l'esperto. Però veloce perché devo andare via, puttaniera, che qua fra poco. Allora, 16 kHz di bitrate. Sì, 11 kilobit per secondo. Ma che sei pazzo? È malato questo ragazzo. A 11 kilobit per secondo ottengo il male. Il male. Attualmente stiamo streamando a 16 kilobit per secondo mono, con frequenza auto. Io volevo andare a 22 di bitrate. Io volevo alzare la qualità dell'audio per avere un po' più di frequenze alte, perché le cannonate sono molto, arrivano molto più massicce con le frequenze un po' più alte, perché se volevo andare non a 16k ma a 24k di bitrate. Ma posso mettere 24 anche così, o oppure bisogna riconnettersi poi? Cioè dovete riconnettervi? 16 24, dovrei potercela fare, effettivamente. Cioè, voglio dire, ho un 56k della Madonna.

0: Allora, l'esperto mi sta rompendo il cazzo.
1: Mi metto, mi dicono di mettere le frequency. Sparano. Ragazzi, io vado, eh. Io vado decisamente. Addio. Si sente? Spero che si sente.

porca madonna. Io non ci sento. Io non ci sento più. Non ci sento più. È pazzesco. Pazzesco. Io non ci sento più. Pazzesco. Non è possibile. Pazzesco. Ero a 10 metri e non si capiva un cazzo.

Devo dire che registrati fanno molta più impressione rispetto a sentirli col microfono come avete fatto voi, perché si sente lo scoppio della partenza.

cioè io a un certo punto il registratore si è spento per le vibrazioni, cioè si è spento da solo. Io ero appoggiato a una saracinesca che ballava. Io non ho parole, non ho mai visto una cosa del genere, Io sono stato sotto i fuochi di Sant'Agata a Catania, ma una roba così non l'ho mai vista, mai vista. Pazzesco. Cioè, voi non potete capire, ma io sono devastato in questo momento. Cioè, non me ne fotte più un cazzo di niente, del Media Lab, di un cazzo. Ringrazio di essere vivo, perché mi sono messo sotto il balcone di un palazzo appoggiato a una saracinesca che ballava, si spostava di almeno 20 centimetri questa saracinesca, e io ero appoggiato a questa saracinesca e pensavo, ma qua crolla il balcone, Dio cane. E io ero a 10 metri di distanza, a un certo punto arrivano questi qua che hanno acceso una roba gigantesca e mi fanno cenno come per dire, meglio che ti sposti, vai. Subito dopo è successo l'inferno, che è l'inferno finale che avete, credo, sentito anche voi. Mamma mia. Mamma mia, pazzesco. Ma qua a un certo punto si è spento il registratore.

0: Quindi a un certo punto si staccò.
1: Mostruoso, semplicemente mostruoso. Voi che impressione vi siete fatta ascoltando dal microfono qui nella stanza? Ho lasciato semplicemente la finestra socchiusa per non far entrare troppo freddo. E voi cosa avete sentito? Io sinceramente ho cominciato a pensare, cioè ho cominciato a farmi male le orecchie, ho pensato, ma questi due che lavorano con i fuochi d'artificio sono dei pazzi, cioè sono dei malati di mente. Ma come cazzo si possono inventare e progettare delle cose così? Mostruoso. Mostruoso. I fuochi d'artificio, ma è pazzesco. Sto commentando i fuochi d'artificio di Palazzolo Acreide per la festa dello stramaledetto San Paolo di merda. Cosa sto commentando?

0: incredibile. Dio mio. Dio mio. Dio mio. Io vorrei chiedere a Joint che cazzo ha ascoltato finora. Perché Joint non ha capito un cazzo. Cioè, voglio dire, tu negli ultimi 10 minuti non hai ascoltato niente. Joint non ha capito un cazzo. Non ha capito una minchia. Pazzesco. Ma. Ecco. Joint dice si è collegato da 2 minuti. E allora vai a fare in culo, Joint. Perché non hai capito un cazzo di niente, Joint. Ha sentito solo spari. Porca madonna. Io invece ho visto la terra muoversi. Ho visto il pianeta spostarsi. Mio Dio. Mio Dio, pazzesco. Pazzesco. Madonna santa. Cioè, il resto di questa trasmissione sarà... No, ancora? Non è possibile, Dio mio, no! No, basta, basta!
1: Ma che cazzo sono deficienti? Cioè, questi continuano! Sono malati di mente!

spazi completi. Ma basta. E continuano

mostruoso. Non finiranno mai più. È mostruoso.

Vabbè, mi vedo improvvisamente costretto ad agire di conseguenza. Non si può solamente subire. No. No, no, no. Provassi quello che dico io qua.

notte urge una contromisura. Allora, vediamo un po' quale può essere questa contromisura. Urgono contromisure. Loro sono pazzi. Devo poter fare il pazzo pure io, no? Non è che... No, ma forse non avete capito la cosa. Non è una questione di rottura di palle, perché questi sono eventi particolari. Però... Neomedia. Però... Però a tutto c'è un limite. E il bello di stare qui è che posso fare questo.

posso fare tremare anch'io i muri di casa. Almeno con il piacere. Porco il Cristo di Dio. Porco Dio. Porco Gesù Cristo.

e la distorsione completa. Distorsione come metafora della nostra vita, in particolar modo metafora della mia vita in questo momento, distorta, completamente distorta. Perché la mia ora, dopo ciò che ho visto e subito questa sera, non potrà che essere una vita distorta.

l'eterno dilemma dell'incomprensione, quello che sta vivendo Knight. Era davanti al computer e sua mamma gli ha detto: sei malato, malato, malato, malato. E l'eterna, l'eterno dolore di noi hacker, diciamolo, abusiamo di questo termine anale. Se Knight fosse stato un pittore, probabilmente gli avrebbe detto: sei un artista, stai creando, che bel quadro che fai, ah, che meraviglia. E magari ti avrebbe portato una tazza di caffè gigantesca per farti finire il quadro, oppure se tu fossi stato uno scrittore neanche ti avrebbe disturbato, avrebbe detto ai vicini di casa: mio figlio è uno scrittore, diventerà famoso, è un grande scrittore, non bisogna disturbarlo. Invece no, sei un povero sfigato di merda e per giunta pure buddace, e stai davanti a una macchina che assomiglia a un televisore coi tasti, e quindi sei malato, malato, malato. Il Pinna si chiama fuori, ma il Pinna sa di essere peggio di tutti noi.

Però veramente così, cioè porco Dio, è pazzesco. Noi siamo i malati, per coloro che non capiscono siamo i malati. Siamo tutti malati, malati, malati, malati.

0: ci vorrebbe qualcosa da leggervi a questo punto su questa cosa della malattia. Potrei citarvi la Bibbia. E prendiamola in mano, questa sacra Bibbia, visto che siamo in tema di festività. Male, cuore incline a fare ciò che è male. Qua ci sono. Malato, nessuno dirà sono malato, Isaia 33:24.
1: Bocciovalo. Bocciovalo Isaia, qua ci sono milioni di stronzate. C'è pure, eccolo qua Isaia. Ah. In mezzo agli stronzi come lui. Ezechiele, Isaia, Isaia. Tutte le minchie le porta via. Malato. 33:24. Vediamo un po' cosa dice questo coglione. Anzi, cosa diceva Isaia. Vieni Isaia, vieni a me. Così.

0: sosterrà su un divano di malattia. Allora, mi dicono assolutamente di leggere l'email e io compio il mio dovere.
1: E prendiamola questa email. Oh, Dio mio. Mi dicono di prendere un salmo. Qui la gente veramente ormai mi fa le richieste, ma non di musica. Mi fa le richieste bibliche. Cioè, non è che mi dicono, ah, mettimi, fammi ascoltare questo. No, no, mi dicono, prendi il Salmo 79. Cioè, è pazzesco, va. Dove cazzo stiamo andando a finire? Cioè, noi dovremmo essere gli hacker. E mo pigliamo il Salmo 79. Io il 79 l'ho visto, ma non mi dice nulla. Tu dici il 79 o il 29?

0: preferisco una bibbia un po' più tradizionale,
1: scusate, ma ne ho due di bibbie, anzi ne ho più di due. Isaia, libro dei Salmi, e mo qua c'ha i numeri romani, dio merda. Allora, 22, no, 29. Cioè il Salmo 29 qui è completamente diverso da quell'altra Bibbia. Mi chiedono se ho la Bibbia per argomenti. No, ho una Bibbia con un indice per argomenti. Non è una Bibbia per argomenti, è una Bibbia con l'indice per argomenti. Ormai così tutte le Bibbie sono fatte così.

Salmo 29 è il Salmo di Davide e dice: date al Signore, figlioli dei potenti, date al Signore gloria e forza. La voce del Signore è con potenza e con magnificenza, la voce del Signore rompe i cedri e il Signore spezza i cedri del Libano e li fa saltellare come un vitello. Cioè, il Signore evidentemente ce l'ha col Libano. Dice, li fa saltellare come un vitello il Libano stesso e Sirion come il figlio di un lioforno. Sparge a guisa di schegge fiamme di fuoco, la voce del Signore fa tremare il deserto, fa tremare il deserto di Kadesh. Il Signore nel diluvio siede, anzi, il Signore siede re in eterno. E allora dillo prima, perché sennò fai la figura del pirla. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo in pace. Ma come? Prima mi fracassi il Libano e me lo riduci una merda, e poi mi dici benedirà il suo popolo in pace. Porco Dio!

Mo mi dicono il Salmo 39, ma porca Madonna, ditemi che cazzo di Salmo è, di che cosa parla. Io aveva detto, e già qua uno capisce che c'è qualcosa che non va, no? Dice, io aveva detto, io prenderò guardia alle mie vie, che io non pecchi con la mia lingua, io guarderò la mia bocca con un frenello. Guarderò la mia bocca con un frenello? Mentre l'empio sarà davanti a me. Ma che cazzo vuol dire? Io sono stato mutolo e cheto. Mutolo! Mutolo, l'ottavo nano. Oh, Eziandio taciuto in bene, ma la mia doglia si è inasprita, il mio cuore si è riscaldato dentro di me. Un fuoco si è acceso.

mentre io ravvolgeva questo nell'animo mio. Onde ho parlato con la mia lingua dicendo, «O Signore, fammi conoscere il mio fine, e qual è il termine dei miei dì? Fa che io sappia quanto io ho da vivere ancora in questo mondo. Ecco, tu hai ridotti i miei dì alla misura di un palmo». Certo, l'uomo va e viene in figura, certo, invano si travagliano tutti, e ad uno dei beni senza sapere chi li raccoglierà. Io non capisco. A questo punto,

0: Il Dio è presente nella radunanza di Dio, egli giudica nel mezzo degli dii. C'è un po' di matematica in questo salmo. È il salmo 82. Infino a quando giudicherete voi ingiustamente e avrete riguardo alla qualità delle pressioni degli empi? Sela. Che cazzo vuol dire Sela? Fate ragione al mistero, al misero e all'orfanello. Fate diritto all'afflitto e al povero. Liberate il misero e il bisognoso. Riscuotetelo dalla mano degli empi. Essi non hanno alcun conoscimento, né segno. Camminano in tenebre. Tutti i fondamenti della terra sono smossi. Io ho detto, voi siete dii. E tutti siete figlioli dell'Altissimo.
1: Bah.

non c'è. Ma vabbè, chiudiamo le bibbie. Si chiudono le bibbie. Spero solo di poter dormire in pace.

Ahahahah. Cos'è? Rinculi. Lobo e Shell stanno facendo una scenetta meravigliosa. Buonasera, la masturbo, mi consente, al mando la fare, ma le palle, ma tu sicuri? Sono l'inculino del piano di sopra, venga, si sente sul termopipone. Che gli offro una tazza di cazzo e latte. Le sue figlie, una alle coperizioni, l'altra a prendere un bocchino d'aria. Con Adriano ce l'ha in mano e Sophie Caloren. È pazzesco. Sophie Caloren.

0: Sapete che vi dico?
1: Se io mi preparo e me ne vado a nanna.
0: E domani ho una dura giornata. Per cui vado a pisciare e vi saluto.

0: direi che vi saluto. Vi saluto, buonanotte. Ciao a tutti. Penso che domani non avrà la solita trasmissione di Radio Cybernet. Vi saluto, spero che con questa registrazione abbiate avuto una immagine distorta di cos'è la Sicilia, spero il più distorta possibile. Comunque è stato veramente pazzesco, non ho parole.
1: Ma...
0: a pensarci adesso.

pensarci veramente pazzesco, è stato pazzesco. Ok, vi saluto, da parte mia la trasmissione si stacca. Saluti, ciao. Stamattina hanno sparato alle 7:30, alle 9, alle 12, alle 3 del pomeriggio, alle 5 e alle 7:30. Dopodiché ho cominciato a trasmettere. Pazzesco. Stamattina, se non mi sbaglio, 21 colpi di quelle di cannone e cose così. Basta, me ne vado. Ha ragione Pinna, che mi dice vattene. E infatti vaffanculo, me ne vado. Morte, macello, male. Morte, male. Dormire male. Voglio bene a tutti. Ciao. Eh sì. Esco di RC e rimango qui. Che in effetti sto streamando con Norad. Ciao a tutti.

Io cane. Porco Dio. Hanno appena sparato una scarica di bombe, Dio porco. Cristo di un Dio. Se sparano di nuovo ve le faccio sentire in diretta i bombardamenti a cui siamo sottoposti. In questa città di merda, dove spendono l'80% del prodotto interno lordo del pianeta in fuochi di artificio. Dio cane. Cristo.

0: Che cazzo. Ho sparato una salva poc'anzi. Ah, ma quasi quasi streammo da NORAD. Porco Dio, ecco i bastardi, Dio cazzo.
1: Che fra poco.
0: Cristo schifo. Attenzione. Hola.
2: Vabbè, da poco Dio possiamo dire. Sì, sono uscito Gesù Cristo in questo momento.
0: Pax Christi.
2: Cazzo, i musei da smetti in questo momento?
0: Ma non lo so, c'è un CD di jazz che vorrei tanto...
2: Jazz? Driver di che?
0: Ma qui vorrei aggiornare il BIOS del...
2: Non funziona, ragazzi, ma... Adesso non è quello che non
0: funziona. Cos'è che non funziona?
2: Cazzo, non è quello che sto facendo, aspetta. Mi si è fatto il partito,
0: Invece non capisco perché stanno sparando queste cannonate così...
2: No.
0: Come?
2: Arrivo in ritardo su internet.
0: Certo che arrivo in ritardo, è normale.
2: No, no.
0: Non si può, vero? Ma rientrate nelle casse, non ho capito. Ma le sentite le bombe qua? Voi di Radio Cybernet? Positivo.
2: Attenzione, posso sentire in diretta Tony del mondo della ragazza.
0: Porco Dio, che bombe. Ci sono arrivato alla fine.
2: Solidarco, mica, non pensavo che fosse così.

0: che ti mandiamo la canzone.
1: Non ho capito.
0: Ti mandiamo la canzone di Barecchino?
1: Ma per la felicità di Davide Pinna, musica via radio.
2: Si capisce bene?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, andate, andate, vai, vai, che faccio felice una persona.
2: Perché? Yeah.

0: Positivo per me, stand by, perché ho devo impegnarmi le mani. Ah, vabbè, qui non si capisce che cazzo succede. Non arriva più niente. Ah, che bello ruttare, che bella cosa. Va bene, allora io qua ho finito.
1: We are reading now a poem by Athoek, who is writing poems dealing with the mythology of Doom. And there are some poems on this website, which can be found in doom.anime.org. And yeah, we are going to read it. And the one we are going to read is only can only be read when you shout it out loud with your voice, otherwise you're not allowed to read it. And it's even saying you in which way to read the stuff, with numbers from 0 to 5. 0 means whisper, and 5 shout out as loud as you can. The name of the poem, Scouting the Baron's Bedroom. I was in the Baron's bedroom.
2: He wasn't home, and the smell of his nostrils
1: appeared.
2: I heard a noise.
1: And aimed my super shotgun
2: at the Baron's bedroom door.
1: Silently enough,
2: I opened the door with my left hand
1: and let it open slowly on its move.
2: Left clear, right clear, I'm going in.
1: No signs of threat.
2: There was another room down this bathroom.
1: I got a bad feeling.
2: Let the door open.
1: A secret bedroom with a switch.
2: I covered my back for a few seconds,
1: which lasted more than a reload time.
2: I decided to push the skull button.
1: Nothing happens.
2: Back to the bathroom.
1: I heard a Baron slamming the door!
3: Damn it, I'm trapped with 3 SSG shots and an empty pistol!
1: Would the Baron let me pass for a prostituting?
3: I didn't think so, so I slammed his door open! Oh, yes, I did!
1: Frag! Take this! Frag! Frag! I rolled over, and luckily enough,
3: found a secret exit behind the bed, which I kicked open.
1: Rolled again, ran, found a BFG 9000s!
2: Oh, dear. I hear an arc vial rising dead monsters.
1: This plasma is for escape.
3: Let's run!
1: The escape is this way. Here come the ghost monsters.
3: Grrr, grrr.
1: Slam! Slam! Slam! Slam!
3: Oh, Doom! Damn it! The arc file is still alive!
1: Let me punch it down!
3: Punch!
1: Punch! Ha ha! Break this rotten teeth, you demon!
3: Suddenly I jumped on fire in a loud sound!
1: I hucked the arc file with the grip of death!
3: There goes the arc file's skull exploded!
1: At least the backup have arrived!
3: Go! Go! Go!
4: Federico! Federico!
5: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
4: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
5: Il signore è tuo parente?
4: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane, e poi il tuo sorriso è così luminoso.
5: Trovi? E tu che combini?
4: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica, volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
5: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
4: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
5: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
4: Caspita, è stupenda. I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo?
5: Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro. Io Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra. I o A. E che vuol dire? Istituto di obbedienza animale.

Era caduta la linea. Bastardo, Dio. Bastardo. Dio bastardo. Ma Dio cane.

il Dio porco immediatista, il Gesù Cristo schifoso. Io ero rimasto a parlare come un coglione mentre la linea era caduta, e questo è veramente pazzesco, voglio dire. E niente, ho trovato un nastro, ho trovato finalmente un nastro dove c'è la voce di Fabio. Ebbene sì, ho registrato. E per cui, alla fine, forse riesco anche a farvelo sentire in qualche modo.

0: Beh, buon ascolto.
1: Registro.
2: No, registro.
1: In questo momento registro.
2: Non esiste.
1: Ormai sto registrando.
2: Non esiste.
1: Avevi detto tu che potevo registrare se volevo.
2: No, una sorpresa.
1: No, no, che sorpresa? Oh, te l'ho detto, quindi non è più una sorpresa.
2: Curiosato come che ruoli, però cioè, non ci bisogna neanche bevo, visto che non sono veramente sfatto.
1: Già distrutto, dici.
2: Questo è un accamierato, risultato lo stesso. Non so quanto si sta l'importanza a questo aver pubblicato delle cose, eh?
1: Chi Kerouac?
2: Magari a un certo punto chi fa, ci ha sputato sopra. Fatto sta che io mi sento di una generazione avanti a quella che vorrei essere.
1: Avanti.
2: Arrivato, sì, sono troppo vecchio per certe cose e troppo giovane sono stato ad esempio per quelle altre cose.
1: La via di mezzo degli anni Ottanta che ha devastato tutti quanti.
2: No, quanti sono a un certo punto, cioè, praticamente questo qui era quello più grande.
1: Sì, era il più grande di tutti rispetto agli altri. Gli altri erano
2: tutti. Lui è vissuto all'ombra di un personaggio che è stato un po' un motore, un avviatore, Neil Cassidy, no?
1: Ah.
2: Ecco, è un po', che era un po' un punto di riferimento comune alla fine, non si accorse poi alla fine, poi non so l'ha mai fatto affidamento con altri amici, no? Scompare questa persona e lui scopre che ancora, forse, vediamo se alla fine, a 30 anni, a 30 riesce a farci dietro agli altri, non ci riesce del tutto, gli altri non, si mettono a stare dietro a lui, doppia fatica, del previsto, cerca di isolarsi, sta malissimo con se stesso, prova a fare quello che sarà dato a fare tra gli altri. Angeli di esorazione, no? Dopodiché a un certo punto lui, verso la fine, quando era a questo punto qua, che aveva scritto della roba che per lui comunque non era quello che voleva fare, lui era un lavoro che voleva ordinare, voleva fare, un altro, cioè, la sua vita su una ricerca, lui non solo non ha trovato un cazzo, ma non è riuscito neanche a cercare quanto voleva. Nel senso che alla fine questo si ritrova a dire la famosa frase che quando la tua vita è troppo diventata, cioè fondamentalmente senta, cioè questo qua è investito tutto sulla ricerca, ormai non avrebbe mai più potuto trovare quello che voleva, perché anche se lo trovava non gli avrebbe fatto molto a questo punto, non sarebbe cambiato più. Lui aveva un'immagine adolescenziale, c'era un fanciullo eterno, tante cose insieme, no? Ma comunque lo sapeva bene, doveva cambiare a un certo punto la sua vita. E quando forse 45 anni, 48, che cazzo fa quando ha bisogno solo per questo?
1: Visioni di Gerardo.
2: No, io non lo so, io ho letto molto poco di Kerouac, come pare questa gente la conosco fin troppo bene. Io non mi conosco lui come personalità, ma lo capisco, sì, capisco, io cioè questa gente poi incontri quotidianamente.
1: Yeah.
2: E ti raccorgo se c'era, sai qual era la verità, ecco. La verità in questa epoca non esiste come moneta corrente, no? A suo posto abbiamo la sofferenza. La sofferenza fa le leggi della verità. Un po' di attivismo, qua c'è una risposta letterale.
1: Ah, il bene mi piace veramente.
2: Guarda, questo è molto bello. Ti consiglio di darci un'occhiata, che registri o meno, tutto lo segui. Questa è la parte migliore di questo percettivo di inflazione. Che bello.
1: Sembra ripreso dal televisore.
2: No, ma senti come è recitata da loro, è loro così qua. Stiamo parlando di una cosa. Guarda come scorre, ingenua, adolescenziale, è bello. Tutto quello che hanno fatto è stato è qui, cioè. Poi alla fine c'è. Cioè,
1: questo è che
2: sarà lui, certo, perché non mi sembra Gilbert. Lui, guarda quale leggiatria, no? Cioè, è il Kerouac che noi ci immaginiamo, cioè che lui immaginava di sé. Ma guarda, se la vuoi includere, ti consiglio di farlo proprio.
1: Sì, la farò nella cassetta.
2: No, però così, rilassati ora tranquillamente.
1: Stiamo ascoltando questo documentario sul beat che è stato trasmesso da fuori orario.
2: Osservi te stesso quando fondamentalmente non è questo atteggiamento del filosofo che
3: che beva si sposa
2: quanto
3: quello proprio di gli... non c'è roba da osservare, c'è roba da ascoltare, da dire. Il problema dell'osservazione è un problema dello speculatore o del soffice. Tu devi prendere, se vuoi fare il discorso filosofico, cioè da simposio, devi prendere distanza. Il momento stesso che osservi
1: è facile,
3: non per uno che vuole fare cinema quando dovrebbe fare letteratura o filosofia. Se guardi la distanza l'hai azzerata oppure la resta assoluta. Quindi per prendere distanza devi fottere un po' più. Ci sono delle tecniche per raggiungere il distacco soggettivo, una cosa del genere.
1: Mi sembra un po' quello che diceva Wenders in uno dei suoi film sulle immagini, solo che Wenders, tu vedi, Wenders, il fatto solo che tu mi cura.
3: Quello che
1: c'è, questa cura del
3: è un prezzo che girava, Wenders paga molto,
1: che girava le immagini con la telecamera messa sulle spalle, in modo che lui girava cose che non vedeva e poi non le guardava mai, le metteva da parte, conservava cassette su cassette di roba che non ha mai visto.
3: Ho suggerito una via di mezzo a questo, no? Che succederebbe riuscendo a includere nell'opera, così dire, sono compagni da cui si è fatto, no? Un'opera cinematografica, non tanto l'involontario o l'imprevisto, come faceva ad esempio gente così minimalista americana, musicisti, no? Però roba che non sono del tutto cosciente, cioè roba non del tutto cosciente che tu includi nel quasi in modo non intenzionale, ma con una logica.
1: Ho fatto degli esperimenti del genere.
3: Guardiamo del. Beh, è troppo bello a parlare di solito,
1: è il bello del registrare le cose.
3: La bionica permette a un sensore di registrare un tendersi involontario di un piccolo muscolo della schiena che etologicamente ha un significato. Tu potresti collegare ai sensori, secondo una logica che pare per esempio con delle emozioni, la forse di un cane che si avvicina a te, oppure che avvicina un cane, c'è uno spazio preciso che innesca delle reazioni che magari il cane non programma minimamente, ma tu puoi osservare a secondo di quanto la coda si alza, cioè che tipo di postura assume, no? E poi capire se ha paura, se è amichevole, se è aggressivo, se ti dice con sicurezza di allontanarti. Il fatto che la coda sia più o meno alta significa comunque nell'uomo che cosa, quando avvengono in te questi cambiamenti.
0: Ed è finito il nastro, ed è giusto così, poiché poiché poiché poiché e soprattutto poiché sì, poiché la morte della morte muore morte di morte, la morte della morte. Poiché veramente morte, un insieme di decessi. Ah, sì. Weizenbaum. Vediamo un po' se riesco a trovare informazioni su questo Strunzen. Mentre io continuo a cercare merda da farvi sentire.
4: Che a me sta molto a cuore, uh-huh. E ci tengo sempre a...
0: Bene, questa è un'intervista. Ai. Ma che cazzo è questa roba?
5: Probabilmente molto interessante anche sia nell'ambito dell'uso dei nomi. Abbiamo visto come la cosa importante è l'essenza del vettore, del messaggio.
0: Oh, questo è un nostro intervento a un convegno di giornalisti. Un intervento del Freaknet Media Lab. Noi fummo invitati nell'ambito di un convegno sull'antimafia e sul giornalismo. Io mi ricordo che dissi delle cose terribili contro di loro. Sì, dissi delle cose assolutamente terribili. Feci un intervento brevissimo e non lo so, adesso vedo. Ah, ecco qua.
6: Dunque, la risposta è un esperimento che abbiamo tentato per divertimento circa 3 anni fa con gli ingegneri.
0: No, ma non è questo.
6: Che può offrire questa opportunità. E ho un po' l'impressione che siamo stati tutti presi in questi anni, perché si fa di nuove tecnologie da internet dal 1960 e ha cominciato a rispondere nel 1975-76. Per cui ne parlo di nuovo. Il problema è che questa tecnologia è nuova in Italia, però tende a diffondersi tra le persone, tra la popolazione, c'è difficoltà di accesso perché forse sono molto generali. Il problema è che, per esempio, negli Stati Uniti le telefonate in digitale, le telefonate urbane non possono nulla. Si paga un cane alla gente e io posso attaccare il mio computer su internet. Tutto il giorno non pago niente. Per cui è ovvio che gli americani sono stati avvantaggiati da questo. Hanno imparato prima queste tecnologie.
0: Sì, viva l'America, evviva! Viva gli Stati Uniti d'America! Viva la globalizzazione! Globalize! Globalize! Ma soprattutto scrotalize! Penso che la trasmissione di questa sera finisca qui, però prima vorrei capire cosa c'è dentro questa cassetta, perché non c'è scritto niente.
7: Vedo, puoi rigettare, no, questo è un bossolo di tiro al piattello.
8: Vedere? Aspetta, vediamo qua. Non si capisce.
0: Ah, qui sono io. Sono io con mio fratello Marco, e questo è mio fratello Marco che rutta.
8: No, vero?
7: Sì, sì,
8: Tu dici? Eppure mi sembra strano,
7: Vedo che puoi rigettare. No, questo è un bossolo di tiro al piattello.
8: Vedere? Aspetta, vediamo qua. Non si capisce. Lo spessore è lui.
7: Invece l'altro no.
9: Sì, ma andiamo, cazzo.
7: No, non me ne frega niente.
8: Siamo qua.
7: Sì, che vogliamo. Così. Apposta.
8: Voglio fare il culo, troia, bella puttana.
7: Come? Aspetta, usciamo da questa bolla. Toccato?
8: Sì, questo qua è...
9: Che ama il gelato.
8: È una specie di bomba. Altre queste specie di pietre.
7: Specie di pietre?
9: Sì, non ne seguita tutti quando sono entrati.
8: Pazzesco!
9: Siamo andati a casa, non
8: so. Ma è incredibile!
7: Questa pietra cosa dici?
8: No, no, questa va proprio sulla gomma, però deve stare a filo di... Benissimo!
9: Ah, guarda, non posso permettere le coperte.
7: Ah, sì.
8: No, questo porta della maestra.
7: Che se lo picchi nel culo.
9: Oh, metti all'accio volume.

E con questo delirio di porci potenza,

dopo questo delirio di porcipotenza e di spermosessualità, io adesso ho deciso che andrò a dormire. Andrò a dormire. Perché ho una cosa che si chiama sonno. Vediamo se riesco a trovare foto del community memory. Allora. Dichiaro ufficialmente deception e mala sorte, mitici vi carbonizzino braci, tetro salame, tetrus salamis, salame che me lo lecchi, come dicono i bastardi turchi di merda. Io non ho un cazzo da mettere qua, se non forse qualcosa di truce. Vedo delle cassette come questa. No, questa roba non fa per voi. Vediamo se riesco a beccare qualcosa di più violento, di più santo. Vediamo cosa c'è qua. Ma che cazzo è questa roba? Ah, sì. Beh, perlomeno sentiamo un po' di roba mia. Trasmettiamo adesso gli Asbesto Molesta in concerto. Il 16 agosto del 1996 suonammo queste cose.

0: vai, vai.
1: Tá.

0: escrita.
1: Allora, com'è?
2: Ma minore alle 10.
3: Fammi
2: vedere.
3: Non va bene. Ma chi è minore? Sembra il timone ancora.
1: Quanto?

0: Fischia, però.
1: Un pochettino.
0: Siamo un Bruno così.

0: bacchetta.
1: Minchia, ma hai sentito? Porca vacca, che vedo la teglia di la mano sulla volante cercando.
2: Ci devi mettere il vibrato nel, quando hai tenuto la nota. Quando hai cantato la nota l'hai tenuto la nota.
3: Ma è un testo di protesta.

0: Silvina.
1: Però sono batterie fornite.

0: Posso farti più veloce, capito?
1: Sì, infatti.
0: Dai tempo.

0: Guarda quanto
1: vuoi. Come cazzo
0: è tagliato? Con la forbice. Ma che cazzo dici?
1: Con la forbice. Con la forbice in daniera, ragazzi.
2: Tu gli accordi ce l'hai già, bravo!
1: Ma capite gli accordi?

0: prendetelo, che soffre troppo.
1: Dai.

0: Vai, cambio. Io stavo
1: facciamo.

far deprecabile. Io do. Alla stanchezza si fa sentire. Già. Si fa decisamente sentire. Però in tutto questo ho ritrovato una cassetta che credevo di aver perduto. Vediamo un po'.

bene, basta con queste cose. Tutto è male. Tutto è male. Allora, vediamo se riesco a scaricare. Ah, sì, sì, ho trovato finalmente un'immagine che spero di poter salvare su disco. Io sento il computer che frulla, è uno schema elettrico di un computer storico, l'Altair 880, un computer degli anni 70. Sento piangere il mio browser, lo Save Image. Io vediamo se riesco a beccare questa directory delle scansioni.

è decisamente mala sorte. Sento che sta per crollare tutto qui.

Vediamo un po' se la nostra ricerca può proseguire. Ho trovato delle foto incredibili. Ma non capisco e non so in effetti a voi che cosa ve ne fotta di queste foto incredibili.

0: es mala suerte.
1: Carbonizzino braci. Petrus. Salamis.
0: Pardon. Il miracolo della digestione si compie.
2: Ah.
0: Finalmente.

sarebbe forse il caso di chiudere la trasmissione di questa sera con uno dei CD che ultimamente mi sta intrippando di più, la Calotta Cranica.

ed è sempre quella gran bastarda lesba scalza di Joni Mitchell. Sì, lo so che c'ho rotti coglioni, ma non me ne frega un cazzo. A me piace, e ve lo sentite anche voi. Ti è.

0: Gesù Cristo sporco dentro l'anima. Fine delle trasmissioni.
1: Domenica 7.
2: E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
3: Sì.
2: Fabio, come, se vuoi dire i tuoi dati?
3: Toriano.
2: Toriano, che vuol dire? Cos'è? Sono, nome d'arte?
3: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
2: Ah, bene.
3: Mi chiamano così.
2: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando è iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
3: So già che quando sentiranno questa intervista i miei amici,
2: se la sentiranno,
3: sicuramente la sentiranno, fra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
2: Beh, ma tu puoi benissimo sparlare su di loro, eh?
3: No, non lo farei mai.
2: Ok, dai.
3: Allora, Toriano, niente, comincia a suonare tanti anni fa, verso il 88-89, in quel periodo. E diciamo che ho fatto un po' di generi, ho attraversato la musica, i vari generi del rock moderno, e passando per il punk, per l'heavy metal, death metal, anche cose molto pesanti, per poi tornare comunque al mio amore iniziale, che è sempre stato la black music.
2: Quindi blues, soul,
3: la musica soul, il blues, il jazz, soprattutto quello più vecchio,
2: più tradizionale. Anni 30-40,
3: sì, periodo swing, wow. Billie Holiday, queste cose qua, questi sono i miei grandi maestri: Miles Davis, John Coltrane,

0: presto vedranno la luce.
1: Buono.
0: Queste sono le cose più importanti.
1: Vediamo un po' le domande relative a questa nostra puntata, la SIAE. Cosa pensi un po' in generale della SIAE? Qual è stato il tuo rapporto, diciamo? Cioè, logicamente quando è iniziato hai dovuto cominciare a pagare, no? Per i
0: Sì,
1: diritti, eccetera.
0: la SIAE si paga innanzitutto quando ti iscrivi, perché devi fare l'iscrizione, devi versare le tasse per gli esami, per le prove d'esame e via dicendo. Poi c'è solamente una quota annuale che sarebbe la quota sociale che si paga diciamo, alla scadenza della data, diciamo, della decorrenza
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: iscrizione. E stop, queste sono diciamo, questo è quello che si paga alla SIAE. Poi se uno lavora, chiaramente, se tu fai dei dischi, se diventi famoso, se vendi milioni di copie, vai in disco d'oro, di platino e via dicendo, allora la SIAE in quel caso ti può servire a qualcosa. Se tu sei un artista underground, se fai le cose tue così come facciamo noi e poi campi con le seratine, diciamo che la SIAE non è una grande risorsa in questo caso, più che altro è un metodo per avere la certezza,

0: la grossa cosa su cui noi stiamo cercando di lottare.
1: Questo su
0: perché
1: questo...
0: se io non mi ci voglio iscrivere, sono anche affari miei.
1: Però
0: la SIAE mi dice no, nonostante questo tu devi sempre comprare il bollino e metterci.
1: Devi comprare il bollino. Questa è una legge che è sbagliata. E non so, diciamo, non ho idea di come si potrebbe ovviare a questa
0: bisogna cambiare
1: situazione.
0: La legge. Solo cambiando la legge.
1: L'unico modo credo che sia quello, perché poi per il resto non credo che ci sia
0: niente da fare. Certo.
1: Perché la SIAE, come tu sai, in Italia diciamo che hanno un po' sotto mano tutto loro, capito? Quindi non è che puoi fare. Però ecco, se si fanno delle iniziative come questa,
0: sì, di sensibilizzazione,
1: si portano avanti dei discorsi, delle cose, allora può darsi che magari si comincia un po' a combinare qualcosa, a creare dei cambiamenti, capito? Questa è l'unica cosa su cui possiamo contare, perché per il resto non credo che ci sia granché da fare, perché insomma alla fine la SIAE è la SIAE, cioè comandano loro. Capito? Non è che se loro mettono una legge
0: esattamente
1: alla fine, capito? Non è che puoi fare. Però insomma è buono, è una cosa buona che ci siano queste iniziative, perché comunque è una legge sbagliata, io la penso così, come anche tanti altri artisti.
2: Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio, la temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.ecstasyinternational.com.
0: Quindi sbagliasti.
3: Infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
3: Star Trek, però qua c'è scritto Stargate, quelli vecchi c'è Star Trek, non so.
0: Siamo in una casa piena di gatti.
4: 13.
0: Che è la tua?
4: Sì, la mia.
0: 13 gatti. E con noi ci sono?
3: Io sono Bruno.
5: Bruno,
3: ciao.
5: Saluta.
0: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la SIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conoscere.
6: Cosa può dire Mark Fai?
0: Deve parlare lui.
7: Allora, io suono da circa 15 anni. Più dalla metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io, sono i Fiab. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tape e robe varie. In questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio di Fiaba. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, scherzo, ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, e anche solo compositive o solo come turnista, e fra queste insieme Talk Ensemble e diversi progetti di solisti, anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE, mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti,

0: e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, per artisti minori intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato
1: E comunque vendete
0: discografico,
1: abbastanza, qualcosa, cioè.
0: quindi. Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa irrisoria per quanto riguarda il professionismo musicale, soprattutto nelle strutture che concernono insomma, i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi. Alla fine, se parliamo di professionismo, parliamo di lavoro, cioè in parole povere, mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il giro dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente, cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso anche essere affiliati a associazioni che, diciamo così, tutelino, gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, è solamente una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria, abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
1: Con
0: noi.
1: avvocati e lì non c'entra quasi niente,
0: No, ma
1: probabilmente.
0: credo che fra l'altro se non la SIAE si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato e anche lì si aprono incredibili parentesi, perché credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio. Quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale, quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la SIAE semplicemente come testimone di questo, allora a questo punto basterebbe
1: Fare una
0: autoimpiarsi il
1: registrazione, ma
0: materiale,
1: anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia o
0: sì.
1: con
0: A
1: un altro
0: parte ci sono
1: organismo.
0: determinati, cioè ci sono altre associazioni come la SACEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera, che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami, c'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore di quella della SIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi per esempio del sud c'è il problema di spostarsi qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore, non trascrittore, qui da Siracusa ci vogliono spostare a Roma, perché credo
1: Informazione avuta per via di Mirko.
0: neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami, eccetera, eccetera, e poi comunque questa tassa annua che credo sia intorno alle 100.000 lire, insomma è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendosi le frontiere cambi un pochettino tutta questa.
1: Invece è il contrario.
0: Mi dispiace molto.
1: Da 2 o 3 settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
0: No, ma
1: Anche se non, anche se non si è scritto la SIAE.
0: la cosa tragica è che credo che già acquistando un CD Vergine si paghino i
1: Sì,
0: diritti
1: questo già
0: SIAE.
1: succede.
0: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci
1: Questo è
0: sono dei
1: scontato.
0: nomi grossissimi che
1: Questo è tutto
0: poi
1: il discorso
0: fanno parte del
1: sindacale,
0: famoso serbatoio, cioè basta anche
1: sì.
0: compilare erroneamente uno dei moduli perché questo. Perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa SIAE vada a questi signori. Fra le altre cose esiste cosa che sanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto cioè dal lato di questo artista dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto è irrisoria. Quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di...
2: Una domanda ce l'avrei io all'asbesto, che comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle strutture sa qualche cosa. Volendo che la SIAE non sia possibile renderla almeno dannosa e neanche abolirla, si può fare in modo almeno di farla servire a qualche cosa, oppure è immodificabile?
1: Attualmente come adesso credo proprio di no.
2: Cioè la struttura è tale che né un'apertura d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
1: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare, perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie.
2: Ma questo presuppone anche
1: per cui non c'è niente da fare, prima o poi cadrà.
2: Di queste persone in qualche altro tipo di realtà che li valida, magari superi anche l'assurdità dell'attuale realtà. Però volendo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuale, sia intercettabile nel passaggio da una all'altra realtà, si potrebbe fare come, se, quando,
1: questo
2: dove.
1: Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la SIAE esiste solo in Italia, nel mondo un organismo come la SIAE che impone i bollini eccetera, e in maniera minore in Giappone. Cioè, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIAA, la Record Industry Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e hai i tuoi brani non tutelati, perché la tutela e il discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
0: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
1: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
0: Cioè, qui siamo proprio ai confini della tassa sull'aria da respirare. Cioè,
1: l'hanno chiamata decima.
0: Che arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo.
2: Cioè,
0: tassare l'arte
2: è incredibile. Allora in America per questo.
0: Cioè, tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che è, e ci piace chiamarlo democratico, non fa
1: risale all'Ottocento
0: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè la SIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
3: Il problema è che la SIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la SIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, è nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le arie più famose e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
0: Il mondo
3: cose,
0: è cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milione, milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Uh-huh. E là penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché oltre, cioè i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
2: Quindi modificando il tipo di produzione musicale andrebbe modificata con l'industria anche la...
0: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione.
3: Vabbè, ma adesso l'arte è il pagamento.
0: Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare. Magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
1: In poi il discorso caso... chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare gratis.
0: No, ma non è quello il punto è questo, che se io vendo,
1: no?
0: Scusami, il discorso è questo, che se io vendo 1000 copie e 5000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra attività, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni, questo è il professionismo musicale. Cioè, il professionista non è una persona che vede nella musica un utile e quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio. Il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
1: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
0: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà quest'artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepire questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova...
1: Che lì c'è un portatile che costa 3 milioni.
0: Una nuova corrente. E cioè l'idea è questa, che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non
1: io
0: ci fossero
1: questo,
0: se non ci fossero assolutamente dei... se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile, quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è irripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico, cioè demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa.
2: Quindi
0: il disco diventa un media, perché cioè, io faccio sempre questo esempio qua: il pittore, chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera e se la compra 3 milioni. Io per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se io non riesco a piacere a 3000 persone, non vendo 3000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni devono essere libere di volare.
2: Come? Superata, ma da niente, niente a suo posto.
0: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
1: Vai al concerto
0: del gruppo.
3: Ritorna quello di prima, cioè che poi comunque ci sarà sarà sempre quello che ti copierà, perché tanto i supporti ci sono, quello che ti copierà, quello che fai, cioè è impossibile bloccare questa cosa. Come fai?
0: No, non è, allora, il discorso è questo, premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode che poi cioè, l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei pallidi cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che ti posso dire Björk, le cose commerciali che fa Björk in America che comunque escono in Italia sarebbero sperimentazione folle per l'Italia, quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sono inciso una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato, però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con me, ma soprattutto con la zampogna, badate bene, allora automaticamente ricreo quello che poi è il momento musicale, no?
2: Posso intervenire brevemente una cosa? Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto?
0: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
1: Secondo me è già demolito.
0: Sì, già con la rete, guarda, già quando è uscito il CD, i settantottini si sono messi a piangere perché hanno perso l'album.
2: Non chiarire, però non si capisce. Dunque,
0: dobbiamo pure le figurine.
2: Demolire il supporto, superare il supporto e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
0: No, allora, non è questione che il supporto è obsoleto. Allora, il supporto...
2: No, cioè, demolire il supporto è una cosa. Superarlo da un'altra cosa, un altro senso. E il fatto che sia diventato obsoleto da solo è un'altra cosa ancora.
0: Allora, io la vedo così, è che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga!
1: Oh, mi scusi.
0: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival, nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi automaticamente se io devo comprare i mobili in arte povera con il legno tarlato mi sta bene, il fatto che gli debba tirare i colpi di fucile a pallini per dire che sono tarli, quello diventa un po' squallido. Comunque a livello come? No, bisogna vedere il foro d'entrata dei pallini. Bisogna fare un esame balistico dei mobili.
1: Pesi il legno, misuri il peso specifico.
0: Oppure con un cercametalli.
2: Questa cosa lui dice è molto buona, è visionaria.
0: No, non credo.
2: È interessante questa cosa che dice lui, della possibilità di intuire qualche cosa oltre il feticcio presente o anche oltre il feticcio in genere. In effetti la musica rock è musica teatrale dall'inizio alla fine. Quello che sta sì, la musica intesa come musica di consumo è superata almeno quanto superata l'opera lirica dell'Ottocento. In realtà il problema è questo: se lui vuole superare il feticismo e il supporto, deve parallelamente superare il feticismo e la rockstar in sé, il gruppo rockstar.
0: Perché io non credo che
2: lo star system teatrale è molto diverso dallo star system.
0: Allora il discorso
2: quello che voglio dire è una cosa: il momento che tu crei dei clubs, no? Esclusivo.
0: Allora, stiamo andando oltre. Cioè, io quello che voglio dire, posso
2: finire quello?
0: No, fondamentalmente
2: è regolare il diritto d'autore, il nuovo lavorare nuovo, un modo di fare, di produrre arte.
0: Allora, qua il problema non è la SIAE.
2: È Campari. Perché
0: chiaramente è fatta la legge, si trova l'inganno, come si suol dire. Adesso è cambiato tutto, chiaramente chi ha inventato i supporti registrabili a livello comunque di CD, quindi di qualità di suono superiore alla cassetta, sapeva quello a cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo questo, si sono fatti dei calcoli e hanno deciso che era più conveniente fare così, perché sennò non sarebbero mai usciti i registratori CD, che sicuramente a livello proprio tecnologico saranno stati a portata di mano chissà magari 20-30 anni fa, ma non
1: come i DAT in Giappone che sono venduti a niente
0: per esempio,
1: mentre qua in Europa costano un casino.
0: E allora a questo punto cambierà l'idea di come vendere la musica. Io credo che ci sarà comunque un ritorno del live, purtroppo sarà sempre qualcosa, penso che riguarderà in ogni caso i grossi investimenti. Cioè, il problema dell'arte è sempre stata la pubblicità, cioè la pubblicazione e la il movimento proprio distributivo
2: è un lavoro, c'è un'operazione per rendere
0: quindi cioè, non è quello che sta diciamo a monte, ma quello che sta a valle dell'arte. Cioè, per ora quello che sta succedendo attualmente è una cosa che assolutamente
2: loro.
0: Disastrosa, perché cioè, come possiamo vedere da fenomeni televisivi di quarto ordine, sappiamo benissimo che tutto ciò che tu pubblicizzi può essere veicolato in un certo modo. Quindi
2: sto inserendo selvaggiamente
1: non ho introdotto tu chi sei, cosa fai, cosa hai fatto e cosa farai.
3: Cosa farò? Cosa farò? Sì.
2: Per tutto il quartiere.
1: A parte badare a 18 gatti.
3: No, sono 13 gatti e 4 cani attualmente. Anzi, se qualcuno vuole un cucciolo. No, io sono Simona, sono diplomata in canto lirico al Conservatorio di Messina. Mi alterno. Mi alterno nei parà. Mi alterno tra tante cose in realtà, faccio sia lirica che soul, che musica sperimentale, rock progressive, dipende, insomma, la musica mi piace un po' tutta, poi sono una persona a cui piace sperimentare, infatti ho anche parecchi progetti personali. E attualmente, ripeto, faccio tante cose, la cosa che faccio di più è occuparmi degli animali. E quello che farò in futuro ancora non lo so, perché sto pensando ancora esattamente a cosa sarà la mia strada futura, perché mi piacerebbe continuare a fare quante più cose possibili, poi sicuramente purtroppo la società non ti permette di gestirti in maniera molteplice, per cui sarò costretta magari a specializzarmi e fare una cosa soltanto.
1: Che mi dicevi che hai provato a iscriverti alla SIAE, ci avevi pensato?
3: Sì, no, ci avevo pensato perché siccome compongo da parecchi anni, volevo in qualche maniera, insomma, questi brani che ho, di cui ho le partiture, tutelarli. E quindi mi sono informata, ma pensando tra l'altro che essendo diplomata al conservatorio, siccome non bisogna fare gli esami, la cosa fosse più semplice. Il problema sono i costi, perché la SIAE non ti permette di arrivare lì e iscriverti con cifre modeste, ti costringe a spendere un sacco di soldi per una cosa che poi non serve a nulla, perché spendere più di 700.000 lire, che non è una cifra insignificante, per avere una tutela che è semplicemente una falsa tutela, è una cosa assolutamente assurda.
1: Che falsa, dici?
3: È falsa perché se ti cambiano le prime 8 battute di un brano lo possono prendere per intero tutto il resto del brano, ti cambiano una nota e già non è considerato lo stesso. Poi ci sono anche casi eclatanti come la causa di un ragazzo che scrisse, non mi ricordo che aveva scritto, non mi ricordo lui la canzone, che poi è stata plagiata da due che erano andati a Sanremo, e la giuria della SIAE disse che il brano era talmente tanto scontato e scemo che l'avrebbe potuto scrivere chiunque, quindi non si poteva parlare veramente di plagio. Quando poi invece in casi tipo la causa di Michael Jackson contro Albano, la vince Albano per plagio, ma perché Michael Jackson si sa che è uno che sgancia i soldi. Cioè, quindi al nostro livello, quando sei comunque bene o male terra terra, o comunque quando stai cercando di farti strada all'inizio, non puoi neanche pretendere che loro ti aiutino in qualche maniera, perché gira e rigira. Se chi ti ha fregato il brano vuoi o non vuoi, perché poi diciamo non è vero, il plagio non esiste, qualcuno mi ha detto non esiste il plagio, è solo che si scrivono delle cose più o meno banali e quindi ci si copia senza volere, ma non è vero, perché in 12 anni circa di musica io ho mandato non so quante cassette in giro. Vuoi che non arrivino alle orecchie di qualcuno che è in grado possibilmente o di farsi ispirare o di scopiazzare una parte dei miei motivi? Quindi se qualcuno sconosciuto, se una persona sconosciuta intenta una causa che per giunta sono pure costose per plagio, secondo me non lo fa tanto per farlo, lo fa perché possibilmente è anche vero. Ma se tu sei lo sconosciuto e chi ritieni che ti ha plagiato invece è un personaggio famoso, sta sicuro che la SIAE non te la darà mai vinta. Quindi il massimo che puoi fare è andare da Maurizio Costanzo e cercare di farti pubblicità, almeno forse una chance in più di venire fuori ce l'hai. Quindi la SIAE fondamentalmente dal mio punto di vista non serve a nulla. Poi non mi pare corretto andare a pagare una tassa per una cosa che alla fine non ti dà neanche, non ti dà la tutela, non ti dà neanche soldi, dice guadagni sui diritti di autore. Non è vero, perché come ha detto Bruno, alla fine se tu per caso ti permetti di fare una cover di un artista famoso, guarda che il 90% dei soldi se li becca lui e tu ti becchi forse un 10%, se non addirittura l'1%.
1: Anche dei brani che hai fatto tuoi?
3: Sì, sì.
0: Durante quella serata. La cosa assurda è questa, che Mentre, cioè, anzi, lo voglio dire a magari ai ragazzi che suonano relativamente da poco tempo, o semplicemente non lo sanno, che se uno si autoproduce un CD
1: esatto.
0: E fa una...
1: L'idea è questa.
0: Sì, e scrive, cioè, praticamente fa un'autocertificazione dichiarando di non essere socio della SIAE, tu vai a pagare la carta dei bollini, cioè sì, credo che sia 7.000 lire ogni 1.000 copie. Perché il problema della tassa è quella che il produttore che paga i diritti di riproduzione fonomeccanica all'autore deve versare una tassa che poi la SIAE in parte fa avere l'autore. No, quindi io se pubblico un disco, che... il mio produttore versa dei soldi alla SIAE che poi la SIAE in parte mi dà. Ma se sono io il produttore di me stesso e dichiaro di non essere iscritto alla SIAE, compro la carta dei bollini, posso...
1: Compri i bollini soldi?
0: Compri i bollini fisici proprio, senza il valore del bollino, e quindi pubblico il mio disco. Temo che però questo non si possa fare per i live. Quindi se io vado a fare un live, comunque il proprietario del locale deve andare a pagare una tassa alla SIAE anche se io non faccio cover. Quindi sì, questa è la cosa allucinante.
3: No, ma poi alla fine...
1: Ma la cosa che... La cosa che è più agghiacciante, che ci ha mosso a fare sia la protesta che la trasmissione, è anche questa. A parte il discorso che adesso hanno allungato le mani sul software che anche noi scriviamo, cioè io scrivo un software mio, lo tutelo sotto la licenza GNU, che è una licenza d'uso che ti permette di far girare questo software gratis, di copiarlo liberamente e distribuirlo, però mantenendo il fatto che la paternità del software è tua.
3: Sì.
1: Si chiama copyleft in gergo, invece di copyright. Okay. Invece la SIAE adesso ti impone che se tu vuoi dare in giro i tuoi CD deve esserci il bollino. Il bollino costa 100 lire a copia, vabbè. Dici, però io voglio distribuire un software.
0: È la filosofia mafiosa che c'è dietro una struttura del genere, che ti impone questo.
1: E il danno è per i gruppi emergenti che vogliono farsi un CD, perché oggi c'hanno tutto.
0: No, ma guarda, col computer, l'unica è questa
1: non possono distribuirlo.
0: Allora, l'unica è questa autocertificazione di non essere iscritti alla SIAE, quindi che l'autore dei brani non è iscritto alla SIAE, e quindi a quel punto.
1: E a chi la dà? Alla SIAE stessa.
0: Alla SIAE stessa. Sì, però loro non te lo dicono questo, lo devi sapere tu.
2: No, loro non te lo dicono,
0: devi saperlo tu, perché legalmente se tu vendi un disco, che vabbè, brevi mano, non sei neanche tracciabile.
2: Scusa,
0: però
2: se tu vendi dal basso una commissione, qualcosa che certifichi questa nuova adesione.
0: Basta autocertificare questa cosa. Quindi il gruppo che vuole prodursi un disco che gli autori dei brani non sono iscritti alla SIAE deve autocertificare il fatto che non è iscritto alla SIAE, che i brani sono comunque suoi. Per una tutela, e comunque in ogni caso in una causa ci vogliono bei quattrini, per una tutela comunque, una prova che questi brani siano effettivamente di quella persona, bisogna autoinviarsi il famoso pacchetto sigillato con il pesetto, il timbro eccetera eccetera, quindi automaticamente tu puoi dimostrare che, dicendola alla Tyler, che la data di emissione del pacchetto è quella,
3: non so,
0: e quindi che brani
3: questo,
1: ma c'è qualcuno che dice, c'è un avvocato che dice che questo metodo in realtà non ha una validità,
0: ma io credo che un avvocato bravo forse anche senza bisogno di metodo alcuno riesce a fare valere le sue ragioni.
1: Mi dicevano che è molto più facile spedire il pacchetto alla Library of Congress degli Stati Uniti,
3: che
1: con credo $12 a vita automaticamente ti registra il brano, spedisci il CD o la cassetta, e siccome la registrazione è comunque internazionale, fa parte di un circuito che si chiama OLAF, se non mi sbaglio, automaticamente il brano è tutelato anche in Italia.
3: Un'altra storia, quando tu pubblichi un CD, che tu lo pubblichi con o senza il bollino SIAE, per quanto in realtà ci dovrebbe, cioè se lo vuoi distribuire dovresti avere il bollino SIAE, mi ricordo che quando pubblicammo il disco con Yolandic Virtual, ci fecero firmare la liberatoria della SIAE, cioè ci fecero firmare la certificazione, noi non eravamo iscritti alla SIAE, però ci spiegò uno dei tizi della casa discografica che in pratica dal momento in cui esiste il supporto, quindi esiste di fatto anche una sola copia del CD, praticamente quindi un supporto che sia udibile, chiaramente, una registrazione, automaticamente i brani, la paternità dei brani e la tutela dei brani a tuo nome è registrata per 80 anni. Quindi teoricamente senza pagare nulla, senza fare nulla, avendo una copia di una cosa tu puoi praticamente avere una tua forma di tutela.
0: Il problema è dimostrare che quella copia lì
1: è l'originale.
0: Comunque è stata fatta da te, no? Cioè tu l'hai fatta prima. Ma voglio dire, ad esempio,
3: lì metti una data,
0: con i lavori dei Fiaba, per esempio, una volta uscito il disco è stato recensito da diverse testate, no? Giornalistiche. Quindi noi potremmo avere le prove delle paternità di brani semplicemente con la testimonianza di giornalisti.
3: Sì, ma c'è anche un sistema molto più semplice adesso, scusami, non per dire. Io ho i miei brani sul sito di Vitaminic, sul quale tu ogni brano che carichi praticamente devi scrivere la data del brano, il titolo, l'autore, quindi hai una sorta di tutela di copyright automaticamente nel momento in cui ci dovesse essere qualcuno che rivendica la paternità del tuo
0: ma tu non puoi bleffare in questo modo,
3: ma data precedente non ti conviene a questo punto,
0: scrivo lo stesso tuo brano con una data precedente, lo metto lì, chi ha la prova che si usa?
3: Questo è anche vero, comunque
0: il discorso fondamentale non è un problema, cioè secondo me
1: noi non parlavamo di copyright perché quello è anche sacrosanto.
0: Allora il problema è che in ogni caso
1: era il discorso di imporre a chi non è iscritto alla SIAE che comunque deve pagargli dei soldi.
0: Sì, vabbè, ma
1: è quello il grave.
0: Il problema proprio del nostro mondo è anche il fatto che tu debba pagare una tassa per esistere, è già una cosa incredibile. Cioè, ma là andiamo oltre. Purtroppo dovendo stare in un sistema in cui ci sono i soldi, perché il problema deriva da questo, cioè bisognerebbe distruggere l'idea dei quattrini, automaticamente dovremmo cercare. In ogni caso un'alternativa, la cosa che mi dà fastidio è che mi preoccupa come artista è quello lì che tu stai gridando nel deserto, quindi non avendo una spinta per quello che fai, sia o non sia, rimani completamente fuori.
1: Abbiamo avuto 18.000 ascoltatori, quindi non stai gridando nel deserto.
0: No, ma io grido nel deserto, però chiaramente la mia musica non va a finire a 18.000. In ogni caso la struttura,
1: perché l'abbiamo passati.
0: Io ti ringrazio. Voglio dire, in ogni caso la struttura che abbiamo in questo momento permette magari che 18-30.000 persone ascoltino i brani. Però io da questo chiaramente non avendo un utile economico può essere una cosa molto gratificante, molto massa, bella sul piano artistico, però automaticamente domani quando dovrò andare a zappare, quindi a coltivare i cetrioli, io smetterò di suonare e quindi queste 30.000 persone non potranno mai. Cioè chiaramente non potranno mai fruire della
3: live,
0: musica.
3: Talmente tanto forte da permettere di distribuire la tua musica gratis e poi professionalmente di gestirti a livello economico dal punto di vista dei concerti, allora uno potrebbe dire va bene, allora non vendiamola più la musica, facciamola e basta, come dicevi tu prima, giustamente, d'altronde in fondo è nata così.
0: Io riesco a capire perché in Germania pagano un sussidio di disoccupazione e noi non dovremmo essere per esempio stipendiati
1: come era in Austria fino a poco tempo fa.
0: È una cosa interessante.
2: Volevo fare un punto. Il problema fiscale, che è quello che è quello più immediato, è praticamente quello che è in qualche modo il diaframma che ti impedisce di fare la tua vita, insomma, in Italia più che in altri posti. Questa situazione è in evoluzione perché stiamo inserendo un circuito europeo. Quindi effettivamente esistono delle possibilità immediate di bypassare questo problema, per esempio costruendo le club che hanno, per esempio, pagano questo tipo di contributi.
3: Fabio, non hai capito una cosa fondamentale: il mestiere del musicista non è considerato un mestiere finché tu non vendi la tua musica.
0: Fino a quando esiste un produttore che pensa di schiacciare comunque il mercato internazionale.
2: Io credo che il mestiere di musicista
3: perché se mi stipendi altro per fare il compositore, sia che io venda, sia che io non venda, perché io un lavoro faccio, mi metto lì, scrivo musica, produco musica, che io la venda, che io non la venda, comunque io faccio il compositore, solo che se non la vendo non ci mangio, se non la vendo, disgraziatamente la società non mi considera un professionista e non mi stipendia.

0: con l'opera, figlio. Già il rockstar si doveva inventare.
1: No, lui è poeta, e quindi...
2: No, c'è un altro discorso. Allora, un tempo in Italia, dico in Italia perché in realtà succedeva qui, i comuni o le città stipendiavano i loro compositori. Ma quando un sacco di gente, ma qual è
0: quando il Partito Comunista,
2: ma no, stiamo parlando dei primi del Novecento, stiamo parlando dell'Ottocento, stiamo parlando. C'era gente che ti prendeva un Verdi e gli diceva: io ti do un tot per produrre la tua musica.
1: Poi invece io prendo un Caravaggio.
0: Se ti ricordi com'era, i c'erano molto poco.
1: Comunque, allora, il discorso
2: per non parlare del fatto che all'istituzionale che ho fatto il collocamento dello spettacolo, tutti noi poveri cristi siamo iscritti e che praticamente non serve a niente.
3: Ah, c'è il collocamento per lo spettacolo?
2: Sì, esiste un collocamento, è il collocamento sezione speciale per lo spettacolo. Noi siamo
1: poi
2: iscritti.
1: Ti collocano qualcosa di molto
2: ti fanno scrivere la tua qualifica, ti rilasciano tanto di tesserino, praticamente di libretto di lavoro, e che ogni persona praticamente che ti ingaggia per fare il tuo lavoro ti dovrebbe timbrare, perché ti versa i contributi EMPALS. Ora io ancora contributi EMPALS non l'ho visto se me li hanno versati. Basta fare un controllo della posizione contributiva per vedere se
4: pare
2: tutti quelli che mi hanno detto che mi pagano. Però se io non faccio minimo 80 serate l'anno non avrò mai diritto ad una pensione, per non so quanti anni dovrei fare un minimo di 80 serate l'anno.
0: Simona, da quello che dici, mi pare che avere una cosa,
2: veramente.
0: Che la SIAE riesce a essere un organismo parassitario, perché è stato creato per quell'epoca, per l'epoca dell'opera lirica.
3: È veramente agghiacciante il quadro che ne viene fuori.
2: Ma la SIAE, il collocamento, sono tutte a levare, niente a prendere.
0: Ma questo perché? Perché poteva funzionare in quel contesto, ora questo è solamente parassitario, no? Giusto?
1: Allora il problema è questo, che fondamentalmente noi siamo degli artigiani e facciamo sedie. Io voglio vendere le mie sedie.
0: Quando
1: queste sedie me le fottono, quando queste sedie me le fottono e io non posso. Me le fottono le sedie. Come dice il nero della televisione.
3: Quando te le fottono?
1: Quando me le fottono io ho finito di lavorare. Quindi ho finito a fare sedie. Automaticamente scompare proprio quella dimensione lì. In ogni caso noi parliamo sempre.
3: Ma questo che cazzo c'entra?
2: Sì.
3: Non ho capito.
2: No, allora sì. Fosse veramente quello che dovrebbe essere.
1: No, allora il discorso è questo: il musicista è un artigiano. Le sedie sono le canzoni. Automaticamente quando queste canzoni qui vengono prese come qualsiasi altro oggetto artigianale e non viene pagato nulla a questo povero Cristo di artigiano per il lavoro che fa, il lavoro dell'artigianato finisce.
0: Infatti
1: questo sta succedendo anche con le ricotte,
0: ragazzi.
1: Cioè,
0: finito,
1: praticamente la CE ha distrutto il lavoro artigianale, cioè anche di cose pazzesche,
0: ecco, appunto, per esempio
1: di alimenti, per esempio la ricotta fresca, no?
0: E dimmi, cavalletta, se nessuno fa più la ricotta, come si fa più a tutelare un mestiere che è scomparso?
1: Sì, Scarafaggio, ti dico subito, la ricotta diventa un lusso. Automaticamente bisognerebbe pagare di più la ricotta artigianale. Ma
0: e chi può imporre questo se non ci sono gli artigiani a pretendere questo?
1: Allora, il discorso di imporre già è
0: se
1: sbagliato
0: non un imprenditore.
1: È già è sbagliato concettualmente.
0: E quando anche l'imprenditore non va più bene, quando fondamentalmente il rockstar
5: all'epoca la gente rompeva i coglioni ed era anche molto insistente.
0: Quando scompare l'artigianato, il professore...
1: Ehi, ma da che parte stai, amico?
0: Aspetta.
1: Cazzo, tu hai fatto di mia moglie? Vuoi fatto di mia moglie, amico?
0: Ma guarda, vabbè. Quando il professore d'orchestra di fila finisce, quando l'artigiano finisce, compare la star imprenditrice di se stesso.
1: Ehi, amico,
0: quando scompare quello che fai.
1: Tu hai fatto di mia moglie.
0: E quando scompare quello
1: che fai. You find my wife.
0: L'orticello non te lo puoi coltivare né come artigiano né come dico.
1: Io ci cago sull'orticello, così anche rendo la terra feconda e fertile.
0: Per poterlo fare dovete farlo insieme.
1: Tu sai cosa disse l'ortolano è entrato in banca? Fermi tutti, questa è una rapina. La rapa, no?
3: Sì.
1: Ecco, beh.
3: Ok, allora chiudiamo qua.
0: Non lo puoi fare più, quindi devi fare per forza un'altra cosa.
1: E allora tu fai in culo intanto che Dunque, parliamo di cose serie. Allora, fondamentalmente.
3: Però sai, c'è stata questa cosa di MP3, la causa contro Napster, eccetera. Noi Metallica e Peter Gabriel, che noi boicottiamo alla grande ormai perché hanno fatto causa a Napster. Che beh, appunto no, hanno fatto causa a Napster, che dicono che si ci fottono i brani. Vabbè, ma le nostre vendite sono scese.
5: Chiaramente la
3: palla colossale, arrivano i Limp Bizkit, da quando c'è Napster la nostra vendita è triplicata.
1: Vabbè, chiaramente lo fa qualcuno per loro, ma in ogni caso sono movimenti quelli pubblicitari. Il discorso è questo, che noi parliamo, noi diciamo musica. Allora, ah, c'è la musica. La musica non esiste. Esiste un mercato discografico che fa, diciamolo pure, delle cazzate, delle porcate. Perché tutto quello che cioè, vende alla grande, questo lo sanno anche i musicisti che lavorano all'interno di queste cose, cioè l'arrangiatore di Tizio, il session man di Caio, inutile che mi vengano a dire abbiamo fatto un lavoro così, abbiamo fatto un lavoro pomì, come si suol dire, come si diceva negli anni '80, lo sanno benissimo che è una porcata quello che fanno, lo sanno benissimo che è merda quella che pubblicano. Quindi diciamo la verità, la musica che si pubblica oggi in Italia è merda, e questo lo sanno anche le persone che sono più preparate, anche più brave, anche più talentuose dei presunti artisti che fanno musica alternativa, ma comunque pubblicano musica di merda. Quindi la musica attualmente si fa in Italia è merda. Noi abbiamo un mercato discografico di merda e si vende solamente la merda confezionata con degli standard, precisi, che sono quelli. Al di fuori di quella storia lì non si pubblica musica. Quindi tutto quello che facciamo noi, cioè tutto quello che fa il jazzista, tutto quello che fa il tizio che fa rock progressivo, tutto quello che fa la sperimentazione elettronica, tutto questo non è musica, non c'è neanche un nome per questa cosa, perché non viene considerata musica in Italia. Quindi il problema della SIAE, non è così, il discorso è molto, non è che il mercato non si interessa alla musica, il mercato non si interessa all'arte, perché l'arte non è commerciabile.
0: È chiaro che
1: la cosa paradossale è una che per estensione tu potresti vendere di tutto, e questo l'hanno dimostrato pienamente, perché mettere quattro idioti dentro una casa vuota e sì, farli diventare dei divi, significa che tu puoi mettere merda dentro un disco, come anche puoi mettere musica buona all'interno di un disco e venderla. È tutto un problema promozionale. Quindi il discorso è che qui proprio sta scomparendo completamente un'idea proprio di arte.
0: Ma non è un'idea,
1: quindi
0: stanno scomparendo
1: i poeti, quel modo di fare lavoro già è scomparso da tempo,
0: quindi
1: rimane,
0: anche poeti.
1: Rimane quella fascia di mercato che comunque si occupa di cose dalle quali io mi dissocio totalmente.
2: Ho una domanda a proposito di questo tema, che stavo riflettendo su questa storia di Napster. Ora, visto e considerato che tutto si consuma a livello di mercato pubblicitario, non è che già c'era comunque in progetto Napster di farlo diventare un sito commerciale, cioè un sito a pagamento?
3: Molti hanno pensato
2: e
3: questo.
2: Quindi c'è stato bisogno di fare tutto questo gran bordello della Madonna,
3: sì,
2: per trovare una giustificazione al fatto che una cosa che in realtà faceva comodo a tutti doveva essere
3: sì,
2: a pagamento?
3: Vabbè, io guarderei più in là comunque, perché Napster ormai non lo sta usando più nessuno. Stanno usando Freenet, stanno usando Nutella.
2: Ce ne sono 12 miliardi,
3: esatto,
2: ormai, che ti frega,
3: esatto,
2: capito?
3: Quello che dicevo prima, l'evoluzione della rete.
2: Ma per non parlare
3: non
2: del
3: c'è niente da fare.
2: Io sono registrata su Napster, mi sono cancellata, cioè ho cancellato la registrazione perché non me ne frega più niente. Dal momento in cui non mi serve quello che mi serve, vado a cercarmi le mie cose da un'altra parte, non è quello il problema.
1: Poi vorrei aprire un'altra parentesi.
3: Però sta finendo il nastro comunque.
1: Chiaramente la rete è un territorio, no? Quello che è successo agli artisti, quello che è successo alla. Quello che è successo agli artisti, quello che è successo agli appezzamenti di terra. Ecco, Valentina.
2: Clementina!
1: Ormai è diventata Valentina.
2: Vabbè,
1: allora, quello che è successo agli artisti e all'arte, quello che è successo al territorio, succederà anche alla rete. Chiaramente troveranno il modo di lottizzare tutto, e anche se questa cosa è estesa all'inverosimile, troveranno il modo di promuovere di più una situazione rispetto a un'altra.
3: Una visione pessimista la tua?
1: No, è una visione realista.
3: No, secondo me realisticamente allora, io vedo il contrario.
1: Il discorso
3: invece
1: è questo: io sono libero di fare la mia musica, però nessuno me la fa veicolare. Quindi il fatto che io dica una cosa è praticamente irrilevante.
3: La puoi veicolare in rete, liberamente.
1: No, lascia perdere la rete, sto facendo un esempio, un parallelismo. Allora, se io nell'Ottocento facevo musica e mi spostavo, ero io e a qualche altro musicista, alla fine io mi facevo notare. Cioè, se ora tu prendi Gesù Cristo e lo porti da Costanzo, non è che lo mettono in croce, lo fanno parlare, sembrerà uno delle tante persone che dicono le sue stronzate, e morirà lì e finirà lì la cosa sua. Quindi automaticamente un domani ci saranno 20 miliardi di situazioni in rete, quindi sarà un posto in cui perdersi, come il mondo, come tutti gli artisti che sono nel mondo. Però quelli che verranno fuori saranno solamente quelli promossi da che cosa? Dalle multinazionali che non te si portare avanti. Allora ci saranno due siti a pagamento promossi all'inferno e tutti quanti andranno su quelli lì, e tutte le cose alternative le dovrò andare a trovare col lanternino, come il gruppo di nicchia che suona a Siracusa o che suona a Cagliari, che non è che tu non ti puoi comprare il disco del gruppo di Cagliari, ma non sai neanche che esiste. Quindi automaticamente quando la rete sarà completamente estesa, tu andrai nei siti che saranno promossi dai tizi del Grande Fratello, e così chiuderanno i coglioni nella cascia, come si suol dire dalle nostre parti, a tutti. Questo è il problema. Il problema è che la libertà è anche la libertà di non poter fare un cazzo, è quello il discorso. Cioè, tu puoi parlare, puoi dire quello che vuoi, entriamo in una torre di Babele cosmica, ognuno dice le sue stronzate, vincerà quello che ha il microfono più potente.
0: Quello è quello che sta succedendo oggi.
3: Direi che abbiamo finito.
1: Faccio la vecchia versione, io sono del 66.

0: E beh, ma anche il mio classico è il trapano che della parete del vicino.
1: Trapano.
2: Il, quello che non sono riuscito a dire prima.
3: Adesso volevo... andremo avanti a ruota libera finché non finisce il nastro, logicamente.
2: Ecco, praticamente no, un po' un cappelletto. Praticamente la musica non può imporre se stessa, è più che altro il lavoro che non riesce, dell'artista che non riesce a imporre l'arte, non è l'arte che non riesce a imporre. Non è tutelabile come lavoro, perché non c'è più quel lavoro.
3: Comunque devo dire che storicamente tutti i tentativi finora di ingabbiare la rete, come hai detto tu, non hanno funzionato. Non hanno funzionato. Per fortuna. E c'è chi comunque vede un futuro molto più positivo come evoluzione della rete.
0: Quando c'è un valore, c'è sempre qualcuno che cerca di appropriarsene e quella stessa persona cercherà di venderlo. Quindi automaticamente il destino della rete dovrebbe essere questo.
4: Finiscila!
0: Penso io.
2: Dipende anche da come viene prodotto il valore.
0: Oppure mettiamo che in questo momento conviene le compagnie telefoniche o comunque quelli lì che fanno proprio il contatto, cioè che creano il contatto per la rete, di fare questo tipo di situazione. Magari domani gli converrà di più alle compagnie fare pagare una mega tassa per stare sulla rete, quindi la rete sarà libera, ma comunque la fruizione della rete sarà a pagamento, non lo sappiamo questo.
2: Come dice lui, certo. È molto importante la tecnologia che riesce a utilizzare.
0: Se inventeranno dei decoder per entrare nei siti, non lo puoi sapere.
3: Certo.
0: Comunque, tu stesso, se contortamente ci pensi un poco, lo trovi un modo per fottere anche la nostra idea di rete, capisci? Quindi si può fare.
3: Ah, certo, certo.
0: Si può fare.
2: Scorre il posto sicuro, scorre il divismo, trascinatore di massa. È veramente un tribalismo.
3: Ma poi ci sono anche meccanismi stupidi. La SIAE ha proposto questa tassa sull'audio sul web. Cioè, se tu metti un brano di musica superiore a 10 secondi sul tuo sito, devi pagare, mi sembra, 300.000 di... È in sturtende.
5: Sereno, poco, nuvoloso, mar, Ionia.
1: correttamente. Visibilità buona, localmente, discreta. Mare, mosso, moto, fondoso, in, aumento, tendenza, vento, da, nord, forza, 4, sereno, poco, nuvoloso, Adriatico, meridionale, Adriatico, centrale, vento, da, nord-ovest, forza, 3, rinforzi, sul, canale, di, Otranto, sereno, poco, nuvoloso, visibilità, discreta, mare, poco, mosso, tendenza, vento, da, nord-ovest, forza, 3, sereno, poco, nuvoloso, Adriatico, settentrionale, vento, da, nord-ovest, forza, 3, sereno, poco, nuvoloso, visibilità, discreta, localmente, scarsa, mare, poco, mosso, tendenza, vento, da, nord-ovest, forza, 3, sereno, poco, nuvoloso.
4: We bring to you the war show.
1: Occidentale.
4: Get those people out from downstairs.
1: Alboran. Vento. Da. E. Forza. 7. Parzialmente. Nuvoloso. Visibilità. Discreta. Localmente. Scarsa. Mare. Mosso. Localmente. Molto, mosso, tendenza, vento, da, e, forza, 7, sereno, poco, nuvoloso, Mediterraneo, occidentale, settore, Baleari, vento, da, sud-est, forza, 3, rinforzi, mare, a, sud, delle, Baleari, parzialmente, nuvoloso, visibilità, discreta, mare, poco, localmente, poco, fondoso, in, attenuazione, sud, mare, a, sud, delle, Baleari, tendenza, vento, da, sud-est, forza, 4, sereno, poco, nuvoloso, mar, chimico, vento, da, nord, forza, 4, rinforzi, sul, golfo, di, vedra, parzialmente, nuvoloso, temporali, sul, golfo, di, Pedro.

0: Vento, da, nord, forza, destra, rinforzi, sur, mare, Egeo, parzialmente, nuvoloso, visibilità, discreta, mare, molto, mosso, localmente, agitato, moto, ondoso, in, attenuazione, tendenza, vento, da, nord, forza, destra, nuvolosità, variabile, mediterraneo, orientale, settore, mar, di, levante, vento, da, nord-est, forza, 5, rinforzi, di, burrasca, sur, mare, intorno, a, Cipro, velocità, variabile, isolati, rovesci, in, attenuazione, visibilità, discreta, mare, molto, mosso, localmente, agitato, moto, ondoso, in, attenuazione, tendenza, vento, da, nord, forza, 6, nuvolosità, variabile, isolati, rovesci, 4, tendenze, del, vento, per, i, mari, circostanti, l'Italia, su, intervalli, di, 12, sole, dalle, 18, 11, di, domani, alle, 18, 11, del, giorno, 13, mar, di, Corsica, nord-ovest, 4, nord-ovest, 3, nord-ovest, 3, nord-ovest, 3, mar, di, Sardegna, nord-ovest, 4, nord-est, 3, nord-ovest, 3, nord-ovest, 3, canale, di, Sardegna, nord-ovest, 3, nord-ovest, 3, nord-ovest, 3, nord, 4, mar, Ligure, nord-ovest, 3, nord-est, 2, nord-ovest, 3, nord-ovest, 3, Tirreno, settentrionale, nord-ovest, 3,
1: 3,
0: nord-est, 3, settore, ovest, 3, nord-est, 3, 3, 3, Tirreno, centrale, settore, est, nord-ovest, 3, nord-est, nord-est, 4, nord-o 4, Tirreno, meridionale, settore, ovest, nord-est, 3, nord-est, 3, nord-est, nord, 4, Tirreno, meridionale, settore, est, nord-est, 3, nord-est, 3, nord-est, 4, nord-ovest, 4, 3,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,

Oh, my God.

Right. Speak. Locally.

Thunderstorm. Over.

Channel. Well, three.

0: northwest. 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,
1: Iranian, east, side, northwest, three.

Northwest, 4 feet, 2.

0: Quel destino meteo emesso dall'aeronautica militare, diramato dalle stazioni radio telecom del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Capitanerie di Porto.
1: Bollettino del tempo sul Mediterraneo emesso alle ore 18:11 del giorno 10/1/2002 è valido fino alle ore 6:11 di domani. 1. Avvisi temporali in corso. Nil temporali previsti su Mar Libico, burrasche in corso da nord, porta 7 su Mediterraneo orientale, settore Egeo e sud di Creta, da e porta 7 su Mediterraneo occidentale, settore Alboran, da nord, posta 8 su Mediterraneo orientale, settore Mar

Mediterraneo occidentale. E poi,

cielo.

0: Porco Dio!
1: Ecco perché non sentivo un cazzo. Niente, succede che il pezzo è finito. L'ho sfumato e poi non riuscivo più a tirar su la voce.
0: Il pezzo, insomma. Ho messo su della roba e basta.
1: Ho trovato questo bollettino nautico e mi sembrava carino rendervi partecipi di ciò. Sì, era bello, ma tutto ciò che è bello deve avere una fine atroce. Ai, ai, ai, ai, ai. Sono male le orecchie con questa cuffia. Oggi ho creato forse la prima libreria di strada che sia mai stata creata. Non so se qualcuno ha già fatto una cosa del genere, però mi è venuto in mente questo, dovevo buttar via dei libri, no? Ieri li ho bruciati come lo Zwirber. Invece oggi li ho presi e beh, allora niente, ve lo faccio sentire, perché l'ho anche registrato, giusto per fare qualche cazzata l'ho registrato pure. Per cui vediamo un po' se si sente dalla registrazione che ho fatto. Avrete un resoconto di quello che ho fatto. Mentre ho questo problema del mouse strabico, puttana di Eva. Comunque, buon ascolto. Vediamo un po' questo special come si sente. Ecco qua.
2: Da un esperimento quello che tenteremo stasera. Creeremo una biblioteca virtuale. Abbiamo qua una serie di libri che io avrei dovuto teoricamente buttare via, perché sono libri vecchi e che non mi interessano. Noi abbiamo deciso di, ho deciso di portarli con me uscendo per le strade di Palazzolo e per le viuzze cercherò un posto dove posizionare questi libri e lasciarli lì finché la gente ne possa usufruire. Adesso sto scrivendo un cartello con scritto libreria di strada.

0: Ecco qua. Libreria di strada. Dopo
1: sostanzialmente ho fatto questa cazzata qua, ho preso i libri e li ho messi per strada sopra un muretto a secco con un messaggio con scritto libreria di strada, riportate qui i libri dopo averli letti e portate i vostri libri vecchi, grazie. Così,

poi gli scrivo: quando avete finito riportate il libro qui. Abbiamo creato anche un indirizzo internet. E abbiamo creato questo indirizzo freebook@mail.ru, così adesso identificheremo ogni libro con una scritta. Bene, ora possiamo uscire. Speriamo di non essere visti o notati mentre facciamo questa operazione. Non dimentichiamoci però di spegnere la tuba gas, onde non morire al nostro ritorno. La notte ci è favorevole.

praticamente proprio sotto il lampione abbiamo messo questi libri su un muro a secco, un vecchio muro di pietra che costeggia questa scalinata che porta appunto verso il centro. Vedremo se al nostro ritorno ci saranno ancora.

0: fermo ora a passeggiare per le strade di Palazzolo e ho raggiunto una zona che sembra quasi deserta.
1: Questa parte la salto perché non c'è un cazzo praticamente. Fatti solo rumori.
0: No. Quello che è incredibile di questi posti è il continuo odore di legna bruciata che si sente ovunque. Tutti hanno cammini in cui bruciano, penso, gli Zwirner. Era cominciare a fare delle foto. E ovunque ci voltiamo ci sono vecchini dietro le porte che spiano, sedute, praticamente queste vecchine sedute dietro la porta di casa, con la stufa a gas accanto, che invece di guardare la televisione guardano gente che passa.

0: Ed eccoci ora alla nostra libreria di strada. Vediamo se qualcuno ha toccato i libri oppure no. Mi sembrerebbe di no. Apparentemente nulla è stato mosso. Però noi ci passeremo davanti come se niente fosse. Nulla è stato toccato, sembrerebbe. I libri sono ancora lì. Vedremo domani, dopo il passaggio dei ragazzini all'uscita delle scuole, sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e in niente ha senso, tutto è male. Completa.
1: Bisogna risentire.
0: Perché l'animo umano è una bestia e in niente ha senso, tutto è male. Il passaggio dei ragazzini all'uscita delle scuole, sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e in niente ha senso, tutto è male.
1: Cioè questa registrazione con, a quanto pare il mio registratore portatile registra un po' più velocemente, quindi con la piastra si sente più lento. È venuto questo effetto di voce perché il tono di voce è bassissimo, in stile morte, lo devo risentire.
0: Vedremo domani, dopo il passaggio dei ragazzini all'uscita delle scuole, sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
1: La registrazione si conclude così. Comunque sono convinto che appena passeranno questi ragazzini da là, prenderanno quei libri e li devasteranno selvaggiamente. Ai ai, frase mito, decisamente un mito questa frase.
0: L'hai stato toccato, sembrerebbe. I libri sono ancora lì. Vedremo domani, dopo il passaggio dei ragazzini all'uscita delle scuole, sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
1: Bene. E dopo questo messaggio, come dire, di, non lo so, di letizia, di gioia, perché l'animo umano è una bestia, porca puttana, però bella l'idea, è un'idea che ho sempre avuto e ne ho parlato anche con diverse persone. Pensate che bello sarebbe mettere nei paesini, ma anche nelle città magari no, perché lì veramente l'animo umano è una bestia. Però nei paesini uno prende e mette uno scaffale fuori sulla strada e poi lì ci mette i libri vecchi che non usa più. E così uno passa e guarda questi libri e ne prende magari uno e se lo legge e poi lo va posando da un'altra parte dove ci sarà un altro scaffale con altri libri. La gente così si scambia questi libri vecchi che non usa più e tutti condividono i saperi. Invece domani sono certo che accadrà.
0: Dopo il passaggio dei ragazzini all'uscita delle scuole sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
1: Sicuramente accadrà questo, però non è una brutta idea. Prendi uno scaffale e lo metti fuori. Ci prendi i libri che non ti piacciono, che non usi, e li metti lì. Male che va, la gente usa le pagine per farsi i filtrini, che cazzo ne so. Sarebbe bello, sì, un mondo ideale dove ci sono libri ovunque. Questa è una puntata di Radio Cybernet veramente, veramente atipica. Mi sono devastato io stesso. Penso proprio che andrò ad orinare selvaggiamente. Proprio vero che bisogna distruggere per creare. Ieri ho bruciato libri e oggi si è fatta una libreria di strada. Mi piacerebbe veramente che tutti noi facessimo questo. Sì, l'idea è carina, lo so che l'idea è carina. E ne ho parlato anche con diverse persone, con Martin. E sarebbe bello, tu prendi i libri, cioè dovrebbero fare veramente delle aree pubbliche dove uno va lì e mette i libri che non legge più. Possono essere magari delle grandissime stronzate, no? Però per esempio sulle panchine, io pensavo, le panchine dei parchi, uno che fa lì, si siede e non fa un cazzo, invece no, si siede e trova un libro, una rivista, porno magari. Qualcosa del genere. Io stavo cercando su internet se c'è qualcosa, però che purtroppo mi rendo conto che ho fatto una stronzata, ho messo sul cartello un indirizzo internet che non posso creare perché esiste già. E vabbè, chi se ne fotte, quello che importa è l'idea. Che cazzo devo fare? Io veramente lancerei un dibattito su questa cosa delle librerie di strada. Già, veramente bisognerebbe, secondo me, spingere per questa cosa. Altro che progetto Gutenberg, eccetera. No, partiamo dal basso. Puttana di Eva. Diamo i libri alla gente. Dio Semen. Dio Gummi Clinic. Bimba ingoia un centesimo di euro. Repubblica.it, una notizia che ci ha fornito Lone Star sul canale Kernel Panic.
2: Una bambina di 2 anni ha ingoiato una moneta da 1 centesimo di euro. Ma che cazzo se ne fotte? È stata accompagnata in ospedale, ma perché non la poteva cacare sta cazzo di moneta? Vabbè. No, ma mi hanno rotto il cazzo questi di mail.ru. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Devo creare un indirizzo email per le cazzate, veramente, perché mi stanno venendo in mente una quantità colossale di cazzate, no? E bisogna che la gente veramente abbia con chi lamentarsi. Scusate, devo rispondere a uno che mi sta dando fastidio. Scusate, eh? E non si tratta di... Non si tratta di RC, ma si tratta di ICQ. Non vorrei che qualcuno che attualmente inquiri con me pensasse che mi sta dando fastidio. Allora, diceva che devo creare un'email per le cazzate. Dunque, vediamo un po' che cazzo di cazzo del cazzo. Allora, vediamo questo cazzo di sito del cazzo. Io premo questo cazzo di pulsante e mi scazza su una pagina del cazzo dove posso scegliere la mia cazzo di registrazione del cazzo. E poi che cazzo devo fare? Cazzo? Cazzo, buono questo caffè, cazzo. Allora, devo scegliere un nome per queste... Mi viene in mente Einsturzende, però deve essere un nome facile. Non riesco a immaginarmi un nome. Un nome per questo tipo di stronzate. Cosa, secondo voi, che cosa potrei registrare come indirizzo internet, diciamo, da utilizzare come riferimento per questo genere di stronzate? Jaromir, rispondi, Dio cane. Purtroppo cazzate non posso usarla perché non... devo essere più generico possibile. È insturzente. Allora, spieghiamo a Jaromir perché non ha capito. Quando io mi invento una stronzata come questa dei libri per strada, metto un cartello e gli dico... Cioè, metto un cartello dove descrivo la stronzata e poi lascio un indirizzo email, no? Capito? Per dire, vabbè, se vuoi più informazioni, scrivi qua. Ecco, un indirizzo email per questa roba del genere, capisci? Generico, però generico, perché non solo le librerie di strada, magari mi viene in mente il calcolatore elettronico di strada, che cazzo ne so. Sì, un... cosa mettiamo? Dine.org? Einsturzende.org. Mi suggeriscono internabendenfungen@katsimushi.org. Mi suggeriscono. Ovviamente deve essere qualcosa di assolutamente anonimo, perché mi ricordo che molti anni fa, con un trasmettitore autocostruito, io e un amico trasmettemmo per circa 2 ore nell'etere catanese, con un trasmettitore comunque al di sotto dei 100 milliwatt, quindi assolutamente all'interno delle norme di legge, per chi attualmente della Digos fosse in ascolto, e lasciamo un'email. Ecco, ci vorrebbe un'email generica per inventare, forse una citazione della Bibbia, qualcosa di biblico, Esodo, per esempio, esodo@mail.ru, oppure Deuteronomio. Oppure Lazzaro. Dunque, non saprei proprio. La maggior parte della trasmissione si perderà così, senza sapere che cazzo di indirizzo inventarsi.
3: Dall'aeronautica militare diramato dalle stazioni radio Telecom per il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto.
2: Suggeriscono Giuda, ma io pensavo ai Judas Priest, quindi potrebbe essere Giuda Prete. Oppure Nestlé. Scrivere a nestle@mail.ru. I giudaprete@mail.ru. Giuda Prete simile a Dio Cane, effettivamente. E se me lo dice God Dog, c'è da credergli. In tal caso, il duo può mettere della musica. La morte del corpo penitente non è il caso. Frescobaldi. Questo assolutamente no. Allora. Un cazzo di CD, puttana del Santo Padre. Ah, qua, cos'è questo? Che cazzo è questo? Ma di che cazzo è sto disco? Origami Artica. Vaffanculo. Stravinsky. CD classico qua. Oh, perfetto. Musica italiana rara fra 1300 e 1400. Mi sembra il caso. Che cliccando su www.qt.org/radiocybernet probabilmente si sente. E la cosa mi stupisce perché quel link non è aggiornato da anni. Comunque, Weiss non apprezza la musica. La musica del 300. Ah, l'ha aggiornato Jaromil ieri, complimenti. Allora devo salutare un amico su ICQ che in questo momento mi sta ascoltando. Spero di non fare una cattiva impressione. Ah, l'ha aggiornato Jaromil, va bene, va bene. State ascoltando. Ma che cazzo è questo? Appunto, che cosa state ascoltando? Di Giacomo Carissimi, missa e cantata, sciolto a vean dall'alte sponde. Però non ci sono le. Non ci sono le date. E vabbè. Variabile, forza, 3.

variabile. Kostak, 3,

Adrián.

Vabbè, in tal caso

0: dopo il mentale, vettore, baleare, mezzo, da, detto, forza, tre,
1: vero male. Ho creato l'email. Vero male. Il vero male.

Baleari, Vendetta, Vento, Da, Vento, Forza, Quattro, Sereno, Vuoto,

No, no, senza il. Ho creato l'indirizzo veromale@mail.ru per tutto questo genere di progetti, diciamo, pseudo-artistici che verranno in mente non solo a me, ma anche a tanti altri, ovviamente. veromale@mail.ru vabbè, che dobbiamo fare? Succede. Vediamo un po' se si può configurare. Bello. Interessante. Il vero male. Allora. Oh, security level, how to configure. Ma. Thank you.

0: C'è Popmail pure, ma guarda un po' mail.ru. Comunque, come avrete capito, mi sto un po' facendo i cazzi miei, per cui state semplicemente ascoltando questa musica atroce. Ma del resto l'avete voluto voi. E che ci possiamo fare? Bene, bene. Molto bello.
1: Molto bello. Logout. Colleghiamoci alla seconda.

0: seconda email.
1: Meno male che qua il russo è abbastanza facile da capire.
0: Maledizione.
1: È il momento di cambiare musica. Soprattutto di spegnere questa voce del cazzo che mi ha rotto veramente le scatole. Cambiamo musica per le orecchie di Zeist. Cosa metteremo? Potremmo mettere Voria che tu cantasse una canzone. Musica vocale e strumentale del Rinascimento italiano. Che ne pensi, Zeist? Vediamo un po' cosa mi risponde. Zeist, che ne pensi? Mettiamo Voria che tu cantassi una canzone, musica vocale e strumentale del Rinascimento italiano? O preferisci forse... fammi vedere... non so proprio cosa scegliere qua. Potrei mettere Naked City... però sono un po' troppo incasinati da ascoltare. Andiamo sul classico oppure metto metto il concept album dei Fiaba, gruppo musicale siracusano, che ascolterete in anteprima, e voilà. In anteprima perlomeno su internet. Non ce li ho gli Abba, almeno ce l'ho sul disco e mi rompe il cazzo andare a prendere.
2: Che rosse è coperte di zucchero, ai rospi son cara dimora amanite. La chiave di porta a città di linfee, e vapori sull'acqua, e Dionee nel regno in cui singola bestia un rospo troneggia.

canale Kernel P con la K, nickname Abbesso. È stato un messaggio mandato così

0: penso, tutto è male.
1: Allora devo lanciare un messaggio per un amico che, che sta cercando di contattarmi su ICQ. E boh, ICQ ha dei problemi, io mando i messaggi e non vengono ricevuti, e questo è veramente atroce, penso che dovrò aggiornare il software, cosa che farò adesso. Comunque il server è irc.tiscalinet.it, il canale è kernelp con la K, kernelp, K-E-R-N-E-L-P, lettera P. Il mio nickname è Asbesto, vediamo un po' se si riesce a, se ci si riesce a contattare. Ando vai, ma de che, oh. Allora basta con questo CD, anche se comunque io fra poco mi sarei staccherò perché sono abbastanza stanco. Mi ero messo in testa oggi di, ma sì, mettiamo un po' di roba degli anni 70. Mi ero messo in testa di sistemare i CD, però in realtà
0: sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
1: Ecco perché.

0: Sperimentiamo questa cosa, andiamo con Muse su più file e proviamo a caricare il campionamento che ho intitolato tuttomale.mp3. Mettiamo loop e vediamo un po' se viene suonato. Ovviamente si impalla tutto. Porco Dio! Ah. In realtà non ha incodato niente. Perché non ha incodato? Per quale motivo?
1: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre.
2: Questo proverbio vi sembra stupido? No, non lo è affatto. Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.

0: Safety.
1: Sto arrivando all'inferno della porta. Beh, sono sul terrazzo di casa, sul terrazzino, sotto una tettoia di canne, appoggiato a un tavolino con quei tavolini di plastica bianca con un ombrellone aperto in mezzo alle piante, e ho tirato il cavo di rete fino a sotto dove c'è NORAD e c'è un silenzio di morte e un fresco bestia al vomit, e qui con me c'è Ram che sorride e ci stiamo godendo il fresco, ci stiamo bevendo il caffè nei bicchieri gialli anni 70. E accanto a me c'è una pianta di basilico, di fronte c'ho la salvia, un pugno di piante grasse, la menta sta qui, poi ci stanno i fichi d'India e il paese è immerso nel silenzio della morte di tomba. E penso che non vi arriverà alcun rumore se non forse il ventilatore che è messo sulla terrazza, appunto sul terrazzino, e soffia aria dentro quel forno che è la cucina, che essendo esposta da tutti i lati al sole diventa una furnax, la fornace rotobuddax. Mi domando che cazzo ci fa Meguan in piedi a quest'ora. Vuoi declamare qualche poesia?
0: No, non ne ho in mente. No. Non mi tengo in mente. Di questo è fantastico. Dopo la blasfema festa.
1: Non siamo stati a Bucheri a vedere una festa blasfema, dove hanno sparato anche loro i fuochi d'artificio, che al confronto sono stati ridicoli con quelli di qua di ieri. E qua veramente, ma c'è fresco, sai? Cioè si sta troppo bene, ragazzi, non è per farvi venire l'invidia della morte, però che temperatura c'è? Ci vuole un termometro, ce l'ho dentro il termometro, solo che mi rompe il cazzo alzarmi e andarlo a prendere. Sì, qui sulla, accanto alla cucina dovrebbe esserci un termometro. C'ho termometri ovunque. Li vendevano a 1000 lire, ne ho comprati 10. Dentro ci sono 31 gradi, vediamo fuori, però dovremmo attendere un po'. Nel frattempo vediamo la rassegna stampa, visto che qua non posso mettere musica, a parte forse qualche MP3 che dovrei avere sul portatile, ma che in realtà non ho, per cui non posso metterlo. Il sica.it titola quando arriva. Ah, le temperature. Meteo, Roma 24 gradi, ma come 23, Napoli 26? Ma se c'ho 31 gradi in casa, in cucina, Dio buono. Io porco. Ancora mi deve arrivare Repubblica. Qui ADSL è una novità, non esiste ancora. Wow, ma non ci arriva. No, lascia stare, guarda, preferisco
0: morire.
1: No, preferisco fare il controllo di questo faccio. Il microfono in mano. Cofferati replica Maroni. USA incubo bioterrorismo. È morto Pietro Valpreda. E questa è una cosa spiacevole. 69 anni, anarchico, accusato della strage di Piazza Fontana, ma poi assolto, perché non c'entrava un cazzo. Oh, boom delle cam girls adolescenti, foto porno in cambio di reali, ma che bello! Tu fai regali e loro ti danno le foto purnazze. Bello. Interessante. Ho da poco scoperto che sul sito della Repubblica c'è una barra con scritto politica, cronaca, economia, esteri, sport. E mi sono sempre chiesto, ma come mai la Repubblica c'ha così poche notizie? Perché sono un coglione, perché devo cliccare sulla barra politica e mi si aprono notizie di politica. Io non lo sapevo, perché sono un cretino. Pannella deve intervenire Ciampi. Pannella creperà presto, mi dispiace però. G8, vicequestore indagato per le Molotov alla Diaz. Pannella? Ma... vediamo un po'. No al ricovero coatto. Sì, sì, non ci sono le condizioni di legge per cui non si può fare. Lieve miglioramento, la situazione resta delicata. È spiacevole, ma è pazzo, è malato di mente. Che ci possiamo fare? Non è colpa nostra, voglio dire. Oh. Ascoltami, Jaromil. Mi stai ascoltando? Ascoltami. Ascolta. Ah, questo vuole la cam. Tribs vuole la webcam. E la mettiamo sulla webcam.

0: No, che fai? Te ne vai. Mi lasci così. Vieni qua. Vallo a prendere, vieni qua. No, ma io vieni, poi vado a dormire. Ce l'ho qua allora. Luna meno 20. No, meno 10. Luna meno 10. Ma io ho sonno, c'ho questo problema del sonno. Mi tiri le chiavi? Ram se ne va. Spenso, attaccate la porta. Attaccate la porta. Chiudo da fuori il tubo di chiave. Ram se ne va. Alziamo a vedere Ram che se ne va dall'alto. Mustafa ex Ramjam Fairlight, conoscenza del TIG ed ora grafico della Blizzard Entertainment. Joina Dine. Giordine. No, affacciamoci. Il microfono è lungo e permette di affacciarti. Io non vedo, però non ci vedo. Prese al volo.
1: Ciao, buonanotte.
0: E adesso torno a... Sono sulla veranda. Su questo... No. Ho tirato il cavo.

Godo. Bene, ho switchato e, come vi stavo dicendo, mi trovo sul terrazzo di casa, in mezzo alle piante, con il computer appoggiato su uno di quei tavolini di plastica bianca che si usano in estate, con le sedie di plastica, con l'ombrellone al centro e sopra di me un tetto di canne. Ho tirato il cavo fino a sotto, fino a NORAD, quindi sono in rete. Teoricamente potrei anche stampare sull'altra macchina laser. Ed è una bella cosa, perché ho passato il cavo e adesso sto qui a lavorare al fresco, sotto un cielo stellato, con il silenzio di questa città morta attorno a me. Non si sente nulla se non le macchine che passano. Io non so cosa voi riusciate a sentire, probabilmente fra poco sentirete le campane della chiesa che scandiranno la mezzanotte, no, l'una di notte. Sentirete un rintocco di campana. E cosa stavo dicendo? Sì, vi stavo dando le notizie di Pannella, ma in realtà a noi di Pannella non ce ne frega un cazzo.

25 gradi, c'è un fresco della Madonna, fuori 25 gradi, dentro in cucina ci sono 31 gradi, e la morte è spettacolare. Come ripeto, non posso mettere musica, sono costretto a parlare, costretto a sanguinare. Quattro giovani hanno perso la vita in Abruzzo. È un weekend di sangue. Ripeto che è morto Pietro Valpreda e purtroppo questa cosa succede, la morte. Ecco, terrorismo per le lettere esplosive a Milano. Firenze colpisce ancora il profanatore di salme, questo simpatico personaggio che va in giro a prendere pezzi di qua e pezzi di là. La sesta salma mutilata alle cappelle del commiato di Careggi. Difenderemo i nostri morti. Il profanatore di salme ha colpito ancora e sempre le cappelle del commiato. Per la sesta volta in 10 giorni qualcuno si è introdotto nonostante la vigilanza nell'obitorio di Careggi, più grande ospedale di Firenze. Con un rituale preciso ha inciso la pelle per asportare un lembo del viso. Secondo me è un analista che fa le analisi, non lo so. La scoperta ha fatto alzare ulteriormente la tensione in città perché l'autore delle profanazioni continua a farsi vivo nonostante il rafforzamento delle misure di sicurezza e di controllo. Misure decise dopo le polemiche che avevano portato al sicuramento del capo della mobile da parte del procuratore di Firenze e all'affidamento delle indagini al GICO della Guardia di Finanza. Comunque c'è questo tizio che va in giro a prendere pezzetti. Ma dico io, ma teste dei minchia, prendete e mettete una telecamera, no? Insomma, qui ci sono queste escissioni di pezzi di corpi. E io a questo punto però non riesco più a capire se mi sentite o no. Non si capisce perché non ho il vostro feedback. Non mi scrivete nulla, non dite nulla. Comunque io continuerò lo stesso a parlare, a farvi questa rassegna stampa un po' alla Ghezzi questa sera qui sul terrazzo. Andiamo sul sito, un sito veramente molto bello, ma che richiede secondo me una dedizione un po' mistica nella sua navigazione, è internazionale.it. Non tanto per il suo contenuto alquanto, non è molto leggibile, anche perché rimanda alla versione cartacea, penso, cioè, solo sul web, dice qua, ci sono un pugno di notizie di cui non frega un cazzo a nessuno, come per esempio Arundhati Roy, oppure Ahmed Rashid, l'oroscopo di Rob Bresny, che cazzo ce ne fotte a noi dell'oroscopo di questo coglione, per dire. Però una cosa estremamente interessante di questo sito internazionale.it è l'edicola con i giornali di tutto il mondo. Abbiamo 4 scelte: Africa e Medio Oriente, Europa, Americhe e Asia e Pacifico. Non so, possiamo andare a leggere il giornale, non so, del Ghana o della Libia, giornali del Mozambico, della Namibia, della Sierra Leone. Ecco, lo Yemen. Andiamo a vedere quali sono i giornali nello Yemen, questo paese dove le case sono fatte di merda pressata. Ecco, abbiamo lo Yemen Times, lo Yemen Observer, poi abbiamo Al-Ayam e poi il 26 September Newspaper. Andiamo a vedere quest'ultimo, 26september.com, e vediamo un po' la rassegna stampa yemenita, visto che siamo tutti estremamente interessati a quello che accade nello Yemen, perché... È veramente bello il sito. C'è una panoramica sulla città di merda pressata. Allora, poi ci sono delle immagini scritte in yemenita. C'è un menu in Yemen e c'è un contatore doppio.
e poi non si capisce.

e dove si deve cliccare, perché non funziona niente. Il giornale è in PDF e te lo stampi. No, ma guarda che bello, cioè ti danno il giornale in PDF. Fatemi capire, clicchiamo su 1, c'è una cartella che si apre, noi clicchiamo e andiamo a vedere. Bene, abbiamo trovato le notizie, però il sito è completamente illeggibile. C'è un menu con le pagine, evidentemente. Andiamo a pagina 7, che mi sembra la più interessante, a giudicare dai segni. Ah, io posso leggere però in base ai singoli. O ecco a due punti. Sono tutte lettere accentate. Non ci sono immagini, forse le foto sono proibite in questo paese di case di merda. Niente. Allora, il diavolo, lo Yemen, andiamo a vedere lo Yemen Times, probabilmente è una pagina in inglese. Non so neanche per quale... Oh, ecco Ram. Purtroppo Ram ha lasciato la mia terrazza. Ecco qua, yementimes.com. Sanaa, Repubblica dello Yemen. Allora, Yemen Times. Ah, English Weekly Newspaper Online. È proprio un giornale. È proprio un giornale yemenita in inglese. Bello, mi piace. Allora, il brigadiere dell'esercito yemenita Ali Muhammad Salah è stato ferito alla sua spalla quando il suo elicottero è finito sotto il fuoco l'ultimo giovedì mentre volava sopra il villaggio di Armafad nel distretto di Al-Zahir nella regione di Jaf a circa 180 km da Sanaa. L'elicottero è stato forzato a un atterraggio di emergenza e vabbè, insomma, è successo questa cosa qui, hanno sparato all'elicottero di sto stronzo. Però non ci sta neanche un... una foto. Un membro leader dell'organizzazione Al-Qaeda nello Yemen, detenuto dalle autorità yemenite, è fuggito dalla prigione mentre vi era appunto detenuto. È una notizia riportata l'ultima settimana dal settimanale Al-Wahadawi. È stato arrestato dopo l'11 settembre, è scappato sabato scorso da una prigione in Aden, che era utilizzata per detenere prigionieri di Al-Qaeda che originariamente venivano da Sanaa. Le sorgenti non menzionano l'identità del fuggitivo, ma pare che sia un elemento pericoloso originario dal governo di Shabwa, che non sappiamo dove cazzo sta. È stato riportato che è stato praticamente arrestato dopo essere tornato dall'Afghanistan, dove era un comandante di campo di Al-Qaeda. Dunque, stanno interrogando il personale delle prigioni. Il presidente Ali Abdullah Saleh ha avvertito i leader tribali di dare insomma informazioni sui sospetti elementi di Al-Qaeda. Il governo...
Il governo italiano ha deciso giovedì di sollevare lo Yemen dal suo debito verso l'Italia di circa 20 milioni di dollari. Il ministro dell'interno ha detto che l'Italia ha deciso di eliminare di... come cazzo si scrive questo? Stiamo in patria del police, the flow infiltration stop terrorist to Yemen. Ah, praticamente... ho capito, cioè non ci ho capito un cazzo, ma comunque l'Italia ha dato 20 milioni di dollari allo Yemen. Ma io veramente questa cosa non la capisco. Anzi, devo dire che sinceramente non me ne fotte un beato cazzo. Non me ne frega una minchia. A questo punto, mentre mi passano davanti il link di motumbo.htm, io proseguirei con la rassegna stampa. Il sultano del Bora ha lasciato lo Yemen. Oh, quanto mi dispiace, siamo veramente dispiaciuti di questa cosa. Il sultano di Bora, sua altezza il sultano del Bora Sayed Muhammad Burhanuddin, ha lasciato Sana'a dopo una visita di 10 giorni allo Yemen, durante la quale ha incontrato il presidente Ali Abdullah Saleh. Ha anche partecipato alla cerimonia fatta nella regione di Haraz per il suo anniversario, di non si sa che cosa, per marchiare il suo anniversario, che è stato, diciamo, partecipato da circa 12.000 seguaci della dottrina Fatimid dallo Yemen e da altre parti del mondo. La comunità di Sbora attorno al mondo viene ogni anno nello Yemen a visitare la tomba del fondatore della dottrina e altri posti sacri. La dottrina Fatimid, interessante, chissà che cos'è questa cosa, la dottrina di Fatimid, il sultano del Bora, scritto B.O. HRA, non si sa cos'è. Cultura, lettere all'editore, non ce ne sono. Reports, last page, c'è l'archivio delle vecchie. Ecco, per ricevere notizie aggiornate e annunci dallo Yemen Times puoi sottoscrivere la mailing list, bellissimo, devo dire. Va bene, ci siamo adesso finalmente spaccati il cazzo dello Yemen, andiamo a cercare un altro luogo da cui leggere le notizie, per esempio l'Azerbaigian. Vediamo cosa succede. Ecco qua, bakusun.az. Interessante, un dominio azerbaigiano potrebbe essere carino per la posta. Fatti l'email nell'Azerbaigian, che figata! Signori, sono intenzionato a staccare il collegamento fra breve. Il sonno mi fa veramente crepare.

0: 因为不的是
1: da costume in inglese.

Va bene, io crepo di sonno. Direi decisamente buonanotte. Eh sì. È veramente la fine. Mi chiedono notizie dal Tibet. Mi dispiace, ma il Tibet Tibet non fa parte del nostro stile di vita. Allora andiamo a vedere. Il Tibet fa parte del Nepal, almeno a casa mia è così. Cioè, possiamo leggere qualcosa sul Kathmandu Post. Oppure, sì, forse sul Kathmandu Post c'è qualcosa. Diciamo che dell'Azerbaigiano ormai non ce ne frega più un cazzo di niente. Ci sono un bordello di notizie di merda. Questa trasmissione notturna non facciamo altro che darvi notizie. Ecco, il Kathmandu Post non fa altro che rimandare notizie dal mondo, ma in realtà allora è stato offerto finalmente un ponte sopra il fiume Dobikola. Questa è veramente una bella notizia. Era ora, perché non ci si poteva più passare, cioè diventava estremamente difficoltoso il passaggio e molti si sono lamentati. Ecco, il sindaco di Kathmandu Metropolitan City, Keshav Strapit, ha oggi inaugurato il ponte Pakhi, che attraversa il fiume Dobikola, è dichiarato che i banchi del fiume saranno allargati a circa 25 metri, non so cosa vuol dire questo, ma prendetelo per buono, e su entrambe le sponde del fiume ci saranno strade a 4 corsie entro un anno. Ah, quindi non hanno creato un ponte tradizionale, hanno fatto proprio un ponte per fare passare le automobili. I tecnici stanno lavorando e di qua e di là, vabbè, insomma, hanno rotto un po' il cazzo. 6 maoisti uccisi. Vediamo un po', i ribelli maoisti. Vediamo. Negli ultimi eventi di scontri tra i ribelli maoisti e le forze di sicurezza, queste ultime hanno colpito a morte almeno 5 ribelli nella zona del Latinah, nel distretto di Darkula, on Friday. L'incidente è occorso quando i ribelli hanno lanciato una socket bomb, che non so che cazzo è, a un'unità di pattuglia che stava nei pressi del Ministero della Difesa. Questi uccisi sono stati identificati come Amar Singh Mahara, Lal Singh Bista, Varbati Yossi, Nirmala Barsha e un altro che hanno identificato. Hanno recuperato le armi, letteratura maoista e esplosivi dal posto dell'incidente. Un maoista ribello. Ecco, meanwhile, report ormai si deve essere il pilota del gang Security Forces di qui e di là. Comunque è morto un altro maoista che aveva un fucile fatto in casa, autocostruito.
In un altro incidente le forze di sicurezza hanno recuperato alcune pistole, alcune socket bomb e alcuni canisters nell'area Mahari del distretto di Makwanpur, nel loro tentativo di salvare un, non so cosa cazzo è, di salvare una mill da un attacco maoista. Questi maoisti veramente, mamma mia, cioè, ma come le mosche crescono, si riproducono. I ribelli hanno attaccato verso giovedì, eccetera, eccetera. Insomma, non è molto tranquilla la zona lì da quelle parti, devo dire. Uno pensa così. Kathmandu, un libro comprendente 325 versioni traslate di... Ah, ma guarda! Un libro contenente 325 versioni traslate di storie religiose di Srimad Bhagavat Mahapuran, che io conosco, è stato pubblicato oggi. Il libro, che è stato traslato dal Pugna Fanculo, è stato lanciato oggi dal dottor Ramanaganda Giri. Ho provato a incorporare lo spirito del santo Hindu Puranas nel mio libro. E vabbè, ci hai provato, voglio dire, a noi non è che ce ne frega molto. Comunque è un libro molto interessante, consiglio a tutti di leggerlo, non so neanche come si chiama, ma voi leggetelo. Io direi che con questo, per quanto riguarda il Nepal e il Tibet, abbiamo finito. E... ma... mi sarei anche spaccato un po' i coglioni, devo dire. Mi sarei veramente... mi sono praticamente sfracellato le gonadi. Ora mi chiedono della Lituania, una rassegna stampa della Lituania. Prima devo innanzitutto capire dove minchia è la Lituania, perché non la trovo. Ecco qua, Lituania. Andiamo a vedere che bei giornaletti ci sono in Lituania. Ce ne sono un casino. Solo che secondo me sono tutti in lingua lituana, quindi non si capirà un cacchio. Allora, vediamo un po'. In sottofondo non so se sentite, ma ci sono dei fuochi d'artificio che provengono da molto lontano. Niente, infatti, questo Kauno Diena è in lituano, quindi non c'è possibilità di lettura. Vediamo questo.

questo addirittura da errore 404, quindi saranno falliti o esplosi. K1 Aidas, vediamo un po'. K1 Aidas non esiste. Cavotoid Zemaitia, vediamo se c'è. E non esiste manco questo, errore 404. Lievutos Ritas, vediamo un po' se c'è. Looking up of name, vediamo, ecco, connecting, questo c'è.

anche questo è in lingua originale, per cui, siccome io non so leggere queste lingue, non sarà possibile pervenire o, diciamo, addivenire a una rassegna stampa soddisfacente. Ah, però ci sono le foto carine, ci sono due faccioni e una casa. Garsioio pagrobimo biloie darlico mislio. Interessante. Non si capisce niente, è una lingua assurda. Nuskendo vaias, archivias, informasia, prenumerata, reclamo skainos. Sembra un misto tra greco e... è curdo. Stringa internetas. Ma clicchiamo su Penctas Pus Lapis, che mi suona veramente bene. Continuano a comparire cose senza senso, ma ecco McDonald's restaurano uz policai uz grotu. Ecco una notizia interessante. Vilnius, criminalinie polizia suclaine, trisi aunolinos, italianus balanzio 13 oisios nacti, api plezusios greitoio maestro restaurania McDonald's, e santi ucmerges gatievie. Tanacto ducao ceti iaulon iai zevergne restaurantair, si casos pagrobe 30 tucna siulitu. Si islu nuclistrama privasti no padare, vilni e cinnai 19 metu tipi 17 metu ag e 17 16 metu tipi. Viriamo sia se u gaitoc baice professnia vuoi glaes di nelirba. Sostiene Gretoino, mais no restaurante McDonald, buvo a plilestias sestnatini apia uno valanda nacties. Netrocos buvos laictest, valink in assaciu quod ibo restaurante McDonald, si plesimo ir vaisi ac este pas mabino ir caiteio restaurana. Ilend buvusi benadabi restaurano dar buocotai duro neducazino. Ne trucus pro iasso si diverse plechisare. Da ciao K.U. Greta e buvo palestas, nessa nisse del musica attimo, buvo nequedotas. Va bene, diciamo che la notizia si conclude qua, è interessante questa cosa sul McDonald's.

adesso basta. Abbiamo chiuso. Buonanotte. Signori, buonanotte. La trasmissione si conclude qui. Mo' mi leggo la posta.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.
2: Giorgio, ma se ti rompe un ferro di cavallo, porta sfiga? E cosa facciamo a sfiga? E chi è soprattutto sfiga? Cosa succede?
3: Devo alzare i volumi, cretino. Assemblea anal.
4: Anal.
3: Ma a voi che cazzo se ne fotte che c'era o non c'era?
5: Che cazzo ti aveva spiato?
3: Ma che cazzo ne so?
6: Abbiamo fatto la strana esperienza.
7: Volevo rendere
8: ma va veramente certo, è
3: stato come
8: quello
3: che
9: Maria Pientica.
5: Giorgio, dobbiamo spostare
10: che ne avevi sette.
5: Dobbiamo spostare questo palo perché dà problemi alla registrazione. Fa rumore di fondo.
3: Ma che dici?
5: Di toglierlo e metterlo dall'altra parte.
11: Non c'è il movimento.
3: Lui guarda le prese che mi
12: fa. Sì, li fa.
8: Dai, clicca altra 200 metri da una pagina.
5: Metti da una parte, non so.
11: No, prima però.
5: Sì,
11: se non vogliamo restare così al buio, sì.
13: Già,
11: non
13: è un bello come è ora. Poi ci sono i ranghi.
11: No,
13: devi fare il campo dei ranghi. Tipo, se non è ranghi, allora si può fare. Perché infatti più
8: bello. Ah, sempre la bella di
5: scuola. Chiedo le palle.
14: Fuori dai balli.
5: No.
14: Allora qui siamo destinati a non vedere un cazzo.
5: Fammi sedere. No, no.
14: Per eliminare il rumorino.
5: Forse una luce la metti. Dov'è Jaromil di merda? Minchia, ma c'è un...
15: Guarda caso, hai visto i trick di oggi?
5: Perché c'è questo rumore di fondo spettacolare? No, non ho tempo adesso, non ci sono. Devo sistemare qua. Che te li dico? Ma dove vengono questi rumori di fondo? Come sta attaccato questo animale a questa... No, perché lo sto usando io.
15: Secondo me
5: è... E come fai che genera tutto questo rumore?
15: Lo stereo è acceso, certo.
5: Ma certo un po'.
7: E poi c'è il cane che mette
5: per niente, certo.
15: Ma non dà la direzione. Prendi quello
5: che c'è. Senti qua, un inferno.
7: Il gatto, i gatti portano sfiga.
15: Ma vai a far...
7: Vanno bruciati.
15: No,
7: lo
15: no,
7: ma cosa stai facendo? Sto scrivendo.
15: Tutti inutili stasera, vai.
5: Qua non hai messo.
7: No, secondo me è Muse che fa bestemmiare.
5: Il problema è questo rumore che rende impossibile. Non si capisce un cazzo.
7: Cosa?
15: Sento come dire cazzo. Non so, guarda. Il rumore di fuori. E di un paio di tizi. Dato dalla parete della trasmissione, non posso parlare di
5: insomma. No, non c'è un
7: parlato di sempre così.
5: E corse. Non capisco.
15: Non è un problema di emissione, non è un
7: problema. Secondo me questo microfono del cazzo fatto a mano.
5: Sì, è un microfono fatto a mano per un filo dove sei tu.
7: E che cosa da registrare?
15: Ah, penso!
7: Ebbè, ma io so nella tasca.

0: L'hanno dato in edicola qualche tempo fa.
1: Io ce l'ho con la prima volta che è uscito in edicola, me l'hanno regalato troppo.
0: Ora mio marito si è fatto dare al tornavaglio senza la copia di Panorama. Senza la copia. America di
1: Anch'io l'ho comprato
0: con la copia. Ma
1: ci sono delle belle foto di Oriana Fallaci.
0: No, no, ancora il coraggio. Perché pare che sia un film piuttosto pesante da sopportare.
1: No, assolutamente, perché in qualche punto c'è una scena.
0: Ma allora...
2: Sei contento?
1: No,
3: non vedo un cazzo, però c'è della luce qualcosa. Luce. Crea la luce.
4: Nel dipartimento là sopra.
3: Dai, per favore. Dobbiamo fare bordello.
4: Pensavo io la disegna perché do la licenza del ragazzo dipartimento di matematica. Ma è quella dove il piano sopra va, dove ci sono le macchinette.
2: Dove c'è la biblioteca, dove c'è lo studio,
3: così va bene.
2: Dove si può vedere il prestito, dove c'è il computer.
4: Ah, non lo so,
2: perché molti libri non sono stati mi dicono guarda
3: niente, ora non ce ne sono problemi, non preoccupate. È che non vedo un cazzo, fondamentalmente.
1: Ma che sposta di tutto?
2: C'è quel curvo.
3: Sposta di tutto. Ma dove le cazzo le metto quel faro?
5: Lì, in modo da non
3: mettere. Ma perché non illumina niente?
5: Ma perché non illumina niente?
4: Ma perché non vuoi schermo? Hai una simpatia particolare?
5: No, è che non vedo un cazzo. Ma se ti metti qua, magari ci
4: no, ma non lo dirai in faccia a tutti,
3: ricattate qua sopra.
2: La cosa che non so è che il professore che abitava insieme con lui la metà della biblioteca del dipartimento sta a casa sua, capito?
4: Quindi,
2: ogni tanto io devo riguardare, vedere. No,
3: candele niente qua.
5: La
4: proprietà è talmente
5: perché tu sai.
2: Molto onesto.
4: Anche parole, opere. Nessuna missione.
3: Ti suonano.
2: No.
3: Suonano.
2: Mai,
6: non bisogna toccare le opere esposte né con la mano né con il cervello.
3: Ti stanno ascoltando, non c'è bisogno che scrivo, sei in diretta radio. No, leggi pure.
4: Allora, vabbè,
0: sì, la guerra.
4: Ancora, se chiedi al dipartimento, ancora
0: io l'ho lasciato,
4: ma mia, un minuto, ho sentito parlare.
0: Per chi doveva lavorare?
3: No, io sto cercando di streamare per far ascoltare l'assemblea a chi non è qui. Ah, non lo sapevo. Questo. Regina.
0: Però sono una
7: Filippo, letto il suo caminchia.
3: Ma chi è che mi ha fottuto il bicchierino? Rimpingua, va, rimpingua. No, non si fa. Non si fanno queste cose. Giammai. Allora, all'ordine del giorno è trasformare in realtà la sagra del Signore degli Anelli.
0: Vabbè, il nano ce l'avete solo noi.
3: La saga!
0: Il nano ce l'avete solo noi.
3: Bin Laden fuggito via mare, bimba bruciata viva in Puglia, evviva Genova, carabinieri legione per un blitz contro fumatori. Il signore degli anali. Bene. Cagnato. È bello pimpante. Eh sì, a Martala. Ovviamente in grazia del porco di. Ci siamo. No, nessun problema. Non c'è nessun problema. C'è. Abbiamo passato il Capodanno guardando film di Bruce Lee. Una cosa meravigliosa.
0: Sono bellissime. Amaro che non mi conosce.
3: Amaro? Ma qua mi fottono continuamente i bicchieri. Ma hai fatto un bicchiere? Se no sono fottuti, vedi? Io non lo so. Che la gente è nerdosa. Sto brandy, no, sto whisky, che cos'è che costa?
4: 200.000 lire vogliono per due spagni da 32
3: si pare che è ancora stellare. Ah, le sim, vabbè, perché non si trovano più.
4: Infatti io cercando a
3: film. Non ho idea di chi si ascolti in questo momento.
0: Vedrai che ci vediamo.
2: No, quella che ho visto.
0: Ma poi anche uno stile di conforto con i soldi.
3: Uno stile ostile.
0: Si bella quella ringhiera che per uno stile. E anche il pastore è finto, perché è una voce
2: ragazza molto più
0: sicuramente. No, non sai. Secondo me loro qualcuno di Firenze stanno cercando un grande professionista cultore che ci costruisce qui a Carrani e sarà cantare a casa. Ce n'è un mare, comunque tu nella
3: vera Pax Christi
2: Cioè,
3: tu hai visto lavori che ho fatto a Bandana? Basta che non devi rifare per
0: il mio rimanimento, perché noi abbiamo avuto questo punto. Se no, non è vero. Sei il rimanimento e il testo. Chi è Alberto? Ah, il corso dell'orario non prendeva. Casa mia ancora è una porca vita, eh? Perché ne so di silenzio, quanto stanno di silenzio?
2: Da un minimo di due grandi, due e mezzo, due con la tutela di gatti.
0: Due con la tutela di gatti, cioè di limiti, la massa.
2: Così. Almeno. Se diciamo tre stanze sarebbe ideale, per me ne sarebbe tre stanze.
0: Già deve essere una cosa, perché l'acqua non fa una cosa così.
3: Chi l'ha sentito Giuseppe Chillegno? Nel tuo elenco c'era scritto no. Chi manca?
4: Otello dovrebbe chiamare c'è penso con il tuo
3: il mio cellulare no.
4: Oppure dovrebbe chiamare su questa telefono che qua chiamato la tua mail.
3: Dobbiamo attaccare la connessione per aspettare Otello? È assurdo. Il mio è scarico. Cazzone!
5: Non lo sei tu.
3: Non ce l'avevi scritto da...
5: Potendo. Ma io ti tu sì.
3: E io che ne so.
5: 328694. 8981.
3: Ma chi va?
4: Bravo! Finalmente
3: con il tuo. Non si sente un cazzo in questo telefono.
0: Le 8 al massimo, appunto.
3: C'è il volume? No.
4: Miniature le puoi usare. Perché anche io faccio così. Rendere combattimenti anche per
3: stare. Sono sbetto.
0: Ma io non faccio così.
3: Dove sei? Ah, va bene, perché qui il telefono è occupato, non lo so.
4: Noi lo facciamo.
3: Di Giorgio? Tu sai bene o male dov'è la via, no?
5: Sì, sì, la via ci sono.
3: Perfetto, dove c'è il teatro lì? Va bene, tra un quarto d'ora sotto casa di Giorgio. Ok? Il teatro, il teatrino quello, come si chiama?
5: Teatro San Placido.
3: Teatro San Placido.
5: Teatro Club.
3: Teatro Club. Si prende quella di Uccia e quella è la via dove c'è, la via B. Ok? Va bene, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Meno male, ma non è una storia.
3: Alleluia. Si sente l'eco, l'eco. Perché c'è l'eco? Io non lo so. Ah, è sparito l'eco? C'è ancora l'eco?
1: Stai parlando con...
3: Sto parlando con tutti. C'è l'eco?
1: Mi dici chi c'è?
3: Sandman, Lobo, Asbesto, Quest.
1: Cristian Pezzimenti.
3: C'è ancora eco? Non vedo nessuno.
1: Cristian Pezzimenti no.
3: Giaro mi dice che è a lavoro. Non capisco perché. È sparito l'eco. Strano. Quando metto speaker si sente l'eco. Ah, ecco. Ah, ora è un po' più...
1: Non si può collegare con le casse?
3: Che senso ha collegarlo con le casse? Scusami, sentire noi stessi andare in là?
1: No, non sentire lui quando...
3: Ma lui chi?
1: Lui chiunque parli da quel canale...
3: Nessuno parla sul canale. Che cosa entra? Poi si iscrive, entra quello che c'è da questo microfono, quindi noi entriamo. Sono io che sto trasmettendo. Giorgio non capisce un cazzo. Vieni qua, di che non capisci un cazzo.
8: Lui se la canta e lui se la suona.
3: Ha ragione Giorgio, dicono. Parla lui, sì, lui. E urli ti sente pure mia madre. Vabbè, la riunione inizia tra un po'. È un microfono così, sì, invece di fare il cavo di 2 metri è un cavo di 1 centimetro. Lo uso per il registratore in realtà. Sì, alleluia! Perché l'animo umano è una bestia. Perché poi guardi il mondo e vabbè,
6: allora assembliamo,
3: dobbiamo aspettare Otello. Claudio Floresta. Tu sei pazzo.
4: E lui è contento.
1: Ho avuto la sensazione di chiamarlo.
3: No, lui è l'altra. Porco di oi.
4: Non chiede niente.
3: Mo? La finocchia. Ma chi Anna? Ha fino a chiaro chi? Oh, come mai?
0: Non è aperta.
3: Per quale motivo?
4: Che poi insomma una stronzata perché dico ok il globo è una maniera
6: di fare tutto il tuo video davanti alla piscina
4: di notte
3: è giunta molto e allora che c'entra la finocchiare ci va anche lei?
6: No,
3: e che gli è ciao lei ci vediamo lì? Le porta lei con la spina. E allora? Ma a me che cazzo mi interessa di ogni legge?
4: Non c'è a fare 4 volte il danno.
3: Ci possiamo fare un po' di
4: ma chi è il robot?
6: Ma
0: E alla fine ti arriva il rendiconto finale?
6: È una comune che
0: vuole
4: sbagliare.
0: Di qualcuno di voi deve
5: essere, io e il
6: comunista a parlare dentro la
4: no,
6: non
4: puoi
0: No,
3: perché ora ci possiamo sedere.
4: Cos'è?
3: Cos'è?
0: Allora, è una regina, innanzitutto è un movimento che sta regina di tutto il comune, come potete esponere la cosa invece.
4: No, è un comune che di questo tipo.
0: Non questo tipo. No, no, questo.
4: Oh, ecco, allora ne possiamo approfittare. MHKYZ.
3: Ma no!
9: Però adesso mi sto abbastanza meglio.
3: Sei sano?
9: Sono sano alla
5: fine. No,
3: sei tornato sano.
9: Mi sono incollato.
3: Ma c'è stato molto da incollare?
9: No.
3: Ma macchina o moto? Io non ho
4: capito.
3: La moto di nuovo.
4: Io
3: è la moto.
9: La moto
4: si
3: no, ancora.

0: dice, ah, dice, sì, tutto per la carta, non solo per la carta, ma poi come e quindi dalla madre è una categoria
1: di quello che mi piace,
2: io l'ho già fatto, io l'ho già fatto, io
3: spostate questo, mettetelo lì, fate questo,
0: ma secondo te c'è da fidarsi? Dico guarda, la persona più vecchia che ha a proposito, dico non credo che arrivi a 25
4: e ordine del padrone di casa, non so quello che devo
2: è andata piuttosto bene, è andata
4: figlio qualcuno, una volta c'è
2: che nella seduta io poi ho aggiunto una moto,
4: io quello qui a me
2: solo che
4: io sono di una cosa più tu eri quello che a casa tua sai dove
2: la in un spazio disponibile
3: la
2: quindi
3: il culo vedi che cosa è
2: si fa così. Un'esposizione
1: morto
2: di chi
0: è il gioco
1: e le canzoni
0: quello dovremmo
2: perché non sarebbe
5: morto grasse risate grasse anali risate buddace di merda. Vabbè, Lobo rimane in ascolto anche se vai a cucinare. Ci sono Lobo, Quest, Sandman. Mi chiedono cosa cucini. Te lo puoi chiedere. C'è il microfono, voglio dire.
0: Cosa cucini?
5: Lobo sta. No, Lobo sta a Vienna. Un po' più distante.
6: Lobo è austriaco, non sta a Siracusa.
5: No. Lobo intanto non è austriaco, ma è un fiorentino de merda.
2: Senti, ma questa cosa dell'intervista l'hai letta?
5: Quale intervista? Ah, sì, sì. Ma non lo so. Sì, comunque non c'è problema. Io provo l'altro microfono. Minchia, ma è l'altro microfono allora che dà fastidio al corpo di Dio. Frittata con tonno, cipolle e patate, la morte del fegato.
0: Dici che lo invidio.
5: Dice che qua ti invidia. Gamel ti invidia.
1: Anch'io invidio.
5: Ma qua noi invidiamo tutti.
0: Che sia una nostra gatta che deve essere invidiosa.
5: Mi sente bene? Vorrei sapere se effettivamente si sente bene. E se non si sente bene. Oh! Sì, si sente forte quando io mi avvicino al microfono. Beh, adesso te ne andiamo, dai. No, brevemente ci siamo andati.

0: Grazie. Beh, puoi scrivere.
1: Ah, come mai sono entrato io?
0: Perché stavo parlando con queste persone. Sono. Questo sta a Roma.
1: Sì, ma c'è questo anche qui?
0: Sì, sì, sì. E qui, vedi, ti sto scrivendo. Loro ci ascoltano dal microfono qua.
2: Bello, bello stato di nuovo. Ah, un video affascinante.
3: Ma quale quando mi sono?
0: Con Dielo, lì che c'è un nickname, vai con Dielo.
4: Ecco che è finita. Ci abbiamo il appunto mi chiedevo poi se si di
5: investigare. No, hotel, sta arrivando hotel.
4: Io stiamo attenti a hotel.
6: E vi scommetto 2 euro su quello nero.
5: Vabbè, dai.
6: Cioè che vince il nero.
5: No, i soldi.
6: 2 euro. Qua, tipo, siete che il
7: no.
6: Tra i due?
7: Ce ne voglio altre 2 carte da me.
5: Vabbè, ci
6: ho
5: due.
6: Come va? Cercate di coprire qualcun altro, guarda, io non so se di coprire. Il gatto va sta pungiando
5: io scommetto sul gatto
6: il gatto va. Mi sembra un cerro mirato del sole
5: io scommetto
7: hai gatto perché questa è una affermazione che conosco gli altri.
6: Non è vero. Perché quando
7: non esiste
6: c'è qualcosa che mi dicono loro.
7: No, perché sono anche loro. Là è il mio punto che come.
6: Sì.
7: È molto finiscono male. E molti finiscono male e non tornano più a casa.
6: Aspetto, che cazzo dobbiamo fare? Senza mezzi termini, diciamo.
5: Direi che sono arrivati tutti.
6: Direi che spegnere questa musica di merda che sta mangiando le nulla.
7: Era questo che c'era, però non mi è uscito così.
5: Vabbè, ci siamo
6: allora
5: Allora, io
6: diciamo,
5: Dorio vedrai che nascerà.
6: No. Io faccio sempre il pallino di più, un po' di panino di più di dove
5: ma tu ne sei un po' di
6: nome, ma è nato 5 anni, e lui mi ha detto, una volta,
8: questo subito dopo
6: no, se la femminile no, poi
8: morita no, quella se la stessa
7: morita per fuori, se ne ho caso
6: alla fine, ma ragazzi, avete tutto a posto, tutto è buono fino a quando non mi succede niente io mi viene qualche modo un coccimento biologico e lui mi
8: dice
6: almeno 3 anni e ti vedo anche che
8: questo qua sono state le parole magiche perché questa è arrivata
6: no, no, ci va la mia consiglia con
8: quel cornuto
6: di
8: merda.
6: Anzi no, il cornuto sono io. Vabbè, con quello stronzo che se ne andava che infatti diceva di essere mico mio.
8: E Clovis cosa ci ha trovato dentro?
6: Il vetro.
8: Un pezzo di vetro.
6: Ma quello gli ha fatto appunto il paninaro perché mi sono zitta che era un po' di farsi.
7: Non credo che sia stronzo, sai? Non credo. No, io mangio un pezzo di
6: vetro. No, ma il vetro gliela pensa quello. L'ho visto la sera in via Napoli, via Napoli dove c'è quello che fa, io ero là che mi sono comprato lì, chi è spostatario? Ero in via Napoli che sto comprando l'armi, chi è spostatario? Quello dei panini.
9: Quando è 2 euro?
7: Portatile, compreso, non possiamo andare di là.
0: Il portatile può rimanere qua, gli altri no, possiamo stare.
9: No, non può rimanere qua, perché loro non sentiranno niente.
7: Esatto.
0: Tu leggi, no?
9: Ma che leggo io?
0: Che si sente da là, secondo te? Sentiamo in otto, siamo tutti zitti. È piuttosto improbabile.
9: Non hai capito niente. Sono loro in auto che devono sentire noi dal microfono.
0: Non ce l'hai una prolunga del microfono?
9: No, non ce l'ho io, no.
0: E vabbè, allora usiamo la prolunga del telefono.
9: Sì, quindi colleghiamo e
10: ricolleghiamo. Vabbè, no, dai, ci dobbiamo.
7: Dopo tanto che
0: vabbè, fai una cosa allora, Gabriele, organizza tu e io quando incominciamo sono.
7: Ma non è così, non so come cazzo deve fare. E allora stai zitto.
10: Però ci si poteva pensare prima, scusa Gabriele, non è che voglio dire.
9: Ma dove stare io?
10: Tu hai installato il
9: computer. Quindi dove volevano andare di là a farlo?
0: Questo è forse nella domanda.
9: No, tu l'hai detto.
10: Se andavamo di là non c'era.
9: Perché sono quella prolunga in cucina per andare di là.
0: Che bene male si mette le cose del centro. Sto dicendo a quale punto di
9: chiusura vogliamo arrivare.
0: Va bene, preso atto di questo che cosa facciamo?
9: Non lo so.
0: Perfetto, quindi diciamo che anche tu nel tuo piccolo mondo.
10: Dai, va bene, posso proporre.
9: Perché è arrivato Jeremy? No, non è arrivato Jeremy.
7: Guarda che ti storcio tutta la squadra.
9: No, questa lasciala qua.
7: No, no,
9: e perché? Chiedimi cosa sto facendo, non chiedo perché lo faccio.
0: Che punto siamo con la squadra?
9: Sì. Ma qua non ci siamo. Fagli avvicinare.
0: Krishna.
7: Ti reincarnerai 100 volte.
0: Lo so, ci godo moltissimo.
9: Non so cosa devo fare. Ma perché non veniamo tutti qua?
7: Sì, esatto. Avviciniamo tutto quanto.
9: No, qua ci devo stare io con il mio tavolo. Ah, ma c'è Dan.
10: No, John.
9: Ma c'è allora Jaromir. C'è Jaromir.
10: No.
9: Gli puoi anche parlare, ti sente lui. Mm.
10: Si può si parlare, sì?
9: Sì.
10: Adesso lui mi sente?
9: Sì, lui sente.
10: Ciao Jaromir. Io posso sentirlo?
9: No, purtroppo no. Purtroppo no. Loro stanno ascoltando noi dal microfono.
11: Ho letto.
10: Già Armin sta parlando nel posto di.
9: Sì, al posto di Lobo, sì.
10: Sì.
7: Che sappiamo dove sarà un trono.
9: Posso sedermi?
11: Quanti posti ci mancano?
0: Io metto qua.
1: Loro sentono bene, sì? Ah, molto bene.
5: Parte dell'aria da me posso. Fantastico questa carne.
1: Ma che lui qua sta parlando di FTB, FTB passivo. Io faccio FTB passivo. E detto a lui allora il Dirac. Il Dirac cosa è FTB Dirac? Questo è un FTB molto famoso. Sente la documentazione fisica. Penso che è il più famoso questo è Dirac.
0: Ah, no, non sapevo. Dirac è un fisico.
1: Sì, sì, sì, ma c'è un FTB Dirac. Di sì.
0: Di cose di...
1: dove ci sono tutti i file di fisica, molti libri, molti cose, sì, una biblioteca virtuale, sì.
5: Siccome il male comunque.
0: Dai, siedi di generale, cercati un posto. Qui adesso loro ascolteranno, penso.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: No, molto bene.
0: Ti ascolta, c'è cioè, no, Lobo, Jaromir.
7: Ah, Jaromir. Questo
0: è
7: Carlo.
0: Sì, è con Lobo.
1: Sta a Roma adesso Jaromir, sì?
0: No, Jaromir da Vienna.
1: A Vienna?
7: Uh-huh. Ciao Jaromir.
1: Ma Lobo anche a Vienna,
0: sì?
1: Sì,
0: stanno assieme, sì.
1: Mentre questi?
0: Questa è Roma.
1: Ah,
0: che c'è? Beve il whisky, Carolina? No? No, così non sapevo.
5: Meno spazio artistico.
1: Mentre il Sandman sta parlando a Roma, sì?
0: Credo che sia a Roma lui, non, sì. Non lo so. Non ricordo.
1: Jaromir.
0: Ma è questo lo birra? Assolutamente.
1: Sì.
0: Lì. Qua serve che il microfono deve ascoltare quello che diremo o che non diremo.
5: Ok. Computer server.
0: Eh?
5: Non serve a dire, serve a non dire.
0: Pazzesco.
10: E poi guarda, gli potrei chiedere mai che non la porta.
0: Esagerato.
5: Ma giusto, fai un'introduzione musicale, va, la Maurizio tanto.
10: È trauma. Va bene.
0: Che dove è andato Giorgio?
10: Giorgio!
5: Devo fare l'ordine del giorno?
10: Sì, sì. Certo da fare,
0: ordine!
5: L'ordine del giorno è molto corposo, dobbiamo essere.
0: Il cane in mezzo ai cavi? No.
11: Evitare di dire la solita nostra quota di scemo.
0: Carolina, vieni qua.
11: Allora, l'ordine del giorno
0: Carolina, esci dai cavi, dai.
11: Nei punti che sono.
0: No,
11: la
0: Carolina.
7: Ai.
11: Parlate con me invece che col cane, per favore.
0: Vai su.
7: Sì, quando il cane non va sul cavi.
11: Va bene. La sede materiale, se dobbiamo affittarla, se dobbiamo richiederla al comune o provincia o qualche ente, insomma qualche entità, o se dobbiamo ipotesi di occuparla, insomma sarebbe no. Pure vabbè, da considerare a un certo punto.
0: Solo armati.
11: Oltre alla sede materiale, l'attività da svolgere.
0: La sede spirituale.
11: La sede spirituale, sì. Già ce l'abbiamo in rete, che basta e infinita.
10: Quello non
0: aspettavo
10: per divagare,
0: però. Ma questa riunione è dedicata alla divagazione, abbiamo divagato per un'ora fumacchiando, voglio dire.
5: Allora dopo si fa richiedere.
10: Al solito,
11: dai. Va bene, dai, voglio. Sì. Allora, un attimo solo. Dato che devo fare il problema di casa, faccio anche il moderatore.
5: E allora vai a
12: eclissi qua.
0: Ecco, col coltello. Bellissimo il coltello. Dio mio.
12: Perché un moderatore armato, veramente. No, ma non
13: è
12: una
13: cosa un po' brutta.
12: Stai zitta.
13: No. Perché?
12: E allora fai tu l'ordine del giorno.
0: Dai, disordine del giorno. La cosa primaria qual era?
13: Allora, la fede non può
12: no. Attività da svolgere.
0: No, la cosa no. Primaria qual era? No. La cosa che più ci preoccupa.
13: Allora, se voi la smettete di interrompermi, bene, se no, veramente.
0: Non è no, la cosa primaria è spostare le cose da là.
13: Sgombero,
0: perché se no ci sfasciano tutti.
1: Allora, avete aspettato me per dire questa cosa?
14: Io invece non volevo incominciare a parlare.
13: Oh, togli il cane o togli il gatto?
11: Se vogliono
12: male, no, no. Io toglierei il gatto, lo crocifiggerei. Creerei un precedente.
0: Cani, gatti, animali.
12: Sì,
13: perché è terrorizzato? È terrorizzato a te.
12: Eppure un gatto lo voglio pure io, così poi lo butto. Dai, vuole fare gli esperimenti con la finestra? Su, via. Allora, piano.
13: Ma vedi quanto
0: è bellissima Carolina. Sembra la mucca Carolina.
13: No, io
12: no, aspetta che lo faccio qualcun altro, perché non sono capace.
0: No, no, dai, non so niente.
12: Allora stai zitto. Sto
0: zitto.
12: Io
14: sotto il culo, lo togli quel fortunissimo gatto, lo butta.
12: Ma che ti fa? No, perché c'è il cane davanti, il gatto di dietro.
0: Guarda che
12: il
0: cane si sente il culo.
13: Dove
12: è il gatto?
13: Non
12: ho nessuna paura del gatto. Io ho paura di entrare, dell'ira.
0: Di un morso davanti e una graffiata di dietro.
12: Dio mio.
0: Ti mordono davanti.
11: Finirà malissimo.
13: Vuol dire che era
14: quello.
13: Non senza un atto di cura.
14: Ricapitoliamo un attimo la situazione.
13: Gombero.
0: Che gombero?
14: In questo momento, cioè, ovviamente, sei il problema, come sempre. Però stavolta sembra che siamo alla stretta finale, me sono arrivato nel giro di due settimane due carte, una dal giudice, l'altra dal comune, eccetera. Sembra che questi vogliono restituire, stanno tutte le carte in regola, al massimo si potrà ritardare, in realtà si potrà ritardare ancora, io credo, persino di un anno, questa cosa qui, non ci sono tempi.
0: Un anno addirittura,
12: sì, ma in che modo?
0: Sì, sì. In che modo?
12: Sgombrato di forza.
14: Perché...
13: Sì, però senza contratto
14: Edel. No,
12: perché legalmente.
11: No, allora,
0: già ce l'hanno nuovo.
14: Posso parlare?
13: Sì, scusi.
14: Io devo andare a parlare con l'avvocato ora, in queste due settimane. Comunque già, voglio dire, ci abbiamo avuto una bocca all'ultima riunione che c'era anche lui nel canale Social Forum e l'ha detto, insomma, l'ha spiegato un po' la situazione. Non c'è niente da fare, nel senso che questi prima o poi se lo riprendano, però il discorso è che le procedure che hanno seguito sono sbagliate, quindi probabilmente dovranno
13: rifare. Quindi si possono avere sospensive?
14: No, sospensive dal TAR uno ci prova, ma è una cosa sempre comunque molto difficile. Ad ogni modo c'è questa prima udienza che è il 20 marzo. Quindi poi può darsi che ci sarà una seconda udienza,
13: vabbè, poi le informazioni dettagliate magari.
14: No, l'appello al TAR è un'altra cosa che dovremmo fare noi e comunque
13: ottenere la sospensiva, c'è un'ulteriore diluizione della cosa.
14: C'è la possibilità di stringendo, di diluire i tempi fino a quel momento. Pericoli di sgomberi o cose di questo tipo non ce n'è assolutamente, cioè la situazione è molto tranquilla. Io credo che la Ligos che mi chiama stamattina fate l'autorizzazione perché se non scatta le denunce, voglio dire, si stanno muovendo molto tranquillamente, rompendo i coglioni, infatti lo stacco della luce
13: è stata una rottura,
14: è stata la rottura di coglioni. Ma perché ti vanno a staccare la luce? Perché non possono andare allo sgombero violento,
13: diretto,
14: se no andavano direttamente allo sgombero violento, no? Cioè è ovvio. Le uniche cose che possono fare è quello di rompere i coglioni.
15: sì, ma non
16: quindi tu
15: andare.
16: Pensi che ci sia un'opera di mediazione in tutta questa cosa, tutto sommato, cioè che non vogliono arrivare?
15: No, non c'è nessuna opera di mediazione, non possono farlo giuridicamente, non è occupato quel posto, non stiamo rubando l'energia elettrica, non stiamo facendo,
13: non c'è nessuna legalità,
15: non c'è nessuna legalità.
0: A parte l'elemento le specchio al primo piano,
16: vabbè,
15: sì, no, quello comunque sono responsabilità personali, non è che ora non
0: diciamo. Ma possono benissimo servire ad Avredetto, come lo sono servito,
15: sì, d'accordo, ma allora voglio dire,
0: me lo fossero servito,
13: diciamo che la condizione che saprebbe indicare questo pretesto qualsiasi, cioè non hanno sufficienti elementi morali, perché anche se tu andassi a fare là una illegalità di un certo tipo, la giustificano lo stesso, perché sanno che diventerebbe pretestuoso il motivo, no? E sanno che è facilmente, come dire, strumentalizzabile con questo metodo.
16: Ciò un po' che comunque al di là dell'immediatezza dello scontro,
15: sì,
16: ci siano forse dei problemi.
15: Scusatemi.
0: Sì, sì, concludi.
15: No, una volta che ho iniziato a parlare.
16: Che c'è ragione, che scusa, perché fare a bordo?
0: Dai, non dica sale, questo non è un'assemblea dell'altro.
15: No, non dica.
0: Senti, ma tu sei quello che avrebbe più titolo
15: per fare. Ah, vabbè, no,
16: se sono col filtro me ne
0: porta
16: dai
0: poi una sedia. Ok.
15: Allora, il discorso qual è? Cioè, ora, tralasciando tutti i problemi, cioè mettendo in parte che non significa dimenticarseli, perché uno non è che se li può dimenticare, semplicemente cercando di ragionare non in maniera infantile, no? Cioè, ragionando proprio politicamente, no? Voglio dire, su quello che ha rappresentato per noi Lauro come scelta, il fatto che ci abbiamo lavorato di dentro, su che cosa rappresenterebbe un'eventuale ancora difesa, no, ad oltranza di questo posto, che cosa rappresenterebbe l'abbandono. Cioè, sono cose che uno si deve porre, anche perché non è solo una questione di convenienza, cioè che cosa mi conviene a me fare. Lo so benissimo, il centro sociale è stata una scelta per certi versi difficile, per altri ci ha agevolato, certo, non abbiamo pagato affitto, non abbiamo avuto problemi di, no, voglio dire, abbiamo avuto la possibilità di usufruire del posto gratis, fino a questo momento ci è andata bene, però è chiaro che se noi decidiamo di andare da un'altra parte, cosa che io mi sembra anche giusta, cioè mi sembra anche un passo da fare, solo non vorrei farlo in maniera da lasciare scoperto un posto che comunque ha rappresentato per me qualche cosa e che in ogni caso va comunque difeso dall'attacco da questa giunta del cazzo di destra fascista.
16: Sì, comunque a prescindere,
15: voglio dire. Io sono per una transizione, diciamo così, sì, che non sia un taglio netto e che
0: lo so,
15: ci dia la possibilità
16: una
15: di
16: doverosa evoluzione.
15: Allora, fra queste strade, e chiudo, perché non volevo fare una cosa lunghissima. Queste strade, secondo me, la possibilità di fare i seminari allo zoo, aprire un point da qualche parte, tipo Agneschi, un freaknet point, così, sono delle strade percorribili. Non lasciare perdere completamente il Media Lab, ma mantenere i servizi essenziali, se possibile anche diluiti, no? Anche una volta a settimana, che cazzo ne so, però comunque un servizio, mantenerlo attivo, che in ogni caso è una difesa anche politica di quel posto, scusa. E basta.
0: Sì, ma anche noi avevamo pensato una cosa del genere.
16: Cioè, ma tu la vedi comunque come una cosa a tempo, no?
15: Perché sì, poi sul discorso di che cosa potrebbe diventare il Freaknet Media Lab, che prospettive abbiamo, eccetera, eccetera, io per me, cioè, ci ragionerei dopo, nel senso che ho delle idee in testa, mi piacerebbe ragionarne con voi, però è una cosa che chiaramente la vedo come una cosa a lunga scadenza.
0: Qui c'è questo che interviene, interviene anche Gianni.
16: Che dicono?
0: Dice la scelta del centro sociale, già Romilio, è una questione di affinità elettiva nella misura in cui il centro sociale funziona come tale. Abbiamo dato tanto a Lauro, tanto, e ci hanno dato molto poco. Che vada difesa possiamo essere d'accordo, ma non ci dobbiamo immolare per loro. Se loro pagano la bolletta, ma loro come Auro. Questo è questo. Giaro mi poi mi manda pure una query, ma io lo manderò a fanculo, mi sa.
7: No! No!
0: Dove siete? Vai a fare in culo, Dennis! Siamo a casa di Giorgio. Ma il problema è che io avevo sempre pensato che dovevamo comunque tenere qualcosa lì, perché anche eticamente non è giusto che stacchiamo un servizio agli utenti, compresi gli utenti dell'Auro. Però da quello che mi ha detto KKS1, loro non vedono l'ora che ce ne andiamo, perché vogliono il piano di sopra.
13: Ma che ci devono
0: e
13: fare?
0: Si sono offerti per buttare la nostra roba dal dalla finestra. Ci vediamo una mano, ve li buttiamo noi i computer. E quindi che dobbiamo fare? Questa è la situazione. Questo è quello che hanno detto anche a Giorgio in assemblea quando è andato a proporre delle cose e l'hanno preso per il culo.
16: Sai, la prima, la seconda, l'ha detto.
0: Lui ha detto va bene, basta. Chiuso i miei tentativi di portare avanti un discorso. Beh, adesso vediamo, magari. È arrivato Giorgio con una quantità di pizze industriali.
16: Ecco, i nostri fegati vi salutano tutti insieme.
0: Il fegato applaude. Dopo tre bicchieri di White Horse, Scotch Whisky.
16: Via stuffate l'assemblea, via stuffate anche la
13: gente. Informatevi perché una è vegetariana e c'è chi mangia solo quello.
0: Io mangio solo quello.
15: Io mangio solo quello.
0: Tu sei vegetariano?
13: No, poi c'è un
15: non è che la mangi
0: tutto. Io sono vegetariano, mangio la carne di porco. Che sei sporco. Ordine, ai vostri porchi.
13: Sono padrone di casa e per me sai cassa migliore. Per cui credo orientativamente.
16: Sei l'uomo che vorrei sentire.
15: Non siamo ordinati. Una figlia. Altre pizze.
16: Però se ce l'avessi sarebbe solo.
15: Che te ne pare come la
13: tua? Non potresti comprare la legge.
15: No, dico, va.
0: Seduti.
16: Arriva un pezzo di pizza,
0: a me.
13: Un pezzo di
16: un pezzo mi arriva, vero?
13: No, devono essere dite più di quattro.
0: Vegetariana?
13: Fai muovi un po' il culo.
0: No, devo seguire qua.
13: Deve seguire qua, ma vi rendete conto?
16: Se io sapessi
0: la cosa nera dalle cuffie muoio.
15: No, serio.
0: Sei caso, cosa sei caso?
13: Che
0: iso?
13: Che cosa dice?
0: La pizza
13: allora,
0: di accio.
13: Ragazzi loro sanno anche che
16: no, sanno
0: che dicono vabbè.
13: È certo che sanno. Sono i grandi
0: fratelli. No, noi adesso continuiamo, altro che banchetto.
16: Con un pezzo di pizza.
0: Seduti! Ordine!
16: E tu c'hai quattro pezzi di pizza, certo, aspetta.
0: Fatemi il coltello. Allora, la mia borsa di pelle umana, dov'è? Lì c'è una borsa di pelle umana con dentro
15: pelle umana di extracomunitario.
0: No, questa non è di pelle, è di plastica, non vedi?
15: Ma il gatto ce l'ho allora sotto il culo.
0: Cani sbattardienti. Mangia pizza.
16: Oh bella, sei bellissima. Enzo, vedi una borsa di pelle?
0: Non c'è?
15: Vendo giù.
0: Eccola qua.
16: No, vedi.
15: Questa
16: che
15: è una borsa.
16: Ma questa che cos'è? La borsa
0: per
16: mia mamma che
0: mi ha allungato per poter portare io a modi frosti.
13: Ma questa è sicura che è
0: del messo
15: nigeriano.
0: Si è pulito le unghie. Non ho appena preso, mi sono pulito
16: le
15: linguine.
16: Questa c'ha dentro
0: un Tarzan intero, non i tarzanelli. Tarzan.
15: Ma di cosa?
16: Che c'è le coppa tutti
15: qui? Non male io.
13: Cos'è il problema?
16: Che ti devo dare cosa? Ma com'è che tu hai una pizza?
13: Questa cosa è una strabuzza.
15: Vai, vado?
0: Dagli l'altra fetta gialla.
13: Ciao, qua.
15: Sì, sono biondo più del dovuto.
0: Arriva gialla?
15: Aglio
0: io.
13: Vai, pi greco di quella pizza.
0: Pi greco mezzi? Ti vuole pi greco mezzi pizza?
13: Io.
0: Tu quanti secondi d'arco vuoi di pizza?
15: Beh,
0: è più perché come di.
15: Ma c'è qualcosa là dentro?
13: Ah,
15: sì, e che cos'è questo regalo?
13: Non lo ricordo.
0: Perché non vi sedete i vostri posti? No, perché
15: è un pezzo di pizza di questa qua vegetariana così dimagrisco.
0: Tieni.
15: Metteci un po' di merda uscita da fuori.
0: Quella poi adesso ce la distribuisci. Non lo so, prendila un po'. Si fanno le pizze immangiabili, con tanta di quella roba che ti sbruffa tutta fuori.
15: No, non lo vuole. Preferisco i regali di Quest. Le funghie di minchia non mi hanno mai attirato più di tanto.
11: Continuiamo a parlare di cose serie, perché devi parlare della pizza.
0: Ci sono tovaglioli?
15: O delle funghie di minchia?
11: No, sono attaccati. Ah, io ho provato, ma è mio.
0: Come?
11: Dico, io ho fatto, ma è mio, per cui.
0: Posto? Sei quasi arrivato. Bastardo.
15: Io le avevo ordinate 3, 4, 5.
11: Sì. Problemi.
0: È uno sputino. Fratello, tu? Niente? Niente pizza?
17: Ma hai già mangiato?
18: Dovremmo
17: trovare un blocco di...
18: No, ma già erano delle cazzate. E quindi ho un blocco di... Cosa fare? E tu che vuoi?
0: Invece il tuo cane è quasi scodintola.
17: Quello è il tuo solo.
15: Ah sì, una cosa speciale. Mi rizzano le setole.
18: No, una volta.
16: Appunto, secondo me ci puoi provare.
18: No.
16: C'è ancora il coltello? Ma ne daresti proprio a mo' di tramezzino, proprio una tacchina di quella.
0: È estremamente difficile.
16: Vabbè, quello che dici. Ecco, no, appunto.
15: Perché qua c'è lo
16: ecco
15: giusto,
16: appunto,
15: no?
16: Così ce la tagliamo tutti.
15: Sì, sì, sì.
11: Vediamo come ci si può stoppolare
0: a metà così.
16: Ma quel coglione con il salatino, ma guarda un po'. Imbecille.
18: Associazione
16: salatino. Che è salatino. Siccome gli è venuta una reazione al nervo vago, giustamente. Grazie mille. È rimasto senza sensi per non so quanto tempo. Il coglione che è.
15: C'è una lì con formaggio e prosciutto.
16: Sì, sì.
15: Non se ne sono accorti.
16: I cani se ne sono accorti.
0: Come i cani?
16: No. Sì, c'avevo i due cani vicino.
18: No, il cane, quello che dicono in televisione che i cani lo guardavano.
15: Attadimento.
0: Sì, effettivamente dobbiamo mangiare tante pizze. Allora il cane se ne accorge.
18: Sì,
11: dico, com'è che un uomo si accorge che il cane sta guardando strano?
18: Infatti, perché quale è l'esperienza che non è estranizzato?
0: Beh, ti faccio vedere Ciubi, poi vedi.
15: Vabbè, ma poi già lui è estranizzato.
0: Ma lui è estranizzato di suo.
11: Beh, mi pare che
0: non c'è. No, non è ancora
18: iniziato l'altra pizza.
0: Ma come l'altra pizza?
11: Ah no?
0: Allora, ma avete fatto sbagliare la vegetariana, che è l'unica che mi potevo mangiare, bastardi. E io mo non mangio più niente.
15: Sei molto pizza. Sì, ma con prosciutto, sì.
0: Ma
11: questo coltello non era
0: come la
11: pizza.
0: Giustissima. Ah sì? Porco Dio,
16: le unghie
0: di merda.
16: Ma sì, che l'ho
0: scontato. Ma che ne so, stava qua. Grazie Giorgio, eh.
15: Sì, stavo giocando.
0: Non ho parole, però. E io?
15: Allora i cani che ci stanno.
11: Cosa fai, minaccio?
0: No, me ne sbatto. Avete le palle. Che devo fare?
15: Questo qua
0: ti sei devastato una casa, cosa vuoi? Non ti affogare, non voglio averti sulla coscienza.
19: Non ti soffocare.
0: Senti, è veramente prosciutto, vero? Potrei sezionarla e estrarne la carne morta.
19: Dai, per la fame potresti anche mangiare il prosciutto.
0: No, no.
10: Vabbè, no, la riunione è fine.
11: Sì, no, è fine la pizza qui.
13: Quindi una mezz'ora forse.
0: Questo. Praticamente, porco Dio a te.
13: Ancora?
0: Ma hai pestato in piedi, Dio cane.
13: Guarda, non mi faccio nessun problema.
19: Non offendiamo il partito dei cani.
0: Ora comincia a distribuire coltellate nel pomo d'Adamo.
13: Ma di quelle cose là, non ti piace?
20: Ah, sono l'unica donna che no, non il pomo d'Adamo.
21: Però sarai l'unica che ti salverai.
20: No, per ora. Poi non so, io non drogo ogni mattina, sai com'è. È costretto, non sono mai.
19: Hai visto che a terra non c'è più il porciere di prima? Il cane ha pensato.
0: Insomma.
19: Non è quello di prima.
0: Beh, vabbè.
13: Non è quello di prima.
0: Ognuno ai suoi posti, dai, continuiamo.
20: Sì, facendo degli sforzi umani. Facendo degli sforzi umani.
13: Per esempio.
20: Con la tua immaginazione. Se puoi salire un auto porta cinque.
19: O un bicchiere.
0: Voilà!
20: No! Una cosa da gente civile che ci stai in sicurezza così. File anche se il sorpasso. No. E poi si richiude e va via la cicca.
0: No, la verità è quello.
20: Ce n'è uno che non si può spostare. Ce ne vuole un altro.
10: Quello per vedere. Dai, va.
19: E sì, c'è questo.
13: Poi lo sto arrivando.
0: No, ah, ma c'è
20: beh, qua.
10: No,
20: un sacco di tanti. No, ma qua ci sono un sacco di tanti.
0: Posso dare del prosciutto a Carolina?
20: Sì, ma
0: con un po' di formaggio? E origano? Vieni, Carolina, non mi mangiare la mano però, eh.
19: Che poi è un'amica,
0: lo so. Una minchia.
19: Solo che non ha capito niente.
0: Purtroppo non c'è più nulla, Carolina. Ma se tu non voglio mangiare il
13: carico, mi fa pagare il burino.
0: Persemolo.
20: Persemolo, credo.
0: Cosa fai, mi spii? No, ammazzo pappagalli.
20: No.
10: Scusa, è un veleno per i pappagalli.
0: Già.
20: È un veleno,
19: è un veleno per tutti.
20: Ma io non anche per l'uomo.
0: Non è vero.
10: Cioè,
20: ma sì, quando le donne
19: vogliono io, esatto,
20: fino agli anni 70 con il decotti prestemolo.
0: Sì, dai, a Palazzolo fanno la scacciata col prestemolo, io non sono morto ancora.
13: Io
0: non
13: c'è
20: il decotto è
0: ne porto i segni, però.
20: No, il decotto è
0: sulla panza, ovviamente.
20: È una cosa di schillata, è una cosa.
13: Ti hanno un piccolo vivaio?
20: Non è la cottura normale.
10: Sì, se
0: meglio la Maria.
10: Sì, sedete sui divani. Sta male il canna sarda qua. Vabbè, e allora ripigliamo chi stava parlando?
13: Tu.
0: No, stavi concludendo tu. Però lui non c'era. Ed è lui che deve rispondere. Perché lui ipotizzava il fatto che il nostro andare via deve essere non proprio completo, ma lasciare a Laura un minimo di servizio.
13: Io ipotizzavo.
0: No, Giampiero.
20: E praticamente questo
0: non io ho detto, guarda che Laura non vede l'ora che ce ne ci andiamo invece.
13: Mi è arrivato a dirgli che è successo in assemblea relativamente al discorso del...
20: Forse manca questo...
0: E l'assemblea l'hai seguita tu. Quindi devi parlare tu.
13: Quale ultima? Allora, l'assemblea di lunedì...
20: Sì.
13: È stata un'assemblea carica di autocritica, nella quale Pepe a un certo punto ha detto... mentre gli altri dicevano comunque le regole che vanno messe in assemblea di gestione vanno rispettate da tutti, questo deve essere insomma la solita solfa. E a un certo punto lui ha detto ha aggiunto sagacemente questa cosa, ha detto perché tutti noi sappiamo che c'è un amico di tutti che contravviene a questa cosa. E questa è stata una cosa che
0: ma chi è questo amico di tutti?
13: Melo.
0: Ma sei sicuro che
13: perché si trattava di
0: vabbè.
19: Penso non sia un amico di Shine. Di tutti meno uno.
0: Si trattava di
19: meno uno persone.
13: Manco mio, manco suo, però insomma
19: sono N persone. N meno
20: lo facciamo da dare il sistema operativo.
19: No, non c'è nessuno.
13: E quindi a parte questo sono state dette anche altre cose sul media, la bio ero da solo, non ho risposto, ho semplicemente detto va bene, io raccolgo quello che state dicendo e lo.

0: Cartine, c'erano.
1: Allora invece nella riunione di martedì, indetta per il giorno dopo, che doveva cominciare di pomeriggio verso le 5 o le 7, non è sempre piuttosto imprecisato, io sono andato con una lettera di mio pugno, però, perché non avevo avuto il tempo di contattare se non lui, avevo cercato Shining, e questa cosa ce la scrivevo in questa lettera. Sostanzialmente la riunione è andata così, che alle 7 c'erano già molte persone, alle 9 c'erano moltissime persone, ma che non c'entravano niente con la riunione. Alle 9:15
2: si racconta tutti.
3: No, è importante.
1: Come li chiamiamo? Gli aurini, perché non sono un gruppo identificabile in altro modo, spingono questa massa fuori decidendo di non fare l'assemblea perché, cosa che si era discussa molto il giorno prima, non c'era l'ordine necessario per tenere un'assemblea e tenere in ordine l'aula. Un'idea piuttosto opinabile. Claudio stesso si opponeva all'idea di fare l'assemblea sopra, giustamente. Una cosa giusta per l'assemblea la dice Claudio. Perché non sarebbe stata più un'assemblea aperta e compagnia bella. In sostanza decidono di non fare l'assemblea sino al momento in cui non sono tutti fuori, si spengono le luci e Claudio Flores gira l'angolo e arriva con il manifesto scritto di proprio pugno e appena portato al Global Forum per leggere questo manifesto. Bene, entrano queste persone, si saranno ridotte da che erano più di una trenta.
0: C'è in quello spazio come errore fondamentale è questo: noi stiamo discutendo so che era di politica, perché c'è un atteggiamento preciso, c'è un segno di avviare la coppola sopra le cose, il Global Forum fa una cosa, Lauro fa una cosa, in che si presenta lo suolo, le fondazioni comuniste e cazzi di Buddha, in che certe volte hai visto a Lauro magari Claudio Fava per usi, cioè i democratici di sinistra, ma basta. E allora no, basta avviare i coppoli, coppoli che non c'è da dire.
4: Infatti il problema è proprio questo: riuscire a capire questa cosa significa evitare che qualcuno ci
0: significa
4: metta
0: crescere
4: la coppola sopra. Scusate,
0: significa crescere.
4: Lo so.
0: E allora, se due realtà crescono a velocità diverse, è naturale, fisiologico, è indispensabile, è assolutamente anche moralmente avallabile che si separi.
4: Questa è una lettura.
0: Certo, è la mia lettura. Sta parlando Gamel. Gamel. Poi chi è d'accordo bene, chi non è d'accordo, chi ha altre cose da aggiungere, Dio. Siamo qui per questo, è vero.
3: Dobbiamo riepilogare un minimo perché è caduta la linea e non me ne sono accorto, perché qua ci sono sedute 1000 persone, Dio porco.
0: Cristo.
3: Il cane, il gatto che camminano sui cavi. Puttana Madonna, io te li ammazzo tutti questi animali, ti avverto.
5: Non sei figlia di Maria. Tu non vieni più a pisciare.
3: Un po' cola?
6: Non hai pisciato a casa di nessuno.
5: No, era per la riva. Che
3: riepiloghiamo? Come non si sente un cazzo?
5: Chi è?
3: A stronzo! Un attimo, scusate. A pezzo di merda!
5: Allora.
3: È blicero sì. Dalla Germania! Da Germania!
5: Ma
3: a stronzo!
5: Ma se non voglio dire.
3: Dicono che si sente, boh, che non si sente, si sente.
6: Ci sono cazzi tuoi,
3: sì, provvedo.
5: Se ci vogliono sentire.
3: Si sente, maiuscolo, mi dico. Qualcuno vuole riepilogare?
0: No.
3: Dove si è portata la discussione?
4: La discussione si è portata sul vero motivo per cui il media lab se va via, perché va via. E al di là del fatto che lasci una coda all'interno del centro sociale, di fatto è perché va via Emilia Labba, per
3: poi non è
4: ambientale, oppure perché ci sono le vere motivazioni,
3: e poi non è il discorso si va via perché ci sono,
5: no.

0: No, il discorso non è...
1: No, nel senso che questo è il riepilogo, la sostanza, poi di fatto le risposte devono venire da chi ha subito o si sente estraneo a questa
2: cosa.
1: Tu
2: come la pensi?
3: Tu come
2: la
3: pensi?
1: Secondo me è più credibile, come l'ha detto lei, dal punto di vista di una crescita differente. Cioè due realtà crescono in tempi e modi differenti. Poi il problema di come si è gestito, si gestisce tutta la questione, si è gestita all'interno dell'Auro, è un discorso che probabilmente va fatto, ma...
3: Tu hai preso questo del mio intervento, in realtà non era questo il
1: senso. Era quello che secondo me raccoglie.
3: No, assolutamente, mi dispiace. Il senso dell'intervento mio era un altro. Il senso dell'intervento è che anche se ti ospitano in un centro sociale, se cominci a crescere col centro sociale, nessuno, cioè bisogna avere quella maturità di dire: abbiamo occupato questo posto, abbiamo aperto questo posto, da questo posto è nata questa cosa. Non possiamo dire chi ha le chiavi, chi non ha le chiavi, chi entra, chi deve dormire.
1: Come regione di gestione hai.
3: Questo era il senso del mio intervento. No, questo era il senso del mio intervento.
0: Però l'assemblea di gestione è fatta anche di gente che al lauro non si vede mai.
4: Ma
0: è
4: buon
0: mai.
4: Convento.
1: Ma infatti è proprio questo, cioè poi diventa il mezzo
4: di intervento.
1: Cioè, la presenza del Media Lab, come mai, infatti poco fa la domanda che facevo a lei, cioè con lei, poi chiaramente è girata a tutti. Cioè, come mai il Media Lab è...
3: No?
4: Si ragiona così, come capita, capito?
3: Giusto.
4: Non è una questione di...
3: Infatti.
4: Perché all'aula non si possono fare regole, no. Le cose come capitano.
1: Cioè,
3: tu mi vuoi obbligare a dare un giudizio sull'auro?
1: No.
3: E chi cazzo sono io per dare un giudizio?
1: Ma che c'è? Non fai delle condizioni?
3: Ma io no.
5: Abbiamo finito per parlare più dell'auro che di noi. Questa è una riunione del Primnet e deve essere una riunione, dato che siamo tanti, una volta tanto, per decidere che cosa fare. Se ci mettiamo a parlare di linee di principio e compagnia bella, abbiamo finito. Che abbiamo deciso radicalmente di lasciare l'auro o no, non è una cosa che va sviscerata nell'interno.
3: No.
5: Io penso, ascoltami un attimo, che possiamo come sempre ottenere una buona via di mezzo, cioè garantirci la nostra autonomia all'esterno e continuare a dare un minimo di servizio, sicuramente non quello che riuscivamo a dare prima, in ogni caso.
3: Giorgio, fino a un mese fa avrei dato ragione, avrei sottoscritto questa cosa.
5: Questo non mi rinfranca.
0: Io non me la sento di impegnarmi a venire da Palazzolo per portare delle
3: ma
0: cose all'auro quando mi dicono che non ne frega niente. E se lo faccio a fare.
3: E poi
0: cioè, posso farlo per gli utenti, ma gli utenti
5: allora,
0: vanno un'altra parte.
5: In questo momento se lasciare l'auro o no,
0: no,
5: mettiamo lì, mettiamo agli atti così ognuno facciamo un giro e ognuno se ne ha una esprime un'idea. Se mi sembra una cosa. È questa la domanda o no? Stiamo discutendo se lasciare l'auro o meno.
3: Io aggiungerei se e come
0: questo, perché l'abbiamo già lasciato.
3: Come?
0: Se togliere tutto completamente.
3: Esatto.
0: Oppure se lasciare un minimo di
5: pressione. Se è come lasciare l'auro.
0: Il se non ha senso, ce ne siamo già andati.
3: Ma è bollato al posto.
2: Io ho parlato, ho detto quello che pensavo. Non c'è, purtroppo.
5: Vabbè, ripetilo per me. Voglio
2: ripeto
0: anche per loro.
2: Lasciare l'auro,
3: no.
2: Cioè a questo punto dobbiamo fare un passo successivo, sempre che ce la rendiamo, sempre che c'è l'impegno di tutti, no? Per portare avanti questa cosa, perché poi dipende anche da questo, no? Però non sono d'accordo per lasciarlo ora, in questo momento, che c'è un determinato attacco da parte della giunta, eccetera, eccetera. Non sono d'accordo a lasciarlo così un taglio netto. Sono d'accordo a fare un'ora progressiva, lasciando intanto un servizio essenziale.
5: Iniziando a valutare
2: intanto la possibilità di fare altrove. Sicuramente i seminari dovrebbero, anzi secondo me, iniziare al più presto, perché non è una cosa, indipendente dal fatto
5: sì, infatti secondo me questo è un altro argomento di cui discutere.
2: E poi iniziare a vedere se c'è, io avevo intenzione di parlare con Charles, però non sono riuscito, abbiamo tentato l'altra volta con Lucio, non l'abbiamo beccato, quindi farci dare un angolino da qualche parte nel suo locale per mettere.
3: No, a niente.
2: E invece i seminari fai in grande. campagna, proprio allo zoo, farli pompati, appunto, farli con le persone.
5: Va bene.
2: E poi
6: sì. Richiedere una sala allo zoo.
2: Bisogna
6: affittarla.
5: No, ce la passano.
0: Non ti preoccupare.
5: Una bella sala. Sì,
0: ho parlato col presidente.
2: Noi... non è che gli occupiamo noi le serate, ci occupiamo il pomeriggio. No,
5: chiaramente oltretutto
0: non c'è problema.
5: D'accordo, a loro fa piacere.
0: Non abbiamo problemi.
5: Si sa, lo zoo oltretutto ci ha detto che ci potrebbe dare uno spazio a un giro di 4 metri, anche uno spazio piccolo, però bene o male.
2: L'ultima cosa che ha detto, la mia tiro, pensiamo un attimo che tipo di progetto vogliamo portare avanti a livello complessivo come Trippie Nichelato. Non è che sto dicendo ora in 4 e 14 diviamo su quelle
0: è tuo?
2: Cose. Sto dicendo, pensiamo, ci teniamo di sopra, ognuno per i casi nostri, la prossima volta ci vediamo, cerchiamo di tirare fuori delle proposte concrete.
3: Sì, il problema è che dipende molto dalla tempo.
0: Secondo me,
3: tu già secondo me ti rapporti
6: no, rispetto a una fede contrario,
3: implica
0: cioè?
3: Come te ne vai dal Miglianato, quanto te ne vai, cosa intendi fare?
0: No, non è così.
2: Non stiamo dicendo di andare, stiamo dicendo semplicemente di ridurre la nostra presenza lì a Miglia per contemporaneamente iniziare
5: a cercarci un'altra fede nella quale non soccombere.
2: Poi il discorso è anche che quando sarà finita questa storia del lago, cioè, ripeto, secondo me passerà ancora un bel po' di tempo, credo, almeno un anno.
5: Almeno?
2: Comunque, credo un anno, sì. Non credo che ci siano tempi giusti. Comunque sì, alla fine di questa cosa, di questa storia dell'auto, in ogni caso io punterei sulla richiesta al comune di un altro spazio alternativo, cioè Scavaglini si è allargato la bocca ripeto che allora
3: rispettare
2: la convenzione, nella convenzione c'era scritto che eventualmente ci sarebbe
3: rimasto là fino a quando
2: voglio dire il comune c'ha spazi inutilizzati un po' tio praticamente, anzi ci piacerebbe sapere dal comune che ci prendesse un elenco di tutte le sue proprietà inutilizzate e insomma fare anche una trattativa in questo senso, almeno uno deve andare a cercare di ottenere il massimo del fuoco.
3: Ma ragazzi del lavoro sono d'accordo?
0: Vuol dire una cosa?
2: C'è anche una cosa da vedere con...
0: qua dicono fotte sega di Scavaglini. Okay, ma io voglio dire, secondo me non abbiamo bisogno di farci un'idea di quello che noi vogliamo fare per il Mide, perché lo sappiamo: dare servizi agli utenti, lavorare sui computer, fare i corsi, sperimentare, questo lo sappiamo.
1: Dobbiamo...
0: e per questo, e solo per questo già ci serve la sede. Più che altro cosa fare in più oltre a quello che già facciamo? Non è che il Mide deve trasformarsi necessariamente in qualcosa di diverso per il fatto che cambiamo sede, no. Dobbiamo dare servizi agli utenti, fare la rete di computer, collegarci a internet, sviluppare e possibilmente ripagarci queste spese. Ma di cosa?
7: Questa di Tempia.
0: Di Tempia?
6: Cosa?
2: Di Tempia quanto?
1: No, di vero.
7: 1.300.000 più di IVA.
6: Ma di che cosa?
3: Graziosa.
0: Allora l'hanno già attivata là?
2: No, se mi è arrivata la fattura.
6: La fattura è un...
0: che c'è?
6: 580.000 lire,
0: 1 milione.
6: Che è partito un giro e
2: si è fermato.
6: È partito un giro e si è fermato lì. Perché mai è arrivato là?
0: Vabbè, ne parliamo domani.
6: Comunque la domanda rimane la come lasciare l'auro qualche cosa?
1: Come lasciare l'auro?
2: Secondo me il problema è che il media prima dovrebbe capire se è politicizzato o meno, perché se è politicizzato allora l'auro non si può lasciare. Se invece il Frequent Media è una sfera a parte, allora
0: io direi al contrario, se è politicizzato come lasciare.
3: Ma perché l'auro è l'unica e solo alternativa politicizzata?
2: No, riflettiamo su questo.
0: Certo.
1: Certo.
0: Ah, okay.
1: Ok? Cioè, non è un più un problema di questo tipo.
3: No, perché era come un discorso.
1: Cioè, perché stare a un lavoro significa qualcosa, no?
5: Cosa?
1: E poi ci sono dei pro e dei contro nello stare lì. I contro sono parecchi, i pro.
5: Però pure ci sono, li ammettiamo, cioè io li ammetto senza. Non solo questione di dove è messo e.
1: Poi perché tu dici dobbiamo lasciare Lauro se siamo politicizzati? Secondo me è un po'
3: sempre.
0: No, no, no, Lauro non si comporta come politicamente noi vorremmo si comportasse un centro sociale.
3: Neanche questo, come eticamente mi ripeto. Come eticamente.
0: Non ho capito.
3: Non come personalmente,
0: sì, sì,
3: ma come eticamente
0: sì.
3: Si comportasse. Se ci sono delle regole.
8: Io sono d'accordo a lasciare, anche perché Lauro non è quello che vorremmo che fosse. Quindi,
5: e quindi a lasciarlo è.
8: E andare da qualche altra parte.
3: Fare un salto di qualità.
5: Cioè no, qualsiasi cosa ci si para davanti?
8: Qualsiasi cosa dipende. Certo, non è che dobbiamo scendere, dobbiamo stare meglio di come stavamo prima, se no non ha senso.
3: Che implica.
1: Io ho una situazione interpretativa e quindi quando pongo le problematiche le pongo solamente per questo. Quindi se affronto la questione per esempio del Lauro va lasciato sì o no, io ero per lasciare Lauro. Lasciargli una coda là, cioè quindi un minimo di servizio cosiddetto, e, o io rimango alle mie perplessità perché lascio la coda perché? Perché ho una necessità di dire comunque siamo presenti? Cioè il motivo per cui lascio la coda.
3: Di coscienza.
1: Che senso, sì, scrupolo di coscienza è una questione morale che ci poniamo solamente noi, gli altri se ne sbattano?
3: Per esempio,
1: no? Cioè voglio dire. Politicizzati, sì, penso che almeno dal mio punto di vista io sono politicizzato e nella mia scelta, non rimango, non perché non condivido la questione degli spazi, perché la condivido, al di là di non condividere alcune scelte di farsi rilasciare ufficialmente un luogo, ma al di là di questo che potrebbe anche scatenare altri meccanismi, ma la verità è che secondo me il centro sociale Auro non ha la forza politica che secondo me dovrebbe avere, sia in termini politici stretti, sia in termini sociali, politico-sociali della presenza in quanto tale. Il centro sociale si è mosso in seguito al fatto che lo stanno buttando fuori.
8: Però è innegabile che Lauro è conosciuto
1: a Catania. No, io non nego di
5: niente. Noi vogliamo essere legati a questo nome,
3: stiamo
5: discutendo
3: dell'Auro,
1: io alla fine preferisco non lasciare nemmeno la coda. Cioè, volevo arrivare a questo, non sto parlando dell'Auro.
3: Assolutamente d'accordo.
1: Cioè, io non lascio nemmeno la coda per un
3: motivo,
1: la mia
3: gestisce.
1: No, ma al di là di questo, la mia caratterizzazione politica è quella di aver scelto di abbandonare un luogo perché di fatto non rappresenta quello che voglio. Questa era la sintesi del discorso che alla fine volevo fare, per cui ho motivo la mia scelta, perché lascio Lauro. Lauro semplicemente perché non mi sta bene stare là, non solo perché si fanno le piste o perché si fanno le sciate o si fanno che cazzo ne so io, ma lo mollo anche semplicemente perché c'è una difficoltà relazionale sia in termini politici che in termini individuali, che crea, secondo me, quello è un altro aspetto un po' più complesso, però lo sintetizzo qua, cioè la verità è che mi muovo in funzione del tipo che cazzo di motivo ho di lasciare la cosa al centro sociale, perché c'era un'utenza che ne usufruiva a caso, l'utenza a questo punto, come fanno in termini meramente e biecamente commerciali, me la porta presso, laddove vado a stare in un'altra sede. Perché a quel punto chi è che vado a filtrare? Vado a filtrare quelli che venivano a passeggiare, ma quelli che a cui interessa l'argomento per cui io muovo il Media Lab, evidentemente è una cosa che me lo porto dietro, la gente mi segue se è una cosa.
3: Ma farà pure una cosa trasversale, voglio dire.
1: Sì, no, cioè, queste sono le motivazioni che secondo me partono e propendono a muoversi. Ora poi la soluzione da trovare. Relativamente a destinazione, cioè quindi luogo, posto e via dicendo, scusate ma non ho idea in questo istante come si dovrebbe fare. Il discorso dello zoo, cioè dei seminari, mi sta più che bene, il discorso di Saro potrebbe pure starmi benissimo, così come il discorso di Eduzzo che tra 4 mesi darà lo spa. Cioè, sono tutte cose che potrebbero risultare discretamente positive. Vedo un lato negativo in queste scelte, uno spazio allo zoo. Il lato negativo che io vedo è che potrebbe alla fine, potrei non condividere null'altro neanche con lo zoo. Cioè, perché non un discorso in autonomia da qualche parte? Questa è la verità, no?
3: Perché il problema probabilmente è l'autofinanziamento.
1: Sì.
3: Cioè, se tu ti dici un posto in affitto.
1: D'accordo, ma
3: avere quelle 10.
1: Ma se vado allo zoo devo andare anche con la chiarezza di fondo che. Cioè, alla fine qualcuno mi accuserà, cazzo, avete mollato un centro sociale per andare a un'attività commerciale. Oddio, cara, anche questo devo ammettere nelle possibilità, no? Qualcuno che faccia un commento del genere, ma allora Emilia la è una stronzata. Scusatemi, ma no? Secondo me sono delle sequenze logiche che chiunque possa mettere in giro e vogliono trovare facile affitto lo trovano, no? Chiunque sul piano nazionale, che cazzo deve dire?
6: Sì, ma questa remola ce l'abbiamo anche noi che siamo.
1: No, no, più che la remola, secondo me è proprio una cosa da considerare, cioè, sostanzialmente. Un conto è che io ho un punto d'appoggio, per il momento sono là e me ne vado. Un conto è che vado allo zoo, cazzo, cioè, lo zoo ha un'altra configurazione.
3: Ma
1: non dico Saro, non perché Saro ci ho lavorato, lo conosco da anni e vi dicendo, anche Saro avrebbe, cioè per noi come Media Lab rappresenterebbe questo stesso pericolo. Ci siamo? No? La stessa identica cosa, perché vi faccio presente che qui a Catania molti compagni vecchi ce l'hanno col Saro perché ha aperto Egneschi, cazzo, cioè sono cose che succedono, Dio caro, ma cioè,
6: allora scusami, allora ti interrompo, sì, comunque
3: credo
6: di
3: che in questa fase parliamo di
6: zitta. Allora la tua
1: posizione è andarsene subito e non lasciare nulla
6: assolutamente, e non lasciare nulla, esatto. E prendere di tutto quello che già abbiamo in mano, quello che abbiamo in mano, e in più cercare una soluzione totalmente autonoma,
1: sì,
6: autofinanziata.
1: Sì, questa è la mia idea, però volevo farla poi dopo, quando parleremo della possibilità della sede, perché secondo me richiede anche altre questioni. Ma quell'argomento dico
6: va
1: via
6: bene,
1: subito, senza lasciare cosa.
6: Potente.
9: Io
10: Io immagino, per esempio leggendo sull'ipotesi di Gian Piero Trappetti di Media Lab, che voleva fare i seminari alla Media Lab, e l'altro testo che non si sa bene. Intanto, compatibilmente con gli spazi dentro l'Arcic, io credo che ci sia gli spazi del Media Lab a questo interno. Intanto, dentro l'Arcic, compatibilmente con gli spazi, credo che ci sia la possibilità di ricavare gli spazi del Media Lab a costo zero, nel senso che è autogestito, eccetera. E io devo dire, mi preoccuperei di questa questione del fatto finanziamento, che diventa poi fondamentale anche rispetto alle scelte che vuoi fare, a non dipendere da altre situazioni, a cui potersene andare, eccetera. E rispetto a questo, non so, ne parliamo adesso,
6: della sede, dici?
10: No, non dico sede, sto parlando proprio di quello che poi ti danno in qualche modo autonomo, no?
3: Ma io direi che è strettamente legato al discorso della sede, questo discorso, sì,
10: allora.
3: Sì, assolutamente, ne parliamo ora, penso. Se siamo in grado di offrire una continuità di autofinanziamento.
10: Perché io credo che diventa fondamentale per sganciarti poi da una questione. E credo che ci sono, per esempio, dei progetti europei che lavorano su questo, cioè questo sarà il conto che sono quelle del digitale, in realtà è un progetto di questi che nascono per il mercato, per l'industria, per la qualità del digitale, l'industria, per favore, per i prodotti e stronzate, però c'è un cons, no, è un cons, però c'è l'azione 2 di questo progetto, che è sulla multiculturalità e l'uso delle nuove tecnologie rispetto alla diffusione del multilinguismo in Europa, nel Mediterraneo, no? Che finanzia anche un pacco di soldi, nel senso che finanzia credo fino a 1 miliardo. Come dire, tutte le fasi sono coperte e te le puoi gestire tu in maniera autonoma, come considerato che per esempio tutta questa, il business vero, quello dell'open source, lo sto scoprendo anche le vostre industrie, come dovevo dire, sì, per questo della formazione, qui, visto che ci stanno loro, però nessuno pensa di starci. E poi ci sono questi piccoli progetti di gioventù per l'Europa, che sono un'altra roba che finanziata in maniera rapidissima, su progetti facili da fare, che ogni 2 mesi escono i bandi, e che sarebbero per giovani sotto i 25 anni, però prevede una serie di persone che possono averne di più, in sostanza siamo dove le ragazze di 25 anni, riesci a realizzare il progetto, e questo per esempio ti può consentire di gestire la pelle. Con le macchine,
5: buono, io comunque la metto come una delle voci ancora da discutere, l'autofinanziamento, perché effettivamente è molto vasto, penso che anche Gian Piero, insomma, quelli che già hanno parlato vorrebbero dire qualche cosa. Continuiamo così. Vedallo. La domanda è quella: se dobbiamo e come dobbiamo lasciare l'aula?
4: No, penso che noi meglio stare a questo posto finché troviamo un altro posto, mentre le cimenerie sarà il prossimo posto per noi, sì. E per gestire il lavoro, noi possiamo gestire il lavoro persona per persona, io posso prendere 2 persone in gestione, tu altri 2 per gestire il lavoro, sì.
0: Gestire le persone.
4: Sì, che cosa si può fare?
3: Organizzatore di risorse umane. No, questa è una richiesta,
0: e risorse umane, risorse inumane,
3: specialisti in risorse
4: umane, risorse aliene. Ho entrato media da via delle cimenerie, questa io sì, perché io sempre stavo alla casa abbandonata vicino alla stazione, capito? Sono entrato media da così, anche 10 cimenerie, sì, così da me tornavo molto volte. Intanto questa città è molto una città di sindaci, che era un po' malato, capito, quando ci sono affidati.
5: Quindi tu dici che dobbiamo rimanere là fino a che non abbiamo un'altra sede sicura.
4: La soluzione comunale, sì, per andare alle cimenerie, sì.
5: No, quella la possiamo fare senza il senza il,
4: sì, ma ci vuole un po' di tempo per
5: credo, sì.
4: Allora in questo tempo possiamo stare al lavoro e gestire le persone. Io ci sono molte persone al lavoro che posso gestire, ma molti no. I pezzi grossi no, lasciamo a te, a destra, capito? Mentre i pezzi piccoli li gestisco. Sì, sono delle persone che sono uguali.
0: Costanzo.
10: Costanzo.
5: Va bene.
10: Sì.
5: Quindi tu dici di restare là fino a che non...
4: Sì, perché penso che tutte le attività umane in questa città devono essere comunali, sì. Anche la moschea, perché la moschea, perché noi come la moschea, anche l'associazione musulmana, come associazioni culturali, come informali, sono uguali. Allora non
3: possiamo anche
4: affrontare nel comune, perché il locale dove si distanno le moschee non sono identici.
5: Ho capito.
4: Allora aspettiamo anche che arriva la mano del
3: sindaco. Pure è l'unica alternativa che facciamo.
5: Aspettiamo che arriva la mano del sindaco, nel senso
4: che tutto sarà comunale, sì, che tutti i problemi saranno risolti.
3: Benvenuta,
4: sì.
3: Disneyland.
4: Sì. Cerchiamo di rimanere cittadini fino a quel tempo, sì.
2: Fino al 5 febbraio.
5: Il mio compleanno.
3: Laddove siamo?
10: Come non si
3: ci sta dire tutto, sì,
9: sono lui per chiedere delle sentimentali al comune, un posto,
1: uno spazio,
3: e vogliamo che tutto
1: rimanere a Laura fino a quando non si trova un'alternativa,
9: di comodo, diciamo.
1: Cioè, sarebbe abbastanza comodo se si potesse
9: fare. Comodo,
1: no, no, no, no, no, no, no, che la verità è che la difficoltà sta a operare all'interno del lavoro,
3: anche di procurare la manodopera, perché pare
9: sì,
0: no, ma perché anche uno dei problemi scatenanti è che sì, noi siamo rimasti lì fino all'ultimo, ma siamo rimasti io e lui, che tanti hanno detto no, io qua non ci vengo più. Via. E gli utenti non sono venuti neanche più, e quindi
11: vuole liberare tutti gli spazi, librare di libri, librare, si dice così, di tutta la città, cioè della biblioteca. Allora lui è sempre in punto sulla biblioteca regionale, queste cose, perché questo è il loro futuro. Persone come Claudio, per esempio, che è la sua ragazza, un fisico, invece i costi. E dopo Carmelo è una persona simpatica, possiamo gestirlo, capito? Da Carmelo e poi io posso gestire, sì. Lasciamo due pezzi grossi, capito? Parliamo
0: di cosa, di
11: Kirby,
0: che volevi fare tu?
10: Sì.
0: Ah, e allora continua.
10: No, era solo rispetto a... rispetto alla... all'idea poi invece di aprire una contrattazione sul comune, che secondo me è quello che bisogna praticare necessariamente contemporaneamente poi a questa quest'altra operazione di trovare fonti di finanziamento e per noi. E su quella è chiaro che poi devi costruire una serie di rapporti, di alleanze, di persone che deve sentire da quello di questo tipo ti sostengano a tutto, no? Rispetto alla città, la necessità di questo posto, che è veramente andare dal servizio di TV alla manifestazione. Non era solo questo, c'era solo una riflessione, ho fatto che poi uno si è da dimenticare che magari riesce a strappare comunque anche una cosa.
0: Io ci penso, però pensavo sia le parole del sindaco che diceva di trovare un posto alternativo di qua di là, però intanto ha staccato la luce. Per cui cosa in contrasto?
10: Beh, no, c'è ragione,
0: non lo so. Sì, rimanete pure, eh? Via la luce, però. Come facciamo a mantenere su delle attività senza luce?
9: Vabbè, è chiaro che togliere la luce non era sicuramente diretto verso il Media Lab, ma era diretto verso l'aula nel suo complesso come centro sociale, così. Non era diretto verso un'attività in particolare.
3: Comunque, l'ultima frase non era
10: che obiettivi, poi questo è anche un combinare insieme a certi pezzi di percorso che non seguono uguale.
12: Ma comunque anche l'idea di poter costruire una cooperativa sociale non è male.
3: Questo, guarda che
0: questo lo discutiamo,
6: no, secondo me invece sarebbe bene, dato che lui ce l'ha presto, perché questa cosa faccia dire, però quando parliamo di autofinanziamento, l'auto, tu per quello che sai del nostro rapporto con l'auto, cosa pensi che ci dobbiamo fare?
13: La premessa che hai fatto è importante, perché io conosco ben poco i rapporti che intercorrono tra Fitness dell'Afo e dell'Aula. So bene a questo punto dei problemi invece che altri Fitness dell'Afo, perché sono appunto gli spazi e la possibilità di continuare a lavorare in una certa direzione. Suona.
0: Continua.
13: Io non penso che ci sia una soluzione. Il mio parere è questo, che ci possano essere possibilità in più direzioni, compresa quella di vagliare l'ipotesi di chiedere uno spazio in comune, perché i comuni hanno per obbligo la, come dire, il dovere di dare in concessione degli spazi alle attività culturali, eccetera. Ora, certamente con un conto è porsi come occupanti di uno spazio in maniera più o meno come dire, socialmente contemplata, eccetera. Un altro conto è invece porsi pubblicamente come un ente culturale che chiede uno spazio però che ne ha diritto, perché i comuni hanno il dovere e è previsto da una normativa molto precisa, e quindi questa potrebbe essere una delle soluzioni. Un'altra potrebbe essere, all'interno di questo ipotetico spazio trovato, realizzare dei quindi realizzare dei progetti che vanno presentati di volta in volta ai, ai comuni, alla provincia o quello che è, insomma la provincia magari no, però alla, alla comunità europea, e poi ecco, in questo modo dare vita a tutta una serie di attività che alle scuole, perché con le scuole si può lavorare tantissimo, e quindi fare questi seminari, questi laboratori, questi, questi workshop rivolti a tutte queste realtà che volte in volta possono avere utenti, chiamiamoli così, che a me personalmente è un termine che non piace molto, però si può rivolgere a, a soggetti diversi, cioè la scuola, il privato, eccetera, insomma, diversi tipi di punti di riferimento. Quindi ecco, un discorso abbastanza elastico, articolato, che però vedrei in questi temi, cioè, secondo me, soprattutto per chi conosce Catania, il problema dello spazio non dovrebbe essere così, così importante, se ci si ponesse forse con un atteggiamento più libero dal, dal proprio modo di vedere. Ecco, quando ecco, c'è questa condizione probabilmente, ecco, c'è questa condizione che è, come dire, un auto ingabbiarsi in un tipo di... Ma in realtà, certo, non dico che è immediato, però potrebbe aprire tutta un'altra serie di...
0: Perché no? Sto cane lo uccido. Ed è accucciata, tra l'altro. Ma è accucciata. Sì, è vero. È vero.
9: Rinominiamo.
3: Le sue erano strane.
0: E poi stava da guerra stellare,
3: no, sei andato alla metà della rete, hai esposto tutto questo.
0: Sì, lo so, questa trovare un cesso. Incredibile.
1: Quindi da quello che mi ha scritto qua Gabriele, se non ce l'avevo detto che
13: vediamo cosa ho detto,
1: quello che ha segnato,
0: vediamo cosa mi è arrivato,
1: è di...
0: sapevo come scriverlo,
1: di vedere che cosa ci può dare il comune qua.
0: Anche
1: comune di dare spazi, progetti, di presentare scuole, eccetera.
13: Vabbè, insomma,
0: di tutto, tante vie. Perché sei mancata? Tra chi?
13: C'è appunto il fatto che i comuni hanno come, insomma, facoltariamente come dovere quello di dare degli spazi a, al, al rivolti al consociativismo così culturale, all'attività
14: di Gianluca.
13: Quindi già potrebbe essere un'ipotesi quella di chiedere uno spazio in termini invece molto, comunque sempre autonomamente, molto più, in termini molto più chiari, molto più, e poi rivolgersi di volte in volte ad attività che per, piuttosto che un'autogestione con un contributo così passivo, fare delle attività che possono permettere una vita culturale, economica, ma naturalmente non in termini commerciali, ma come laboratori, come progetti.
12: Noi abbiamo bisogno di una figura giuridica per poter riuscire a portare
13: in questo momento. Certo, deve diventare un'associazione culturale. Deve diventare un'associazione culturale. E questo è un passaggio che mi sembra quasi dovuto, mi sembra.
12: Ma da loro secondo me ce ne dobbiamo andare, però non dobbiamo dire ora non lo supportiamo più, insomma, se bisogna seguire la rosa del Lauro si può fare, magari mettere qualcosa sul sito come si è sempre fatto. Dire ora non lo supportiamo più, non gli diamo più una mano, a quanto sia possibile dargli una mano, è un po' da stronzi da qua, lo dico. Un supporto minimo bisogna continuare a darlo, questo non significa però che bisogna impegnarsi, fargli gli impianti elettrici o lasciargli delle macchine, però se loro vengono e dicono abbiamo bisogno di fare questa cosa, bisogna sceglierlo fare, va? Poi certo il problema della sede c'è, ed è grosso. Per il resto va, non mi sembra che bisogna dire altro, perché poi anche secondo me il Freaknet non è Lauro, i progetti che hanno portato avanti non erano progetti comuni, se non alcuni, e sono la minoranza. Perciò se il Freaknet vuole seguire la sua strada è giusto che il sindaco lo faccia, basta.
0: Ah, ho capito. Sono d'accordo.
12: È come lasciare la io trovo che una volta che è stata riattaccata la luce, condizioni e abbiamo la porta chiusa, c'è la porta di intercapelli. Comunque anche se c'è la luce e si riesce a tenere chiusa la porta e arrivi al Media Lab solo per determinate occasioni, cioè solo per gli orari di turni che sono stati scelti.
1: Questo è quello che ho chiesto io in assemblea, è stato detto che non possiamo comunque decidere noi.
11: Infatti
1: il Media Lab secondo me, secondo Lauro, non è più una spazio non gestito.
11: Vedi, aspetta ancora, sta facendo per Italia, sì. Il Media Lab anche l'autogestito, capito? Sì. Perché socialmente sta a livello dell'aula, tecnicamente un po' alto, sì.
12: Ma secondo Marco, che cosa dici? Dobbiamo insistere per cercare di avere, un'autonomia reale all'interno dell'aula?
11: Del Media Lab, stesso.
12: No, che dico semplicemente che se c'è stato questo segno di vino per cui la luce ce l'abbiamo ancora e i computer possono stare accesi da dentro e comunque si hanno delle aspettative di stare là dentro, cioè che quel posto non venga sgombrato veramente, perché non, cioè, io ultimamente non sono stato presente alla sede di gestione. Comunque, se si può rimanere lì, ma sì, per me il computer potrebbero anche stare là, cioè, se si vuole trovare un altro posto dove poter fare anche delle lezioni, per cui avere un modo per fare, per creare un minimo di visibilità, fare lezioni come si facevano all'aula, quindi cercare un posto dove ci sia uno spazio simile all'emeroteca, però gestito in maniera assolutamente diversa, con superdetti diversi ovviamente.
11: Ma secondo te possiamo anche dividere insieme i soldi che l'interrato dell'Auro? L'Auro per esempio fanno delle feste, vendono delle birre, guadagnano un po' di soldi, possiamo dividere con loro?
12: No.
11: Anche quando sfasciano per esempio.
12: Perché
11: anche noi dobbiamo avere un po' di muscoli, capito? Penso, tu all'Auro che vi, tu parli con Auro, un'organizzazione politica così, ma si può parlare con Carmello, con persone che
12: quindi,
11: almeno la tangente, almeno la
14: tangente,
3: conosciamo
14: anche la Costituzione.
3: Ah sì, vai, e allora?
11: Anche per la
14: anche quella maschile,
3: ma dai,
0: ma certo, questa è la prima cosa.
3: No, questo era tattico.
12: Al testo davanti e di dietro
11: sì. Io ti garantisco che devo prendere la tangente da Carmello,
14: è molto più probabile.
3: Bene, quanti di voi sono disposti a uscire 50.000 lire al mese?
0: Ma veramente non è finito il giro?
12: Questa è una domanda per la giovane giro. Allora, la situazione dell'Auro non è molto
11: pericolosa.
12: Non è molto chiara. Cioè tornare lì sarebbe, diciamo che si incazzerebbe. Sì, cioè perché la cosa di che ce ne siamo andati non è stata molto gradita. Dovrebbe tutti quanti come andarsi in un momento di pericolo, hanno sentito il pericolo, allora se ne sono andati, sono degli stronzi, non ci possono lasciare così, poi hanno lasciato il bordello sopra, bla bla bla, comunque l'ultima assemblea di gestione, cioè questo lunedì non ci sono stato, però quella prima che abbiamo discusso un pochettino del ruolo dell'organizzazione dell'aula, non so se ve ne siete accorti, ma si è deciso che non sta più aperto 24 ore su 24, cioè il pomeriggio non sta aperto.
0: E come fa l'aula studio a rimanere aperta 24 ore su 24?
12: Si apre soltanto per l'iniziativa. Per l'iniziativa si è tutti. Aspetta. Per i vari laboratori si decidono degli orari, magari in cui più laboratori possono essere contemporanei, possono agire contemporaneamente, in cui chi viene suona dalla porta, suona dal 26, l'auro rimane chiuso, sono venuto per studiare, sono venuto per consultare le proteche.
1: E questa è la cultura pomeridiana.
12: E questa è la cultura pomeridiana, mattutina poi perché molti sono universitari, quindi possono dire anche la mattina.
1: E il risultato dell'assemblea di lunedì scorso questo?
12: No, l'ultimo, no, dell'altro. Quindi diciamo si sta evitando tutto il bordello che si era creato, si creava all'aula il pomeriggio, perché non si poteva gestire bene. Quindi se si tornasse si potrebbero trovare degli orari che coincidono con quelli del lavoro studio, che sono abbastanza flessibili, in cui si può lavorare tranquillamente. Però sempre bisogna parlare con le persone, spiegargli la situazione, spiegargli anche perché ce ne siamo andati, non facciamo tipo questione di stranieri, perché prima ce ne siamo andati e poi torniamo, cioè questa è la decisione, non è che...
0: Quindi non hanno capito perché ce ne siamo andati.
11: No, ma Andrea, adesso diventa una questione anche di generazione, capito? Perché le persone che stanno in media là sono tutti sopra i 30 adesso, persone anche sopra i 40, capito? Non possono prendere ordine da tutti i ragazzi, capito?
12: Non è una questione di età, queste cose, cioè queste persone non sono ragazzi.
11: Sì, questo è anche un fatto, capito? Sì. Sì,
12: sarebbe bello tornare all'aula, secondo me si potrebbe lavorare, certo, se lo sappiamo tutti come vanno le cose all'aula, se una cosa funziona per due settimane poi devo ritornare al nuovo schifo, non si può essere certi, cioè un problema si risolve, nasce un altro, si risolve con l'altro, nasce un altro ancora e la situazione è questa, però se proprio
9: non vogliamo tornare al lavoro, lasciare un servizio lì. Un computer. E comunque se decidiamo di andare, lasciare una cosa fisica, con un computer esterno solo, andranno a consultare la posta, con un paio di terminali per salvare, non è un problema.
11: Posso dire una
9: cosa? Un sacco di gente che ancora fa cerca di venire a ballare.
11: Vedete come stanno sempre?
9: Sì, certo. Sono 20 mila di posto e navigazione per chi ce la fa.
0: Beh, non ci vuole molto.
9: Non sono il più informato di ultimo, adesso forse sono il meno informato sulle ultime evoluzioni, per cui non sapevo che il media l'aveva lasciato già l'anno. Già prima che adesso si discuta se è lasciato fisicamente. A questo punto mi sembra che la decisione sia già stata presa e sarebbe un ripensamento.
0: Presa no, effettuata.
9: Cioè effettuata nel fatto che
4: si è preso questo, hanno tagliato la luce, noi immediatamente, avendo paura del computer, comunque sapendo che i computer senza luce o accendendosi e spegnendosi hanno dei problemi, loro per un paio di giorni hanno usato un generatore a diesel.
9: No, siamo d'accordo, ma allora le cose sono due, cioè il fatto che si stacchino i computer perché la corrente va e viene, quindi si possono danneggiare fisicamente le macchine, è un discorso. Allora cioè, staccare i computer non vuol dire che il media, il FreakNet sta lasciando l'aula.
4: Noi abbiamo lasciato una certa ambiguità.
9: Ecco. Quindi staccare le macchine non significa che noi ce ne stiamo andando. Le macchine sono là e nel momento in cui la luce torna si possono riaccendere. Se invece si è detto no, noi ce ne andiamo perché abbiamo paura dello sgombero, già questa è una cosa. Cioè il discorso a questo punto che loro sono incazzati perché noi stiamo sostanzialmente scappando, questo è un altro, mi sembra un errore. Mi sembra un errore andare via perché si ha paura del mondo.
15: Ma noi ci arrivate pure che abbiamo parlato, abbiamo detto che non è così, non è così.
0: Ne abbiamo parlato adesso.
15: Anche per telefono si chiama così quando è stato.
9: Cioè, nel senso che cioè, ci possono essere tantissimi motivi, abbiamo sentito, cioè, per i quali è giusto lasciare l'aula. Mi sembra che lasciare l'aula perché c'è il rischio dello sgombero mi sembra l'ultima cosa, l'ultima preoccupazione. Però mi sembra che ci siano altri motivi per lasciare l'aula, che non è quello dello sgombero sicuramente.
0: Infatti non è stato per quello.
9: Diciamo che là questa cosa non è stata chiarita nei confronti dell'agenda dell'aula, cioè mi sembra che ci sia un'incomprensione, non so se è dovuta al linguaggio oppure al fatto di non volersi capire o al fatto che ci sono sempre persone diverse che si parlano tra di loro e non ci sono mai sempre gli stessi referenti, per cui ognuno dice la sua e poi sembra il passaparola con la. Il giochetto che uno dice una cosa e poi alla fine l'ultimo ha sentito un'altra cosa completamente, per cui comunque questa cosa sarebbe da chiarire, mi sembra doveroso chiarire questa cosa di fronte magari, non lo so, Giampiero forse potrebbe essere il referente che nessuno può negare che abbia un contatto diciamo molto chiaro con l'una e l'altra parte, perché mi sembrano due parti distinte,
16: due cose precise. No, ma giusto per ricondurre un attimo la questione di media, io sto all'aula da quando è stato occupato, cioè da pochi mesi dopo che è stato occupato, poi me ne sono andato per un periodo, per 2-3 anni che non ci sono stato, poi sono tornato quando abbiamo deciso di fare il media. Ma questo lo dico per dire, non è che per me il centro sociale è l'unica cosa. Per me il centro sociale ha un senso se ha una funzione, conosco altri centri sociali, perché ne ho girati, ho visto a Roma, ho visto la situazione, e ti posso garantire che l'Auro Catania rappresenta nel panorama del sud d'Italia un'eccezione, cioè un centro sociale che tra alti e bassi, tra 2000 ragazzi eccetera eccetera, comunque ha dato la possibilità a un sacco di gente di usufruire di quello spazio, ha dato una, veramente a un'ampia gamma di persone, non è mai stato settaio chiuso, cioè lì dentro ci sono stati veramente di gente che hanno fatto inserire da una vita, voglio dire, più o meno ci sono passati tutti quanti, dall'open mind. No, sì, io volevo dire solo queste due cose, cioè voglio dire, alla fine la scelta anche nostra di andare in quel posto lì è stata una scelta politica. Ora, all'interno dell'aula abbiamo preso corpo delle dinamiche, c'è poco da fare. Cioè io l'altra volta, questo te lo dico anche, parlando con te, così, gli ho chiesto, dico, ma che iniziative si stanno facendo per lo sgombero, eccetera, eccetera, boh, non lo so, eccetera. Ma senti, ma tu sai le chiavi del centro di documentazione? Cioè ormai, capito? Si stanno buttando fuori da quel posto e c'è gente ancora che si preoccupa chi c'ha le chiavi, chi è che può entrare, chi è che non può entrare, cioè, ma tra poco ti butteranno fuori, voglio dire, preoccupati un minimo delle cose più serie, più importanti, sì. Ora chi ha le chiavi?
0: Il microfono.
16: Cioè, allora, a questo punto, e questa è conseguenza di, cioè, voglio dire, sono le persone che determinano le cose, non è che le cose si determinano da sé. La teoria è che il centro sociale deve essere uno spazio aperto, libero, dove tutti quanti hanno la possibilità di espressione, i fatti sono un'altra cosa. Allora, se parliamo di teoria, io dico politicamente per me è giusto, perché io credo che qualsiasi cosa che noi facciamo ha dei risvolti politici, e per me è giusto mantenere comunque un piede dentro il centro sociale, dargli una mano. Sì, no, l'ho già detto, ma lo voglio chiarire meglio, perché qua mi sembra che sfugge il panorama della questione. No, no. Ho finito. Giusto, mi fai perdere il tiro. Cioè, ora voglio dire, se noi siamo capaci di portare avanti quello che possiamo portare avanti con le nostre forze all'interno del centro sociale, ovviamente mettendo i paletti, mettendo dei punti fermi, perché è chiaro che non è che io mi posso rapportare con una struttura dove c'è il ragazzetto che, siccome gli rode il culo, mi spacca la porta, eccetera, eccetera, senza che nessuno, voglio dire, gli dica niente. È chiaro che queste cose non possono funzionare così. Allora, se c'è questa possibilità, beh, si continua con un certo tipo di lavoro. Per il resto, per me, il Media Lab deve trovare una sua strada, cioè che comunque va a prescindere dal centro sociale. Così come era prima, perché Fitnet esisteva da prima e, voglio dire, esiste a prescindere da questo. Quindi il progetto che noi dobbiamo portare avanti è un altro, che però non può essere, e qui scusa, devo dire due parole anche su questo, non può essere che noi pensiamo ai finanziamenti prima ancora di pensare chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Cioè non può essere che noi, cioè, facciamo in funzione del fatto che ci daranno i soldi e allora potremo affittare una serie. Cioè noi dobbiamo ragionare a prescindere anche dai finanziamenti. I finanziamenti sono d'accordissimo a richiedere, eccetera, eccetera, ma quando sono sicuro delle persone con le quali sto lavorando, quando ho un progetto avviato, quando comunque o me li danno o non me li danno, il mio lavoro va avanti. Non se così, se no niente.
9: Per concludere, io direi che mi sembra che la scelta sia già stata fatta, e cioè un ripensamento, non lo so a questo punto che senso possa avere, visto che semplicemente l'unica cosa andata è chiarendo che non è il motivo non è che abbiamo paura dello sgombero, perché al limite togliamo le macchine più preziose e gli lasciamo spaccare quattro scatole di computer vuoti. Se ci dovesse essere uno sgombero violento, non saranno certo dei rottami di computer, però se va.
0: No.
9: E quindi a questo punto andare via è andare via del tutto, probabilmente è la cosa più sensata. Se non c'è una possibilità di convivenza, come dice Giampiero, se la convivenza è civile Io sarei anche per lasciare un, una attività aperta, aperta lì, che vuol dire una macchina, due macchine, un terminale.
11: Allora,
9: secondo me si può fare se ci sono le condizioni per farlo. Se non ci sono.

0: Me, io sono abbastanza legato al Lauro perché vi ho incontrati lì, per cui insomma non mi pareva così male, insomma. Poi tu sei andato via, Kakapo ha perso la testa, sono entrate delle dinamiche, insomma, cioè le persone che lo frequentavano sono cambiate, per cui cambiano anche gli usi e i costumi, insomma, interni. E vuoi tavolini di cristallo e queste cose.
1: Cosa? Bisogna fare
0: I tavolini di cristallo.
1: mensole, mensole, sono mensole, zio care, mensole.
0: Mensole, mensole.
2: Le polistiri poi.
0: Per cui insomma si è entrati in dinamiche di questo genere. Tu sei via più che altro, cioè parliamo chiaramente, quell'altro se n'è andato, come si chiama?
2: Sì,
0: Questa.
2: Che ti ha riconosciuto a bomba, eh. Cioè loro hanno riconosciuto, è il topo, è il topo.
0: È il topo.
2: Cioè, ah, Matteo, Matteo. Vive in Sicilia perché è pazzo, dico.
1: Sì, certo, poi si parla solo di
2: No, salutano tutti comunque. Continua.
0: No, credo che sia invivibile in questo momento quel posto. Secondo me forse Martin ci metterà qualche computer, però non lo so se...
3: Come si può gestire Martin, per esempio?
2: Non parlo di quello che vorrebbe fare Martin, perché... Insomma.
0: Bisogna guardare oltre, secondo me.
1: Ma ancora
2: No, Martin vuole portarsi via la sua
3: e come c'è
2: emeroteca,
3: domenica
1: la
3: solo
2: che ha sistemato lui da solo non so
4: Ma
2: quanti
4: cosa
2: anni
4: fai
2: fa.
4: con l'aiuto
2: Mi ha telefonato dall'Inghilterra tempo fa. Torna qua fra un po'.
3: Hai parlato con
2: No. Sì,
3: la...
2: per telefono.
3: Allora,
0: bisogna stare attenti a come fare le politiche, anche chiedere i finanziamenti e gestire uno spazio comunale, ti dà insomma in qualche modo delle opportunità, insomma, cioè anche la possibilità di avere appoggi, cose del genere. Bisogna stare attenti da dove si viene, appunto, come diceva Giampiero, cioè in che condizioni si è creata questa struttura, insomma, fisica del media, la politica. Qui ci sono anche delle pastoie, insomma, che si formano, insomma, nei rapporti di compromessi. Insomma, i compromessi sono da fare quando è necessario, non in altri termini. Di certo per iniziare non credo che sia la via più giusta, quella di scendere a compromessi politici con un'altra entità, non lo so, qualsiasi.
5: Allora, attenzione, io quando, non so, quando ho detto comune o
0: No, ma vengono queste cose,
5: cioè, intendevo dire
0: ma bisogna mantenere in
5: ciascun
0: qualche modo la propria
5: comune,
0: identità.
5: qualsiasi tipo di amministrazione abbia, ha il dovere di concedere degli spazi.
0: Sì, no,
5: Questo intendo.
0: questi sono diritti, solo che vanno
5: Assolutamente. Sì, ma
0: sfruttati.
5: qualcun altro Se poi mi concedono a qualcun altro perché ovviamente hanno un tipo di orientamento, questo è un altro discorso, però di fatto ci dovrebbero essere degli spazi che dovrebbero essere riservati, ma questo è un problema poi del tipo di comportamento che avrebbero loro, principalmente non penso che, non lo so questo, poi non
0: Magari
5: conosco
0: bisogna trasformare il media in qualcosa che produca anche qualcosa, non
4: sul
0: guadagnare solamente un tempo, ma fare qualcos'altro,
4: non è concluso quello che volevano parlare
0: autosostenere.
4: Gabriele.
0: Quello che
2: Gabriele ha
0: dico,
4: No, Gabriele ha parlato prima, ha sproloquiato a proposito di
0: Ma ricomincerebbe a sproloquiare, secondo me.
2: Devo parlare
1: No, non
2: io.
1: l'hai detto, posso anche
0: Scusa, no,
1: annunciare,
0: io
1: se
0: quelli
1: volete
0: là
1: qualcun
0: non li
1: altro.
2: No, devo parlare io.
1: Io
2: Io sono
4: Matteo,
2: per rimanere a
4: stai
2: Lauro.
4: zitto un attimo. Io da Matteo vorrei ancora afferrare veramente la tua
2: Le
4: posizione
2: conclusioni.
0: No, è che pragmatica, cioè che è andata così la cosa,
4: cioè che
0: non
4: chiamo fuori
0: c'è
4: dalla
0: più
4: banda
0: media,
4: internet.
0: cioè io vado al media, al suono e non c'è
4: Vabbè,
0: asbesto
4: questa è
0: legato a
4: una situazione di
0: posto.
4: fatto, però se
0: Ecco,
4: noi domani
0: questo è il
4: dovessimo
0: fatto.
4: metterci ad agire, dovremmo metterci ad agire
0: Ah, beh, è così che si
4: all'interno o necessariamente completamente all'esterno del lavoro?
0: Ma se ci sia qualcosa di informatico al lavoro sarebbe un bene, però è difficile gestirlo, cioè bisogna avere intenzione. Non mi pare che nessuno qui, di quelli che usano le macchine, montano le cose, abbia intenzione di farlo. Cioè. Non lo so, io credo che dipenda molto dall'iniziativa personale quello che è il Media Lab, non tanto da così assemblee di gestione o cose del genere. Cioè, le assemblee servono a regolamentare queste cose, però. sono le

0: delle persone che agiscono, almeno mi è sempre sembrato.
1: Ma non è il caso di morire. C'è te.
0: Aspetta, sto mangiando salatini. Grande, grande.
1: Che tipo di salatino mangi?
0: Cioè, che sei seduto sulla trono per me.
2: La vasca di nuovo.
1: Lo sanno.
0: Non lo so, io non so dare una risposta netta, perché è un luogo il Lauro, poi no. Le persone lo tengono in pugno, come se fosse un fortino, però non è...
3: Ma come ci pare?
0: Mi sembra parlarne tanto una perdita di tempo in questi termini, come l'abbiamo fatto.
2: Sì, sono d'accordo, ma fatto...
0: No, ma è giusto parlarne, però in dei termini così un po' nostalgici, un po' vaporosi, insomma, cioè... I fatti sono quelli che avvengono all'interno di un luogo, insomma, cioè se ci sono iniziative, cose, ha un significato, no? Se cade tutto nel, non so, nel, boh, nella devastazione.
1: Non so, io sono mesi, ma mesi che pensavo questa cosa, ma ce ne andiamo, non ce ne andiamo, me ne vado io, non me ne vado io, perché a un certo punto ero in Germania a settembre, no, ad agosto, boh, non mi ricordo.
0: E
1: ricevo una telefonata, comunque è successa una cosa, per me l'ha sfondato la porta, e ho detto no, basta, come si può andare avanti così l'ennesima volta che ci hanno sfondato sta porta, no? E io mi sono detto no, basta, la prossima cosa sarà la goccia che fa traboccare il vaso, la prossima minchiata che succede, l'abbiamo anche detto, mi sembra, in assemblea di gestione, la prossima minchiata noi ce ne andiamo, perché stiamo rimanendo io, Giorgio, allora forse c'era ancora a cagazza, non mi ricordo chi c'era. Ma eravamo 3-4 persone per tenere aperto il Midela. Ho detto, no, la prossima ce ne andiamo, non possiamo gestirlo così. Ne sono successe altre. E abbiamo resistito, vabbè, vediamo un po'. Portiamo i computer sotto così possiamo gestire l'ingresso. Poi mo addirittura decidono che alcuni del nostro staff non possono avere le chiavi, ma allora no, ce ne andiamo, basta. Scusa. È la goccia che fa traboccare il vaso. Cioè è tutta una serie di cose, non è che c'è la paura... che questi entrano eccetera e fanno uno sgombero e ci sfasciano i computer, male che va, oh, ci sfasciano i computer, ok, ma le troviamo 100.000 da San Filippo, li abbiamo tirati su senza soldi sti computer, quindi che interesse ho a difendere un monitor, il PDP11, ok, ma quello lo possiamo spostare senza pregiudicare il funzionamento del Midela. Il discorso è perché devi sfasciare queste cose, se per un motivo valido, ok, ma bisogna avercelo questo motivo. E quindi che stavo dicendo?
2: Quindi sei
1: allora no perché volevo arrivare a un punto che mi sono dimenticato.
4: Ma va?
3: Ma quando?
1: No, questa cosa dell'irruzione che noi ipotizzavamo eccetera, perché era troppo evidente che a Lauro stavano succedendo dei movimenti di persone che noi non avevamo mai visto a Lauro, persone agghiaccianti, che venivano e se ne andavano. Poi i racconti di Martin, che sopra trovava gente che si dedicava non proprio all'informatica ma allo sci. Io che li ho visti di persona in altre occasioni, altre persone che li hanno visti di persona in altre occasioni ancora, ho detto, ma qua... D'accordo, non ci sgomberano perché siamo lì regolarmente, ma se la polizia fiuta questa cosa, secondo me lo sanno, hanno il pretesto per entrare, rivoltare tutto il posto, quindi spaccando i monitor per vedere se dentro c'è qualcosa, e poi magari andarsene a dire non abbiamo trovato niente, oppure, come più verosimile, abbiamo trovato un sacco di roba, questo posto lo chiudiamo e lo sequestriamo per indagini. E questo era il problema grave che ci siamo posti, cioè noi eravamo convinti che questi arrivavano lì e avrebbero trovato l'inferno di roba, per cui no, io non rischio i computer per quello, per Melo, non li rischio i computer per lui, li rischio per una mia cosa, del fatto che lavoro lì dentro eccetera, e quindi via. Poi quando abbiamo posto questo problema in assemblea di gestione, guardate che sopra lì non si fa informatica ma si fa sci alpino, ci hanno detto in faccia, cosa vuoi che sia, per due slalom, insomma, cioè come si arriva, ci hanno presi per il culo,
2: ho detto non dovranno succedere mai più, però
1: sì, ma ridevano tutti, è sempre successo, ma veramente non è sempre successo, io ho detto se succede ancora io qua me ne vado, non mi vedete più. Basta, la situazione è questa, mi sembra.
4: Ascolta,
1: per me.
4: Una domanda. Chi ha occupato il posto prima? Persona dell'Aula o del Media Lab?
1: No, persona dell'Aula.
4: Dell'Aula? Mm-hmm. Quelle che erano prima al centro Volcano, sì?
1: Non conosco bene la storia, no. Prima ancora. Quindi io sarei, vorrei concludere, perché io sarei in fondo per andare via, per scegliere una strada nostra, perché in effetti il posto non ci dà modo di migliorarci, cioè di fare un po' di più. Cioè vorrei che venissero gli utenti a lavorare con i figli, come io ho una foto bellissima del Midia piena di persone, non avevamo più gente per mettere i computer, c'erano i bambini che facevano ricerche della scuola. Cioè, deve arrivare ancora più gente, però come fa ad arrivare se sono quelli che sciano, gli altri che... come arriva la gente? Infatti abbiamo avuto un calo di utenti spaventoso ultimamente.
4: Si dipinga, no?
2: Sì, da quando abbiamo chiuso.
1: Ma poi da quando abbiamo chiuso, voglio dire. Negli ultimi mesi. E io avevo anche pensato di comunque di la cosa che ho pensato dall'inizio è non ce ne andiamo completamente, perché non possiamo togliere il servizio a quelli dell'Auro, anche se alcuni di loro magari se lo meriterebbero. Però non si può, quindi lasciamo lì un server, lasciamo lì dei macchine, dei terminali, delle macchine grafiche per navigare, e Akagappa mi ha detto potrebbe gestirla anche lui. Ho detto bene, ti do una mano, però Akagappa mi ha anche detto no, ma loro non vedono l'ora che ve ne andate. E allora che dobbiamo fare?
2: L'impressione di HK a un certo punto
5: non
2: è pronta a procedere l'assemblea.
5: Non come un vero
4: consiglio. No, Laura, per esempio, persone che gestiscono Laura come Simona, per esempio.
1: Ma come fa Simona a gestire Laura che non si vede mai Laura? Io questa cosa non la capisco.
4: Simona che
2: gestiscono.
1: Sapevo che era in Thailandia, lì, a Burma.
4: Chi gestisce Laura? Carmelo?
1: Boh? Probabilmente sì.
4: Ah? Allora in questo caso magari se
2: Andrea e Gabriella non
5: io non ho niente da aggiungere a quello che ho detto prima.
6: Un parere a quelli che ci hanno ascoltato, se c'è qualcuno.
5: Tranne il fatto che sottoscrivo quello che ha detto adesso Gabriele, cioè il fatto che probabilmente in determinate situazioni, per come il Media Lab si è spostato, poteva creare un elemento di rischio senza dubbio. Il mio dubbio rimane sempre quello: sì, se ci fossero le forze probabilmente sì, si rimane all'AO, voglio dire, fare funzionare un server non so.
4: No, se vedi l'AO bisogna... fuori, l'AO sarà chiuso sicuramente, perché non sarà più un posto sicuro. Sì, perché diventa un posto molto pericoloso, sì.
5: Senz'altro.
4: Però
5: server, servizi significano anche persone. Se ci sono per me.
4: No, non c'è Aura senza Media Lab, capito?
5: Viva Dio.
4: Sì, sì. Perché noi anche siamo Aura adesso. Sì.
5: Finito.
7: Io penso.
4: Una settimana verrà un po' di servizio che saranno l'Aura, perché è pericoloso.
2: Se una settimana la polizia dice che sono andata che uno va a fare torniamo.
4: No, se metti l'acqua fuori e l'acqua sarà chiusa dalla polizia.
2: Andate piccini, non c'è niente, finiamo il giro.
7: Di questo sembra che continuare a dare un servizio alle persone sarebbe una cosa bellissima, però non si può fare, cioè non lo so, si potrebbe, se c'è la volontà si potrebbe provare a lasciare un paio di computer là, sarebbe una cosa, cioè continuare questo servizio di utenza, però bisogna vedere se le persone realmente lo utilizzano, qualcosa di così.
4: Meritano o non meritano.
2: Comunque a proposito del fatto di lasciare il computer, io non intendevo lasciare i due computer significa che resta il Media Lab. Lasciare i due computer per lasciare non
1: per garantire il servizio,
2: lasciare una traccia,
1: garantire,
2: una traccia
1: no, che... ma garantire il servizio
2: e garantire il servizio sicuramente anche. Però voglio dire, lasciare quelle cose perché loro le gestiscono. Perché le gestiscono loro.
1: Ah, calma, ogni volta che vanno giù.
5: Di guai.
1: Nei limiti del possibile, logicamente.
2: Cioè, se parlano come Media Lab, può lasciare due computer come vestigio del passato.
1: Noi li portiamo come Media Lab, perché siamo Media Lab.
2: No, io dicevo che la gestione la devi delegare a loro.
1: E a chi? E loro come fanno a gestire
2: la questa?
1: Se ce la fanno sì, ma sono soli però.
2: E secondo me.
8: Vabbè, Martin, sì, poi,
2: sì, però voglio dire delle macchine configurate.
1: A Martin gliel'ho tolto le chiavi, qua gettarci in culo.
2: Esatto, o le sminghi fisicamente oppure le pigliere. Cioè, ti mettono belle
9: tutte. Scusami.
2: Ma anche
1: già configurate,
2: ma non bisogna che ci sia sempre qualcuno che
1: staccano continuamente la luce perché giocano con
2: i microfoni. Però tecnicamente non è.
1: Alieni, avete delle cose da dire? Scrivete, alieni. Qui leggo Martin Dio del mondo. Posso leggere i commenti degli alieni? Dice Martin Dio del mondo, voglio Martin come mio dio, lingua ufficiale del mondo il C. Jaromil dice ci sono idee proposte a riguardo dei nuovi posti, se sì cerchiamo di ordinare alternative, vedere quante e quali sono e darsi una scadenza per verificarle, non mi cagate.
2: Chi è che ha detto questo?
1: E lui dice la prossima minchiata ve ne andate, ma dove? È mezzanotte, porco dio, parliamone. Ho fatto un intervento, leggi più sopra, e andiamo a leggere più sopra, che cazzo devo fare? Matteo, Mitia, è di Udine, vive in Sicilia perché è pazzo.
5: E questo, grazie a Dio.
1: Ma quale cazzo è questo intervento? Idiota. Il topo, la montagna sacra, il topo. Leggi più sopra. Io l'ho letto il tuo intervento. Era quello. Ah, l'intervento era quello.
8: No, no, era quello che hai appena detto, la montagna sacra, il topo.
1: Era quello dei posti alternativi, sì, se ci sono, eccetera, eccetera. Già, Romil. Ti mandano un bacio.
2: Leccalo da parte mia.
1: Ti mandano ben altro. Vabbè, ma lui sente, quindi.
2: Basta che entra, ti lecco perché sei verde.
9: Detta questa, io chiuderei il giro dandovi la mia di... Noi, Lauro, dovremmo lasciarlo, nel senso che dobbiamo fare pesare il fatto che, anche perché loro ne traggano insegnamento, il fatto che noi non possiamo continuare a mantenere un servizio come abbiamo fatto sino ad adesso. E che dobbiamo cercare di raccimolare di tutto, ma di tutto quello che ci viene a vista il massimo possibile. Lo zoo, ben venga lo zoo. La possibilità di chiedere al comune o alla curia un posto.
5: Alla curia!
1: È venuto fuori la curia!
5: Io voto per la curia, assolutamente!
1: Fonti di CL!
9: Di quello che troviamo o che non troviamo, dobbiamo continuare in ogni caso a mantenere un servizio con due e non meno e non più terminali all'aulo che rimangano al piano di sotto, quindi proibiti a tutti e non sia possibile.
2: Si è scritto solo magari, magari, magari, magari, magari, non ci sono che magari questi due computer invece di stare sotto allo studio potrebbe essere una cosa che li tutela. Comunque non impegnarci per quanto riguarda l'aulo più di tanto per non disperdere le energie che abbiamo. Raccimolare la possibilità di fare allo zoo le lezioni e le possiamo fare gratuitamente ed è una buona cosa. Se ci danno uno spazio meglio, ma che ci diano uno spazio o che non ce lo diano nello zoo, nel comune, a un certo punto trovare una soluzione nostra, ovvero affittare un posto. Possiamo posto quanto più possibile centrale. E quando dove finalmente più di quanto ci ha dato l'aula, più di quanto ci potrebbe dare lo zoo, ci dia autonomia. Basta.
4: Possiamo anche parlare della teoria dell'aula per il cinema? Per esempio, io invece di fare questi film schifosi, devo fare film pornografici, capito?
1: Spero di sì. Tra parentesi, l'ipotesi della curia vescovile per il vulcano. Questa fonte cielina trova non inverosimile il fatto che noi possiamo ottenere il vulcano. Bene, sì. Dice, questa persona con cui ho parlato dice: non è così difficile che se noi andiamo a chiedere i locali del vulcano, questi ce li danno.
9: Ma anche se proprio.
1: Non sappiamo, non so ancora di preciso, bisognerebbe parlare con un prete o qualcosa del genere.
10: Ma poi lì c'è lo spazio, non vi... ma giusto per curiosità, avete presente il seminario arcivescovo?
9: Vabbè, quello uccide fuori.
1: Ah, domanda per i Catanelli, ma la villa Manganelli perché è così da anni? Di chi è?
5: Allora, Villa Manganelli.
9: No, però se non ci mettiamo a parlare di Villa Manganelli, no, che è mezzo.
2: Ne parliamo dopo.
9: Io
1: ho detto solo Pugli. Ho fatto una domanda.
9: Ho fatto una domanda stronza.
5: Ma io ho detto solo Pugli.
9: E tu hai sbagliato.
1: Scusa.
5: Sono già seduta.
10: Comunque sia, se noi chiediamo un posto, in ogni caso noi dovremmo essere un qualche cosa, come minimo dovremmo fare l'associazione culturale, no?
9: Chiaramente, questo è sicuramente un'altra cosa della quale
11: per dirne una
12: minimo, dopo che Giorgio proponeva l'SRL,
9: no,
11: no, a Siracusa il movimento no global è ospitato da una chiesa
5: valdese.
1: Ma dai, valdese, però. Valdese?
11: Valdese?
1: No, no. Chiesa vera e propria?
11: No, c'è una chiesa, è un prete, è un prete.
1: Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
11: Voglio dire,
1: anche dei penitenti.
5: Ci voglio nominarli.
11: Cioè, se qualcun altro ha i pregiudizi, si li tengo.
1: No, ma io vorrei trasformare il mito in un ordine monastico. Però senza celibato.
11: Se ci danno uno spazio.
10: Sì, sì.
11: Poi,
5: beh, loro, no? No, ecclesiali.
1: Questo qui è già da un anno e mezzo che veste come un monaco.
10: Io,
1: può confermare se scolta.
10: Ah.
2: Io, mi sembra che più o meno da tutti è venuta sia l'idea di che ci si debba costituire come associazione, anche perché a che titolo si possa richiedere un locale o un sì, diciamo che mi sembra che l'idea è venuta da più parte,
9: sì,
2: e che accettare un locale o un posto dato da un ente che sia comune o addirittura
5: la cultura,
2: non mi sembra un disonore nel momento in cui all'interno di questo luogo si possa continuare a svolgere l'attività che finora
13: è stata svolta. La cultura non chiede una quantità giuridica, è cioè? Paradossale, non è che ha bisogno che tu sia costituito in associazione per darti.
1: Ah, dai,
13: e come?
10: Certo che no.
13: Solo il comune ha bisogno di questa cosa, per
9: esempio, allora,
1: vediamo il posto, poi bisogniamo delle svastiche dei 666 giganteschi.
5: Ecco, tu non ci vieni, quando andiamo a parlare con la curia tu non ci vieni, vedi? È facile,
9: cioè, sicuri che farei il lavoro con tutti, con Dio.
5: Sua Madonna.
10: Anche perché la storia di Frick è legata a un'area famosa, quella.
1: Certo. Ma non dimentichiamo che noi la nostra prima riunione, il nostro primo incontro l'abbiamo fatto alla chiesa Valdese.
10: No, non è stato il primo.
1: No, sì, dai, Cyber Pippo.
10: Sì, ma non è stato il primo.
1: No?
10: Il primo è stato Agnieschi.
1: Sto per ucciderti.
5: Mi ha mancato.
2: Io mi ricordo quell'Agnieschi.
10: La prima non può essere, te la ricordo.
9: Eri troppo piccolo.
1: Ah, pure Agnetti, vero? Pazzesco. L'avevo rimosso completamente.
10: Ci siamo incontrati là, ci siamo conosciuti là. Sì, perché io non ti conoscevo. Tu sei venuto perché conoscevi a Maurizio Bianca.
9: Va bene, tutto questo è molto comune.
5: Ma non così, alla grande.
1: No, ma prima ancora il 90.
5: Con un'assemblea che piange.
1: Prima. Era prima.
5: Che si commuove.
11: Allora un altro film.
9: Sono rimasti tre punti, dicevo, che sono
5: l'autofinanziamento,
9: la figura giuridica da prendere, e penso che su questo argomento invece che fare un giro possiamo fare degli interventi in modo che chi ha delle notizie come prima Ortello, come penso che Marco ne abbia dato, che abbia indicato che questo genere di burocrazia per un poco ce le diano senza bisogno di aspettare il progettivo, e quali altre sedi andare cercando.
14: questo qua
1: vediamo nel 2. Avevo una casa, una famiglia.
14: Io aggiungerei proprio,
2: io sono d'accordo perché mi sembra abbastanza tardi e esaurire tutti gli argomenti mi sembra impossibile.
9: E allora io direi semplicemente datemi anche solo per cultura mia personale dei ragguagli sulle figure che possiamo prendere e sulle eventuali fruibilità di fondo.
14: Le possibilità sono due, scusate.
1: Partito politico?
14: Non penso che vogliamo fare una cooperativa.
2: Ci stavo pensando.
9: No, una SPA invece è una cooperativa.
5: Perché fiscalmente in questo momento le cooperative sono penalizzate.
14: Ma per esempio, poi si tratta di
2: una religione,
14: no? Per fare no,
4: dobbiamo fare delle fonti di soldi, 10.000 la settimana, capito?
1: La mia idea è andiamo, facciamo un passo alla volta, cioè fare la presentazione culturale non ci pregiudica il fare poi una cooperativa. O no?
14: Una registrazione intanto semplice come abbiamo fatto,
9: come associazione
14: culturale.
9: E lo statuto?
1: Ma io direi che abbiamo comunque i mezzi economici per fare un'associazione riconosciuta, ma li abbiamo da parte i soldi. Abbiamo ancora una parte di cassa media.
14: Io pure sono.
1: Quindi ci arriviamo tranquillamente per farlo. Vabbè, lo statuto, c'è quella bozza di statuto che avevo mandato per posta a tanti di voi.
14: Ma mi ricordo.
1: Estremamente divertente.
9: Facciamocene,
14: volevo aggiungere una cosa a proposito della sede. Per quanto io conosca poco il territorio, eccetera, eccetera, sarei quello che mi fermo a parlare.
4: Ma Giorgio, non la sede è
1: sì, silenzio, sta parlando Aldo, silenzio!
14: La sede deve essere per forza Catania oppure può essere nei dintorni? Perché altrimenti, insomma, può diventare anche.
9: Quindi, se noi prendiamo una sede che non sia al centro di Catania, ma nei dintorni, l'attività del lavoro cambia radicalmente.
1: Del Lauro?
5: Buonanotte. Buonanotte a lei e a famiglia.
4: Diventiamo il live là, sì.
14: Sì, ma anche qui non so, nei dintorni, non lontanissimo. Perché Catania c'ha una particolarità che proprio in questo momento il centro è il punto della vita cittadina, cioè tutti la sera si restano al centro, da tutta la provincia, quindi di fatto se tu prendi una cosa al centro diciamo hai più opportunità.
1: Certo.
14: E allora si torna.
9: Tu prima che dicevi su queste, come dire, sulle icon,
13: ma era solo uno di questi programmi dell'Unione Europea, questo finanzia la, se vuoi dimostrare
1: noi avevamo contatti per una serie di progetti di finanziamento europeo che riguardavano addirittura proprio lo sviluppo di free software.
13: Questo non lo conosco.
1: E di questo se ne è occupato già Romilo in Austria.
13: Sulla costruzione di reti che facciano passare attraverso il digitale, la sperimentazione anche di questa cosa, attraverso il digitale nel senso di far passare in un caso prodotti culturali, in altri due prodotti che sono prodotti nel mercato, sono state le aziende per promuovere quello che costruiscono. Però ci sono anche vedere quest'altro che è sempre nello stesso di soggetti che sono fatti con variazioni che privilegiano un tema. E uno di questi temi privilegiati era questo del continuismo, multiculturalità.
1: Sai che comunque sono cose lunghe, queste cose.
13: Sì, sono lunghe. Però per esempio a questo.
9: Ma lunghe in che termini? Un paio d'anni.
13: No, credo che sono queste. Sì, non sono.
14: Possiamo fare, non è questo.
1: Ma intanto che cosa ci serve subito?
2: Partiamo da parte con il divertente, poi se lui non riesce già a camminare, poi può avere la prospettiva di correre. Ma
1: la cosa più banale che ci è venuta in mente è contiamoci quanti crediamo in questa cosa del Midia, vediamo se riusciamo a tirare un tot ciascuno e affittiamo un posto. Buttiamoci dentro un po' di computer e vediamo come va. E una volta che abbiamo questo posto, ovviamente ingegniamoci, perché le conoscenze informatiche ce le abbiamo bene o male tutti, e chi non ce le ha ci dà una mano sotto altra forma, per cui riusciamo secondo me anche a trovare una forma di reddito che serve a sostenere il media. Ci vuole molto.
15: Ho paura che noi affittandoci un posto, quindi dovendo avere poi tutte queste cose, le spese, cioè ci impugniamo.
1: Cioè? Non ce la facciamo più a pagarlo, dici?
15: Cioè a me vedrei meglio in questa fase
1: la curia
15: aprire proprio
1: dei piccoli punti sparsi, ma sì, ma anche
15: aprire dei punti sparsi e contemporaneamente puntare molto sul discorso dell'istruzione e dei seminari fatti allo zoo, fatti con tantissime gente. Cioè io questo vorrei fare, più gente riusciamo a coinvolgere su questa cosa, più ci si aprono delle prospettive. Quello sai com'è, no? Cioè,
1: sì,
15: quando
5: hai molto utente.
15: E poi sempre la possibilità di chiedere a qualcuno uno spazio gratis per il momento, ma io voglio dire, portando avanti dei progetti che ce ne potrebbero essere tanti seri, e anche da farci finanziare.
1: Ma chiamerei, però
15: nel momento in cui ho la certezza che un certo tipo di lavoro lo posso fare, a quel punto ottengo i finanziamenti, a quel punto mi sostengo la sede, no? Se poi non abbiamo i mezzi per sostenerci la sede, cioè va sì, bene, ci dobbiamo sbattere, alla fine non facciamo nessuno dell'altro, no? Non riusciamo a ottenere i finanziamenti, non riusciamo a...
1: Questo tipo di soluzione la chiamerei satellitare, cioè mettiamo il server in un punto e sta lì e prende la posta gli utenti, poi un po' di macchine al niente, uno va lì, sale, entra con una login che fa il telnet su medialab.org e si legge la posta. Un'altra due macchine le potremmo mettere allo zoo in un angolo se gli piace, altre tre o quattro macchine le potremmo mettere all'ARCI, magari servono anche all'ARCI, voglio dire, un paio di macchine le potremmo mettere per esempio, se anche a loro servono, al centro recupero fauna selvatica. Cioè, la vedo magari anche come una collaborazione con altre associazioni.
5: C'è anche la Lila,
1: una macchina alla Lila o due macchine alla Lila, di quelle se ne potrebbe anche occupare forse il Fredo.
2: Ma io
1: e così bene o male un utente che vuole leggersi la sua posta la può andare a leggere a Nieschi, la può andare a leggere
2: all'ostello,
1: cioè, della gioventù.
2: Questa come cosa funzionale, ma in realtà il media la vince per essere quello che è stato, diciamo, per... Dovrebbe avere un posto suo, indubbiamente.
1: Beh, ma per adesso,
2: per il momento, sicuramente secondo me la strada che dice Giampiero di fare seminari.
1: Sì, e nel frattempo comunque progettare seminari, macchina, ci stiamo lavorando, ci
2: però
1: stiamo, ci sto lavorando.
2: Anche la cosa da prendere in considerazione, visto che bisogna andare via e c'è una quantità di materiale spaventoso. Cioè trovare un posto dove andare a mettere questa cosa
13: al magazzino,
2: al sicuro,
1: magazzino già.
13: Anche qua
1: non è un problema,
2: c'è dello spazio per portare una roba.
13: Faccio parlare qui il corriere del regione di computer.
2: Sì,
5: ho un terribile déjà vu in questo
13: momento. No, nessuno termina l'ione perché non lo
5: so.
13: A me succede una cosa in tutta questa cosa satellitare, magari sui seminari no, ma questa presenza diffusa sul territorio, cioè è la presenza di macchine,
1: sì,
13: che poi di fatto, cioè, cosa deve raccogliere? Deve solo dare servizi gratuiti? Cioè, è questo lo scopo di MediaLab, dare servizi gratuiti?
1: Anche. Non solo.
2: No, non
13: giusto? Essendo un'anche, distribuendo N macchine nel territorio, secondo me diventa anche un impegno di fatto. Cioè, non è solo quello di essere presenti, là ti do il servizio, ti do questa cosa. Allora, poi le macchine sono solo servizio, giusto? Sì. Cioè, il resto dove lo raccogli?
1: Sì, ma la
13: raccogli
15: anche
13: dopo la fai,
15: certo,
13: no?
15: Un attimo, è anche vero che tu raccogli infama, infama, perché se la gente sa che c'è questo organismo che fa delle funzioni, che bene o male vai in questo parte, in quell'altro posto, in questa
13: linea, quindi devi portare a qualcosa questa presenza, non è solo la diffusione,
5: della
13: ma quel qualcosa, questa è la mia domanda.
1: No, no, aspetta, Massimo, la, in realtà, Massimo, mi fate chiarire?
2: No, non chiarire, lasciami
16: faccio le domande a te, io ti dico,
1: no, non lo so, sia maledetta la curia.
13: No, il problema delle domande è che non hai risposte, quello che abbiamo detto, io mi sto ponendo delle domande che hanno una funzione,
1: no, ma non è
13: l'origine da questo punto di vista, cioè la domanda, se tu hai problemi con le domande devi risolvere,
1: Giorgio,
16: non c'è nessuno che
1: risponde, posso dire che non vedo Giampino, non
16: in cui tutti quanti dicono la propria opinione,
13: se tu pensi
16: che sia la tua opinione significa fare delle domande, allora va bene,
13: se ne capisci bene, se non
16: mi viene a dire che io sono strano perché cioè io normalmente in un'assemblea
13: tu bambini ma non è problema del tuo metodo,
1: dai, fatemi spiegare questa cosa,
13: io non entro nel metodo del tuo metodo, non entro nel metodo del mio, scusami, quindi da questo punto di vista l'obiettivo da porsi rispetto a queste cose è dove si vanno a fare a raccogliere questa presenza, dove si raccoglie, cioè dove,
1: sì,
13: dove l'indirizzo in cui fare il corso, dove, allora si può fare prima il luogo.
1: No, aspetta, aspetta, ma questa è un'altra cosa, il problema è un altro, è la necessità di garantire comunque intanto il servizio agli utenti in questa che è una situazione di emergenza. Martin mi scrisse, noi abbiamo una responsabilità nei confronti di 400 persone che non possono più andarsi a leggere la posta.
13: D'accordo, vuole essere una proposta di passaggio o un metodo?
1: Sì, sì, sì, no, no, no, una proposta di passaggio.
13: Cioè, è come dire,
1: è anche un esperimento poi alla fine.
13: Non possiamo più avere un posto, cerchiamo di distribuirle in tanti altri posti.
1: Che può essere anche un'idea, ma una parte.
16: Il discorso è anche, puntiamo sui seminari, ma è chiaro che se puntiamo sui seminari dobbiamo fare in modo anche di fargli una seria pubblicità, e questo significa anche proprio fare vedere alla gente delle macchine, i posti, nei posti dove sono.
13: Possiamo fare, cioè io posso capire che il tempo no, voglio dire, quello che non viene fuori è alla fine con questa cazzo di cosa di presenza. Dove si concretizza? Io non vedo, qua dentro non
17: c'è. Noi siamo sulla rete.
1: Sì, ma non sono quelle.
2: Sì, ma siamo solo sulla rete.
13: I corsi, le istruzioni, e via dicendo, da qualche parte devono essere fatte.
2: I corsi non sono un problema. Il problema è dove fare il laboratorio vero e proprio.
1: Per fare i corsi il posto l'abbiamo.
13: I corsi dove stai?
1: Cioè, abbiamo il posto.
13: Per farti conoscere, no?
16: I corsi, noi abbiamo detto.
1: Abbiamo già il posto per farti
16: fare in forma seminariale.
4: Facciamo un seminario, che facciamo anche noi, Paolo, capito? Ma quanto fare questi
16: seminari di 3 giorni, 2, 3, 4 giorni a seconda.
1: Entriamo in moschea invece.
16: E questo abbiamo deciso. Sì, visto che si mette a parlare per tante persone.
4: Ma non devi
16: genere
4: la moschea.
13: posso pure condividerla, ripeto, come situazione temporanea, perché c'è un servizio che ci sta, che si riapre altrove, mi sta bene, d'accordo, però è un servizio disseminato, non c'è nessuna concentrazione delle attività, giusto?
16: No, proviamo a fare questo cambiamento. Scusate che la gente venga meglio anche il fatto di avere a disposizione il terminale, che sono Agnetti fino a Londra
1: che non hanno il computer,
2: perché tra l'altro hanno degli orari su cui
16: degli orari sbalzati,
13: può creare che serva qualcosa.
5: No, però
16: io sono di peso,
2: lascio quelli che lavorano, frequentano praticamente,
5: poi
16: non vogliamo che possano ascoltare. Ma no,
13: però il media lab va via solo perché di fatto non c'è nessuno presente.
5: Si può rivoltare, si può rivoltare questa domanda, perché il media lab non è presente?
1: Allora qui dicono no, ciao,
13: riuscire a capire perché se il media lab va veramente via perché vuole fare delle altre cose e dall'altra parte non c'è più nessuna condizione, semplicemente entrare nel merito che
1: attenzione,
13: no, siccome
1: qui dicono non si capisce una minchia,
13: è costantemente presente. Ci siamo, vogliamo pensare di poter trovare una soluzione a questa mancanza facendo un'altra cosa, che è quella di energia da quel posto andare in un altro posto. Io non lo so,
5: potrei
13: se
5: anche essere,
13: potrebbe essere questa cosa.
5: Potrei anche essere d'accordo.
18: Potrei anche essere in testa, gli faceva più male.
5: Potrei anche essere d'accordo, il problema è un altro. Credo che sia.
1: Se parli più piano magari non sento un cazzo proprio, eh?
5: L'ambiguità non è solo del Media Lab, l'ambiguità è anche del fatto che qui in un'assemblea di gestione senti sì, rimanete fino all'ultimo e rimanete perché questo è un progetto politico, poi in diverse sedi si sente bene, ve ne potete andare, sono contento, vi do una mano a buttare. L'ambiguità è da ambo le parti e allora proprio per questo io ti do ragione, andiamo per progetti, cioè saltiamo questa parte, saltiamo questo passo su cui irrimediabilmente finiremo per impognarci perché arriviamo a un dittatura che nessuno credo qua dentro voglia, perché qua si tratta di percorsi personali, di gente che ha fatto delle cose, di gente che intende farla nel futuro, di gente che intende fare usufruire altri nel futuro. Ci sono questi spazi? Dove sono questi spazi? Dove sono questi spazi? Là probabilmente ci sarà il video. Con grande ottimismo, suppongo.
18: Vabbè, decidiamo una cosa rapidamente quando ci vediamo la prossima volta.
1: Io deciderei una cosa molto importante invece. Un mega raduno di chi può venire a darci una mano per portare via un po' di materiale dell'Auro, direi. Perché lì c'è un sacco di roba che va spostata e contestualmente anche se ci si riesce. No, ma contestualmente parlare con chi c'è all'Auro e vedere se comunque possiamo tirare su dei computer anche lì.
18: Allora direi facciamo una cosa, lunedì prossimo veniamo alla sintesi, cerchiamo di chiarire un attimino anche la questione, diciamo quello che ho sentito la riunione, così lo sanno anche loro. E poi
5: io non posso essere,
18: vabbè, chi ci può essere lunedì prossimo alle 8
1: e mezzo,
18: va bene, è il caso che ci attendiamo un po',
1: non so che sono così,
2: diciamo per riferire il risultato di questa,
1: no, ma anche per vedere un po' di
2: chiarire la situazione, ma mi pare che ora non abbiamo fatto una votazione, una cosa. Mi sembra che la decisione è comunque quella di incominciare a portare via il materiale da là dentro.
18: questo sicuramente, però voglio dire, il discorso è che se, no, se per il momento possiamo accantonare tutto in un angolo,
17: ma
18: non è
17: che ci diamo
18: l'ultima
17: volta,
18: non è che bene, non è che corriamo grossi, però dobbiamo mettere un posto
17: a fatto che non si corra, non
18: possiamo parlare.
17: Ma a me la cosa di portare via il materiale, se c'è un posto dove mettere, secondo me, a me mi sembra una cosa logica, al di là di lasciare alcuni computer là, no, ma al lavoro sono rimasti i computer storici per realizzare quello che doveva essere il progetto del museo dell'informatica, che non si può realizzare. Entro, tocca il computer e io ti ammazzo.
4: Se potete fare queste cose,
17: credo, quindi quelli vanno comunque in
4: la vostra attività, solo per lasciare tutto il vostro
9: parti con il DC-15 e quindi va portato lì.
1: La free class si deve portare lì.
9: Vogliamo tentare... La free class, se non decidiamo di lasciarla lì e di metterla su, decidiamo invece diventerà al massimo un paio di computer in
1: più. Ce la dobbiamo prendere.
9: Ce la dobbiamo portare lì.
19: Proposta di distensione, contestualmente a questa andare a prendere le cose, se noi portassimo là un computer con un modem e cominciassimo a collegarlo,
9: per
19: la linea telefonica rossa che c'è,
9: per quello di stesso
19: non puoi
9: fare
19: le cose. Noi portiamo via dei rottami sostanzialmente,
9: no,
19: dobbiamo liberare dei rottami
5: senza dubbio, ma l'accusa principale, quella che è la
19: mantenere
5: il vuoto,
19: mettiamolo lì,
5: la proposta è per vero, non è la
1: e anche per decidere quando il contratto
15: farà la cosa.
1: Ci aggiorniamo
9: alla stessa assemblea dell'Auro, quindi a che ora arriviamo?
1: Ovviamente separatamente, non pubblicamente.
9: Ti dico, ma dato che l'assemblea dell'Auro non si sa mai bene a che ora è.
1: Otto e mezza,
9: alle 8:30 ci
19: sono. Lunedì ci sei, no?
5: Lunedì ci sono.
19: Ci sono.
5: Ci sei, ci sono.
19: Costricino.
5: Senti, ma invece quando è che si è fatto?
19: Mai,
5: più,
19: prendo la
5: carta.
19: No,
5: va bene, prendo la carta. No, questa cosa è stata una questione
19: diversa,
5: perché
19: poi sono
5: assieme.
19: Quindi, la carta?
5: Ti lascio da.
15: Lui ce la fida da me, che vogliamo fare?
9: Lasciala a me,
5: mi libererò mai di quella.
15: Se deve aprire
5: cancello, observa il discorso
1: per fissare un cammino.
5: Vuoi andare a fare un corso per prendere la patente?
19: No,
1: In Osama we trust. Fammi concludere questa cosa. Qualcuno vuole mandare con i saluti personali a...
19: Più di affetto e di ringraziamento.
1: E loro ascoltano. Non si capisce un cazzo. Il solito coatto di Meguan. A coatto! Osama! Osama!
5: Osama!
1: Sta trasmettendo, io sono qui con me.
5: Sì, sì.
1: Sta andando.
5: Oh,
1: sì, sta trasmettendo anche bene.
5: Ciao!
1: Ciao!
15: Ciao!
1: Uè, saluti a tutti!
15: Dice. Ciao Jaromil!
19: Un bacio! Anche a te, va!
1: Vabbè, qua la discussione... Pork dopo blu, mi hai sfondato le casse. Morte, qui dicono morte del primogenito.
19: Non abbiamo neanche uno più.
1: L'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è male. Sarebbe da firmare l'assemblea di gestione lunedì, ma è impossibile. E io ci metterò ancora un po' qua, perché sostanzialmente sono malato di me.
15: Sì,
9: sì,
19: è da morire.
15: È un via nella fossa.
1: Lo so. Colpo al cerchio, uno alla botte.
15: E una alla moglie ubriaca.
1: No, ma non lava se stessa e ti va al mulino sul lavoro. Ti fa da sé, fa per sé. Qui dicono il Cristo morto in croce. Merda. Merda secca. A pezzettoni.
2: Ah, è Santa Rosa.
8: Di Dio. Continua, continua. Vai così. Vabbè, io devo preparare le cose.
2: E la veramente
20: tu che sei di Siracusa, conosci un gruppo metal che si chiama gli Inchioaru?
2: Che cazzo deve conoscere?
1: Esiste ancora?
20: No, mi hanno fatto una cassetta, va, se si può recuperare un CD.
1: Ma no, ma sono vecchi come il cucco, se non ricordo male. Mi ho sentito parlare anni fa.
20: Sì, ma c'è fatto un concetto con gli Asterati.
1: È stato di meglio.
21: Ci vediamo un bacio.
1: Dai.
21: A Proust.
1: A Proust.
2: Tanto per cominciare, poi certo andiamo ad entrare, ad entrare.
1: Ma ovunque!
21: Ranti, chirurgia non la
1: conosco. Creare nuovi porti.
2: No,
1: a chi?
8: A questo, ah, però è morto praticamente.
1: Beh, non lo so.
2: Sopravviverà.
1: L'unica alternativa a questo è la destra, Giuseppe Patanè, che sinceramente sta sui coglioni.
2: Chi?
1: È un palliativo.
8: Non è, non è neanche un monaco.
1: Patanè, dai, quello che si era meno così tanto, boh, ah no, questa macchina è quello che dico io. Sì, e che poi là batte la password in chiaro, che gli era la password da metà.
2: No, tre quarti.
1: È tutto che ha detto.
2: Non sono dimenticato, però me ne
1: guarda. Aspetta, era desi qualcosa. Tu hai ipotizzato desi qualcosa.
8: Il frocio che ti nomina è caos. Quindi ha ragion d'essere frocio.
1: Non ho capito, è un sito reale.
8: Vedi, vedi, lui subito.
2: Subito capta, capisce che, qual, che è frocio quello che lo sta nominando.
1: Vabbè,
2: sta si sa fare coi froci.
1: Aspetta, scrivimelo nel telefono. Lo so che tu sei invidioso di me, questo, però la senti, non ti voglio, voglio solo.
8: Eh sì, visto? È frocio, è risaputo che causa è frocio.
2: Questo lo sanno anche a Roma.
22: E ora vogliono peggiorare la cosa.
1: Ma come la vedi?
22: O per studiare, dopo ci sono da via legale,
8: ah vai,
1: ma cosa vai?
22: O devi fare un lavoro che gli italiani non possono farlo.
8: Ma che cazzo sta dicendo? Sta farneticando quello.
2: Che deve andare a mangiare la pasta col formaggino?
1: No, dobbiamo andare a prenderci il panino.
8: Sì, famiglia.
2: Allora, il panino non ha orario.
1: No, no, no,
2: quel panino non ha orario.
8: Questo, ma quando ci andiamo a pigliare una pizza da signor Salvo?
21: Non so se
8: Tony come che dice, ah.
21: Iron! Iron!
8: Sto aspettando una risposta.
1: Ma non arriverà mai.
2: Tu dici?
1: Eh sì.
2: E tu vedrai.
1: Ora lui per smentirmi.
2: Appena ti porto il tuo regalo. Te! La risposta.
1: Per smentirmi.
8: Minchia, ci stanno sentendo a caso, la subisco. Siamo a... Vedi che il compleanno lo faccio il 20 febbraio per il regalo, questo.
2: Se ti può fare, se ti può interessare.
8: Cosa, cosa?
21: Quando andate a prendere la mosca nera?
8: Mm.
21: La voglio.
0: Ma Miluno è ancora app? 20 febbraio sarà fatto. Febbraio si scrive con due B, Alivo Punzato.
20: Ma tu perché è andato il 20 febbraio?
0: Ah, no.
20: Cioè io faccio il 4, aspetta il 5, il 3.
0: Tu un
21: e io
0: 4,
21: il 9.
0: Sei piedi di porco. Sì. Aspetta il 5.
21: Te a settembre lo fa aspetta il compleanno.
20: Ah sì, vabbè, allora non si sa da scrivere.
0: Infatti Gerallo è qua che sta farneticando.
20: Gerallo è qua che

0: dei ragazzini all'uscita delle scuole sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
1: Dopo aver fatto tutta una trasmissione positivissima su questa cosa che ho fatto alla libreria di Parada,
2: la condivisione dei libri, eccetera.
1: Ma poi le librerie che mi fanno anche un muretto nel caso io.
2: Libri
1: gratis, leggetemi e poi riportatemi che la
2: condividete la cultura.
1: Allora, se poi alla fine detto sicuramente domani quando esco i ragazzi della scuola accadrà la devastazione. Che l'animo umano una bestia e niente attento. Tutto è male. Un cambiamento di umore.
3: E poi lo sento freddo.
1: No, i libri stanno ancora là, dopo tre giorni. E hanno preso l'unico libro di poesie che c'era.
4: Però comunque
1: un costa per gli altri.
2: Ma
0: perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
5: Poi mi è uscito sto tono di voce.
6: Sembri un maniaco di quelli che stanno dentro il cesso delle donne.
7: Sto culone.
8: Ho provato.
7: Io non sono in pista.
9: Devi fare 20 km
1: per trovare. E come l'animo umano è una bestia, niente ha senso, ovviamente tutto è male. Sì, i libri sono ancora là, hanno preso un libro di poesie. Bisogna vedere se lo riporteranno. Solo che mi sono domandato, ma se piove i libri si sbrindellano tutti.
9: Ma va?
1: Per questo che niente ha senso. Pardon. Se nego questa possibilità. Mentre ci sono mi avvio pure la porta. Sì, sono tutti diversi. Mi vado pure a leggere le ultime notizie.
9: Amber, conviene un'opera più di Mozilla?
1: Sì.
9: Se tu hai un bravo opera di Mozilla,
1: cade il male.
10: Magari lo faranno però il problema è cioè non può essere trovato questo.
1: Poi leggiamo Osama Bin Laden strottato dalla zuppa di pollo.
10: Questo non può essere.
1: Oh, ah? Niente pena di morte per il talebano americano del merda.
11: Come no?
1: Ah, va bene.
11: Perché non hanno preso Bin Laden?
1: No, no, no, è quell'americano che è andato a combattere. Ma non niente pena di morte, insomma, non è giusto, no, poverino, hai ragione.
9: Allora che faccio? Me lo installo l'opera?
10: Ah, no, Bush.
1: Germi di follia.
9: Vabbè, ma guarda il cazzo del risultato.
1: Sì, il gol dell'arbitro pietoso, erano più deboli, ho segnato io. In Inghilterra, in una partita ufficiale di Coppa, una squadra perdeva 18-1. L'ho buttata dentro, ho fischiato il risultato, poi ho dato le dimissioni. Malato di mente.
9: No, era uno che non sopportava l'ingiustizia. 18-1, un po' chiesto. 18-0, un po' chiesto.
1: Vabbè.
11: Andiamo, va.
12: Ma tu l'email come sei convenuto?
1: Di solito.
12: Hai
1: messo a freaknet.org.
12: Freaknet.
1: Anche tu hai top al freaknet.org, eh?
12: E ma dove la scarico?
1: No, dove vuoi? Ti posto poi una password o cose del genere.
12: Appunto, perché non lo
1: ok?
12: In questo momento ovviamente non. Perché prima io la leggevo direttamente da media.
1: Lo so.
12: Mi connettevo da fuori.
13: No, il punto è proprio secondo me di fare le fughe, poi
10: io vedo.

0: arrivedertela.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, lunedì.
4: Ciao.
3: Lunedì.
5: L'origine è sempre la stessa.
3: Lunedì è la stessa.
2: Hai vinto perché?
6: Vogliamo che
2: fumi. Questo è vero, sì?
6: No, io non stavo andando. Ho messo la giacca perché...
2: Sì, vero, sì?
3: Ma l'hai fatto là.
2: È vero così, sì?
5: Che è una concrezione dell'idea.
6: Sì, no, io
2: ma da molti anni
5: la è una forma
7: non so a chi appartiene
5: di,
7: è una forma terzo, di quel perché suo padre fa il medico, non so se
5: c'è questa sovrastruttura
8: non è sempre negativa, è negativa quando non c'è
6: quelli per studiare anatomia.
2: Sì, ma è vero così,
7: è vero per studiare anatomia oppure per recitare l'Amleto
8: necessita più essere pragmatico.
7: Era un essere vivente
2: per
6: studiare
2: era un vecchietto era un vecchietto
7: sì è molto piccolo il cranio
6: ha un volume normale
7: no però è molto sottile forse il tempo
6: no cos'è sottile
7: è sottile cioè
6: no questo è normale è normale
7: quindi
6: così.
7: Normale
0: ipotizzo no ipotizzo una donna molto anziana se la mandibola
7: anche secondo me perché
0: ma non è la qua ha allargata
7: no ma ha
0: allargata sua con i buchi qua ma qua invece la mandibola è di una donna anziana o di un uomo anziano non so.
7: Spostate qui, sarebbe qui.
0: Chi se ne fa?
5: Creati una gabbia.
7: Che è un pezzo spalla.
6: Infatti non sembra.
7: Era suo.
6: Era
7: un pezzo rotto. Eravamo così. Non ti immagini i denti, le cose. Stai un po' a bocca aperta. Ti manca tutto questo
5: fatto. Un blocco.
6: Nella sede articolare questo.
7: Sì, però ti manca un pezzo. Ti manca tutto il pomo. Cioè il la fine iliaca cioè la fine iliaca del femore cosa qui la fine iliaca del
6: sì, sì, l'ho capito.
7: Della
6: no no ma guarda lì non è messa
7: secondo te
6: non
7: è messa
6: non è messa non è
5: messa non è che sia questa grande questa grande cosa a lui non glielo dico solo gli vedo un infarto però insomma è un pochino poverina
6: sto facendo il disco autoinstallante di quei due cervino
0: sto sognando i mostri di notte
7: che cosa
0: Quake 2 la devastazione più completa dell'animo umano morte allo stato solido invece devi venire dovete venire a Bartolo veramente ha messo bene
6: sì hai un telefono anche?
0: Sì, perché lì il cellulare non
8: siamo, siamo in emergenza
5: siamo ancora mettiamo una
0: cosa di sì, ma
8: è un po' è come
0: quando volete spazio per restare
7: per dire prendo il martello ma
6: te lo vuoi
7: te lo puoi no te lo puoi
6: dire
7: a me andrebbe bene una visita ripresa non può adattare
6: a me
7: Livio
6: me l'ha detto però poi non so se devo rinseguirlo io questa cosa che mi regalava il suo vecchio
7: quello che usavamo
5: anzi non so hai inventato
7: ho visto il cranio
5: Ma guarda,
2: ti faccio vedere, non mi colpire, non mi colpire. fatto il cuore.
8: Ma non perché io continuo
2: a fare.
5: È la vita di questa persona
2: che è così, poi
5: non sarebbe sostenibile altrimenti.
0: No, un pilota di Formula 1. No, perché domani cosa devo direttamente fare a Torino?
5: In Europa, non in hanno questa funzione
0: di confronto di ricerca, se ci vuoi fare dove ci sono, non ricordi qual è il
5: non c'era.
0: Guarda che ti lascio quei due qua, vogliamo uccidere.
5: No, l'aspetto progettuale e per avere poi appunto secondo la visione anche della comunità europea una funzione sociale in termini di volta in volta legati o alle tecnologie o all'utilità, o e lì trovi la tua funzione secondo quello che sei tu e non riesci a proporre in modo che ti lega
8: e non c'era, non c'era l'affinità. Dove erano questa serie di risposte di affinità per creare un progetto comune? Questa è la verità, cioè stasera quello che mi è mancato, come vuoto, ho sentato troppo per scontato e quindi non utile affrontare l'argomento.
7: Ma insomma le persone che sono qui essenzialmente perché hanno.
8: No, a me è mancata proprio come propositività del nuovo passaggio, no? Cioè io l'ho per scontato che va bene, le persone che stanno qui
7: hanno voglia di fare qualcosa.
8: Che è un discorso tecnologico, generico, no? Molto generico. Poi ci sono le affinità.
7: E tu ti dici l'affinità di altro genere, no, l'affinità politica, cose di questo
8: no,
7: genere.
8: No, non necessariamente. L'affinità che mi mancava è dire bene, cioè, visto che comunque il sentire comune, sia perché è capitato, sia perché è volontà e via dicendo, è di abbandonare un luogo per andare a creare altro luogo da qualche altra parte, perché quel luogo si sente frustrante ai fini del progetto complessivo. D'accordo? Mi è sembrato che poi alla sintesi possiamo dire in questo modo. Se invece affrontiamo dall'altro punto di vista, ma l'altro luogo, no? Le alternative dell'altro luogo, oltre a non esserci fisicamente, nel senso che ci sono delle possibilità, ma nessuna di fatto oggi possiamo dire domani si va là e si va là sotto il computer.
5: No, per quanto riguarda i corsi, sì, la possibilità c'è, ma di apprendere tutto delle persone.
8: No, io parlo del progetto complessivo, non solo una delle manifestazioni, o il seminario, o il corso, o il singolo computer ben messo a destra a manica, no? Cioè,
5: un progetto complessivo, però, ma ancora là era una.
8: Sì, d'accordo, però io non, attenzione, il mio discorso non vuole dire che vogliamo andare, vuole dire affrontare la questione, perché questa sera non c'è lontana. Cioè, vuol dire, il lato ha un altro modo di vivere la sua vita, che noi non consentiamo a quel punto che ci stiamo staccando. Ma qual è il vero motivo per cui ci stiamo staccando? Qual è il nostro modo di vivere? Cioè, mi sento come dire che si differenzia rispetto a quello dell'auro e della gestione della sala. Dov'è?
0: No,
8: possiamo alzare, non mi è sembrato che
5: sia un po'.
8: Che mi ha dato l'impressione che alla fine ha. Tutto si è disperso, tranne dare per scontato senza assolutamente focalizzare, cioè darsi dei punti sulla tutta la questione, che vabbè, diamo per scontato che ce ne stiamo andando, diamo per scontato questo, dobbiamo scontare, alla fine lunedì si va a fare la stessa gestione. Scusatemi, ma che cazzo abbiamo discusso tutta la serata? Io a questo punto, per questo dico, mi perdo in queste discussioni. Cioè, no, tutti a dire, mogliamo, mogliamo, mogliamo, mogliamo, mogliamo,
3: non è che ti va a fare l'assemblea gestionale per discutere ancora, non si deve discutere niente, si comunica quello che già è stato deciso.
1: La bellezza della cosa è che cosa gli dobbiamo andare a comunicare, solo che ce ne
3: ma fa. Perché mi sembra corretto, non ho capito, cioè tu hai avuto che fare tanti anni
1: d'accordo, però cosa,
3: te ne vai,
1: cosa vai a comunicare
3: senza dire niente, noi ci stiamo portando via le cose.
1: Sì, ma dico, ma solo questo vai a comunicare, non hai nient'altro da andare a dire.
3: E vedere se c'è la possibilità di lasciare
7: un servizio. No, da dire, insomma, si può anche trovare qualcos'altro, però...
1: Però questa sera non abbiamo parlato di questo qualcos'altro.
7: Qui io credo che a titolo economico, a titolo del video, non si può dire queste cose, vi lasciamo il computer perché siamo dei signori e ce ne andiamo, perché ce ne siamo
1: più coglioni. Scusa, mi faccio, me lo chiedo se vogliono fare i coglioni, Cioè, quelli con le due macchine, se gliele lasci e dice, ma che se si fa, le devo dire la disponibilità delle macchine, e poi dico, ma che cazzo vuole, se sono persone coerenti, nel senso che riescono a fare un ragionamento logico, no? Cioè, ma che cazzo di senso ha che voi ci lasciate le macchine qua, ve ne andate e ci lasciate le macchine qua, ma queste macchine cosa dovrebbero rappresentare?
7: No, perché servono a loro, per quello vogliono...
1: Sì, ma il punto è proprio questo, io voglio capire, se è vero che voglio del Media Lab non viene trasmesso un cazzo...
7: No, ma c'è una porta ambigua, nel senso che non fruiscono, però
1: quindi, all'assemblea
7: c'è una logica, una logica perversa che li costringe ad ammettere che il leader è un contropotere nella gestione del luogo. Per cui si formano tutte queste logiche, no? Di contropotere.
1: E
7: no?
1: Secondo te lasciare il computer a che serve?
7: Lasciare il computer è un modo per testimoniare il fatto che l'unica cosa decente che c'è stata di dentro è stata il Media Lab e non ha bisogno di rancori.
1: Ma questo è il punto di vista del Media Lab, prendiamo dal loro punto di vista, cioè da questa cosa sincopata.
3: Lunedì lo sapremo. Lunedì sapremo se loro, per loro questa cosa ha un significato.
7: Non lo so, perché avere il computer in quell'edificio, in quel posto, ha un significato logico.
1: Per noi sicuramente, lo aveva anche rimanere là. Un senso logico e logico. Oltre che politico, no? L'aveva anche rimanere là, rimanere all'aula.
7: Ma se tu
1: stai scappando dall'aula, perché la situazione non ti consente di vivere tranquillamente quei minimi
7: come lo vorresti,
1: però
7: gestiscono come vogliono loro, io credo che questo sia il pensiero,
3: è anche vero, noi abbiamo un dovere per questi tempi,
1: non lo metto in dubbio, ma questo pensa quanto da questi che invece svogliono fuori dall'aula viene rispettato,
3: infatti noi viviamo sicuri di questo,
1: no? Cioè io il dubbio che mi pongo è proprio questo. Allora, partendo dal presupposto che quanto si afferma sulla questione Media Lab Auro sia vera, no? Facciamo la classica la classica equazione. Cosa rimane al momento in cui lasci una macchina? No? Cioè questo è il punto. Quella macchina che fine fa se vi volevamo già buttare fuori tutti via tutte le altre?
3: Ma è chiaro che la macchina non è che gliela lasci se loro non la vogliono o la vogliono lì per distruggerla, gliela lasci perché quella macchina possa servire.
1: E io come dovrei interpretarla?
3: Ti chiedo, ti serve, la usi? Noi pensiamo di lasciarla qui, se voi la usate se vi serve.
7: Dopodiché
3: se loro la
1: usano,
3: se non mi serve non la usano, si portano.
1: Cioè le due possibili risposte secondo me sono queste, secondo il mio punto di vista. Uno, lasciatela, tanto morirà come vogliono tutte le cose qua all'interno dell'auro. Due, che cosa ci lasciate fare? Perché
7: già dormendo.
3: No, perché l'atteggiamento positivo ci può essere pure, non lo capisco.
1: Come mai non si è riuscita oggi a cogliere questo comportamento positivo affinché il Media Lab rimanesse parlando?
3: Ma non l'hai sentito che ci sono state anche delle voci di lamentela che il Media Lab se ne sta andando? Non l'hai sentito? Allora, queste persone servono che ci siano delle macchine.
1: Secondo me invece è un po' ambigua la situazione, e tra l'altro c'è questa ambiguità che mi dà l'impressione di essere
3: infatti io quello che dico è
4: si va
3: a gestire loro se c'è qualche cosa da gestire poi
4: si va via.
3: Perché una volta che tu gli lasci una macchina
7: con Maroni,
4: ciao a tutti,
3: ecco,
4: addio, niente ha senso.
3: Dai, per cortesia, lanci.
9: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
10: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS. Carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.
11: Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta. Thank you.

0: Bye. Vai.
1: Sono le 8:10 di sera e un folto gruppo di persone di vari schieramenti della sinistra sta dimostrando in Piazza Duomo davanti al comune per gli spazi sociali, in particolare per il centro sociale Auro che sta sotto un'istanza di sgombero da parte del comune di Catania. I gruppi di appartenenza, come dicevo, sono vari, ci sono sia l'Auro che il Global Forum, il Social Forum, lo schieramento dei libertari siciliani e chi altri? Il collettivo degli studenti medi Boggiolera,
2: tutti i collettivi di Catania.
1: E insomma, sono adesso le 8:10 e il gruppo inizia a rarefarsi. Saranno state 300 persone all'apice. La quantità di polizia è cospicua, dell'ordine della cinquantina di agenti. Che altro? Non ci si aspetta molto in realtà, perché oggi si dovrebbe tenere la seduta nella quale la giunta comunale discuterà degli spazi sociali. Sono state consegnate le firme che in questi mesi sono stati raccolti a favore del centro sociale Auro e aspettiamo tutti qua trepidanti la fine della seduta e il resoconto di quelli che sono potuti entrare ad ascoltare e eventualmente a intervenire.
0: Ma quindi non vi hanno fatto entrare?
1: Non direi così, non c'è stato uno scontro vero e proprio davanti all'entrata, semplicemente poche persone sono entrate autonomamente.
0: E tra l'altro penso che il Consiglio Comunale, non so se sia già iniziato, ma in televisione su Telecatania c'è l'attesa del collegamento.
1: L'attesa del collegamento? Io sapevo che doveva cominciare alle 7, però non ho dati sicuri su questo, non essendo entrato.
0: Va bene, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Se no interrompiamo qui il collegamento.
1: No, in caso per aggiornamenti ci risentiremo più avanti.
0: E a livello di colore cosa c'è? Striscioni, cosa? Musica?
1: Allora, no, musica no, perché non c'è amplificazione. Abbiamo un grosso striscione tradizionale con no allo sgombero dell'Auro, spazi sociali garantiti e libertà per la Palestina. Mi chiamano allo striscione. Passo un testimone.
0: Sì. Pronto? Oh, sono Asbesto.
3: Oh, ciao.
0: Chi sei?
3: Sono Air.
0: Air, descrivimi un po', dai, che sto registrando per Radio Cybernet.
3: Niente, qua stiamo tenendo sotto il liotro il manifesto, il solito, lo no allo sgombero dell'Auro. E poi sono un gruppetto vestito di collettute blu. È un nuovo gruppo.
0: Senti, ma HK c'è?
3: HK sì.
0: E passamelo.
3: Aspetta, non è qua vicino.
0: Ah, vabbè.
3: È raggiungibile ora come ora.
0: Vabbè, niente, dai, ripassami Giorgio allora.
3: Va bene, te lo sto passando.
0: Io stasera mando questo su Radio Cybernet.
3: Va bene. Ciao.
0: Ciao.
1: Vecchio.
0: Ok, dai, interrompo qua il collegamento. Un attimo che saluto il microfono. Va bene, il collegamento finisce qua e continuiamo con la normale programmazione.

Lobo è a Roma e noi siamo separati, aspetta. Fino al 15-16. Quando torni, Lobo, tu il 15 o il 16? Sì. Come boh. Non puoi dirmi boh, mi servono le chiavi del boh, della posta. Lobo, infatti, chi sta con te? Con te, con te. Sì, sono te. Ma dove state?

Ah, ok, potrei anche usare il tasto Talk, che abbassa automaticamente il volume. Lo posso anche azionare dallo spazio.

Oh, scusate. Porca Madonna. Sono completamente rincoglionito. Dei momenti di catatonia totale. Per cui mi metto a guardare una cosa e mi alieno completamente. Scusate il cazzo, lo so, mi succede. Autismo male proprio, male. Rimango in silenzio e allungo il volto e lo storpio davanti ai monitor e sto completamente impazzendo.

Volevo vedere se stavate attenti. Questa era la stessa cosa, mi sa. No, una cosa ancora peggiore. Ma adesso andiamo di male in peggio.

0: not as golden as memory, or the age of the same name. It's not that gold, it's not that gold.
1: Mi avete rotto i
0: coglioni. It's not that gold.
1: Mi avete rotto i coglioni. Mi avete rotto i coglioni. Perché uno fa il compleanno, uno deve stare pure a vedere la musica che vede, capito? A metterla bene, costù che mette la musica classica, capito? Ma bottate i coglioni per mezz'ora e mo che cazzo vuoi?

che sto vedendo, quello che sto facendo nel frattempo è una delle cose, vedere i referrer su Dine, cioè sui sulle statistiche, e c'è un referrer allucinante, 136 hit, che per farvi capire, da Fresh Meat su Muse ne sono arrivati 155, da questo sito ne arrivano 136, e il sito è tribalwar.com/forums/showthread, e però non mi dà il link diretto, quindi non posso vedere la mail in cui si parla, c'è il link, però fatto sta da tribalwar.com, e sono andato a vedere questo sito che è allucinante, è un sito di comunità giocatori di un gioco sfigato di Robotech.

Yeah. Insert

M. Carter, invita di Boimer. Prendi di mantenere.

0: io.
1: Vorrei una cosa. Controllerei. È venuto un dubbio.
0: Il microfono.
1: Il microfono del porco di Dio. Questo microfono non funziona. Funziona? Il cazzo. Comunque, volevo vedere se si trovava Speak Freely. Ce l'avete presente? Perché visto che siamo in tre, potremmo anche provare Speak Freely for Unix. formilab.ch/speakfree/unix release 7.2 now available. Il CLTK GUI frontend.

0: Allora.
1: Sì. Senti, io metterei in viva voce qua, non so bene come fare, perché c'ho un po' un bordello qui in questo momento. Allora, un attimo solo. Sì, stavo mangiando, insomma, niente di eccezionale, voglio dire. Cioè, non è un problema. Ah, sei partito? Cioè?
2: Assessore al...
1: Bene, il registratore va bene. Allora io cercherò adesso di mettere il microfono nell'orecchio, come faccio al solito.
3: All'orecchio è il...
1: Sì, prova un po' a parlare.
3: Ecco, sto parlando.
1: Va bene, vediamo come viene.
3: Melone!
1: E siamo qua al telefono con Jaromir.
3: Ecco.
1: Per una intervista su Radio Cybernet. Benvenuto!
3: Grazie!
1: Dopo molto tempo ci sentiamo.
3: Mica, infatti sì.
1: E allora, mi parli di questo Italian Gathering 98, com'è andata?
3: È andata bene, si è svolto dal 9 all'11, tre giorni.
1: Dal 9 all'11 settembre?
3: Settembre, sì. Ci hanno dato il teatro d'annuncio di Pescara, il teatro dell'Obelisco.
1: Sì.
3: Comunque un bel posto, molto grosso.
1: Sì.
3: Non eravamo inizialmente, c'è stata un po' una polemica, perché noi abbiamo detto che ci dovevamo dormire. Prima all'ente del turismo, qua è Cazzinguro là, ci hanno detto che potevamo stare, poi ci hanno detto che non potevamo stare, poi ci siamo presi di forza praticamente.
1: Ah, ho capito.
3: Ci abbiamo dormito, poi la terza sera ci dovevamo fare una specie di rave.
1: Sì.
3: C'erano i musicisti e tutto, però come ha cominciato a sentire la musica verso mezzanotte il custode è arrivato, ha detto che chiamava la polizia.
1: Addirittura?
3: Sì, abbiamo rischiato un po' lì, così abbiamo dovuto mettere un po' tutto a tacere.
1: E quindi, ma quindi il rave non si è fatto o si è fatto a volumi bassi?
3: Cioè, è venuta la gente, la prima mezz'ora si può dire di musica, poi c'è un po' di riscaldamento dei musicisti, un po' di musica, ma non si è fatto.
1: Ho capito, ma quindi questa cosa non era organizzata prima?
3: No, abbiamo organizzato in modo ufficioso, abbiamo messo dei cartelli in giro per Pescara, dicendo che c'era un rave sulla riviera.
1: Ho capito.
3: Era una cosa non collegata, però volevamo organizzarlo, abbiamo provato, ma niente da fare perché Pescara è una città in merda.
1: E senti, cosa si è visto di nuovo a questo Italian Gathering 98? Cosa si è visto di nuovo rispetto agli altri anni?
3: Ma dal punto di vista tecnico, dei gruppi validi, come Japotec che hanno vinto, poi i Dot hanno spaccato abbastanza il culo e tutti quelli che mi sono dimenticati, Ram Jam che hanno fatto una nuova demo in 640x480.
1: Sì?
3: Sì, wow. Carina.
1: Ancora poi... in Java?
3: No, non c'entra, rendi.
1: Perché l'anno scorso hanno fatto delle cose in Java.

0: entrato nel bagno sotto al lavandino, era accollassatissimo, bianco, non riuscivo veramente più a vivere, l'abbiamo portato fuori, si è ripreso un attimo, dopo che si è ripreso di colpo, così di colpo, ha vomitato un paio di volte e poi è risalito su dicendo devo andare a codare, devo andare a codare. Io non so che cosa ha codato lui, però ho visto che aveva l'editor, last minute, vabbè.
1: Sì. Senti, vabbè. Ma voi avete un sito internet con delle immagini, delle informazioni?
0: www.metro.it/dig98 dig98, sì.
1: Ho capito, perfetto.
0: Sempre sotto la metro. È andata bene alla fine, cioè, calcoli questi, calcoli lo sbattimento totale. Eravamo abbastanza persone, però poi eravamo io e me da scaricare i tavoli, poi ci ha fatto un bel mazzo, l'organizzazione generale.
1: Già, del resto ho visto anche un...
0: Quella è stata finita anche perché l'hai vista Flemmia, perché il mio...
1: Cinture di sicurezza. E domani. Proviamo le cinture di sicurezza. Ha, ha, ha.

0: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
1: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende? Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.
1: Semen! Semen! Semen! Semen! Semen! Semen. Ora switcho a 32. Anzi, a 24, perché sono già a 32. Switchato! Ora è switchato! Madonna! Godo! Godo! Godo! Oddio, godo, oddio! Godo! Godo! Godo! Godo, troppo godo! Mi risiedo. Ora switcho a 16. A 16 kilobit al volo.
2: Oddio mio, ha funzionato! Oddio! Oddio! Oddio! Oddio, oddio, oddio, oddio! Oddio, oddio, oddio! È bellissimo! È bello! Oddio, oddio! Mi è cascata la tastiera, tutto mi è cascato, porco Dio, porco!

Dai, dai. Oh, why you? Cioè, io sto godendo tanto. Ora lo metto a 24 di nuovo. Eccolo, eccolo! Oddio, oddio, oddio, oddio! Oddio, oddio, oddio, oddio! Sono, sono, sono, sono! Sono, sono troppo! Oddio! No, il kilohertz è lo è quello che sceglie l'aim. L'ho messo auto e l'aim sa. L'aim sa. L'aim sa cos'è meglio. Ecco, ed ora mi mutilo in diretta. Godo, godo, godo, sì. Che bello, sì. Godo, godo, godo. Sì, va bene, allora, dunque, io adesso ho fame. E sto perdendo sangue, quindi andrei di là e lascio la playlist di Tracy Chapman.

È martedì mattina, sono le ore, sono le 7:30 del mattino. Ascoltate.

Gremlin, morte male. Se vogliono la guerra, guerra sarà. Porco Dio.

0: Sono stati colpiti alcuni quartieri di Belgrado, lo conferma l'agenzia Tanyug, il quartiere di Avala a nord ed altri a sud e a sud-est. La televisione di Stato ha mostrato molte immagini di danni proprio qui in città e di le immagini della distruzione di alcune abitazioni di un centro profughi serbi della Craina colpito nella zona di Pristina ed infine i danni subiti da una scuola e di un ospedale a Niš. Comunque la Serbia sta vivendo questa seconda giornata di guerra senza apparenze di panico e conserva quel minimo di normalità possibile, tenendo conto che le scuole sono chiuse, le banche sono chiuse, gli uffici postali sono chiusi, la benzina non c'è, è un prodotto strategico e ci sono anche difficoltà per i rifornimenti alimentari a causa appunto di questi continui allarmi aerei. Noi abbiamo cercato di dare informazione dall'una e dall'altra parte. Io vi assicuro che frequento i guerriglieri dell'UCK, sono rispettato da loro, vado in Albania, incontro clandestinamente i capi dell'UCK, li incontravo quando ancora pochi sapevano che erano capi dell'UCK e credo di riuscire a restare qua perché ha adotto un meccanismo, ha tolto l'Italia, io credo, un meccanismo di sostanziale onestà. L'Italia è potenza leader, cioè comunque sicuramente è stato di riferimento in Albania, anche se con qualche equivoco in più, ed è interlocutore credibile qua. Certo, faremo degli errori, forse abbiamo la tradizionale doppietta, non lo so, avete possibilità di discuterne voi con maggiore cognizione mia, però noi siamo credibili perché cogliamo che delle ragioni rispetto alla questione che pongono i serbi ci sono delle ragioni di fondo e l'abbiamo anche detta. Una delle contraddizioni che emerge, le risposte che ti danno i serbi per strada, e io non sto facendo il filo serbo perché rispetto ai massacri che abbiamo visto, l'abbiamo sempre denunciato e spesso e volentieri la stampa italiana per prima, i colleghi della carta stampata cacciati via dal Kosovo, non ci siamo mai fermati, usiamo pochi aggettivi e molti fatti. Noi abbiamo denunciato questo, ma comunque l'applicazione delle regole di Dayton, dei confini consacrati nell'Ottocento, disegnati con il sigaro dei grandi della terra, forse non reggono più. Allora, se regge Dayton e teniamo in piedi una Bosnia regolata su certi confini, che stanno in piedi con la colla, sta crollando la Bosnia, i serbi ti chiedono. Allora, abbiamo dovuto fare i profughi dalla Craina, per carità, serbi aggressori, e lo sappiamo. Abbiamo dovuto uscire dalla Slavonia. Allora, la inviolabilità dei confini. Questo principio vale o non vale? Dopodiché c'è il problema dell'applicazione delle regole della democrazia in questo paese, che è un discorso assolutamente aperto.
1: Ringrazio Remondino perché facciamo fatica a comprenderlo. Se ci saranno notizie le darò la parola.
2: Mentre continuano le bombe in alto su Belgrado, le forze serbe distruggono i villaggi del Kosovo, manifestazioni contro la guerra in tutto il mondo, a Milano, migliaia di studenti sfilano. La tragedia del traforo di
3: Belgrado stamattina ha mostrato le immagini dei danni della foresta in fiamme, i criminali della NATO.